GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio Tutta Italiana.

soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

L'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Boom, boom, boom, boom.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Mondiali di calcio, partiti, show allo stadio Azteca con Shakira e Bocelli, poi i primi incontri, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Iran, Trump ferma i bombardamenti, annuncia c'è l'accordo, forse lo firmeremo nel weekend. Teheran frena nella notte, spari a Hormuz. Russia, Ucraina, il presidente Mattarella, l'Europa parli con una sola voce, la premier Meloni in Parlamento, serve un negoziatore unico. Anche nell'esplorazione spaziale l'Unione deve rafforzare il suo ruolo, è l'appello da Berlino di Samantha Cristoforetti. Non si deve dipendere dalla NASA. L'inno ufficiale dei mondiali di calcio parla anche italiano con Andrea Bocelli e IJ circondati dalle bandiere nella prima cerimonia d'apertura di questa edizione diffusa dallo stadio Azteca di Città del Messico. Un grande spettacolo con Shakira, con Burna Boy e 50 ballerini al seguito che esegue per la prima volta dal vivo Dai Dai. Buongiorno da Sabrina Baldetti, è stata la prima notte mondiale a raccontarci le due partite che hanno inaugurato la rassegna più attesa del mondo del pallone. In studio Francesco Albanese.
3: E buongiorno, ci sono due squadre al comando del gruppo A, sono il Messico e la Corea del Sud. Nella partita che è terminata poco più di un'ora fa a Guadalajara, gli asiatici hanno battuto 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca, tutti nella ripresa. I gol cechi avanti con Krejci al minuto 59, ma poi si sono dovuti arrendere a Wang Inbeom al 67esimo e a Yong Yu a 10 minuti dal termine. Corea del Sud dunque a 3 punti come il Messico, che ieri sera nel match inaugurale dello stadio Azteca ha battuto 2-0 il Sudafrica. Per i padroni di casa in rete Quiñones e Jiménez, una vittoria spianata dai Bafana Bafana costretti a fare i conti con due espulsioni che salgono a 3 se si somma anche quella del messicano Montes nel finale. E adesso nel prossimo turno di venerdì 19 giugno ci sarà proprio il confronto tra Messico e Corea del Sud. Oggi il programma prosegue alle 21 a Toronto con Canada-Bosnia nel gruppo B, quello che avrebbe ospitato l'Italia in caso di qualificazione.
2: La crisi nel Golfo, stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, dichiara a sorpresa Trump, anche se Iran e Israele frenano sulle parole del presidente americano.
4: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran, invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma, ha detto. Del presidente, la guida suprema Mojtaba Khamenei avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri Araghchi precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz e il quadro dei negoziati sul programma nucleare nel periodo dei 60 giorni di tregua. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Il premier sarebbe stato colto di sorpresa e dopo una telefonata con l'alleato americano ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sul fronte israelo-libanese, 6 persone sono morte negli ultimi attacchi dello Stato ebraico sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Le forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah vicino al castello di Beaufort, conquistato giorni fa, mentre è in preparazione un'offensiva nella città di Nabatie. Raid aerei di Tel Aviv a Gaza, 2 le vittime in bombardamenti nel centro e nel sud della striscia. Sulle rotte dei migranti, l'ultima tappa della visita di Papa Leone in Spagna alle isole Canarie.
5: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. La dignidad humana no tiene pasaporte.
2: A Las Palmas per il pontefice sul molo dei migranti l'inchino del capo di fronte alla dignità dell'uomo che non ha passaporto e l'esortazione all'Europa: non può abituarsi a mari che siano cimiteri. Questa mattina il trasferimento a Santa Cruz de Tenerife, sempre alle Canarie, in serata il rientro a Roma. La guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca più di 230 velivoli, sotto attacco anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania, le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, evidenziando la forte intesa con la Corea sulla ricerca della pace più forte di qualsiasi guerra. E in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, la Premier è intervenuta alle Camere a partire proprio dall'Ucraina.
0: L'Italia non cambia linea e sostiene i negoziati di pace in Medio Oriente, seppur fragili, dice Giorgia Meloni, che poi auspica una sola voce per le trattative sull'Ucraina.
6: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: No al superamento del meccanismo di unanimità in Europa, no ai burocrati, sottolinea la Premier, che respinge le accuse di opacità sul risico bancario, semmai da cercare nelle importazioni di mascherine e farlocche per la pandemia, sostiene. Sul fronte estero ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina e rivendica le politiche sull'immigrazione. Poi accusa Futuro Nazionale di essere funzionale alla sinistra e risponde alle accuse del Movimento 5 Stelle di indossare ginocchiere in politica estera.
7: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
0: Carla Macrellino, GR1.
2: In aula dunque un dibattito molto acceso, in particolare sull'atteggiamento tenuto nei confronti di Trump e Netanyahu e sui temi economici.
8: Spacciate fake news, un'accusa che in aula risuona più volte. La produzione industriale cresce come il PIL, ricorda Fratelli d'Italia alle opposizioni. L'occupazione è a livelli record. Non un disaccordo nel centrodestra sulle parole di Meloni, difesa di fronte alle accuse dei 5 Stelle Silvestri di portare le ginocchiere. Deborah Bergamini, Forza Italia.
9: Arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
8: E la Lega mette l'accento sulle divisioni delle opposizioni. Proprio in tema di divisioni volano accuse incrociate con i vannacciani di favorire la sinistra. Ma tornando alle fake news, anche i progressisti le imputano alla Premier. Descrivete un mondo che non esiste, dice Giuseppe Conte difendendo Silvestri. Ha criticato la subalternità di Meloni a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato all'irrilevanza.
10: Il vertice di Londra, non siamo stati invitati? Dico, almeno vi hanno avvertito, ma ormai non contiamo proprio più.
8: AWS cita i salari a terra, i prezzi alle stelle, avete fallito. Chiosa e Lischlein, il conto lo pagano gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
2: Il quadro geopolitico con i conseguenti aumenti dei prezzi dell'energia ha portato il Fondo Monetario Internazionale a tagliare le stime di crescita per l'Eurozona. La BCE ha alzato, come previsto, i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre 2023 che porterà anche all'innalzamento dei costi dei mutui. L'intervista al segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni.
11: La Banca Centrale Europea ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, che resta uno degli obiettivi principali della stessa Banca Centrale Europea. Tuttavia, dal mio punto di vista, è necessario che venga trovato un equilibrio. Da una parte occorre contrastare l'inflazione, ma senza comprimere la capacità di spesa delle famiglie, gli investimenti anche di imprese e cittadini. È il rischio che la cura diventi troppo pesante per l'economia reale e per questo tutti ci auguriamo che questo 0,25% d'aumento di posizione tutto sommato prudente manga tale e che non ci sia un ulteriore aumento a breve.
12: Con questo rialzo dei tassi da parte della BCE, Sileoni, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Quali sono le conseguenze dell'aumento dei tassi anche sul credito al consumo?
11: L'utilizzo del credito al consumo è una necessità per affrontare spese importanti della vita quotidiana. Se si riducono i consumi, anche gli stessi investimenti, gli effetti chiaramente peseranno anche sulla capacità delle famiglie di sostenere la crescita del paese.
12: Paola Bonanni, GR1.
2: Un piano per fare del turismo un asset strutturale economico del paese. Federturismo Confindustria lancia così il patto di fine legislatura per il turismo che guarda al 2030. Ieri il neoeletto presidente Massimo Caputi ha tracciato una linea per il futuro del comparto. Sentiamo.
13: Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane.
2: La cronaca, l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare per la realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i quattro indagati per turbativa d'asta c'è anche Elisabetta Pellegrini, un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti. Salvini conferma la stima nei suoi confronti e si dice certo della legittimità di tutti gli atti. Investì e uccise 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Delpino a 18 anni di carcere.
14: Ha rischiato l'ergastolo come aveva chiesto la Procura di Lucca, ma per lei la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti che le sarebbero costate il carcere a vita. È stata condannata in primo grado a 18 anni di reclusione Cinzia Delpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. Lei ha sempre cercato di difendersi, sostenendo che non voleva la sua morte, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre travolge il 52enne con il suo SUV, passando più volte sul corpo. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
15: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
14: Delpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
16: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un'ultima ora di cronaca da Milano. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a causa delle ferite riportate nello scontro con una macchina. È accaduto intorno alla mezzanotte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della macchina, una 21enne. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo nell'esplorazione spaziale. È l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al Forum Italo-Tedesco sullo spazio, dalla nostra corrispondente.
17: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire. Non c'è stata all'epoca questa lungimiranza.
2: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il Forum Italo-Tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
17: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
2: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
17: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio. Gli americani, i russi, i cinesi, l'India, e in qualche modo fa parte del pacchetto.
2: Berlino, Barbara Gruden, GR1. Cinema al Taormina Film Festival, presentato in anteprima Piccolo Miracolo, il nuovo film di Guido Chiesa con Greta Scarano e Marco D'Amore.
18: Un quarantenne lanciato verso una carriera di successo, finché l'incontro con una donna non vedente lo costringerà a guardare al significato della sua vita in modo diverso. I protagonisti di Piccolo Miracolo sono Greta Scarano e Marco D'Amore.
19: Interpretare una persona cieca ha rappresentato un'enorme sfida, forse una delle più grandi della mia carriera. Difficile essere credibili, però io ho avuto la fortuna di avere una grandissima coach che si chiama Vanessa Caso, che è una ragazza cieca, poi grandissima ispirazione per me.
20: È un film che fa una riflessione sul presente, cioè sia generazionale rispetto proprio ai quarantenni di oggi, all'eredità che hanno raccolto e alle difficoltà. Parla di esseri umani messi ai margini. È un film che può spostare lo sguardo dal centro alla periferia delle cose, anche semplicemente per il tempo che dura il film, per accorgersi che qualcosa lontano da noi esiste e resiste.
21: Si può sapere che ti sei messo in testa di fare Il Principe Azzurro che arriva?
18: La romantic comedy che non ti aspetti, diretta da Guido Chiesa, che dopo la
2: d'anteprima a Taormina, sarà al cinema dal 25 giugno. Miriam Mauti, GR1.
1: In chiusura ancora sport, calcio, cambia tutto in casa Juventus, l'amministratore delegato Comolli si è dimesso, al suo posto arriva Giovanni Carnevali dal Sassuolo. Basket, Milano vince gara 1 nella sfida scudetto contro Venezia, 180 il risultato in favore dell'Olimpia al Forum d'Assago. Sono le 7:15, la linea va ora ai giornali regionali, poi Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
3: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Meteoradio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
24: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera del 28 maggio scorso con l'audizione di Liberati Villone. Buon ascolto.
25: Do quindi la parola a Paolo Liberati, professore di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi Roma 3, in presenza. Prego.
26: Grazie Presidente. In questo intervento darò principalmente conto dello schema di intesa preliminare che è relativo al trasferimento di funzioni in materia di tutela della salute, in ragione del fatto che, a mio parere, il trasferimento di tali funzioni a sollevare la necessità di riflessioni più approfondite, questo per una ragione quantitativa. Di fatto, come penso sappiate, la sanità occupa circa 3/4 dei bilanci regionali, ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente la tutela della salute incide profondamente sull'equilibrio tra autonomia territoriale, solidarietà interregionale e garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali. Quindi non sarà una vera e propria valutazione tecnica delle intese preliminari, anche se richiamerò ovviamente il disposto di queste intese, ma più che altro anche dei riflessi e dei presupposti che guidano un po' questo processo di autonomia differenziata. Ora, un primo elemento che vorrei porre all'attenzione è che queste intese preliminari si innestano su un sistema sanitario nazionale che presenta differenze regionali significative e strutturali permanenti, nel senso che non sono state nel tempo risolte, sotto molteplici profili queste differenze, ovviamente tempi di attesa, qualità delle strutture ospedaliere, capacità di erogazione delle prestazioni, dotazione infrastrutturale, disponibilità di personale sanitario, adempimento dei livelli essenziali di assistenza, squilibrio territoriale nelle strutture di cura a lungo termine e persino squilibri finanziari rilevanti. Vi ricordo che, per quel che mi risulta, 7 regioni sono ancora in piano di rientro, di cui la maggior parte ovviamente al sud. Ora, su questo ultimo punto, chiaramente dello squilibrio finanziario, visto che poi la questione finanziaria è abbastanza rilevante in questo contesto, bisognerebbe chiedersi se sia razionale organizzare un servizio sanitario nazionale che preveda che alcune regioni chiedano un'autonomia maggiore su materie che vede altre regioni soggette a piani di rientro, alcune persino da più di 10 anni, con conseguente limitazione nel tempo della loro capacità programmatoria, assunzionale e anche con significativi limiti di budget. Ecco, a queste significative differenze bisogna poi aggiungere che in Italia è permanente e strutturale da moltissimi anni, anche in conseguenza delle differenze a cui sopra abbiamo accennato, il sistema sanitario è afflitto da una persistente mobilità interregionale che ha una chiara direzione geografica, perché i flussi di mobilità sanitaria si muovono da nord verso sud e da sud verso nord, e muovendosi da sud verso nord finiscono poi per larga parte anche nel privato convenzionato. In tutto questo cresce anche in parte il tasso di rinuncia alle cure in Italia negli ultimi anni, dovuto anche al fatto che sì, la mobilità sanitaria è un rimedio, ma poi non tutti effettivamente possono giovarsi di questa mobilità sanitaria. Allora, il punto fondamentale è come interpretare il contenuto delle intese preliminari rispetto all'esistenza di questi squilibri di base, e bisognerebbe chiedersi se l'autonomia differenziata in questa materia in particolare sia davvero una soluzione i cui benefici possano in qualche modo alleviare questi squilibri, o se è ancora un obiettivo nazionale di fatto colmare questi squilibri. Ora, personalmente la mia opinione è che tenderei a fornire una risposta negativa a questo interrogativo, perché il trasferimento di funzioni in materia sanitaria che avviene anche con le intese preliminari sembra piuttosto cristallizzare le attuali differenze, con il rischio persino di amplificarle, e relegandole un po' quasi come se fossero una sorta di inefficienza non affrontabile, non rimediabile a livello nazionale, per cui il rimedio proposto poi diviene semplicemente quello che le singole regioni se ne occupino indipendentemente, quindi uno schema in qualche modo di frammentazione piuttosto che un richiamo all'esigenza di chiudere squilibri per assicurare uniformità territoriale nelle cure, appunto come se la differenziazione diventasse un po' il criterio ordinatore in materia sanitaria. E questo ovviamente si vede un po' anche dagli schemi, perché sono schemi che si potrebbero quasi prefigurare come schemi di stampo privatistico, ci sono delle controparti, regioni, singole regioni e governo, che si regolano come se la materia sanitaria regionale fosse l'unico spazio economico e sociale di interesse all'interno del territorio, cioè si accantona implicitamente la visione collettiva di questo processo e il ruolo collettivo anche di questa specifica funzione. In omaggio, potrei dire, dal punto di vista economico, ad una pedissequa applicazione delle teorie del decentramento e dei beni pubblici locali, che insomma, è chiaro anche nella letteratura che sul tema sanitario sono sempre state molto prudenti sulla convenienza ad un decentramento pieno. Questo perché chiaramente in sanità non dovrebbero essere in linea di principio le preferenze regionali a guidare il processo, e questo però è in qualche modo ciò che si sottintende quando si ascoltano le giustificazioni a sostegno dell'autonomia differenziata, piuttosto che ciò che dovrebbe guidare il sistema sanitario è la certezza che in tutte le regioni sia garantito il diritto a prestazioni sanitarie uniformi. E dal mio punto di vista, diciamo che questa certezza della garanzia delle prestazioni sanitarie in tutte le regioni dovrebbe essere persino propedeutico all'attivazione di intese preliminari che poi abbiano ovviamente come scopo eventualmente prestazioni incrementali, altrimenti non si capisce ovviamente come possano essere incrementali delle prestazioni rispetto a prestazioni di base che in alcune regioni non sono soddisfatte. Poi chiaramente, se considero che queste intese preliminari sono identiche per tutte le regioni richiedenti, non mi appare neanche chiaro dal punto di vista economico quale sia il ruolo delle preferenze in questo processo. Devo sottintendere che tutte le regioni hanno le stesse esigenze in materia sanitaria, che quindi tutte le regioni hanno le stesse preferenze in materia sanitaria, e che quindi eventualmente altre regioni che chiederanno autonomia differenziata procederanno secondo questa linea di ragionamento. Ecco, è sì in questo momento autonomia differenziata, però per il modo in cui si sta ponendo sembra più che altro un'autonomia serializzata, nel senso che tutte le regioni procedono nella stessa direzione, sullo stesso grado di decentramento, no? Esattamente con le stesse esigenze, il che da qualche punto di vista insomma mi lascia un po' perplesso, proprio in ragione del richiamo alle preferenze e al decentramento. Ora, non c'è dubbio, secondo me queste intese preliminari segnino un cambio di paradigma, e questo è il punto fondamentale che vorrei sollevare, che poi è collegato al finanziamento. Cioè, le differenze nella tutela della salute stanno cessando con questo processo di essere un problema nazionale e divengono una questione esclusivamente territoriale. Diventa una questione territoriale perché ovviamente il livello delle prestazioni sanitarie ragionevolmente continuerà a essere differenziato, lo è già in parte, continuerà ad essere differenziato e probabilmente lo sarà ancora di più se valgono alcune, diciamo, delle richieste, se varranno alcune delle richieste che sono state avanzate nelle intese preliminari. A questo riguardo è di particolare importanza l'articolo 3, perché è nell'articolo 3 poi che si sostanziano le specifiche richieste delle regioni nelle intese preliminari, e qui ci sono tutti elementi che in qualche modo spingono verso una direzione che dovrebbe essere analizzata in maniera relativamente più approfondita, soprattutto chiarita con il resto del funzionamento del sistema sanitario nazionale, quindi anche nelle altre regioni. Nell'articolo 3 si stabilisce che le regioni possano istituire e gestire fondi sanitari integrativi, e ovviamente di solito i fondi sanitari integrativi, ma i fondi integrativi in generale, acquistano prestazioni dai privati. Posso immaginare che qui acquisteranno prestazioni dal privato convenzionale o creeranno reti assicurative. E la cosa mi solleva il dubbio sul fatto che i fondi sanitari integrativi possano far crescere l'idea che la materia sanitaria sia una logica, diventi una logica assicurativa piuttosto che universalistica. Allo stesso modo, la possibilità per le regioni di applicare tariffe di rimborso differenziate, ovviamente si capisce il punto chiaramente, l'autonomia e la possibile maggiore efficienza, la possibile migliore considerazione di tutte le questioni, le esigenze territoriali, d'accordo. Differenti tariffe però possono ovviamente creare segmentazione territoriale, perché la maggiore attrattività dove le tariffe di rimborso, di remunerazione saranno più alte, è piuttosto scontata. Ecco, quindi ci potrebbe essere anche una sorta di riflesso sulla qualità dei livelli essenziali di assistenza. Questo potrebbe indurre una sorta di competizione tra servizi sanitari regionali, però è una competizione anche abbastanza strana, perché chiaramente si mette in moto un sistema potenzialmente competitivo senza che alcune regioni possano effettivamente partecipare, entrare, avere la possibilità di entrare in questa competizione, perché non tutte le regioni italiane sono in grado, ad esempio, di chiedere, anche se volessero, a maggiore autonomia, perché non soddisfano per esempio i livelli essenziali di assistenza, che è uno dei requisiti che è stato posto per chiedere autonomia differenziata. C'è poi un ultimo punto che a me sta molto a cuore, come penso molti di voi anche sapranno, che riguarda i meccanismi di finanziamento. Cioè, i meccanismi di finanziamento di questa autonomia differenziata non sono chiari nelle intese preliminari. C'è un richiamo chiaramente esplicito nella legge 86/2024, l'articolo 5 del secondo comma, che intende finanziare il processo di autonomia differenziata con compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali riferibili al territorio della regione. Il che, se dovessi prenderlo alla lettera, significherebbe che le regioni prima o poi tratterranno sul proprio territorio una parte del gettito di tributi nazionali che vengono riscossi sul territorio. Per essere più chiaro, insomma, una sorta di modello regioni a statuto speciale, quindi trattengo non tutto il gettito, ma una quota del gettito. Ecco, il modo in cui questo avverrà effettivamente non è chiarito nelle intese preliminari, non so se debba essere chiarito nelle intese preliminari, però sarebbe il caso a livello di struttura nazionale di chiarire quale sarà il processo, cioè come si intende finanziare l'autonomia differenziata, in modo che quando si avviano i processi di autonomia differenziata sia chiaro a tutti i partecipanti a questo processo che cosa avverrà e su quali risorse potrà procedere questa autonomia differenziata. Questo non è un aspetto irrilevante.
0: Professore, concluda, perché
26: sì, arrivo subito. Il punto centrale, diciamo, appunto, non è soltanto la redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, cioè quello che penso è che le intese preliminari non sono semplicemente un atto tecnico di decentramento amministrativo. Credo che siano invece un dispositivo politico istituzionale che incide sull'architettura complessiva della governance sanitaria, e inviterei a riflettere sul fatto che una volta che il finanziamento e la responsabilità politica in materia sanitaria siano stati fortemente regionalizzati, a mio parere resterà molto difficile che i diritti sanitari rimangano universali, nazionali e soprattutto garantiti uniformemente su tutto il territorio. Grazie.
0: Bene, grazie. Do la parola al professor Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie per l'invito a partecipare a questa audizione. Non riesco a vedere se c'è con noi il Ministro Calderoli, nel caso ci sia. Un saluto particolare e personale al Ministro, con il quale condivido una conoscenza davvero antica. Allora, io manderò una memoria, purtroppo non ho avuto il tempo di scriverla prima di questa audizione, Comincio col dire che questa è una storia che viene da lontano. Abbiamo avuto fasi importanti, abbiamo avuto nel 2017 i due referendum in Lombardia e in Veneto, abbiamo avuto un referendum respinto con una sentenza sbagliata, a mio avviso, della Corte Costituzionale, ma i dati di oggi per il costituzionalista sono la sentenza 192 del 2024 e per quanto riguarda la legge 86. Dico subito che la mia opinione non è quella di molti, per cui la sentenza 192 avrebbe messo in soffitta l'autonomia differenziata. Io non ho mai pensato questo, al contrario ho pensato e penso che fosse, che sia stata una sentenza per alcuni versi debole. Dal punto di vista tecnico intendo. Perché? Perché in realtà è strutturata con un ambito limitato di dichiarazione di legittimità in senso stretto, ad esempio per quanto riguarda profili della delega, ma la parte più significativa della sentenza è la parte volta a rileggere l'autonomia differenziata nell'assetto costituzionale complessivo. Laddove la Corte si pone la domanda non se l'autonomia differenziata sia compatibile in assoluto con la Costituzione, perché ovviamente lo è, ma quale autonomia differenziata sia compatibile. È il punto, se non ricordo male, il punto 4 del considerato in diritto che ci mostra questo profilo in modo specifico. In questa parte, che è la parte, come dicevo, se vogliamo più significativa per l'assetto complessivo della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte adotta una lettura costituzionalmente conforme, secundum constitutionem, come dicono i giuristi, che è debole. Perché? Perché la Corte enuncia principi che dovranno poi essere osservati e realizzati dall'interprete e dal legislatore. E quindi, come dire, si apre una fase successiva nella quale l'aderenza effettiva a quello che la Corte dice è affidata poi alle scelte di soggetti diversi. E con esiti che non è possibile anticipare in termini assolutamente precisi. Ci sono degli esempi emblematici, per esempio la Corte a un certo punto dice che è molto difficile pensare che si possa avere un'autonomia differenziata per le professioni, e nelle preintese che succede? Che si inventano le professioni regionali, quindi questo dimostra come, diciamo, il processo che si attiva con simili impianti di sentenze di costituzionalità è sicuramente complesso. È vero che la Corte può tornare sul tema e la Corte in effetti dice che sarà presente, che vigilerà. Nel senso che la questione poi potrà, e vedremo anche come, essere riportata all'attenzione della Corte, ma come, quando e in che termini poi si vedrà. Noi abbiamo sicuramente dei passaggi che che è probabile che tornino in Corte, ma con quali esiti bisognerà vedere. Per esempio, quando la Corte dice che bisogna che l'autonomia differenziata abbia ad oggetto funzioni e non materie, ovvio che sia così, però di funzioni, perché ci possono essere funzioni assorbenti sulla totalità della materia, per cui in realtà formalmente può essere osservata questa condizione, nella sostanza poi il risultato è tutt'altro. La Corte ancora sottolinea l'importanza della partecipazione del Parlamento, sì, ma quando? Noi abbiamo un esempio proprio in questa fase di un Parlamento che sostanzialmente ha i margini in vista della definizione di atti di indirizzo, il cui peso ultimo è francamente tutto da vedere. In realtà la partecipazione a cui guarda la Corte è quella nel corso della formazione della legge approvativa delle intese, ma quella legge arriva a valle di una firma già apposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a valle di una stipula già in realtà definita e realizzata, e quindi siamo in una situazione in cui un dispiego, una modifica fatta con la legge approvativa che la Corte dice si deve consentire, è quanto mai improbabile, perché arriva ad un voto che è vincolato dalla prospettiva della maggioranza. E questo ovviamente non lo devo dire io al ministro Calderoli, che non lo sa benissimo. Quindi che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che qui abbiamo punti qualificanti della sentenza 192 che però vediamo non realizzati nelle preintese, e che bisognerà vedere in che misura, come e quando si potrà ricondurre a conformità dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Quali sono questi punti qualificanti? Ma io credo che il passaggio più significativo della sentenza 192 è quello, tra le varie cose che meritano menzione, voglio sottolineare questa, è quello che riguarda la giustificatezza della autonomia differenziata, che non può essere concessa solo perché la Regione la chiede, assumendo di far meglio determinati, svolgere meglio determinate funzioni. Deve avere una sua giustificazione radicata nella diversità, una giustificazione territorialmente giustificata, per intenderci, che venga non solo affermata, ma venga dimostrata con un'istruttoria tecnica, diciamo, validabile scientificamente, chiede la Corte, e che comunque deve dimostrare una connessione, una compatibilità almeno con un interesse generale, non deve essere riflesso dell'interesse della sola regione. E quindi noi da questo, se guardiamo questi concetti, sicuramente riscontriamo una contraddizione nelle preintese che sono state firmate. Anzitutto la prima contraddizione è che abbiamo tre intese praticamente fatte con la copia carbone, quindi la diversità, la giustificatezza, come si riscontra, dove sono? C'è stato un comunicato del Consiglio dei Ministri in cui c'è a un certo punto l'affermazione che sono state utilizzate metodologie europee per il riscontro della specificità. Ma quali metodologie, con quali esiti, che dimostrazione ne viene? Per quello che io so di tutto questo, anche nella sede parlamentare non si coglie il possibile contenuto, o non c'è l'occasione di darne una valutazione significativa. E qui concordo con quello che diceva il collega Liberati: la sanità è la parte più significativa delle intese, diciamo, è la parte pesante di questa iniziativa del ministro Calderoli, e io capisco che se non c'era la sanità, poi che cos'era? Questa autonomia differenziata partiva subito come una scatola non vuota, ma insomma assolutamente deficitaria dal loro punto di vista. Parte invece subito in misura molto ampia su aspetti rilevantissimi, come è stato giustamente sottolineato dal collega Liberati, ma è del tutto evidente, come diceva Liberati, che siamo di fronte all'avvio di un regionalismo competitivo che è totalmente fuori del senso che ha la sentenza 192 del 2024.
0: Il professore dovrebbe chiudere perché siamo oltre i tempi.
4: Sì, chiudo soltanto sottolineando ancora un concetto. Quindi io vedo una netta incostituzionalità. Come si fa valere, per la via politica ovviamente bisognerà vedere, c'è una via giudiziaria, un referendum non è possibile più perché è una legge rinforzata, la legge che approva le intese e quindi non è suscettibile di referendum per la giurisprudenza della Corte, ma si può tornare in Corte, e chiudo su questo concetto, non tanto con i tempi lunghi di un accesso in via incidentale, quanto con un ricorso in via principale di una o più regioni. E questo vale per le leggi approvative ed intese, vale per la legge sui LEP. Ovviamente il ministro può aprire una trattativa politica con le regioni per rendere più appetibile, diciamo, il prodotto, e in realtà l'ho già fatto con la promessa di uscire dal commissariamento per la sanità, e da questo punto di vista la partita rimane aperta. Mi fermo qui, ringrazio per l'attenzione.
0: Bene, grazie. Io do la parola cortesemente, vi chiedo di essere brevi perché abbiamo tre gruppi ancora da sentire. Grazie, onorevole Colucci.
5: Grazie Presidente, sarò breve. Mi rivolgerei innanzitutto una domanda al professor Liberati, e con una piccola premessa, che noi sappiamo la materia deve essere da noi letta alla luce della famosa sentenza, la 192 del 2024 della Corte Costituzionale, che è intervenuta sulla legge appunto Calderoli smontandola completamente per i plurimi rilievi di incostituzionalità. E questa sentenza, tra gli altri principi, enuncia che nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come non LEP, essa, pur non essendo non LEP, non può incidere su diritti sociali e civili. Allora le chiederei se ci può illustrare, alla luce dell'articolo 3,1 lettere da A ad E in materia sanitaria, se lei ritiene che materie o le funzioni che possono essere, alla luce di questo articolo in materia sanitaria, ripeto, trasferite, la gestione autonoma delle tariffe trasferite, delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio dell'edilizia, se possa incidere direttamente sull'esercizio di diritti sociali e civili in materia sanitaria, la gestione dei fondi sanitari integrativi, l'assunzione del personale sanitario, l'incremento delle prestazioni aggiuntive o gli ambiti della spesa sanitaria. Lei ritiene, professore, che queste funzioni che vengono trasferite incidano su diritti sociali e civili, pur essendo formalmente delle materie non LEP? Sono stato sintetico, però farei una domanda anche al professor Villone, se le consente.
0: Prego.
5: Professor Villone, nel salutarla sempre caramente, ricordo in realtà a me stesso che la famosa sentenza della Corte ha stabilito che la legittimità del trasferimento si fondi su una stringente giustificazione relativa al contesto, alle esigenze di differenziazione, alla possibilità da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale. Lei ritiene che questi quattro schemi di intese, che sono identici per le quattro regioni del nord, rispettino questo requisito, che è un presupposto di legittimità costituzionale delle preintese stesse? Grazie.
0: Onorevole Saracino.
6: Grazie Presidente. Due domande velocissime. La prima al professor Liberati, che ha parlato, iniziando il suo intervento, di differenze tra sistemi sanitari. Io le volevo chiedere, professore, se lei pensa quindi che queste differenze, con questa forma di autonomia differenziata, potranno vedere, diciamo, un allargamento dei divari e delle diseguaglianze, cosa che un po' è omessa dal suo intervento, e se addirittura questo aumento di divari e diseguaglianze non possa comportare paradossalmente un aumento delle liste d'attesa in quelle regioni che chiedono poi maggiori forme di autonomia. Perché vede, sicuramente chi ha pensato questo provvedimento vuole un sistema competitivo, ma nel momento in cui addirittura la competizione dovesse essere troppo elevata, noi ci ritroveremo probabilmente nel paradosso che chi oggi vuole la competizione si ritrova con un sistema di liste d'attesa ancora più ingolfato, perché andando a penalizzare ulteriormente la sanità del Mezzogiorno, noi meridionali saremo sempre più costretti costretti ad andarci a curare in quelle regioni, vivendo non solo il dramma di dover emigrare in quelle regioni, ma anche ingolfando le liste d'attesa di altre regioni. E quindi questo potrebbe paradossalmente comportare un danno non solo al sud, ma anche alle regioni del nord. L'altra domanda che le volevo fare, professore, è se le ha parlato del meccanismo di finanziamento. Giustamente lei, come noi, diciamo, ha ipotizzato quale potrebbe essere il meccanismo di finanziamento. Lo sa soltanto una persona che è qui presente, che è il ministro, magari dopo ce lo illustra. Ma al netto, diciamo, di questo arcano, la domanda che le volevo fare è che se dovesse essere il finanziamento, la forma di finanziamento, quella che un po' è stata illustrata, se lei non ritiene che il trattenimento del gettito fiscale locale possa provocare per lo Stato centrale una perdita di base imponibile che poi farebbe perdere servizi anche ad altre regioni. E infine una domanda al professor Villone, che saluto, se esiste, perché noi non l'abbiamo trovata neanche, diciamo, qui nei rapporti, un'analisi vera della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ma della garanzia dei LEA, cosa appunto che al momento a noi risulta non sia stata assolutamente né dimostrata né monitorata.

possono esserci degli effetti. Nel senso che la sanità non è una materia che noi possiamo segmentare immaginando che da una parte ci sono i livelli essenziali di assistenza, dall'altro ci sono le prestazioni incrementali e da un altro lato ci sono tariffe diverse da altre regioni. Quindi per quanto riguarda le tariffe è immaginabile che queste possano creare una segmentazione territoriale, bisogna riflettere su questo, perché regioni che saranno in grado di promettere tariffe più alte di rimborso o remunerazione potranno ovviamente attrarre strutture nonché professionisti, medici e altro all'interno del territorio. È esattamente quello che dicevo prima, il sistema si avvia ad una competizione regionale senza che alcune regioni però abbiano la possibilità di entrare in questa competizione. Non è una competizione che parte da un piano di gioco identico per tutte le regioni, parte da uno squilibrio e sono gli squilibri a cui ho accennato in precedenza. Quindi il fatto che le regioni abbiano una autonomia in termini di tariffe, un'autonomia in termini di investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, sul modo in cui possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi, quindi il rapporto necessariamente che si porrà tra pubblico e privato all'interno del sistema sanitario, o risorse finanziarie realizzate all'assunzione di personale sanitario, all'incremento delle prestazioni aggiuntive, beh, chiaramente questo significa che c'è un margine molto ampio di gestione delle risorse che creerà una differenza rispetto ad altre regioni. Ricordo che alla lettera E, poi quasi in maniera diciamo un po' non chiaramente specificata, c'è scritto che le regioni a un certo punto potranno allocare su altri ambiti della spesa sanitaria eventuali risparmi che derivino da efficientamento di risorse che sono destinate con vincolo. Quindi questo significa che risorse nazionali destinate a soddisfare alcuni obiettivi nazionali, se invece vengono risparmiate perché quegli obiettivi sono stati raggiunti con una maggiore efficienza, perché questo è il riferimento, possano essere destinati ad altro. Ora, tutto questo potrebbe avere, come dire, una sua composizione, come ho detto, se partissimo da un campo di gioco uguale per tutti, ma all'interno di un sistema sanitario nazionale in cui alcune regioni non sono in grado di partecipare a questa competizione, la competizione, qui passo alla seconda domanda che mi è stata fatta, questa competizione rischia di ampliare questi divari, quindi di ampliare queste diseguaglianze. Un sistema sanitario nazionale regionale non è indipendente rispetto agli altri sistemi sanitari regionali. Se una regione diventa molto attrattiva e una regione diventa molto poco attrattiva, ci potrà essere una convergenza verso la regione attrattiva anche di una mobilità sanitaria maggiore rispetto a quanto c'è tuttora, quindi potremmo anche essere, diciamo, dover affrontare problemi di congestione. Insomma, ci sono esternalità negative molto importanti, proprio perché non possiamo isolare un sistema sanitario regionale dagli effetti che questo produce sull'intero sistema sanitario nazionale. Non sono delle isole che noi possiamo gestire in maniera così autonoma. Nel sistema sanitario non ci sono isole. Quindi, per quanto riguarda la questione delle liste di attesa, è un effetto possibile, chiaramente. Non ho dati a disposizione, non riesco a fare previsioni, ma chiaramente è un effetto possibile se i divari dovessero tendere ad allargarsi. Sul finanziamento rimango in attesa da molto tempo di capire come funzionerà questo finanziamento, perché l'unico punto di riferimento, come ho detto prima, è l'articolo 5, secondo comma, in cui c'è questo riferimento alla compartecipazione, ma siccome il sistema sanitario è nazionale, ma questo molto probabilmente potrebbe riguardare anche l'istruzione in futuro, se l'istruzione dovesse diventare oggetto di autonomia differenziata, il problema si porrà nuovamente, chiaramente, questo del finanziamento attraverso compartecipazioni. Allora, per capire un po' come dovrebbe funzionare tutto questo sistema, sarebbe bene chiarire a che cosa ci si riferisce quando si fa riferimento a queste compartecipazioni, a quali gettiti, a quali tributi sono riferite a queste compartecipazioni e come verranno distribuite queste compartecipazioni, cioè sulla base di quali criteri. Attualmente esiste per il finanziamento della sanità una copertura del fabbisogno che arriva attraverso una compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto, ma non è una compartecipazione erogata alle regioni sulla base del gettito prodotto, quindi, come dire, una compartecipazione nozionale, nel senso che va a coprire il fabbisogno sanitario regionale necessario in base alla stima di questo fabbisogno, quindi non è una compartecipazione in senso tecnico. Ecco, però siccome nell'articolo 5, secondo comma della legge 84 è scritto che sono compartecipazioni riferibili al territorio, ecco, questo punto andrebbe chiarito, perché questo, dal mio punto di vista, che è un punto di vista esclusivamente da economista, renderebbe anche molto più interpretabile l'intero sistema che si vuole realizzare, perché finché rimane scoperta la parte fondamentale base di questo sistema è difficile immaginare il funzionamento della parte incrementale. Ecco, bisogna capire quali sono gli effetti esterni di questo meccanismo su tutto il resto.

0: Quindi questo è un po' quello che mi sento di dire. Grazie per le domande. Grazie.
1: Professor Villone, sempre...
2: Sì, grazie Presidente. Ma ovviamente la giustificatezza e la diversità in chiave di territorio non sono rispettati da queste intese, non sono conformi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, non c'è nessuna serie istruttoria di cui io sia a conoscenza, poi il Ministro ci può dire come, dove e quando è stata fatta, se è stata fatta. Il problema è che questa inosservanza dei principi stabiliti dalla Corte, che è chiara dal mio punto di vista, è indiscutibile, e bisogna farla valere. Come si fa valere? Il referendum non si può fare, come ho detto, la via incidentale di accesso alla Corte sì, ma i tempi sono lunghi. L'unico strumento di rapida attivazione è il ricorso in via principale al momento dell'approvazione della legge, diciamo approvativa delle intese, quando venisse in essere sarebbe suscettibile di ricorso in via principale da parte di una o più regioni. Qui ovviamente però gioca molto il rapporto con il ceto politico regionale e c'è un ambito, come dire, inevitabile da questo punto di vista. Quello che si dice è che il Presidente Occhiuto, che era contrario in principio all'autonomia in una prima fase, Occhiuto Presidente del centrodestra, diciamo, ha barattato la sua opposizione in conferenza unificata dove ha votato favorevolmente con l'uscita dal commissariamento. Quindi c'è un terreno di trattativa politica che bisogna vedere poi che risultato dà, che è come colto dal ceto politico regionale come occasione comunque di cogliere delle briciole, diciamo, semmai briciole, ma tuttavia qualcosa dalla situazione che c'è. Quanto ai LEP, vengo alla domanda dell'onorevole Saracino, non esistono garanzie di cui io sia a conoscenza, anzi l'unica garanzia che vedo nei fatti è che non ci sono risorse per leggersi nel senso di ridurre i divari, che è il senso costituzionalmente proprio dei livelli essenziali delle prestazioni. O sono questo o non hanno alcun senso, ecco, io la metterei così. L'unica lettura che rimane di fatto possibile è la lettura in chiave storica, del riparto storico delle risorse, proprio quello che bisogna abbandonare perché i LEP siano davvero i LEP. Qua credo che ci sia stato proprio un caso delle difficoltà che venivano adesso richiamate, di una possibile intesa tra l'Emilia Romagna e la Calabria per disciplinare i flussi dei richiedenti assistenza tra le due regioni, proprio per evitare l'intasamento, diciamo, delle strutture dell'Emilia Romagna. E quindi c'è l'avvio di un sistema di rapporto tra le regioni assolutamente sbilanciato e certamente non conforme a quelli che sono i dettati costituzionali e la lettura che ne dà la Corte Costituzionale. Grazie Presidente.
1: Grazie Professore. Per un breve intervento do la parola al Ministro.
3: Brevissimo, non è intervento di governo ma per alcune puntualizzazioni rispetto a quello che ho sentito. Oggi abbiamo parlato soprattutto di sanità, si è parlato di compartecipazione all'IRPEF, mi chiedo dove qualcuno l'abbia trovato nella intesa preliminare che noi abbiamo presentato, perché in quel caso si parla di fondo sanitario nazionale che viene ripartito, come è noto, sulla base di un'intesa e sulla base dei parametri anagrafici e altri due legati al principio di altri due fattori che determinano un incremento dell'1,5. Quindi nessuna compartecipazione all'IRPEF se non quelle ricordate rispetto precedentemente dal professore. Il concetto di sussidiarietà, come debba essere stato motivato anche alla luce della sentenza, se qualcuno va andare a leggersele, ciascuna regione ha presentato relazioni che sono di più di 85 pagine di sussistenza dei principi di sussidiarietà legati al proprio territorio. Quindi sono quelli la base che portano alla richiesta di autonomia differenziata che qualcuno contesta nei termini, ma sono leggi uguali. Noi stiamo attribuendo dei poteri alle regioni per l'esercizio legislativo e amministrativo di funzioni e non specificando che quell'esercizio sia identico uno all'altro, così come tutta la Costituzione attribuisce in termini di materia concorrente, di materie residuali e quindi esclusive regionali, nella potestà di legiferare. Poi le leggi possono essere completamente differenziate. Il termine del federalismo concorrenziale o meno, io credo che questa concorrenzialità ci sia già oggi, purtroppo, perché qualche regione ha di fatto subappaltato l'esercizio della sanità ad altre regioni perché non sono in grado di esercitarla, e credo che le regioni richiedenti l'autonomia sarebbero ben felici di non doversi far carico, ma è un obbligo costituzionale doverlo fare, di farsi carico di queste ulteriori prestazioni che devono offrire a tutti i cittadini del territorio nazionale. Ma al posto che venire a contestare che qualcuno dice con gli stessi soldi io sono in grado di fare di più, io vorrei chiedere con gli stessi soldi a chi oggi fa di meno, fai perlomeno quello che fanno gli altri, e quindi garantire i livelli dei LEA e dei LEP. Qualcuno ancora una volta richiama i LEP. L'unico che ha presentato una proposta di legge per definire i LEP, tranne qualche sporadici tentativi nelle varie leggi di bilancio con governi di colori diversi, è stato sottoscritto. Brutta, bella, sbagliata, si potrà correggere. Se però qualcuno dice che i LEP sono una cosa sostanziale, assolutamente necessario, mi chiedo perché l'opposizione presenti 1000 emendamenti ostruzionistici per poter rallentare il percorso dei LEP. Io credo che i LEP servano comunque indipendentemente dall'autonomia differenziata. È stato presentato un emendamento dei relatori che scollega la definizione dei LEP all'attuazione dell'autonomia differenziata, ma lo collega esclusivamente al secondo comma del 117. Qualcuno, chiudo, dice bisogna anche finanziarli. Parliamo di protezione civile. Sì, la protezione civile non aveva un euro nel capitolo regionale. Abbiamo messo 20 milioni sul 2025, 40 milioni nel 2026 e 60 dagli anni a seguire. Quindi per la prima volta le regioni saranno in grado di affrontare le emergenze con un fondo proprio, senza ricorrere al fondo nazionale di cui solitamente si ha risposta dopo settimane o mesi dall'intervento e dalla calamità che è accaduta.
1: Bene, grazie. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti. Dichiaro conclusa questa audizione.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Finalmente si gioca, iniziati i mondiali di calcio americani, il Messico batte il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Bocelli e Shakira incantano nella cerimonia inaugurale allo stadio Azteca. L'accordo c'è, ma è ancora fuoco su Hormuz. Trump annuncia l'intesa con l'Iran, possibile la firma in Europa nel weekend, cauta Teheran, Israele prosegue i raid su Libano e Gaza. Un inviato europeo per Kiev, Giorgia Meloni in Parlamento, la premier Vannacci, siete funzionali alla sinistra, scontro con i 5 Stelle per una frase sessista. Il dibattito in aula, la maggioranza con il nostro governo, occupazione record e crescita della produzione industriale, Schlein e Conte, avete fallito, fatevi aiutare. Segnale contro l'inflazione, la Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, è il primo aumento dopo quasi 3 anni. Lagarde, nessuna minaccia significativa per la crescita. Olimpiadi invernali, indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, l'inchiesta sull'appalto di 35 milioni per la realizzazione della cabinovia Socrates a Cortina. Salvini, pieno sostegno, la mia stima immutata. Insieme per un canto d'amore, nuovo duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni che tornano con un brano sull'umanità dell'imperfezione. Ribaltone bianconero, in casa Juventus lascia l'amministratore delegato Comolli, al suo posto arriva dal Sassuolo Carnevali. Basket, Milano domina gara 1 nella sfida scudetto, Venezia piegata 100-80. Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata la prima notte mondiale del calcio con le prime 2 partite dell'edizione Stati Uniti-Canada-Messico ed è stata anche una notte senza attacchi americani in Iran, attacchi già in programma e poi annullati perché con la mediazione, a quanto emerge, del Qatar, secondo Trump l'intesa è praticamente fatta. La corrispondente.
2: Dallo studio Vale, Donald Trump annuncia di aver raggiunto un ottimo accordo con l'Iran, che sarà firmato presto, forse già nel weekend, in Europa.
3: Maybe over the weekend, in Europe.
2: Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente dice, a quanto mi risulta, la guida suprema Mojtabah Khamenei ha approvato l'accordo.
3: I understand the answer is yes.
2: Poco prima, su Truth, Trump ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi previsti contro Teheran, un netto dietrofront rispetto al precedente post in cui aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente l'Iran e di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche, compresa l'isola di Karg. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran a finalizzare l'intesa. Ridotte le divergenze sullo sblocco dei beni iraniani congelati, sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle modalità con cui saranno condotti i colloqui sul programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Segnali contrastanti dall'Iran, dal campo la notizia di 2 droni abbattuti dagli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran dichiarano era in corso un'operazione contro una nave che tentava di forzare il blocco. Secondo la diplomazia iraniana un accordo è vicino, ma prevale la cautela. La corrispondente.
4: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano, Baghei, afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtabah Khamenei. Per l'emittente Al Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu, fuori dall'intesa, prende atto dell'ottimismo di Donald Trump ricordando le sue promesse sull'uranio iraniano. Il corrispondente.
0: Il premier Netanyahu, secondo indiscrezioni, viene colto di sorpresa dal messaggio social di Donald Trump su un accordo imminente, ma poi sente lo stesso presidente americano ed esprime apprezzamento. Sebbene lo Stato ebraico non sia parte del memorandum, il premier appoggia l'impegno della Casa Bianca per eliminare l'uranio arricchito, smantellare i siti nucleari iraniani, limitare la produzione di missili e fermare il sostegno iraniano ai proxy, le milizie che muovono guerra a Israele per procura. Ma intanto Israele continua a colpire nuovi raid nel sud del Libano, a Nabatie, Tiro e Bishbeil, la roccaforte di Hezbollah, attacchi su un'abitazione a sud di Gaza City e sul campo di Nuseirat, due i morti, e monta il caso della giornalista radiofonica francese Alice Froussard. Il governo israeliano le ha vietato l'ingresso nel paese, accusandola di sostegno a Hamas, avendo affermato che i massacri del 7 ottobre vanno contestualizzati e per aver accusato Israele di apartheid. Indignazione di Parigi a sostegno di una giornalista nota per il suo impegno a favore della libertà di informazione. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: La guerra in Ucraina: una donna è rimasta uccisa, un'altra è stata ferita in un attacco russo nella regione nord-orientale di Sumi. Ondata di droni ucraini abbattuti da Mosca, più di 230 velivoli, sotto attacco anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. Ieri le critiche del Ministero degli Esteri di Mosca contro Regno Unito, Francia e Germania. Le iniziative del gruppo E3 impediscono una vera pace, ha affermato la portavoce Sakharova. Di Ucraina ha parlato anche il Presidente della Repubblica nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud, Lee, evidenziando la forte intesa sulla ricerca della pace, più forte di qualsiasi guerra, con l'auspicio da entrambi per il pieno ripristino del transito su Hormuz. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
5: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
1: E le crisi internazionali, Iran e Ucraina, tra i temi principali dell'intervento della Premier Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
6: Negoziato fragile in Medio Oriente, ma l'Italia continua a sostenerlo come per l'Ucraina, dove serve una voce sola, dice Giorgia Meloni.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
6: No ai burocrati europei, sì al nucleare come garanzia di indipendenza energetica. La Premier sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
8: Non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
6: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, Giorgia Meloni. Poi guarda al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in sicurezza e rivendica le politiche sull'immigrazione. A Futuro Nazionale dice: siete funzionali alla sinistra, in maggioranza nessuna ambiguità, e indica le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni rispondendo alle loro accuse di non avere la schiena dritta in politica estera.
8: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
6: Carla Macrellino, GR1.
1: In aula dunque dibattito molto acceso, in particolare sulla linea italiana, sulle questioni internazionali e sui temi economici.
9: La maggioranza rivendica i risultati del governo, dal sostegno all'Ucraina alla crescita della produzione industriale all'occupazione a livelli record. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
10: 4 settembre 2026, in questo giorno accadranno due cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica.
9: La Lega sottolinea le divisioni nelle opposizioni e sulle divisioni accuse incrociate con Ivan Acciani di favorire la sinistra. Compatto il centrodestra nell'esprimere solidarietà alla Premier per le parole sulle ginocchiere del 5 Stelle Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato a essere esclusi dai tavoli che contano, precisa Giuseppe Conte. AVS cita i salari a terra e i prezzi alle stelle, e dal PD Elish Line.
11: Basta bugie, basta propaganda. Ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
9: E intanto prosegue lo scontro sulla legge elettorale. La maggioranza deposita 4 proposte di modifica e si prepara a portarle in aula il 26 giugno. Le opposizioni rispondono con 770 emendamenti. Alessandra Allegra, GR1.
1: Il quadro politico internazionale e l'aumento dei prezzi dell'energia, la BCE ha alzato il costo del denaro.
12: Con un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%, la Banca Centrale Europea torna a stringere la politica monetaria, non lo faceva dal settembre 2023. L'istituto alza i tassi di un quarto di punto percentuale, portandoli al 2,25%. Un segnale necessario, non una svolta drastica, chiarisce la presidente Christine Lagarde. Al momento il target è lontano, la BCE stima infatti un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi restano a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Anche il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul PIL dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e avverte che con ulteriori rialzi dell'energia sarà necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Secondo i calcoli della FABI, la decisione della BCE porterà il tasso sui nuovi mutui oltre il 4%. Quelli variabili in corso saliranno di decine di euro al mese. Significativo sarà l'impatto sui finanziamenti per elettrodomestici e automobili, con un'auto che potrà arrivare a costare anche un terzo in più del suo prezzo reale. Francesca Capannolo, GR1.
1: La visita del Papa in Spagna sulle rotte dei migranti, nel segno del suo predecessore Francesco, l'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV, le Isole Canarie. Questa mattina il pontefice arriverà a Santa Cruz de Tenerife, da dove nel pomeriggio riparterà per Roma. Ieri a Las Palmas del Gran Canaria, un primo incontro al porto, poi la messa.
13: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
14: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
13: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi. Dal porto di Arguineguín, noto come molo della vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica, il Papa scuote l'Europa. Non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
14: La dignità umana non tiene passaporto.
13: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
1: Sono le 8:13. La cronaca con l'inchiesta della Procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra gli indagati un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
15: Quello iscritto dalla Procura di Belluno nel registro degli indagati è un nome eccellente per gli addetti ai lavori. Elisabetta Pellegrini, da 4 anni coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti, è una stretta collaboratrice del ministro Matteo Salvini. L'indagine riguarda l'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. L'ipotesi è turbativa d'asta, l'affidamento sarebbe stato viziato da irregolarità. L'appalto era stato rifiutato da 2 colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la Graffer di Brescia, aggiudicataria a suo affidamento diretto. Oltre alla Pellegrini, a cui è stato sequestrato il cellulare, sono indagati il commissario Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi, dipendente della Simico di proprietà pubblica, e Angelo Redaelli, rappresentante dell'azienda Graffer. Salvini ha espresso pieno sostegno alla sua collaboratrice. Si è distinta per impegno e laboriosità. La mia stima è immutata, ha detto, e ha aggiunto: le Olimpiadi sono un successo straordinario, riconosciuto anche all'estero. Claudio Vigolo, GR1.
1: Investì e uccise a settembre di 2 anni fa a Viareggio l'uomo che le aveva rubato poco prima la borsa. L'imprenditrice Cinzia Delpino è stata condannata dalla Corte d'Assise di Lucca a 18 anni di carcere. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, la donna rimane ai domiciliari, la difesa annuncia ricorso in appello. Nella notte 2 incidenti mortali che hanno coinvolto 2 giovani a Milano e a Foggia.
16: A morire un ragazzo di 17 anni investito mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno è caduto a Foggia alle 4 di questa notte. Il giovane si trovava con un gruppo di amici quando un'auto guidata da un altro ragazzo che aveva partecipato allo stesso party lo ha travolto. Sul posto i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. In corso i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica da Foggia a Milano, dove sempre nella notte intorno alle 24 un altro ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Il giovane è deceduto all'ospedale Niguarda. Il 19enne viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico quando si è scontrato con un'auto. Ferito lievemente il conducente del mezzo e la ragazza di 21 anni che guidava l'automobile. Entrambi sono stati portati in ospedale. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Elena Paba, GR1.
1: Sanità, vado avanti, avremo le case di comunità entro giugno, così il ministro della Salute Schillaci al Corriere della Sera, dopo lo stop alla sua proposta di decreto legge per la riforma della medicina di base, arrivato sia dal fronte politico trasversale che da quello dei medici di famiglia e di varie regioni. La riforma è finalizzata a reperire personale per questi futuri ambulatori e ad ottenere fondi del PNRR perché le strutture aprano entro fine mese. 3 anni fa, il 12 giugno 2023, la scomparsa a 86 anni di Silvio Berlusconi. A ricordare il fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio è l'attuale leader del partito e vice premier Antonio Tajani, con un intervento sul quotidiano Il Giornale. Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora, scrive Tajani. Rai Radio 1, calcio, è partita l'avventura mondiale. Tra musica, canti e balli, lo stadio Azteca ha fatto da cornice alla cerimonia inaugurale di una competizione che fino al 19 luglio si snoderà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'inviato.
17: Benvenida al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico! Che viva il football! Anche se cadiamo,
18: poi noi ci rialziamo. L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ. L'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca, ma in un mondiale a tre teste triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei Record Future e al duo del Tennessee Dan e Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
1: Sul campo sono arrivate le vittorie per Messico e Corea del Sud, ne parleremo tra poco nella pagina sportiva. Studio e lavoro migliorano le prospettive occupazionali dei laureati italiani nel 2025, ma restano forti divari territoriali e di genere. La fotografia arriva dal 28esimo rapporto Alma Laurea.
19: Un'università italiana in chiaroscuro è quanto emerge dal rapporto Alma Laurea, che pur mostrando una maggioranza assoluta di donne tra i laureati, quasi 6 su 10, racconta di numeri femminili ancora ai margini nelle discipline tech. Qualche ambivalenza anche sul fronte del lavoro. A 5 anni dal titolo, oltre il 90% dei laureati risulta infatti occupato, ma in un contesto con ampi divari strutturali di territorio e genere. E cresce anche una certa indisponibilità a svendere il proprio titolo, sia in termini di coerenza con il percorso di studi, sia come soglia minima retributiva. Marina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario Alma Laurea.
20: Il rapporto ci dice che laureate e laureati sono soddisfatti del percorso di studi universitari compiuto, con tassi di occupazione più alti. Le laureate, che sono la maggioranza e mostrano performance migliori dei laureati, scontano forti penalizzazioni sul mercato del lavoro. Laureate e laureati hanno le idee sempre più chiare. Possiamo dunque dire che oggi la selezione per i posti di lavoro non la fanno più solo le aziende, ma anche gli stessi laureati.
19: Mauro Zanda, GR1.
1: Novità in arrivo per gli utenti di Instagram. Sarà possibile riordinare a piacimento i propri post. Superato l'ordine temporale, la cronologia lascia spazio a una vetrina personalizzata.
3: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima. Si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo. Ma questo è il trend del momento. L'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
1: La musica esce oggi, Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, che tornano a cantare insieme. Sentiamo.
21: Senti il silenzio che c'è là fuori.
22: Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
23: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
24: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
23: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
22: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8.
25: Rai, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali hanno scelto aperture diverse. Si va dall'inaugurazione dei mondiali di calcio, la questione medio orientale e con le trattative di Trump con l'Iran, per passare alla politica interna con le comunicazioni ieri del presidente Meloni in Parlamento. Partiamo dal Corriere della Sera. Meloni, l'affondo su Vannacci, la premier all'Unione, trovi una sola voce su Kiev, le accuse del Movimento 5 Stelle, frase sessista. Il leader in aula attacca il generale, se è funzionale alla sinistra, alle opposizioni, il governo ha fallito. Trump minaccia, poi firma i raid e annuncia, accordo vicino, la firma nel weekend in Europa, ne scrive Viviana Mazza. Il Papa e il Mediterraneo, non abituiamoci a essere il cimitero dei migranti, scrive Gianluigi Vecchi. E ancora, di spalla, Marco Sabella, la BCE alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui. Lagarde scelta contro l'inflazione. Andiamo all'editoriale, firma oggi di Marco Imariso, per punti non c'è piano B, la lunga guerra. E ancora l'intervista con il ministro Schillaci, entro giugno medici nelle case di comunità, intervistato da Fiorenza Sarzanini, andremo a leggere più avanti qualche passaggio di queste dichiarazioni. E poi per Silvio, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo, l'incidente è illeso. La stampa, il mondo in gioco. La geopolitica nel pallone, l'articolo di Domenico Quirico, Gianluca Zonza titola Il paese dei tifosi smarriti, mentre Marco Tardelli, lo Zoff e rispetto azzurro. Ancora, Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo, ma i Pasdaran frenano. Il commento, la pena di Stefano Stefanini, Donald nel labirinto della scelta decisiva. E ancora, Bresolin e Goria, la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti
0: e mentre Sara Tirrito titola Ribera l'Italia il gas troppa dipendenza. Di spalla Meloni lo scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Federica. L'approfondimento è di Caratelli e di Lombardo e ancora l'analisi, ma l'ex generale può aiutare Giorgia, scrive Federico Geremicca. E richiamo in prima pagina anche dell'intervento noi e l'intelligenza artificiale, quattro pilastri per custodire l'umano, e questo è l'intervento appunto di Zuppi, Matteo Zuppi. Andiamo sulla Repubblica. Trump e Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella Raed e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa breve. Wall Street brinda, giù il petrolio. Teheran smentisce ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, scrive il corrispondente Paolo Mastrolilli. E poi la Casa Bianca le corde, il commento di Gianni Riotta. Meloni inviato all'Unione per Kiev e in aula attacca Vannacci, e ancora Milano Cortina indagata fedelissima di Salvini. Poi su Repubblica questo titolo che ricorda l'evento, da oggi a Bologna la Repubblica delle Idee. Andiamo al Sole 24 Ore. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, per stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Orsini, ZES unica in Europa contro la burocrazia. Le imprese, rialzo dei tassi, credo che non sia una visione a lungo termine. Di spalla, prima le minacce e poi l'annuncio di Trump presso la firma dell'intesa con l'Iran. E ancora un altro titolo sul Sole 24 Ore. La BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. L'intervista a Trichet, ricordiamo ex presidente della BCE, che dice BCE in allerta contro l'inflazione. E poi Falchi e Colombe, senza linfa e gioco di rimessa, scrive Donato Masciandro. Andiamo al Messaggero. Iran, Trump, Iran USA, Trump c'è l'accordo, nuove minacce in serata, la svolta, anche qui Teheran ha accettato il nostro testo, manca l'occhio finale di Khamenei. Il leader ha annullato i raid, ma firma forse nel weekend in Europa. Luca Ricolfi, l'editoriale, il campo largo ai ceti popolari, il punto di Bruno Vespa, la destra e il voto a giugno. Centropagina si ricorda il via ai mondiali, definito il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. E ancora in prima pagina, Meloni un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, la premier alle camere, Vannacci aiuta la sinistra. Il Giornale. Da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. I deputati del generale contro la premier, la strategia Dem è creare il caos a destra, la svolta di Giorgia. Trump ferma i raid, accordo a un passo, Italia confirma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare. E poi tre anni senza il cavaliere, Berlusconi, padre leader, le sue idee vivono ancora. E l'intervento di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vice premier. Dopo il ponte l'Olimpia dei magistrati contro Salvini e Company, scrive Luca Fazzo. Andiamo ad Avvenire. La dignità dei migranti. Il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere integrale. In vigore il nuovo regolamento dell'Unione per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Andremo a leggere più avanti qualche passaggio su questo accordo. Editoriale. L'imperfezione come promessa. Marina Corradi. E poi andiamo invece al secondo editoriale, la firma è quella di Pasquale Ferrara, Gaza maschera, smaschera la muta Europa, le prove morali del nostro tempo, mentre al centro pagina di nuovo l'annuncio di Trump intesa sulla tregua con l'Iran e poi il mondiale globale, l'illusione dei piccoli, questo era Avvenire. Domani. Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo la premier attacca, come sempre, l'opposizione e Unione europea. Poi punta al generale che si era definito la vera destra. Il campo largo vuole fermare la legge elettorale. L'editoriale, la penna è quella di Vera Gheno, le ambigue ginocchiere è la politica del sessismo. Il Movimento 5 Stelle contro la premier. Poi Vittorio Malagutti, oltre le scalate, la calda estate della finanza, una mappa per orientarsi. Altro titolo, il blocco degli USA è un genocidio, Cuba si difenderà, parla l'ambasciatore in Vaticano. Ed ora la volta del dubbio. Bordate a Unione Europea e Vannacci, per Meloni è già iniziata la campagna elettorale, la premier contro il Green Deal, basta approcci ideologici, ma è il generale a preoccuparla davvero. E poi la polemica ANM addio, Bartolozzi lascia e sbatte la porta, e dunque questo è un titolo sul dubbio che si accompagna a quest'altro, cercasi disperatamente leader per i riformisti, superstiti del Nazareno sul campo largo. Ancora CSM scontro totale sulle nomine In DNA Direzione Nazionale Antimafia, la guerra tra correnti non è mai finita. Il Foglio del direttore Cerasa. Meloni in aula fa l'antivannacci su Kiev e i migranti, ma sulle spese per la difesa maggioranza e opposizioni vanno in tilt. Un guaio. E ancora Salvatore Merlo, vannacci la TV di sinistra, non solo il generale, la TV che si considera di sinistra, il vivaio più prolifico del populismo. Altro titolo, il dilemma della Lega, rivuole Salvini al Viminale invece di puntare su ciò che più interessa al nord, l'economia. E poi Ferragosto, Mariupol, gli ucraini promettono di tornare alla città che Mosca ha trasformato nella vetrina dell'occupazione, intanto hanno colpito il porto. Non è soltanto un simbolo, ma anche un metodo per stritolare la logica logistica russa. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, il suo editoriale, il cazzaro nero è il titolo e si riferisce a Vannacci. Ancora Marina a caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione UE a guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. A centropagina piove su Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. E si richiama ancora Meloni e l'intervento di Meloni ieri in Parlamento, il colle mediatore cercasi fra Mosca e Kiev. E poi Crosetto, niente 5% di PIL in armi, se ne va il ministro inglese, dice lo capisco. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con il manifesto, foto notizia che ritrae la Premier in intervento appunto in Parlamento per le sue comunicazioni. Risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. E ancora, i centri in Albania possono saltare, altro titolo, migranti e le conclusioni dell'Avvocata Generale della Corte dell'Unione Europea, il protocollo viola i trattati. E questo era il manifesto. E andiamo agli approfondimenti e lo facciamo proprio con l'intervento della Premier Meloni ieri alle Camere. Le comunicazioni più che l'intervento, abbiamo scelto la cronaca di Manuela Perrone sul Sole 24 Ore. Lo scetticismo trapelato nei giorni scorsi è diventato una critica esplicita. Procedere a tentoni con formati variabili non adeguatamente rappresentativi produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Giorgia Meloni sceglie le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno per sferrare l'attacco all'asse E3 Francia, Germania e Regno Unito, che domenica a Londra con Starmer, Macron, Merz e il presidente ucraino Zelensky, e ieri a Mosca con i rispettivi ambasciatori hanno provato invano a farsi mediatori con la Russia per tentare di scrivere la parola fine al conflitto in Ucraina. Allo stato nessun formato ha legittimità per parlare a nome dell'intera Europa, affonda la Premier Montecitorio, convinta che il gioco sia sempre lo stesso. Alcuni paesi, dirà Palazzo Madama, vogliono rappresentare una prima fila stretta. Quel che serve invece è individuare una figura autorevole investita dalla fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Torna in sintesi l'idea di un inviato speciale per l'Unione Europea per Kiev e la Presidente del Consiglio, che tra l'altro intervento alla Camera e quello al Senato si reca in Quirinale per il tradizionale pranzo di lavoro, può contare sull'autorevolissima sponda del Presidente della Repubblica Mattarella. E qui il virgolettato. Molto opportuno, ha detto il capo dello Stato nel corso della colazione con Premier e Ministri, che l'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina e della Russia si presenti con una voce sola. Rispunta nei rumors di Palazzo il nome di Draghi, tra quelli accarezzati da Fratelli d'Italia, ma da Palazzo Chigi nessuna conferma. Altro virgolettato, contra il principio non il profilo e il ritornello. Meloni ha intenzione di parlarne innanzitutto a Macron e Merz, che vedrà lunedì al G7 di Evian, e assieme a Trump. All'Europa non risparmia colpi per l'inconcludenza, i formati ridondanti. I burocrati che ribaltano le decisioni politiche del Consiglio, come l'ETS, alla Premier non vanno giù nell'atto delegato di benchmark, di cui chiede una revisione urgente nelle anticipazioni sul riordino attese per luglio, che rischiano di complicare invece che semplificare. E ancora leggiamo, tante le esortazioni all'Unione Europea a potenziare gli strumenti di difesa commerciale, a contrastare le dipendenze strategiche su materie prime critiche e terre rare, a proseguire nella strada degli accordi modello Mercosur, a tutelare nel bilancio 2028-34 PAC, pesca, coesione, a evitare condizionalità per l'uso dei fondi come quelli ambientali sul DNS o come la relazione sullo Stato di diritto predisposta da funzionari della Commissione sulla base di articoli di giornale. Non cambia la contrarietà a superare la regola dell'unanimità, ma Meloni ribadisce l'apertura alla cooperazione rafforzata in alcuni ambiti e men che mai quella su Israele. Sia le sanzioni a coloni ministri come Ben-Gvir, no la sospensione dell'accordo UE-Israele e sul Libano sostegno al negoziato e necessità di una missione post-UNIFIL. Ma è nelle repliche che la politica interna prende il sopravvento, i toni salgono, le opposizioni si scatenano su tutti i fronti, seppur divise con sei risoluzioni diverse, dall'economia alle rinnovabili, settori in cui Meloni ha rivendicato di aver installato il triplo dei gigawatt di potenza rispetto alla sinistra, dall'esclusione delle tre al forfait al vertice dell'Unione Balcani e Montenegro. La Premier si infervora sulla patrimoniale, l'unica che l'abbiamo messa noi sulle banche, società energetiche, la sinistra non ha avuto coraggio perché accetta i contributi di uno speculatore del calibro di Soros e per la prima volta parte il lancia e resta contro Ivan Acciani. La scintilla è accesa dal deputato Pozzolo. A lui la Premier ricorda che per ben sei volte Futuro Nazionale ha votato contro la fiducia al governo. Non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionare alla sinistra. Le risponde Ravetto, ex leghista ed ex Forza Italia. È chi tradisce il programma del centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra. L'altro scontro frontale va in scena col Movimento 5 Stelle. Il deputato Silvestri l'accusa di non essersi rialzata dalla posizione supina nei confronti di Netanyahu e di Trump e scivola su una metafora infelice. Lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Meloni perde le staffe. Laura Boldrini si è indignata perché il collega si rivolgeva alla sottoscritta dicendo: signor Presidente, mi chiedo se questo sia il punto del rispetto delle donne. Collega Silvestri, quello che non riuscite ad accettare è che c'è una donna arrivata dove è arrivata senza scorciatoie. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla. Poi uscendo dall'aula sibila. Lavorano sempre per noi. Le frasi del deputato 5 Stelle diventano un caso persino il leader del Movimento 5 Stelle Conte sembra prendere distanze. La presidente d'aula Dem Ascani si scusa, ma dal PD Elly Schlein non rinuncia a contestare il resto, basta bugie, basta propaganda, il paese è fermo. Ma di queste reazioni andiamo a leggere più avanti cambiando articolo, cambiando giornalista e cambiando testata, così diamo spazio un po' a tutti quanti. E lo facciamo ad esempio con il Corriere della Sera, prendiamo questo passaggio. Boom, la clac meloniana si scatena in aula e fuori, quando naturalmente ci sono queste comunicazioni, questa dichiarazione, questa replica della Premier sulle ginocchiere. E, dicevo, la clac meloniana si scatena in aula e fuori, da Zangrillo a Musmeci, il coro dei ministri respinge l'agguato misogino. Galeazzo Bignami invoca la sospensione di Silvestri per le parole inaccettabili. Queste storie Trancassini apre una istruttoria. La vicepresidente Dem della Camera Ascani, che presiede l'aula al momento del fattaggio, porge le sue scuse per non aver reagito a caldo e poi allo stellato. Se avessi colto nelle parole dell'onorevole Silvestri il senso che qui è stato poi descritto, naturalmente sarei intervenuta, ma così non è stato. Conte, intercettato dai cronisti, difende il suo deputato. Nessuna offesa personale, è ovvio che è una cifra dovuta al fatto di subalternità, quindi non c'è nulla da speculare. Quanto all'autore dello scivolone, Silvestri un po' rammenta e un po' allarga il buco. Certo, gli dispiace per qualsiasi persona in buona fede che abbia frainteso. Cita Michelangelo per dire che la malizia è negli occhi di chi guarda, ma poi di nuovo infilza. Io mi chiamo Silvestri e il mio cognome non finisce con la O, dove il riferimento al senatore di Forza Italia indagato per violenza sessuale, Francesco Silvestro, appunto. E questo era il Corriere della Sera che ci riportava queste reazioni immediate. Ma andiamo a vedere invece le reazioni sugli altri fronti dell'intervento di Meloni che arrivano dalle opposizioni e andiamo sul Corriere della Sera con Maria Teresa Meli. Il dibattito sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo si è trasformato in qualcosa di più di una normale sessione parlamentare, un anticipo di campagna elettorale con Schlein e Conte nei panni di chi si candida al governo nella prossima legislatura. Niente giri di parole per Schlein, avete fallito, ha detto rivolgendosi direttamente a Meloni. Poi, quasi come se stesse già pensando a cosa verrà dopo, l'Italia merita di più e merita un governo migliore. Prima di arrivare lì, però, la segretaria del PD ha puntato a smontare la narrativa del governo. Per lei è tutta colpa dei burocrati europei, ma è lei che sta da 4 anni al Consiglio europeo. I burocrati europei siete voi, e ha continuato. Chi è che blocca il superamento dei veti dell'unanimità? La presidente Meloni. Chi è che blocca gli investimenti comuni che sono necessari? Sempre lei. Chi è che blocca la difesa comune? Sempre lei. Quanto alle tasse, Schlein ha rispedito al mittente l'accusa della Premier. Non saremo noi ad aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi portando la pressione fiscale ai record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%. Se Schlein ha scelto il registro dell'accusa, Conte ha optato direttamente per la rivendicazione. Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Detto con la tranquillità di chi non ha dubbi, Conte è poi passato l'attacco della linea politica internazionale della Premier. Presidente Meloni, non si affaccia neanche più ai summit, lei non può permettersi una fuga alla Schettino. E ancora, l'impressione è che Meloni si svegli la mattina, consulti ChatGPT e chieda di disegnarle il mondo ideale, ma la realtà è diversa. Infine l'attacco al ponte sullo stretto, Meloni la smetta con i ponti perché portano male all'Italia, dal ponte con Washington a quello con l'Europa. Durissimo Renzi, che ormai chiama la Premier Lady Tax. L'Italia non partecipa ai mondiali per colpa dell'incapacità dei giocatori della nazionale. Allo stesso modo, al mondiale della geopolitica noi non partecipiamo per incapacità di questo governo e di questa Presidente del Consiglio. Calenda ha alzato lo sguardo sulla geopolitica globale, avvertendo che siamo in una nuova età degli imperi, dove la dimensione della forza è quella che conta e che in questo scenario gli europei rischiano di essere le colonie. Angelo Bonelli di AWS ha accusato Meloni di avere trasformato l'aula in una curva da stadio, mentre Fratoianni ha ironizzato sul vizio di Meloni di dare la colpa dei fallimenti del governo sempre a qualcun altro. Maggi più Europa ha chiuso il cerchio con questa immagine. Meloni avrebbe lasciato un'Italia isolata in Europa, non invitata ai vertici che contano, condannata a recitare la parte di Calimero con la solita dose di vittimismo. Così sul Corriere della Sera ci riporta Maria Teresa Meli. E adesso invece sulla Stampa un'intervista rilasciata da Chiara Appendino, importante esponente del Movimento 5 Stelle, che ha risposto alle domande di Francesca Schianchi. E appunto dicevo sulla Stampa, e in particolare è incentrata questa intervista sulla proposta di patrimoniale che arriva dai Dem. La verità è che il suo governo dice l'Appendino, la verità è che il suo governo, riferito a Meloni, anziché occuparsi dei più fragili e del ceto medio, si occupa della difesa corporativa dei super paperoni che si arricchiscono in tempo di crisi, accumulando ricchezza a scapito della maggioranza degli italiani. Dunque, chiede Schianchi, lei sarebbe favorevole ad una patrimoniale? Il termine patrimoniale non mi piace, ma andiamo oltre la questione semantica. È immorale non aggredire i super paperoni nel momento in cui le diseguaglianze esplodono e la forbice tra ricchi e poveri si allarga. Si deve fare. Ha in mente una proposta? C'è quella di Oxfam, basta fare copia e incolla. In un'imposta sui patrimoni oltre 5 milioni di euro si stima che siano 50.000 persone, lo 0,9% della popolazione. Si ricaverebbero 15 miliardi di euro e io faccio un passo in più, bisognerebbe interpretarla come una tassa di scopo e vincolare quei soldi a una spesa specifica. Tipo, per me sono risorse che dovrebbero servire ad abbattere liste d'attesa. Con 15 miliardi si potrebbero fare 1.000 ospedali di comunità, 16.000 posti letto, 1.500 nuove TAC e così prosegue con le sue proposte. Appendino. E ancora una domanda. Il punto è che non è contraria solo la destra, anche il presidente del Movimento 5 Stelle non è favorevole. Replica Appendino. Conosco la posizione della presidente, ma dentro il movimento il tema delle diseguaglianze è molto sentito. Molti la pensano come me, in questo periodo stiamo lavorando a Nova, il cantiere del programma, io ho partecipato a Torino e al tavolo in cui si discuteva di temi economici la tassa sui grandi patrimoni è emersa. Ed è successo anche in altre città, non basta la tassazione degli extra profitti. Chiede Schianchi. Vuole dire che è un tema sentito dai vostri elettori? Replica Appendino. Tra gli elettori che nel nostro gruppo ci sono sensibilità diverse è un bene e non la pensiamo sempre tutti allo stesso modo, ma penso che la maggioranza dei cittadini sia favorevole a strumenti di redistribuzione della ricchezza. Discutiamone e portiamo il tema al tavolo progressista, dove AWS è già favorevole. Perché anche nell'area progressista ci sono tante resistenze? Chiede la giornalista. Io credo che la parola patrimoniale rappresenti uno stigma. Io stessa preferisco parlare di millionaire tax, ma va fatto. Mettere le mani nelle tasche dei paperoni significa essere radicali? Sì, ma solo così si alternativa a destra caviale champagne. Ha avuto modo di parlarne col presidente Conte. Questo dibattito sta riaffiorando, mi auguro si possa riaprire la questione. E più avanti un'altra domanda. Nel dibattito di ieri alle Camere il suo collega Ricciardi ha denunciato tasse di successione ridicole. Intervenire sull'eredità è un'altra ipotesi? È un altro strumento per affrontare il tema della redistribuzione. Parliamone, altrimentiamo questo dibattito. Scendiamo a termine della lunga intervista che potete trovare sulla Stampa. La destra oggi potrebbe rispondervi: perché non avete fatto una patrimoniale voi quando eravate al governo? E replica Appendino: le diseguaglianze sono esplose negli ultimi anni e la pandemia da questo punto di vista è stata un punto di non ritorno. La lotta alle diseguaglianze è talmente nel DNA del Movimento 5 Stelle che al governo abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, ma la domanda giusta è: perché non farlo ora? E ancora in conclusione, la segretaria Schlein dice che sarebbe bene farla a livello europeo, ragione, replica concludendo Appendino, non possiamo aspettare, l'Europa non è sufficiente. Fossimo noi ad aprire la strada, sarei orgogliosa della mia italianità, conclude sulla Stampa, su questa intervista diciamo un po' monotematica sulla patrimoniale, ipotesi patrimoniale. Entriamo in Casa Lega, vediamo come procede il confronto non solo interno ma anche appunto con l'ingresso, l'uscita e la nuova entità di Vannacci. Allora vediamo, lo facciamo con la Stampa, con Ilario Lombardo e il suo retroscena. Tre momenti, tre scene sintetizzano bene l'umore di Meloni, di Fratelli d'Italia e più in generale degli alleati della maggioranza. La prima, un ministro accanto alla buvette di Palazzo Madama accetta di parlare a patto di mantenere il massimo dell'anonimato.

L'avanzata di Vannacci negli ultimi mesi prima del voto, scommettendo tutto sull'irrigidimento della propaganda antimigranti. Il ministro fa una smorfia. Ma che Viminale, lo sanno tutti che Salvini come leader della Lega non arriva alle prossime elezioni. Il tono non è dubitativo, è una sentenza e sembra anche il frutto di una meditata analisi delle ultime turbolenti settimane. Ma i governatori leghisti del nord, incluso il Veneto Zaia, che lo è stato fino a qualche mese fa, si erano spinti a un passo dallo strappo con Salvini. La sua leadership traballa e secondo molti dentro Fratelli d'Italia sarebbe meglio farsi da parte subito per consolidare il voto della Lega, almeno nel nord Italia, ed evitare un'ulteriore emorragia a favore di Vannacci. Anche Meloni dubita della tenuta della Lega. La Presidente del Consiglio è molto preoccupata che la debolezza del segretario del Carroccio e gli assalti da destra del generale possano compromettere la stabilità del governo nei mesi cruciali prima del voto. Meloni è in contatto con Zaia e con Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia, della Conferenza delle Regioni, con cui da sempre coltiva un ottimo rapporto. Ci sono stati scambi di messaggi, telefonate, un confronto che va avanti anche sugli scenari politici e sul destino del partito. La seconda scena è alla Camera. Qualche ora prima, durante le repliche di Meloni in aula, tocca a Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, passato con Vannacci. E contro il suo intervento Meloni ha preparato una risposta d'effetto con un tono di voce che sale parola dopo parola. Votare contro la fiducia al governo significa mandare a casa quel governo e io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale. E questa frase l'abbiamo già letta negli articoli precedenti con la replica eccetera. E dice Lombardo nel suo retroscena, è la certificazione pubblica e plateale di una sfida fin qui inedita. Meloni ha qualcuno di competitivo alla sua destra e ogni settimana che passa cresce un po' di più. La Premier conosce bene l'isteria del consenso, quel voto non strutturato in un'ideologia ma appoggiato su pulsioni puramente populiste che si sposta con facilità e che insegue sempre il nuovo. Così ha portato al trionfo il Movimento 5 Stelle nel 2013 fino al 2018, così è stato per la Lega di Salvini all'Europea nel 2019. Fratelli d'Italia è stato l'ultimo approdo nel 2022, confermato all'Europea nel 2024. Meloni sa che potrebbe non durare se Vannacci dovesse continuare a salire. E negli scorsi giorni i leader della maggioranza avevano meditato su come reagire agli attacchi del fondatore di Futuro Nazionale per sgonfiare la sua narrazione sulla vera destra. Avevano pensato ad un comunicato firmato da capigruppo di tutti i partiti della coalizione per stigmatizzare i 6 voti contro la fiducia al governo del mini esercito dei parlamentari del generale. L'idea è stata accantonata per lasciare che fosse Meloni in persona ad attaccare in aula. La terza scena è quella di questa giornata, di nuovo in Senato. Renzi ha appena concluso il suo intervento in aula contro il Presidente del Consiglio, esce e si ferma a parlare con i cronisti nel transatlantico. Meloni farà di tutto per tenere Vannacci dentro la coalizione, vedrete, anche perché se non lo fa alle elezioni perde di sicuro. E questa è retroscena sulla Stampa di Lombardo. Andiamo invece a leggere adesso sul Corriere della Sera qualche passaggio dell'intervento di Simone Canettieri. Allora, come si aiuta la Lega di Salvini sempre più nel mirino delle truppe vannacciane? Serve una trasfusione di politica, risponde Lupi numero uno di noi moderati, quarta gamba della coalizione. Cioè, dobbiamo far capire ancora di più che noi siamo il centro-sinistra e c'è chi invece lavora per far vincere Schlein e Conte. E andiamo più avanti. Il rovello della Lega resta e il clima nel partito non è il migliore. Dopo il federale di mercoledì, il vice segretario Durigon è riunito ad un hotel i parlamentari eletti nel centro-sud. Un bel gruppetto di deputati e senatori ha preso la parola per mandare un messaggio ai vertici di Vabellerio. Se dovesse passare la modifica statutaria con la nascita di due leghe, 20 di noi se ne andrebbero subito. Non faremo la ruota di scorta, non siamo una bad company. E più avanti leggiamo. Durigon ha rincuorato tutti, non ci sarà alcuna modifica dello statuto, in mezzo c'è Salvini con l'eterna tentazione di tornare al Viminale, per rilanciarsi con temi legati alla sicurezza, memore di quando da ministro dell'interno portò la Lega alle europee del 2019 al 34%. E ancora più avanti leggiamo, addirittura circola la suggestione di uno scambio Salvini al Viminale, Piantedosi e Trasporti, ma sono appunto pensieri in libertà. Questo abbiamo tratto dall'articolo di Simone Carrettieri sul Corriere della Sera. E andiamo invece a sentire cosa dice da Fratelli d'Italia Donzelli su questa situazione di Futuro Nazionale fuori dall'alleanza. E questo è un'intervista che è stata realizzata da Il Messaggero. E dunque,
Temete un'erosione dei voti? Risponde Donzelli. No, semplicemente non si può negare che parlamentari eletti col centrodestra in questo momento sono utili alla sinistra. Votano con la fiducia al governo.

Governo, un ribaltone da vecchia politica, ma noi non ci preoccupiamo, andiamo avanti. Altra domanda. Futuro Nazionale resterà fuori dal perimetro della maggioranza? Beh, se continuano a votare come la Schlein, Boldrini e Ricciardi, mi sembrerebbe evidente la scelta che hanno fatto, replica Donzelli. Che poi sulla legge elettorale, che appunto sta in iter, si sta lavorando, si chiede al giornalista: converrebbe tenere dentro i Vannacciani? Rischiate di perdere voti proprio per colpa appunto di loro? E risponde Donzelli: la domanda va posta a chi sta decidendo di spaccare il centrodestra per aiutare la sinistra a vincere le elezioni. Fuori i Vannacci, dentro Calenda, chiede ancora il giornalista. Calenda è stato votato non con il centrodestra, ma in alternativa. Sta facendo un'opposizione seria, responsabile, non ideologica e faziosa, anteponendo l'interesse nazionale. Noi, a differenza del cosiddetto campo largo, non faremo un'accozzaglia tra persone che non c'entrano nulla. La coerenza resterà la nostra cifra. E poi allora la legge elettorale. Le preferenze rischiano di dividere la maggioranza. Forza Italia e Lega non sembrano favorevoli. In aula la difendete fino all'ultimo. Possono trasformarsi in un elemento negoziale? Chiede ancora Ileana Sciarra. Risponde Donzelli: presenteremo in aula un emendamento e lavoreremo sino all'ultimo a una soluzione che convinca il centrodestra. Ma non sarà motivo di rottura perché potremo serenamente esprimere posizioni diverse. A proposito, quando si va al voto? Primavera o fine legislatura? A fine legislatura poi vedremo se subito prima o dopo l'estate. E ancora più avanti. Questa settimana è stata segnata da due inchieste, una sul ponte sullo Stretto e poi sull'Olimpiadi Milano Cortina. Crosetto 3 anni fa denunciò il rischio di spallate della magistratura. Temete arrivino nell'ultimo anno che vi dividono dal voto? Replica Donzelli: volevamo riformare la giustizia, ma da uomo delle istituzioni continuo ad avere fiducia nelle istituzioni, quindi anche nella giustizia. Comunque, se dovesse essere confermato che sono stati commessi errori, deve pagare il singolo e non l'Italia, perdendo un'importante infrastruttura o un grande evento. E poi sulla tenuta dei partiti alleati, dice vi preoccupa, chiede la giornalista. Martedì c'è stato il Federale della Lega in cui sono volati stracci e molti in Forza Italia temono l'attivismo di Marina Berlusconi. Conclude rispondendo Donzelli: vedo i partiti alleati in ottima salute, coesi e concentrati sugli italiani, hanno un normale dibattito interno che resta confinato nell'amore di partito e non, come vediamo spesso a sinistra, in lotte fratricide e feroci per interesse di poltrone. E andiamo avanti. E abbiamo introdotto con questa intervista un po' la questione legge elettorale. Vediamo a che punto stanno i lavori. Lo facciamo col Corriere della Sera, Adriana Lagroscino. Alla scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti sulla legge elettorale, ieri se ne contavano 770. Quasi tutti a firma delle forze di opposizione, 326 dei quali soppressivi, sottoscritti a tutti i gruppi, 4 della maggioranza. Si tratta di aggiustamenti per evitare il rischio di eccezione di incostituzionalità emerso durante le audizioni. Tra questi l'obbligo di doppia candidatura, cioè anche nelle liste proporzionali di chi è inserito nella lista del premio, e la salvaguardia delle prerogative del Presidente della Repubblica previste dalla Costituzione nelle indicazioni del candidato Premier. PD, 5 Stelle, AVS Più Europa e Italia Viva fanno muro contro l'impianto della proposta di legge del centrodestra. Al termine di un vertice a 4 tra Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, sono però solo i leader di PD, 5 Stelle e AVS a sintetizzare la posizione firmando una nota comune. La destra divisa prova a forzare la mano perché teme di perdere le prossime elezioni politiche. È il tentativo di riscrivere le regole del gioco, introducendo meccanismi che allontanano i cittadini dalla scelta dei propri rappresentanti e che concentrano ancora più potere nelle mani dei leader di partito. Con gli emendamenti comuni ci impegniamo in una battaglia comune contro la deriva di una destra che pensa solo alle proprie poltrone. Ormai il governo Meloni pensa soltanto a garantire se stesso. L'assenza dei dirigenti di Più Europa e soprattutto di Italia Viva in questo documento pare sia dovuta alla posizione sulle preferenze. Renziani avrebbero voluto inserire il tema nella nota, gli altri partiti sono divisi e incerti, anche se il PD assicura che voterà tutte le proposte volte a superare le liste bloccate. Tra gli emendamenti propositivi dell'opposizione, tra cui l'attribuzione dei seggi relativi al premio non tramite listone, ma scorrendo le liste, e quello per incrementare fino al 50% la quota dei posti per le donne nelle liste, per ora non c'è traccia di ritorno delle preferenze.
Oltre a Futuro Nazionale, l'unica forza a formalizzare la proposta è Azione, che chiede un ritorno al proporzionale puro. Rimanda al tema molto divisivo anche la maggioranza, Fratelli d'Italia presenterà la proposta in aula. Ora si procede a ranghi serrati verso il dibattito, con l'obiettivo di licenziare la legge alla Camera entro luglio. La Commissione Affari Costituzionali inizierà la discussione sugli emendamenti lunedì e proseguirà senza sosta, inclusi sabato e domenica, fino al 25 giugno, quando è atteso via libera, anche rincorrendo alla norma anti-ostruzionismo che farebbe cadere gli emendamenti e rinunciare al mandato ai relatori. Poi si va in aula a partire dal 26 o al più tardi dal 29 giugno. Anche il timing è ragione di scontro. Il calendario imposto dalla maggioranza rappresenta una forzatura su una norma fondamentale per la vita democratica, scrivono questa volta tutti insieme i capigruppo delle forze di minoranza, inclusi Più Europa, Italia Viva e Azione. E se Matteo Renzi pronostica il voto a maggio con la nuova legge che non ci piace, ma ha il merito di garantire che chi vince governi, Più Europa manifesta la contrarietà totale proponendo di rinominare la proposta del centrodestra nuova legge fascista Acerbo. Chiosa Maraio, segretario di Avanti PSI, 700 emendamenti dimostreranno confusione. E diciamo invece tutti sia le preferenze per ricostruire un rapporto tra cittadini e istituzioni. E questa dunque Adriana Lagoscino su legge elettorale, che ci fa il punto, lo stato dell'arte dei lavori in commissione e quelle che sono le varie posizioni. E adesso noi terminiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio alle 9 al nostro notiziario condotto oggi da Danilo Petara. Noi ci sentiamo subito dopo.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio. Senato fermo oggi, in programma solo l'Assemblea di Montecitorio, come di consueto di venerdì, con le interpellanze urgenti dalle 9.30. Sindacato ispettivo a parte, la settimana delle assemblee si è chiusa con le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, i temi affrontati da Giorgia Meloni nel servizio di Carla Macrellino.
3: Negoziato fragile in Medio Oriente, ma l'Italia continua a sostenerlo come per l'Ucraina, dove serve una voce sola, dice Giorgia Meloni.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: No ai burocrati europei, sì al nucleare come garanzia di indipendenza energetica. La Premier sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
5: Non le consento di parlare di operazione opaca. Che io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
3: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, Giorgia Meloni. Poi guarda al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in sicurezza e rivendica le politiche sull'immigrazione. A Futuro Nazionale dice: siete funzionali alla sinistra, in maggioranza nessuna ambiguità, e indica le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni rispondendo alle loro accuse di non avere la schiena dritta in politica estera.
5: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
2: Acceso il dibattito in aula sulle questioni internazionali e sui temi economici, ce ne parla Chiara Paolini.
6: Separata sulla carta, una risoluzione a gruppo e Meloni lo rimarca in replica, l'opposizione è determinata nello smontare punto per punto le comunicazioni della Premier, a cominciare dal Presidente Conte. Meloni, regina delle tasse nel paese dei benzinai, gioiellieri, e poi i ponti annunciati e crollati, come sotto le inchieste, quello sullo stretto.
7: Aveva annunciato di essere il ponte con Washington. Quel ponte è diventato un incubo per gli italiani, tra dazi, acquisti delle armi, gas liquefatto, zero tassazione ai colossi del web americano. Vi siete ostinati a mantenere questo ponte con Netanyahu, addirittura di fronte a un genocidio.
6: Quello che la Premier ha orgogliosamente definito coraggio della verità diventa bugia e propaganda per Schlein.
8: Su 43 mesi del vostro governo la produzione industriale è calata per 35 mesi quasi consecutivi. Abbiamo salari tra i più bassi d'Europa. I costi dei beni alimentari sono aumentati del 25%. Sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano.
6: L'intervento della segretaria PD infiamma gli animi del centrodestra. Sul ruolo italiano in politica estera insorge per Fratelli d'Italia Bignami.
9: Non basta aver partecipato al percorso di pace, essere volato prima leader in tutto l'Occidente, a dare solidarietà ai paesi del Golfo aggrediti dai vostri amici agli Ayatollah.
10: Colleghi, prego, però.
6: E spetta a Gasparri sostenere le politiche migratorie dell'esecutivo.
11: Gli sbarchi che sono stati ridotti dell'80% anche perché abbiamo proposto dei centri all'estero, ma l'Europa ci ha dato ragione anche sull'Albania.
6: Poi, come sempre, puntuto e ironico, Renzi.
12: Oggi iniziano i mondiali di calcio. Dispiace che l'Italia non vi partecipi per colpa della incapacità della nazionale. Allo stesso modo, ai vertici internazionali, al mondiale della geopolitica, noi non partecipiamo per incapacità di questo governo.
2: Non solo confronto politico emerso appunto dalle comunicazioni, i lavori del Senato si sono chiusi anche con il via libera al provvedimento sui prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, il cosiddetto decreto accise o carburanti ter, nel quale è confluito anche il quater. Sentiamo Stefania Benigni.
13: Dopo 3 sospensioni per mancanza del numero legale, il Senato ha approvato il provvedimento che passa ora alla Camera. Prorogata la riduzione delle accise fino al 3 luglio con un risparmio di 5 centesimi di euro al litro per benzina e gasolio, mantenendo così il costo finale del carburante sotto la soglia psicologica di 2 euro al litro. Il credito d'imposta per compensare il caro carburante, già previsto per le imprese agricole, ittiche e di trasporto merci, si estende ora anche a servizio di autobus per il trasporto delle persone. Il provvedimento interviene poi sulle date dei pagamenti fiscali, con l'estensione di un mese, dal 30 giugno al 31 luglio, della scadenza per le delibere dei comuni e degli enti locali per aderire alla rottamazione quinquies di multe e Tari. E ancora nuovo giro di vite contro il telemarketing selvaggio e conferma dello scudo penale per i manager e commissari dell'ex Ilva. Nelle dichiarazioni di voto le critiche delle opposizioni per le coperture ottenute tramite tagli lineari e accise mobili derivanti da maggior gettito IVA senza una visione di politica energetica. Turco, Movimento 5 Stelle.
0: Si va avanti con le cosiddette proroghe permanenti. Nulla di visione, nulla di programmazione.
13: Una risposta veloce dettata dalla contingenza dei conflitti internazionali. Zedda, Fratelli d'Italia.
14: Un periodo di grande incertezza, abbiamo cercato di dare delle risposte concrete, tangibili e veloci con appunto i decreti carburante e il decreto fiscale.
2: E torniamo al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nell'incontro con Giorgia Meloni, che da prassi precede quell'appuntamento, il Presidente della Repubblica ha parlato del conflitto russo-ucraino. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ha anche incontrato il Presidente della Corea del Sud Lee, evidenziando la forte intesa sulla ricerca della pace più forte di qualsiasi guerra, con l'auspicio da entrambe per il pieno ripristino del transito su Hormuz. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
15: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
2: 3 anni fa, il 12 giugno del 2023, la scomparsa a 86 anni di Silvio Berlusconi, a ricordare il fondatore di Forza Italia e più volte Presidente del Consiglio e l'attuale leader del partito, il vice premier Antonio Tajani, con un intervento sul quotidiano Il Giornale. Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora, scrive Tajani. È tutto per il notiziario, grazie a Tommaso Margiotta alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco con Roberta Gentilini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
16: E ripartiamo con quanto appena sentito al termine del notiziario, l'intervento di Tajani, leader di Forza Italia, proprio in occasione dell'anniversario della scomparsa di Berlusconi, sul Giornale. Lo avete sentito, leggiamo qualche passaggio, questo intervento. L'anniversario della scomparsa di Berlusconi 3 anni oggi è per me personalmente e per tutta la comunità di Forza Italia innanzitutto un giorno di mestizia e di dolore. Di Berlusconi ci manca tutto, le intuizioni politiche, la guida saggia e illuminata, ma soprattutto l'umanità profonda. E più avanti leggiamo: io ho il privilegio di guidare oggi Forza Italia, ma non mi sono mai voluto considerare il suo successore. Ho fatto modificare lo statuto per assumere la carica di segretario politico, non quella di presidente, perché il nostro presidente sarà sempre lui. E ancora, però voglio sottolineare una cosa: rimpianto un sentimento umano, ma noi non vogliamo commemorare Silvio Berlusconi, vogliamo andare avanti sulla base delle sue idee e valori che ha indicato e del progetto politico che ha costruito. E ancora più avanti, Forza Italia incarna questo progetto politico che è andato avanti anche dopo la scomparsa dell'ideatore, perché la strada era quella giusta, un centro politico che il nostro leader amava definire cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista, atlantista. Un centro vero, non un luogo di geografico a metà fra la destra e la sinistra, ma l'anima moderata del centrodestra, uno schieramento che esiste proprio per un'intuizione di Silvio Berlusconi. E l'intervento è molto lungo, leggiamo quasi un po' le conclusioni. Noi riteniamo che molti italiani credano in questo, nella centralità della persona, nelle libertà economiche e civili, nelle garanzie di ogni cittadino. Sta a noi far comprendere che Forza Italia è la certezza che su queste parole, che sono grandi scelte di fondo, si può costruire il futuro del nostro paese. Continueremo a lavorare ogni giorno per questo, nel nome di Silvio Berlusconi, onorati della vicinanza e della partecipazione dei suoi figli alle nostre riflessioni. E poi Tajani conclude con un grazie Presidente di aver reso possibile tutto questo, non dimenticheremo il tuo insegnamento. Dunque, chi volesse approfondire l'intervento di Tajani lo può trovare sul giornale. E adesso ci spostiamo in un altro campo, una specie di terra di mezzo che sta nascendo ed è praticamente l'intervista ad Alessandro Onorato sul Messaggero, ricordiamo assessore al turismo di Roma, che è il leader di Progetto Civico, e oggi c'è un appuntamento nel quale appunto sentiamo in questa intervista di Enrico Menicucci. E, diventate un partito, chiede, e risponde Onorato, diventa una forza politica civica riformista e davvero popolare. L'Assemblea Nazionale eleggerà 120 membri della direzione, ci saranno 20 gruppi di lavoro per la stesura del programma che porteremo al tavolo del centro-sinistra a settembre. E poi i partiti hanno assunto una liturgia interna molto chiusa, mentre il civismo è molto spontaneo, trasparente, che ti permette di partecipare alla vita pubblica. Se pensiamo a Roma, la lista civica Gualtieri ha fatto tantissimo, diventando anche molto riconoscibile. Altra domanda, come contribuirete al campo progressista? Risponde Onorato, noi non vogliamo creare divisioni, non siamo in campo favorire questo o quel leader per partecipare a Totonomi. Noi siamo noi, portiamo freschezza, praticità, buon governo, il rapporto con il territorio, linfa vitale per il centro-sinistra. Chiede il giornalista, oggi all'Assemblea Nazionale ci saranno quasi tutti i leader del centro-sinistra, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Maggi, che segnale è? Intanto il riconoscimento, poi la prova che non è vero che il nostro campo politico è litigioso, faremo anche una foto. E sottolinea sarcasticamente il giornalista, sì, ma di solito non portano bene, si replica Onorato, ma la nostra sarà diversa. E poi chiede Silvia Salis, no, non ci sarà un'amica, un'ottima sindaca, una risorsa per il nostro campo politico, mi sembra che per il momento si voglia dedicare al governo della sua città. E Renzi, l'ho invitato, stiamo costruendo una collaborazione sempre più fitta con Maggi di Più Europa e Vincenzo Maraio del Partito Socialista. E ancora una domanda, nell'area cosiddetta centrista c'è molto fermento, i fuoriusciti dal PD, Picerno, Madia, Golmini e Gelmini e Ernesto Maria Ruffini, gli stessi Calenda e Renzi, tutta questa galassia verrà ricondotta ad unità oppure ognuno per conto suo? Sicuramente, replica Onorato, chi sceglie il terzo polo non sarà con noi, la nostra è un'operazione che parte dal basso, c'è un mondo reale che ha delle aspettative inevase, poi non saremo noi a dire chi partecipa e chi no. Una cosa la posso dire, non mi piace il termine moderati, non ho mai sentito un sindaco o un assessore definirsi moderato quando deve risolvere un problema concreto. E poi parlava di risollevare l'Italia, come? Tre mosse. Primo, più sicurezza con una maggiore presidio delle forze dell'ordine, certezza della pena, più carceri dove le persone vengono recuperate e non abbandonate a se stesse, formare davvero le nuove generazioni. Che altro? Lo Stato deve garantire scuole aperte anche oltre l'orario scolastico per recuperare i ragazzi che hanno difficoltà nello studio e sport gratuito almeno fino a 16 anni. E sul fronte tasse fisco? No alla patrimoniale, vanno recuperate le tasse delle multinazionali che operano in Italia ma hanno le sedi fiscali in Olanda, Irlanda e America. E ancora, bisogna bloccare la fuga dei nostri giovani all'estero abbassando l'IRPEF agli under 35, proposte di Confindustria sulla quale stavamo lavorando anche noi. Vogliamo una tassazione scalare per i primi 10 anni per gli under 35 partendo da tasse zero per il primo lavoro. Quale legge elettorale? No ad un premio di maggioranza che, come formulato, sarebbe incostituzionale, ma soprattutto da sabato lanceremo in 100 piazze la raccolta di firme per il ritorno delle preferenze. Conclude in questa intervista Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico. Ed ora un'altra intervista è quella rilasciata da Cacciari sul Fatto, che parla del centro-sinistra a Oara Borselli. E su Venezia come test nazionale, dice Cacciari, non è il test di Venezia, né tantomeno il referendum ci aiutano a prevedere l'esito delle elezioni politiche. E cosa dice Venezia sul rapporto tra sinistra e il suo tradizionale elettorato? Cacciari risponde, ma quale elettorato tradizionale? Non esiste più nessun elettorato tradizionale della sinistra, è scomparso da tempo. Anche fisicamente, anagraficamente, gli elettorati si sono mischiati. Oltretutto, la metà degli italiani non va più di votare. Sa che le dico, qui oltre l'elettorato tradizionale della sinistra sta scomparendo tutto l'elettorato. E più avanti, altra domanda, quali sono i problemi della sinistra? Non c'è più la sinistra, è scomparsa, da Renzi in poi non esiste più. Anche l'uscita della Picerno dal PD è un segnale di crisi? È dall'inizio della storia del PD che le cose vanno avanti così, tutti abbarbicati al proporticello, alle rendite di posizione, poi a un certo punto le rendite finiscono. È un problema legato a questa leadership? Ma no, Renzi Letta le varie primarie con la lotta tra le correnti, tutto deriva dal modo assolutamente maldestro col quale è stato costruito il Partito Democratico. E come andava costruito? Il Partito Democratico avrebbe avuto senso se avesse avuto la leadership articolata, certo, ma capace di lavorare ad una destinazione comune, quindi capace di elaborare una strategia oltre passare le casematte di appartenenza. Questo non è avvenuto. Cosa pensa di Vannacci? Rimescolamento di carte. Vannacci esprime posizioni che sono sempre state presenti nella destra, sia nel partito della Meloni che nella Lega, ma che oggi il centrodestra di governo non può esprimere apertamente. Avrà un peso politico? Se va alle elezioni con una lista sua, sì, se invece entra nella centrodestra non cambia proprio niente. E poi ancora, lei critica sia la destra sia la sinistra. Io non critico, dico che l'Europa è di fronte a giganteschi problemi che non sa affrontare. Quali? Due, soprattutto venir meno del welfare, che è stato fondamentale della crescita democratica dei nostri paesi, e il non sapere evitare o comporre i conflitti armati. Questo è quanto ha dichiarato Massimo Cacciari al Fatto, dunque alla giornalista Oara Borselli. E andiamo adesso invece a leggere l'intervento, la lettera anzi, del ministro Schillaci sulla Repubblica. Che dice: caro direttore, 15 anni fa la legge Balduzzi promise un medico sempre disponibile, era una promessa giusta, è nata da un'analisi corretta, la medicina territoriale non riusciva a rispondere ai bisogni reali dei cittadini, i pronto soccorso si ingolfavano di accessi che non avrebbero dovuto essere lì e il territorio faticava a farsi carico della cronicità. Quella diagnosi era esatta allora ed esatta anche oggi, e questo, più di ogni altra considerazione, dovrebbe dirci qualcosa sulla strada percorsa. Al 1 gennaio 25 medici di medicina generale in servizio erano 36.812, con oltre 5.700 posizioni scoperte, una media di 1.383 assistiti per medico. Pronto soccorso continuano a riempirsi di codici bianchi. La medicina territoriale si allontana ogni giorno di più da chi ne ha più bisogno, sono i dati. E più avanti leggiamo: i cittadini hanno diritto a una sanità che non dipende dal codice postale, uguale dal nord e dal sud del paese. Scrivo come tecnico che ha un vantaggio preciso, guardare in faccia la realtà senza dover calcolare altro. E ancora, il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista di civiltà senza uguali nella storia recente del Paese. L'articolo 32 della Costituzione non è una formula retorica, è una promessa fatta ai cittadini, in particolare a quelli che non hanno altra rete. Tradire quella promessa per non disturbare l'equilibrio consolidato significa scaricare il costo della nostra immobilità su chi può permettersi meno di portarlo. Esiste una generazione di giovani medici che vorrebbe scegliere la medicina territoriale, che crede nella immagina ambulatori moderni e il lavoro in equip, un ruolo riconoscibile e dignitoso del sistema. Oggi quella generazione fatica a vedere un futuro attraente in quel ruolo, non perché manchi la vocazione, perché manca un sistema capace di valorizzarla anche con una formazione adeguata. Costruire quel sistema è l'unico modo per garantire che tra 10 anni ci siano ancora medici disposti a curare chi ne ha bisogno nei territori dove oggi i bandi restano deserti, nelle aree dove trovare un medico di famiglia è diventato un privilegio. Chi aspetta una risposta concreta non merita di diventare terreno di scontro nel gioco delle parti, merita un sistema sanitario all'altezza della fiducia che vi ripone. Lavorare per questo, con i dati e con la direzione giusta, è l'unica cosa che mi interessa fare, conclude il ministro della Salute Schillaci sulla Repubblica. Ma noi andiamo un attimo ad approfondire, perché diciamo questo intervento in qualche modo viene riproposto anche in un'intervista, un'anticipazione delle dichiarazioni di Schillaci sul Corriere della Sera e sul blocco proprio della riforma che riguarda la sanità. E dice il Corriere: anticipiamo un estratto di intervista al ministro Schillaci rilasciata dalla condirettrice Sarzanini per il talk di RCS Academy previsto a Roma il 16 giugno. Ministro Schillaci, dunque la riforma si ferma? E dice Schillaci: il nostro obiettivo condiviso con le regioni e ovviamente condiviso con il governo è quello di far sì che al 30 giugno, che è la scadenza imposta dal PNRR, partano le case di comunità. Sottolinea la giornalista, siamo quasi a metà giugno, come pensa di riuscire a chiudere questa partita in due settimane? Ci sono varie possibilità, replica il ministro, l'importante è avere il coinvolgimento dei medici di medicina generale, a breve sicuramente incontreremo la loro rappresentanza e credo che lavorando insieme con loro e con le regioni riusciremo a trovare per questa data così importante una prima definizione. Dopodiché, una volta che le case di comunità saranno partite, penso che avremo poi più tempo per poter pensare ai cambiamenti anche più impattanti. E dunque, prosegue la domanda. I rappresentanti di alcune regioni hanno protestato, però è noto che una parte della maggioranza di governo non ha accettato la sua riforma. A cosa è disposto a rinunciare per lasciare andare il resto più rapidamente? Replica Schillaci. Innanzitutto vorrei dire che questa non è solo la riforma della medicina di famiglia, è una riforma che riguarda la medicina territoriale. È strettamente collegata anche a un disegno di legge che abbiamo presentato lo scorso gennaio che riguarda la riorganizzazione della medicina territoriale e la medicina ospedaliera. È una visione a 360 gradi che vuole avere una medicina più moderna, più proattiva e più basata sulla prestazione che sulla cura, che non sulla cura. Perché non rinuncia alle case di comunità? Perché rappresentano per me un presidio fondamentale per modernizzare la nostra sanità, oltre a essere pronte dal punto di vista infrastrutturale. Su questo siamo assolutamente in linea con i numeri e con i tempi, sono anche pronte per accogliere e curare i pazienti. È molto importante che all'interno delle case di comunità operano dei team multidisciplinari dove una figura fondamentale e irrinunciabile è rappresentata dal medico di medicina generale. Loro però non sono d'accordo. Risponde Schillaci, il nostro compito è quello di trovare un accordo insieme alle regioni con i medici di medicina generale affinché possano entrare dentro le case di comunità. Per fare questo oggi abbiamo un'urgenza, vogliamo rispettare le tempistiche, quindi rincorreremo ovviamente gli esponenti delle regioni, incontreremo medici di medicina generale, ma come ho dichiarato qualche giorno fa io sono molto fiducioso che possiamo arrivare a una conclusione nell'interesse solo dei pazienti e nel rispetto, mi lasci dire, dell'articolo 32 della Costituzione. E poi, se non dovesse riuscirci, credo che nessun medico si sottrarrà alla volontà di collaborare per avere un servizio sanitario nazionale più moderno, con i medici ovviamente al centro della sanità e per dare ai pazienti quello che si aspettano da noi ed è quello che noi dobbiamo dare. Quindi io sono ottimista, credo che alla fine riusciremo a trovare una soluzione nell'interesse dei cittadini e credo che i medici di medicina generale verranno meno a un impegno all'interno delle case di comunità, conclude in queste dichiarazioni sul Corriere della Sera, intervistato da Sarzanini, il ministro Schillaci. E noi cambiamo argomento e leggiamo una intervista di Zingaretti, il capo della delegazione italiana del PD al Parlamento europeo, che ci parla anche un po' a tutto campo, ma in particolare del patto del Mediterraneo e dell'Unione Europea che ha presentato. Andiamo a leggere. Roberta D'Angelo ne scrive, scusate, su Avvenire. Zingaretti, capo delegazione PD del Parlamento UE, ha presentato da poco il patto per il Mediterraneo dell'Unione Europea, mentre ieri in vista del Consiglio UE della prossima settimana la Premier Meloni ha toccato diversi argomenti contenuti in quella proposta. Vede convergenze possibili? Chiede la D'Angelo. Il patto per il Mediterraneo vuole sostenere una serie di azioni affinché, malgrado la linea dei governi di questo momento, il clima di guerra, di paura, di odio, non faccia rinunciare al dialogo. Il patto punta a rimettere al centro le persone, incentivando gli scambi nelle scuole superiori, nelle università, nelle aziende del Mediterraneo, nelle start-up, tra i sindaci, nel tentativo di abbattere i muri. La cultura della destra è l'opposto, lo abbiamo sentito da Meloni alle Camere. Crea le paure dell'altro, del diverso, che di per sé diventa un nemico. È una visione molto pericolosa perché l'idea di distruggere un ordine mondiale fondato sul diritto porta alla guerra. Chiede la D'Angelo. Il discorso è molto concettuale, mentre lei parla di finanziamenti. La Commissione, risponde Zingaretti, ha proposto un action plan che propone di sostenere occasioni di scambio, ad esempio tra aziende del Mediterraneo, per facilitare la cooperazione tra due sponde, l'idea di favorire tutto ciò che è conoscenza, senza aspettare che arrivi il momento magico del dialogo. Tra i temi ricorrenti c'è politica green, c'è qualcosa da ripensare? Replica Zingaretti. Continuo a pensare che il Green Deal sia stato un grande spinta verso l'innovazione del nostro sistema produttivo europeo. Se c'è stato un limite e non è aver avuto coraggio di investire di più su queste transizioni, illudendosi di poter raggiungere grandi obiettivi senza le risorse, scaricando i costi su imprese e consumatori. Quando è stato scritto nella Costituzione che la salute e la scuola sono un diritto, abbiamo investito negli ospedali, nelle scuole. Si tratta di essere coerenti, ma che la strada è segnata lo dimostrano le clausole dell'Europa per i 14 miliardi concessi al governo. Quando vedo che siamo circondati da auto cinesi elettriche, mi pare evidente che il mercato c'è. E poi andiamo più avanti. La premier Meloni ha rilanciato l'idea di una negoziazione UE per la Russia, d'accordo. Finalmente Meloni ha ammesso che l'Europa ha bisogno di una politica estera e di una lunga leadership che rappresenti un passo avanti enorme. L'Europa esiste, se ha un'identità comune anche in politica estera, e con i giganti in campo servono figure autorevoli. Impossibile contare con 27 politiche estere e 27 sistemi di difesa. Il campo largo ha sé politica estera, sottolinea la giornalista, replica Zingaretti. Nel centro-sinistra è in corso un processo che porterà a un programma comune. Nel centro-destra c'è al contrario una fase di disgregazione partita da un programma che hanno votato insieme, ma oggi nelle loro mozioni non c'è scritto nulla. Sappiamo che c'è un vice premier Salvini che è totalmente anti-europeo, un altro Tajani totalmente filo-europeista e una presidente del Consiglio che ha scelto un rapporto privilegiato con Trump, facendo all'Italia un danno enorme, per cui oggi non siamo né con l'Europa né con gli USA. La vicepresidente del Parlamento europeo, Picerno, ha lasciato il PD e molti Dem hanno esultato. In qualità di capodelegazione, lei aveva provato a farla rifrensare? Così Zingaretti. Nessun esultato, anzi, mi è dispiaciuto perché in questi due anni abbiamo avuto una gestione di tutta la delegazione improntata alla massima ricerca dell'unità e questo ci ha portato nel 97-98% dei casi a votare le risoluzioni insieme al gruppo di cui facciamo parte. E andiamo avanti. Per la risoluzione del PD di ieri, Schlein è venuta incontro alle richieste riformiste. È un segnale che si possono trovare punti d'intesa. Ultima domanda, così la risposta finale di Zingaretti. Noi dobbiamo unire l'Italia intorno a una nuova speranza, dobbiamo offrire un'alternativa al centrodestra. È una questione di democrazia. E adesso leggiamo invece proprio sulla sfida migratoria cosa scrive Avvenire Daniela Fassini. Col nuovo patto UE su migrazione e asilo, da oggi in vigore per un cittadino del Bangladesh che decide di attraversare il Mediterraneo e raggiungere l'Europa, la vita sarà sicuramente più difficile e complicata. Il Bangladesh non è solo la prima nazionalità dichiarata al momento dello sbarco in Italia, ma anche uno dei paesi considerati sicuri nell'elenco individuato dai 37 membri. A partire dal momento in cui salva la pelle dagli aguzzini libici e dalle onde del Mediterraneo, ora deve fare i conti con nuove procedure di frontiera. Per il momento il blocco navale è scongiurato, il rischio di essere fermati in mare e di non poter raggiungere l'Italia ma essere sbarcati su un altro paese per il momento è rimandato. Si ripresenterà nei prossimi mesi. L'obiettivo immediato e dichiarato dal governo di Roma, che ha dato il via libera al decreto legge per l'attuazione del patto UE, è quella di porre un freno all'ingresso di migranti irregolari. E qua si ricorda che l'Italia è uno dei 5 stati membri lungo la rotta del Mediterraneo centrale maggiormente posto sotto pressione migratoria. E poi di più avanti leggiamo. Il primo grande scoglio per Hassan, prende il nome di un ipotetico immigrante, saranno le nuove procedure di frontiera. Intanto saranno realizzati nei porti di sbarco delle strutture che non sono gli attuali hotspot, ma strutture di trattenimento temporaneo, di detenzione amministrativa, spiega Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans. La vogliono realizzare in ogni porto di sbarco. Noi siamo certi che partiranno dal nord, da Marina di Carrara o da Ravenna, i porti lontani dove vengono solitamente indirizzate le navi dei civili che salvano migranti in mare. È un po' quello che avevano già iniziato a fare con il passato, ma su cui dovevano dovuto fare poi retromarcia con il pronunciamento del Tribunale di Catania sulle mini strutture realizzate a Porto Empedocle e a Pozzallo Modica. E ancora. Poi vediamo, più avanti leggiamo. Hassan rischia quindi di finire in un vero e proprio hub dove saranno avviate le procedure di espulsione, ma anche questo è tutto da vedere perché probabilmente gli unici due paesi su cui potranno farlo saranno Tunisia ed Egitto. provenendo dal Bangladesh, quindi a uno dei cosiddetti paesi sicuri inseriti nel Migration Act, non garantisce l'espulsione. I giudici sul tema del cosiddetto paese sicuro nelle ultime sentenze affermano che ogni posizione va valutata in modo individuale. Il concetto di paese sicuro non può essere di per sé legittimante l'espulsione. Hassan quindi finirà in una di queste mini strutture dei veri e propri mini centri detentivi, dove sarà innanzitutto avviato uno screening anagrafico e sanitario. E poi i dati entreranno nella rete europea e da quel momento sarà identificato come richiedente asilo che non ha però un diritto di soggiorno. E questo è, diciamo, quanto stiamo leggendo su Avvenire. Devo dire, un approfondimento molto incisivo, molto lungo. Stiamo cercando di leggere qualche passaggio seguendo naturalmente quello che è un filo logico, anche se a colpo d'occhio. E andiamo più avanti e vediamo. Pur di rimanere in Europa, Hassan cercherà di fuggire dal mini hub. L'unico risultato di tutto questo sarà l'esplosione del numero di persone senza documenti che difficilmente saranno allontanate, perché il tema rimpatri sarà trattato in un nuovo regolamento che al momento non c'è. Una macchina che produce disagio sociale, lavoro nero, grave sfruttamento e criminalità. Il sogno di Hassan in una vita migliore finisce così, e come lui quello di tanti altri provenienti dal Nord Africa e dall'Africa subsahariana. Adulti e minorenni, intere famiglie, uomini soli, le procedure accelerate saranno applicate a tutti. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo che tra poco alle 9.30 inizieranno i lavori della Camera. Un ringraziamento lo facciamo in regia a Tommaso Margiotta. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E come annunciato, ecco la diretta con l'Aula di Montecitorio per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Adesso si sta leggendo il processo verbale. Buon ascolto.
2: Rende comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2026. Il Presidente sospende la seduta alle 9.57, dalle 9.57 alle 10.50 per consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri di depositare il testo delle comunicazioni presso il Senato della Repubblica. Alla ripresa si passa alla discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle quali intervengono i deputati De Monte, Rosato, Cavo, Fassino, Rampelli, Del Barba, Giglio Vigna, Pozzolo, Francesco Silvestri, Fratoianni, Giordano, Provenzano, Riccardo Ricciardi, Della Vedova e Trancassini. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che sono state presentate le soluzioni Richetti 255, Braga 256, Mantovani altri 257, Zanella numero 258, Boschi numero 259, Riccardo Ricciardi numero 260, Maggi e Della Vedova numero 261 e Ziello 262. Interviene in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, quindi Ministro Fotti esprime il parere del Governo sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Maggi, Ravetto, Madia, Alessandro Colucci, Bonelli, Bonetti, Conte, Deborah Bergamini, Bagnai, Schlein e Bignami. Presidente pone in votazione le risoluzioni per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva con distinte votazioni la risoluzione numero 255 limitatamente ai capoversi 1, 3, 4, 6, 8 e 12 del dispositivo riformulati, respingendo i restanti capoversi del dispositivo alla premessa con distinte votazioni. Respinge con distinte votazioni la risoluzione numero 256, approva la risoluzione numero 257. Respinge con distinte votazioni le risoluzioni numero 258, respinge con distinte votazioni il dispositivo della risoluzione numero 259, respinge con distinte votazioni il dispositivo della risoluzione numero 260, respinge il dispositivo della risoluzione numero 261, respinge la risoluzione numero 262. Presidente comunica la trasmissione al Senato l'assegnazione del disegno di conversione numero 2962. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Sasso e Francesco Silvestri e a fine seduta le deputate Piccolotti, Cherchi, Orrico e Schifone. La seduta termina alle 15:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 12 giugno 2026.
3: Grazie onorevole Della Vedova. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 84, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2845, presentata dai deputati Auriemma ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in ordine alle criticità derivanti dall'applicazione della disciplina sulla ZES unica. Chiedo alla deputata Auriemma se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
4: Grazie, Presidente. Brevemente illustro la nostra interpellanza che ha ad oggetto la ZES unica. Noi sappiamo che le ZES sono entrate, diciamo, con un provvedimento del 2017, sono operative del 2019. Fino all'introduzione del 2023 della ZES unica, le aree che erano zone speciali economiche erano circoscritte. Adesso con il provvedimento del 2023, il decreto legge numero 24, si è allargato a 8 regioni, aggiunte altre 2, dove quindi l'area, diciamo, interessata dalle deroghe amministrative ed economiche riguarda tutte le regioni, non soltanto più aree circoscritte. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato un utilizzo degli strumenti urbanistici nei comuni in deroga, cioè l'autorizzazione unica che viene rilasciata alla struttura della ZES unica è un'autorizzazione che sostituisce anche gli strumenti urbanistici del comune e regionale, la programmazione regionale. Questo ovviamente ha determinato uno scompiglio in tante zone, perché si autorizzano degli impianti industriali anche in zone agricole. Abbiamo fatto una ricerca, per esempio, faccio un esempio, nel mio comune da Cerra ci sono soltanto nel 2024 e 2025 autorizzati ben 28 impianti, nuovi impianti, la stragrande maggioranza su terreni agricoli, quindi anche in deroga alla destinazione d'uso. Su questo abbiamo interrogato la Presidenza e il Sottosegretario, ringrazio per la risposta. Grazie.
3: Grazie deputata Riem. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Luigi Sbarra ha facoltà di rispondere. Prego.
5: Signor Presidente, onorevoli deputati, come noto il procedimento unico speciale e semplificato che consente il rilascio del provvedimento autorizzatorio omnicomprensivo nella zona economica speciale unica è stato introdotto nell'ordinamento già con il decreto legge 20 giugno 2017 numero 91. La semplificazione dell'iter amministrativo non incide in alcun modo sulla sussistenza dei requisiti indispensabili alla localizzazione degli interventi produttivi che si va ad autorizzare, quali le necessarie opere di urbanizzazione, il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale numero 1444 del 1968 e la stipula di apposita convenzione per la disciplina di tali standard con il comune territorialmente competente. Ancor più se e quando la realizzazione di tali interventi produttivi necessiti di una variante agli strumenti urbanistici evidentemente non rispondenti alla situazione di fatto in cui versa il territorio. La conferenza dei servizi e la sede elettiva è normativamente qualificata ove le amministrazioni competenti, titolari del potere di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica, a partire dai comuni, si esprimono sull'insediamento del progetto produttivo e sulla coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, identificando dettagliatamente la natura e la tipologia dell'eventuale variante puntuale necessaria, imponendo prescrizioni e condizioni di natura tecnica e amministrativa che il soggetto autorizzato sarà tenuto a rispettare. La semplificazione, come appena descritta, consente la variante puntuale allo strumento urbanistico, evitando quelle procedure accessorie di recepimento da parte dell'ente territoriale che per aleatorietà dell'esito, durata e caratteristiche compromettono il più delle volte l'opportunità di sviluppo. Infatti l'articolo 15, comma 5 del decreto legge 19 settembre 23 numero 124 prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento. Ad ogni modo, è importante evidenziare che il numero delle autorizzazioni uniche in variante, ricomprendendo tra queste anche le mere varianti alle norme tecniche di attuazione, è inferiore al 30% del totale delle autorizzazioni uniche concesse e in molti casi esse intervengono laddove, per inerzia delle amministrazioni, sono del tutto mancanti i piani attuativi del piano regolatore generale. È evidente che solo una parte di tali provvedimenti riguarda interventi localizzati in aree agricole, soprattutto e per ovvie ragioni nel caso di insediamenti produttivi del settore agri-food. In proposito, si osserva che alla data di istituzione della ZES unica gli investimenti autorizzati appartenenti a tale filiera ammontano a ben 331 per un valore di oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro. Per quanto riguarda poi la conferenza dei servizi, si tratta di un modulo procedimentale normativamente già disciplinato dalla legge 7 agosto 90 numero 241 e costituisce procedimento radicato nel nostro ordinamento. Entro tale quadro, il silenzio assenso costituisce il rimedio acceleratorio previsto dall'ordinamento per non compromettere il risultato, in questo caso le ricadute economiche ed occupazionali derivanti dall'investimento conseguente all'inerzia di uno degli enti preposti. In ogni caso, vale la pena evidenziare che la percentuale delle conferenze chiuse con ipotesi di silenzio assenso è estremamente ridotta rispetto al totale delle autorizzazioni uniche. Basti a tal proposito rilevare come su oltre 1.350 conferenze sono complessivamente 33 quelle chiuse con silenzio assenso. Inoltre è importante evidenziare che ogni titolo rilasciato impone il pagamento degli oneri di urbanizzazione in favore dell'ente locale comunale nel pieno rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. Questi, come noto, sono contributi richiesti per interventi che aumentano il carico urbanistico e vengono quantificati dal singolo regolamento comunale in quanto strettamente connessi alla destinazione urbanistica dei suoli. L'esistenza del titolo autorizzativo rende pienamente legittimo l'intervento alla stregua del permesso di costruire. Conseguentemente, i progetti realizzati in conformità al titolo autorizzativo non sono esposti ad alcuna decadenza da eventuali benefici fiscali, in quanto rispettosi del quadro normativo vigente. È il caso di evidenziare che la ratio della ZES è propriamente quella dell'attrazione degli investimenti e ciascuna istanza deve essere corredata già in sede di presentazione di uno specifico piano di impresa con indicazioni di investimenti e ricadute occupazionali. Quanto agli strumenti di monitoraggio degli interventi, il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di amministrazione procedente, conduce costantemente un'attività di analisi e controllo sugli investimenti autorizzati, sia attraverso lo sportello unico digitale realizzato da Infocamere, sia attraverso il supporto tecnico offerto da Invitalia, previsto dall'articolo 9 bis del decreto legge 8 agosto 2025 116. Al riguardo, nell'ottica di rafforzare l'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico di una misura che si sta rivelando vero volano per il Paese, basti citare il riguardo recente studio condotto da Ambrosetti, in data 18 novembre 25 è stato stipulato apposito accordo di collaborazione con la Banca d'Italia. Infine, chiudo, mi preme sciogliere ogni dubbio in merito al paventato rischio di creare cattedrali nel deserto. Da un lato, gli insediamenti produttivi autorizzati in area ZES, come già detto poc'anzi, devono, come ovvio che sia, rispettare gli standard urbanistici ed ottenere nell'ambito della conferenza una prevalenza di pareri favorevoli da parte degli enti partecipanti. Dall'altro, ricordo che con la delibera CIPES 81 del 2024 sono stati stanziati 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 21-27 per finanziare investimenti volti a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici delle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno e che in data 17 febbraio ultimo scorso è stato pubblicato l'avviso pubblico per selezionare i migliori progetti. Grazie.
3: Grazie sottosegretario. La deputata Auriemma ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
4: Grazie Presidente. Io ringrazio il sottosegretario, ma mi permetto di fare delle osservazioni perché stiamo un po' studiando questo fenomeno della ZES non da un punto di vista economico e di rilancio della misura, che noi non siamo contro quelle misure che vanno anche a vantaggio del Mezzogiorno. Il punto è che questa misura, proprio per la specialità, cioè queste deroghe importanti sia ambientali sia urbanistici, rischia di diventare in alcune zone, e sta già diventando, uno strumento per uno sciacallaggio territoriale. Io faccio presente che non ha senso, perché molte volte le zone, già i piani urbanistici delle zone industriali e artigianali già prevedono un allargamento, quindi non ha senso prevedere per sviluppare nuove aziende una deroga allo strumento urbanistico, perché molto spesso già nelle zone industriali già è previsto un allargamento compatibilmente con gli strumenti urbanistici. Dare la possibilità, perché è vero che c'è la partecipazione del comune, ma purtroppo c'è il meccanismo del silenzio assenso con un procedimento che dura dai 30 ai 45 giorni proprio per dare maggiore celerità all'autorizzazione e quindi all'attività, ma molto spesso in buona fede e anche a volte in malafede il comune non si presenta e si cristallizza un consenso nonostante la destinazione d'uso individuata per quel terreno, per quel lotto non è compatibile con una zona industriale, con un uso industriale. Quindi in realtà con delle modifiche a questo strumento è possibile rimediare a questa strumentalizzazione che si sta facendo, perché

0: urbanistiche incompatibili sia con le prerogative della regione di programmare lo sviluppo industriale e sia con gli strumenti urbanistici dei comuni. Questo se cosa sta creando? Sta creando una speculazione edilizia in tante zone, soprattutto in zone del sud dove c'è in realtà una forte vocazione agricola, che bisognerebbe in realtà proteggere queste terre ancora sane e terre che possono essere destinate all'agricoltura. Faccio presente un altro aspetto. Questa normativa eccezionale, nel momento in cui viene estesa a 10 regioni, e c'è tra l'altro un comunicato stampa della Presidente Meloni dove c'è l'intenzione di estenderla a tutta, diciamo, il perimetro nazionale, non diventa più straordinaria, diventa ordinaria. Quindi stiamo dicendo che tutte le autorizzazioni ambientali, tutte le autorizzazioni urbanistiche vanno in deroga alla norma nazionale che prevede che prima dell'insediamento è necessario che qualsiasi insediamento debba sottendere le opere di urbanizzazione. Nel momento in cui noi creiamo degli impianti industriali in zone agricole, queste opere di urbanizzazione è evidente che non esistano e che cadranno completamente sulla collettività il costo di queste opere. Quindi è importante, noi su questo tema, sottosegretario, non molleremo, perché riteniamo che in alcune zone si sta facendo una speculazione, facendo un uso distorto appunto dello strumento, e su questo continueremo appunto e presenteremo degli emendamenti alla normativa nazionale. Grazie.
1: Grazie, deputata Auriemma. Passiamo adesso all'interpellanza numero 2846, presentata dai deputati Quartapelle, Procopio ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in merito alle vicende giudiziarie relative alla strage nazifascista del 10 agosto 1944 a Piazzale Loreto a Milano. Chiedo dunque alla deputata Quartapelle, Procopio, se intende illustrare la sua interpellanza o se riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
2: Presidente, oggi sembrerà nella mia illustrazione che si stia parlando di una controversia giudiziaria, di una pratica amministrativa, di una questione relativa al recupero crediti, di una questione relativa a una materia contabile. In realtà stiamo parlando di molto di più. Stiamo parlando di una vicenda che attraversa 80 anni di storia italiana, che io vorrei vedere trattata in modo diverso in quest'Aula, e invece purtroppo va raccontata come una vicenda uscita da un romanzo di Kafka. Purtroppo però non si tratta di finzione letteraria, riguarda persone vere, persone che sono state vittime di uno dei peggiori crimini nazifascisti e che per 80 anni hanno cercato giustizia e verità e che si ritrovano a dover combattere contro la burocrazia dello Stato. E si tratta non solo di questa vicenda, ma di una vicenda che ha un peso di storia, di memoria, di senso delle istituzioni che va al di là della questione puntuale. Vorrei partire dall'inizio, da quel terribile 10 agosto del 44, quando nelle prime ore del mattino, in Piazzale Loreto, su ordine delle autorità naziste vennero trucidati 15 antifascisti. Una vicenda molto dolorosa che appunto nella storia della mia città, Milano, resta nota come l'eccidio dei 15 martiri di Piazzale Loreto e che ha segnato poi le vicende anche successive della lotta di resistenza partigiana e della memoria e del recupero di un senso di unità nazionale. In quella mattina, in quelle prime ore del mattino del 10 di agosto, le famiglie perdono dei padri, dei fratelli, dei figli e inizia per loro un grande percorso di dolore personale, familiare, politico, cittadino. Un percorso di dolore che purtroppo non finisce quel giorno, perché alla tragedia si aggiunge una seconda enorme ferita: l'assenza di verità e di giustizia, non per qualche anno, per decenni. Per decenni quelle famiglie legate ai cosiddetti martiri di Piazzale Loreto cercano giustizia nei confronti dello Stato, la Repubblica, nata è cresciuta anche sulla memoria di uomini come i loro padri, i loro fratelli, i loro figli e non ottiene giustizia per moltissimi.

0: prossimi anni. E mentre il Paese parla di memoria, costruisce la memoria della Resistenza, celebra il 25 aprile, a quelle famiglie viene negata la giustizia, viene negato il diritto a un processo, perché ci sono centinaia di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti che restano nascosti. Non è che si perdono, non è che vengono dispersi, smarriti, irreperibili, non ci sono le prove. Nel 94, improvvisamente, nella procura militare si trova un armadio dentro cui sono nascosti centinaia di fascicoli relativi alle stragi nazifasciste. Dentro quell'armadio, che giustamente viene chiamato armadio della vergogna, ed è una vergogna per la Repubblica aver nascosto la verità ai familiari dei martiri del nazifascismo, dentro quell'armadio ci sono anche le carte relative appunto all'eccidio di Piazzale Loreto. Il nome già descrive la vicenda. Immaginate che cosa è stato dopo il 94 per i familiari di quelle vittime. Per 50 anni attendono una risposta, poi finalmente i fascicoli emergono, si apre un processo, si celebra il processo e si arriva finalmente alla condanna all'ergastolo di Seveche da parte del Tribunale Militare di Torino, più di 50 anni dopo quel 10 agosto del 1944. A quel punto la realtà è che i figli di quelle persone sono diventate persone adulte, mature, anziane, le mogli, le madri non ci sono più. A loro è stata negata la giustizia fino all'ultimo. E quindi alcuni familiari, dopo il processo, si rivolgono di nuovo ai tribunali lamentando quello che ciascuno di noi avrebbe fatto, un diniego di giustizia, un ritardo enorme, scandaloso da parte del nostro Stato nell'aiutarli a ottenere quello che era giusto, cioè non la vendetta, ma appunto un processo e una condanna. E qui siamo al punto che onestamente mi lascia senza parole da quando conosco questa vicenda. Dopo tutto questo percorso, dopo la strage, dopo il silenzio, dopo l'armadio della vergogna, dopo mezzo secolo di attesa, dopo le battaglie giudiziarie affrontate dai familiari, che cosa fa lo Stato? La Repubblica Italiana intraprende azioni per recuperare le somme che a un certo punto ha dato agli stessi familiari. Ora, è qui che la vicenda è kafkiana. Quello Stato che non ha voluto per decenni aiutare dei familiari a ottenere giustizia diventa improvvisamente solerte nel fare il recupero crediti nei confronti dei familiari. Ora, qui noi non stiamo parlando di soldi. Stiamo parlando di una questione che ha a che fare con la memoria, col senso delle istituzioni, col senso di giustizia, col fatto che i cittadini debbano sentirsi tutelati dalle istituzioni repubblicane, non perseguitati, non ignorati, come è stato per i familiari delle vittime di Piazzale Loreto. Ed è qui che questa mattina io sono qui a rivolgere una domanda molto semplice al governo. Prima di tutto, se il ministro della difesa è a conoscenza di questa vicenda, qual è l'ammontare complessivo delle somme richieste ai familiari delle vittime della strage di Piazzale Loreto, a che titolo queste vengano richieste e soprattutto io chiedo a questo governo se ritiene che questa è la degna conclusione di una storia così fondante per la memoria patria e così importante per la reputazione delle istituzioni democratiche. E se il governo ritiene che sia compatibile con il dovere di memoria e con il rispetto dovuto alle vittime, richiedere a loro indietro dei soldi. Mi chiedo e chiedo al governo se non ci sia uno spazio per trovare un'altra soluzione improntata a dei principi di giustizia, di responsabilità, di memoria, di riconoscimento dei drammi e della storia del nostro paese. Grazie.
1: Grazie deputata Quartapelle Procopi. Il sottosegretario di Stato Luigi Sbarra ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Signor Presidente, onorevole deputati, la questione richiamata dagli interpellanti riguarda l'azione di recupero da parte dell'Avvocatura dello Stato a seguito di sentenza definitiva della magistratura delle somme riconosciute ad alcuni familiari delle vittime della strage di Piazzale Loreto del 1944 ai sensi della legge 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto. Con decreto del 31 gennaio 2002 la Corte d'Appello di Milano riconobbe ai ricorrenti il diritto all'equa riparazione, liquidando complessivamente euro 1.150.000 oltre alle spese legali, con importi individuali differenziati in relazione al grado di parentela con le vittime, tra i 75.000 euro e i 200.000 euro. In esecuzione di tale provvedimento, immediatamente esecutivo, le somme furono corrisposte agli interessati. Con sentenza numero 13889 del 19 settembre 2003, la Corte di Cassazione annullò il citato decreto della Corte di Appello di Milano, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'equa riparazione. Analoga sorte ebbe il successivo ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dichiarato irricevibile nel 2016. L'esito di tale giudizio fu comunicato nel 2021 al Ministero della Giustizia e alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Lombardia. A seguito di tali sviluppi, la stessa Procura regionale ha richiesto periodicamente informazioni sulle iniziative intraprese per il recupero delle somme erogate, con conseguente attivazione delle procedure recuperatorie da parte dell'Avvocatura dello Stato nei confronti di coloro che non avevano già provveduto spontaneamente alla restituzione, ovvero 4 ricorrenti su 7 complessivi. Di questi 4, 2 risultano deceduti o irreperibili e pertanto le azioni di recupero sono in corso limitatamente a soli 2 familiari per un importo complessivo pari a euro 284.000 circa, comprensivo degli interessi. L'Avvocatura dello Stato ha pertanto intrapreso le iniziative ritenute necessarie per evitare la produzione di un danno all'erario. La questione ha già formato oggetto di attenzione parlamentare nel corso degli anni, in particolare nella seduta del 25 maggio 2005 dalla Quarta Commissione Difesa del Senato. Il Governo ebbe modo di ricostruire i principali sviluppi del contenzioso e il quadro giuridico di riferimento conseguente alle pronunce intervenute. Il Governo è altresì consapevole della particolare sensibilità della materia e delle implicazioni che essa continua a rivestire per i familiari delle vittime. A tal proposito va infatti ricordato che negli ultimi anni sono state adottate specifiche iniziative volte ad assicurare il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani delle forze del Terzo Reich durante il Secondo Conflitto Mondiale. In particolare, l'articolo 43 del decreto legge 36 del 2022 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo destinato a dare esecuzione ai crediti risarcitori accertati dall'autorità giudiziaria, la cui dotazione è stata successivamente incrementata da questo governo mediante l'articolo 8,11 quater del decreto legge 29 dicembre 22 numero 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 numero 14 per l'anno 2026 euro 13.655.467. Tali interventi testimoniano la costante attenzione delle istituzioni verso le istanze delle vittime e dei loro familiari nel rispetto delle modalità e dei presupposti previsti dall'ordinamento. Per quanto attiene specificamente alle questioni sollevate dagli interpellanti, va altresì rilevato come esse si inseriscono in una vicenda risalente nel tempo che ha continuato a formare oggetto di attenzione istituzionale e parlamentare attraverso diverse legislature e governi, senza tuttavia che si sia pervenuti a una diversa definizione della vicenda, oggi nuovamente sottoposta all'attenzione del Parlamento. Resta naturalmente ferma la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con il Parlamento su ogni eventuale iniziativa che dovesse essere prospettata nelle sedi istituzionalmente competenti. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. La deputata Quartapelle Procopio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
0: Grazie Presidente. Il sottosegretario Sbarra ha parlato del danno all'erario che questa vicenda... Il sottosegretario Sbarra ha parlato del danno all'erario che, secondo la Procura, questa vicenda sta provocando. Ora, io mi chiedo qual è il danno alle istituzioni che questa richiesta di risarcimento sta effettivamente provocando. Uno Stato che non ha saputo assicurare verità in un tempo ragionevole, invece, diventa improvvisamente determinatissimo quando si tratta di recuperare 284.000 euro. È davvero il segno di una vicenda burocratica, sciatta, sorda, ottusa, che non tiene in considerazione quello che invece la politica dovrebbe tenere in considerazione, cioè il simbolo che questa vicenda complessiva rappresenta per la ricostruzione della memoria, per come il nostro Paese ha trattato le vittime di quegli eccidi, per come abbiamo saputo superare o non superare, tacendo, alcune delle pagine più dolorose, difficili, controverse della nostra storia. E che queste vicende si chiudano appunto all'interno di una logica che diventa burocratica, che si logora nel tempo, che spera che le vittime scompaiano e che quindi non ci sia più nessuno a chiedere allo Stato conto di quello che non ha fatto per 80 anni, è forse l'aspetto più triste di questa vicenda. Perché che si aspetti che non ci sia più nessuno che chieda e quindi che le cose vanno così, a me sembra proprio una forma molto sciatta di essere Stato, di essere istituzioni, di essere democrazia. Ringrazio la disponibilità del Governo a trovare una soluzione nelle forme e nei luoghi istituzionali più appropriati. Penso che pure dalla distanza di colore politico, di lettura anche politica che contraddistingue il partito a cui io appartengo e che ha sottoscritto con grande determinazione questa interrogazione, invece il governo che sta proprio da un'altra parte, spesso sulle questioni della memoria e della ricostruzione di quello che è stata la vicenda della resistenza, non ci siamo trovati d'accordo. Accolgo quindi con interesse la disponibilità del governo. Penso che questa vicenda debba essere affrontata appunto in una forma di collaborazione istituzionale, perché a quelle famiglie lo Stato dovrebbe chiedere come rimediare, non chiedere di restituire dei soldi. E quindi la ringrazio e spero che si possa effettivamente procedere con un atto legislativo. Noi presenteremo sicuramente un'azione da questo punto di vista e spero davvero nell'impegno suo personale, del Ministro della Difesa che si è speso in forma informale in questi giorni, per trovare effettivamente una soluzione a un caso che è più che un caso in sé, ma diventa il racconto di una vicenda lunga 80 anni e che proprio in questi giorni di celebrazione degli 80 anni della Repubblica è bene che trovi una sua composizione improntata al tema della giustizia, della verità e della democrazia. Grazie.
1: Grazie deputata Quartapelle Procopio. Adesso, con la disponibilità del governo e dei parlamentari interessati, passiamo all'interpellanza numero 2856 presentata dai deputati Braga ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza per rafforzare la governance dell'ISPRA. Chiedo alla deputata Braga se intenda illustrare la sua interpellanza o se riservi di intervenire in sede di replica. Prego deputata.
3: Grazie signor Presidente, come lei può immaginare desidero illustrare la mia interpellanza, vista la rilevanza del tema, e anticipando che questa mia interpellanza, sottoscritta con altri colleghi del mio gruppo, segue una precedente interrogazione presentata il 29 di aprile, a mia prima firma, rimasta senza risposta da parte del Ministero dell'Ambiente, e affronta un tema credo che interessi come dire, il paese, molti soggetti, amministrazioni, comunità scientifica, operatori economici, cittadini, cioè l'indipendenza e l'autonomia di un ente fondamentale, l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che come sappiamo è un presidio fondamentale di garanzia, di tutela dell'ambiente attraverso le funzioni che vengono attribuite dalla legislazione, per ultime aggiornate dalla legge 132 del 2016 che istituisce il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, di cui l'ISPRA è una componente fondamentale. Come sappiamo, l'ISPRA svolge funzioni di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione, gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ed è una realtà, un istituto che nel tempo ha saputo costruire grazie alla competenza, alla professionalità del personale che opera al suo interno, un'autorevolezza e una credibilità che ha travalicato anche i confini nazionali, rappresentando appunto una garanzia assoluta di indipendenza e di solidità tecnico e scientifica in una fase storica, lo vorrei ricordare, in cui l'impatto dei cambiamenti climatici, la pressione ambientale, le sfide che abbiamo di fronte necessitano di avere, come dire, nel nostro paese un riferimento certo, terzo, autorevole per supportare anche il lavoro delle amministrazioni pubbliche, le decisioni. Purtroppo per oggi l'ISPRA si trova in una situazione oggettiva di forte criticità organizzativa e finanziaria che si è aggravata sensibilmente nel corso della passata recente gestione, legata a una serie di fattori. Il primo, che mi sembra importante ricordare in quest'aula, è legata alla riduzione sostanziale del contributo ordinario assicurato all'ISPRA da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, una riduzione del 30%, stiamo parlando di 30 milioni che sono stati sottratti al contributo ordinario e che ha un impatto e una ricaduta facilmente immaginabile sull'attività di programmazione delle attività di controllo, di monitoraggio, di elaborazione dati, che ha un impatto anche sulla stabilità del personale, molti contratti precari non sono stati rinnovati ed ha una difficoltà legata anche ad alcune scelte gestionali che hanno visto in questi anni l'istituto essere, diciamo, in una situazione in qualche modo di instabilità, con la vacanza di posizioni dirigenziali importanti, solo 2 su 4 capi dipartimento sono stati nominati, una concentrazione di ruoli e di responsabilità di funzioni in pochi centri di potere che ha sicuramente ridotto e in qualche modo, diciamo così, compromesso negativamente la capacità operativa dell'ente. È chiaro che in questo contesto di significativa preoccupazione la governance di questo istituto assume una rilevanza importante, particolare, soprattutto per garantire quello che ci sta a cuore, cioè il fatto di preservare un patrimonio di competenze, di professionalità fondamentale per le politiche ambientali, climatiche, ma anche di sviluppo economico del nostro paese, e garantire l'autonomia scientifica, l'imparzialità dell'operato, la libertà della ricerca e la credibilità anche nell'opinione pubblica, anche nei confronti dei cittadini e delle attività di controllo e di supporto tecnico delle politiche pubbliche, nelle scelte delle politiche pubbliche. In questi ultimi mesi, come sappiamo, si sono compiute da parte del governo legittimamente delle scelte anche alla presidenza dell'ISPRA, che è stata affidata una figura proveniente appunto da precedenti incarichi politici fiduciari legati appunto al Ministero, al Ministro Pichetto Fratin, e nelle ultime settimane abbiamo appreso da organi di stampa l'orientamento del governo, mai smentito, di procedere alla individuazione, alla nomina della figura del direttore generale, individuato sempre secondo le indiscrezioni di stampa nell'attuale capo della segreteria del sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, che ho il piacere oggi, di avere qui in aula e che risponderà appunto a questa interpellanza. Ovviamente la nostra è una preoccupazione più generale che ho provato ad articolare nell'illustrazione della mia interpellanza, sapendo che esiste una legge, la 132, che stabilisce le procedure per l'individuazione della nomina appunto del direttore generale, e in particolare, lo ricordo, prevede una procedura selettiva che sia trasparente e comparativa, che individui una persona, una figura dotata di elevata professionalità, che abbia qualificata esperienza tecnico-scientifica e gestionale, dimostrabile anche attraverso non solo le esperienze professionali pregresse, ma la acquisizione di titoli in materia, e che sia libera appunto da condizionamenti politici. Non si tratta, diciamo, di una questione di un'ispirazione ideale, ma di un requisito specifico previsto per legge. Tuttavia queste indiscrezioni e comunque, diciamo, la mancanza di chiarezza e anche alcuni ritardi sulla procedura di nomina del direttore generale hanno allarmato non soltanto, diciamo così, la mia parte politica, ma anche la comunità scientifica. Ricordo che da qualche giorno è stata diffusa una lettera aperta della comunità scientifica proprio sulla nomina del direttore generale di ISPRA, prima firma del premio Nobel Parisi, che chiede appunto che venga garantita in questa scelta la trasparenza, la libertà di ricerca, la solidità metodologica di ISPRA come condizioni non negoziabili, leggo uno stralcio della lettera aperta, per garantire l'affidabilità dei dati su cui poggiano le scelte strategiche e il futuro ambientale del nostro Paese. Non posso nascondere, mi avvio alla conclusione, il fatto che questa preoccupazione è aggravata da una serie di attacchi, non mi viene da utilizzare un altro termine, attacchi di natura politica a cui l'Istituto è stato sottoposto in questi anni, anche da parte di esponenti autorevoli del governo, ministri. È stato attribuito a ISPRA la responsabilità di un integralismo ambientale come causa di alluvioni che hanno colpito alcune regioni del nostro Paese. È stato ridotto significativamente la competenza istituzionale di ISPRA nella discussione del disegno di legge che modifica la legge 157, quella sulla caccia, sottraendo a ISPRA una competenza di espressione di un parere obbligatorio sui calendari venatori regionali. E quindi a questa situazione di preoccupazione legata proprio agli aspetti gestionali e dirigenziali dell'istituto c'è anche, diciamo, un contesto politico che ci fa pensare, come dire, e temere la volontà di un condizionamento politico su un istituto che invece deve essere garanzia, come dicevo prima, di terzietà e di autorevolezza e di libertà tecnico-scientifica. Quindi l'interpellanza, Presidente, vuole sottoporre al Governo questa richiesta. Vogliamo chiedere appunto quali misure intenda adottare il Ministro per rafforzare la governance dell'ISPRA, tutelandole l'autonomia scientifica, la piena fiducia da parte della comunità scientifica, ma anche dell'opinione pubblica, e nello specifico quale iniziativa intende adottare per garantire che la nomina del direttore generale avvenga attraverso procedure di selezioni trasparenti e comparative improntate a criteri che possano garantire la scelta di una figura qualificata, dotata di competenza tecnico-scientifica, di comprovata esperienza gestionale e soprattutto di piena indipendenza, perché crediamo che da qui passi la garanzia di potere contare ancora sulla terzietà dell'istituto, sull'autonomia della comunità scientifica operante e quindi, in sintesi, nel pieno perseguimento delle finalità istituzionali che l'istituto ha e che a cui vengono in qualche modo attribuite dal nostro ordinamento. Grazie Presidente.
1: Grazie deputata Braga. Il sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro ha facoltà di rispondere. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Con riferimento all'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Braga, appare preliminarmente opportuno sottolineare come si condivida quanto evidenziato circa il ruolo di ISPRA, che rappresenta un imprescindibile presidio tecnico-scientifico per la tutela dell'ambiente. Si tratta di un ruolo riconosciuto anche a livello internazionale grazie alla natura indipendente tecnico-scientifica delle sue funzioni, nonché alla elevata competenza del personale. In disparte, gli aspetti rilevanti della struttura organizzativa e finanziaria dell'Istituto, rispetto ai quali il nuovo vertice dell'Istituto dovrà farsi carico, preme rilevare quanto segue. Come è noto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica esercita, ai sensi della normativa vigente, le competenze relative alla nomina dei titolari degli incarichi politici, amministrativi, direttivi e di governo dell'ISPRA. In particolare, il Presidente dell'ISPRA è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previo parere motivato delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Tale nomina è stata da poco effettuata, scegliendo una figura di spessore istituzionale. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da 4 membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 3 designati dallo stesso Ministero e 1 eletto dal personale dell'Istituto inquadrato nei profili di ricercatore o tecnologo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del medesimo Ministro ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti in possesso di comprovate esperienze in materia contabile e amministrativa. Per quanto riguarda il Consiglio Scientifico, esso è parimenti nominato con decreto del MASE ed è composto dal Presidente e da 5 membri scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche di nazionalità straniera, di comprovata qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, nonché da un ulteriore membro eletto dal personale tecnico-scientifico di ISPRA. Premesso quanto sopra, con riferimento alla procedura di conferimento dell'incarico di direttore generale, è opportuno chiarire il relativo quadro normativo e statutario. Ai sensi dello statuto di ISPRA, in particolare l'articolo 9, il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed è responsabile della gestione dell'Istituto nonché dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso. Si tratta dunque di una funzione di alta responsabilità amministrativa e gestionale distinta dalla direzione scientifica dell'ente, finalizzata ad assicurare il buon andamento dell'organizzazione, la corretta gestione delle risorse, il presidio dei processi interni e l'attuazione degli indirizzi degli organi di vertice. Al fine di dotare tempestivamente l'Istituto di una figura fondamentale per il rafforzamento del rinnovato assetto organizzativo, ISPRA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 6 maggio ultimo scorso un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ai fini del conferimento dell'incarico di direttore generale, fissando al 5 giugno 2026 il termine per la presentazione delle candidature. In tale contesto, la pubblicazione dell'avviso rappresenta una scelta volta a rafforzare la trasparenza e le garanzie procedimentali in piena coerenza con l'esigenza, richiamata dall'interpellante, di assicurare una selezione ponderata, verificabile e tracciabile del profilo da proporre. La procedura non risulta allo stato ancora conclusa. Il bando prevede infatti che, qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 2, su iniziativa del Presidente venga costituita una unità di supporto incaricata di presentare una terna di profili ritenuti maggiormente rispondenti ai requisiti di esperienza e competenza richiesti. Tale unità sarà composta da personalità di comprovata esperienza e autorevolezza, non elaborerà alcuna graduatoria e le risultanze della sua attività istruttoria non avranno carattere vincolante. In conclusione, l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse costituisce un elemento di rafforzamento della trasparenza e non rappresenta pertanto un profilo di criticità. L'obiettivo perseguito resta quello di assicurare a ISPRA una guida amministrativa e gestionale adeguata, in grado di consolidare nel funzionamento l'efficienza organizzativa e la piena operatività nel pieno rispetto dell'autonomia tecnico-scientifica dell'Istituto, della terzietà dei dati ambientali, della qualità delle istruttorie e della libertà della ricerca. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. La deputata Braga ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
3: Grazie signor Presidente. No, non sono assolutamente soddisfatta, anzi anche un po' imbarazzata per questa risposta alla mia interpellanza. Vede, tramite lei Presidente, vorrei dire al sottosegretario che ieri la Presidente del Consiglio è venuta qui attaccando i burocrati europei. Forse dovrebbe preoccuparsi dei burocrati che stanno nei suoi ministeri, perché la sua risposta, diciamo, non solo è del tutto burocratica. Lei mi ha letto i contenuti e mi ha descritto la legge che disciplina l'organizzazione di ISPRA. Io le assicuro che la conosco, avendo contribuito a scriverla e approvarla in quest'Aula nel 2016. La conosco molto bene, ha sprecato del tempo nell'illustrarmela. Tuttavia, forse diciamo, lei ha scoperto oggi come funziona ISPRA, è una mia opinione, ma credo che il dato più preoccupante di questa risposta è che lei, come dire, non ha trovato nessun imbarazzo nel non rispondere alla prima parte della mia interpellanza, cioè come il Ministero intende riparare al danno prodotto all'Istituto tagliando del 30% il contributo ordinario e come non ci si ponga minimamente il problema di come questo abbia un impatto sul funzionamento di un istituto che dovrebbe essere riconosciuto come fondamentale per il supporto all'attività del Ministero che lei oggi qui rappresenta. Non ha avuto nessun imbarazzo, purtroppo, nemmeno a venire a rispondere lei a questa interpellanza, perché la mia domanda specifica riguardava proprio la scelta della direttore generale e sarebbe, come dire, ipocrita non sottolineare di nuovo che uno degli elementi di maggiore preoccupazione è che si parla insistentemente della possibilità che a quel ruolo fondamentale possa accedere una figura a lei strettamente legata da un incarico politico fiduciario che non ha alcuna, mi risulta, particolare competenza tecnico-scientifica. Peraltro la procedura che lei ci ha descritto, in cui si farà appunto un, come dire, organismo di elevata qualità che valuterà i curricula e che però non avrà carattere vincolante, ci conferma ancora una volta che sarà una scelta del tutto orientata politicamente e su cui lei non ha smentito nemmeno mezza delle indiscrezioni di stampa che noi abbiamo e continuiamo a leggere in questi giorni, dimostrando anche una totale indifferenza non rispetto alle richieste di chiarimento e di rassicurazione delle opposizioni, ma di una comunità scientifica che dovrebbe essere presa in considerazione da un governo di questo Paese. Devo dire che purtroppo non ha fornito nessuna rassicurazione, nemmeno rispetto al tentativo di condizionamento e di attacco all'attività istituzionale di ISPRA. Guardi, prima nell'illustrazione ho voluto essere abbastanza, diciamo così, cauta, ma vorrei ricordare la vicenda surreale che ha coinvolto ISPRA sulla legge di modifica della 157. Stiamo parlando di una comunicazione ufficiale che è arrivata al Ministero dell'Ambiente a dicembre 2025, che allertava e segnalava come forte criticità i contenuti di quella legge, su cui poi la maggioranza e il governo ha deciso di andare avanti a sprombattuto al Senato per stravolgere la legge sull'attività venatoria, la 157, mettendo proprio in evidenza come uno di quei punti più critici fosse la sottrazione di competenze specifiche all'Istituto, a ISPRA, sui pareri dei calendari venatori regionali. Quella lettera è rimasta per 5 mesi chiusa nel cassetto del Ministero, non è stata resa nota nemmeno alle persone che si occupano di questi temi all'interno dell'Istituto. Io credo che sia stata grave anche la sottovalutazione della gravità di questo comportamento dei vertici attuali dell'Istituto. Ma quale credibilità, quale autorevolezza pensate che possa avere questo governo nei confronti dei cittadini su quel tema, come su molti altri temi dell'inquinamento ambientale, della contaminazione delle acque, della prevenzione del rischio idrogeologico, in un paese che è sottoposto sempre di più per effetto dei cambiamenti climatici a una serie di stress, che dovrebbe essere garantito da un ministero che si appoggia su un istituto autorevole, indipendente, competente, messo nelle condizioni di poter lavorare senza condizionamenti politici. Non è una questione soltanto di, come dire, correttezza dell'attività amministrativa, è una questione anche di democrazia ambientale, perché i cittadini hanno diritto di poter contare su un istituto che garantisca la loro sicurezza, il loro diritto ad avere accesso a dati che siano liberi da condizionamenti, cosa che purtroppo non è avvenuta, non sta avvenendo più in questi anni, e questa è una grave responsabilità. Lei oggi qui è venuto a dare una risposta burocratica, si è sottratto a un'assunzione di responsabilità che la riguarda personalmente, ma che investe il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che investe questo governo, e credo che sia stata veramente un'occasione persa per fare chiarezza su una situazione che ci allarma ancora di più dopo la sua risposta insoddisfacente. Grazie.
1: Grazie, deputata Braga. No, non può, non è previsto che risponda. No, non è previsto, l'interpellanza non è previsto, a dar regolamento non è. Allora alla fine, perché adesso... No, alla fine le darò la parola, però adesso devo rispettare il regolamento. Alla fine le do la parola, alla fine del momento. Vabbè, io lo richiederò alla fine comunque. Allora, passiamo adesso all'interpellanza numero 2855, presentata dai deputati Ascari ed altri, che ha ad oggetto intendimenti e iniziative diplomatiche in merito all'embargo da parte degli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. Chiedo alla deputata Di Lauro se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria, o si riservi. Prego.
5: Grazie, Presidente. Noi oggi siamo qui per denunciare quanto sta accadendo a Cuba, per raccontarlo. Siamo qui, abbiamo presentato questa interpellanza affinché non cali il silenzio su Cuba. Cuba subisce un vergognoso embargo da parte degli Stati Uniti d'America da oltre 60 anni, ma quello che sta accadendo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, è un qualcosa che non è accaduto neanche ai tempi della Guerra Fredda. Parliamo di una cittadinanza che ormai è allo stremo, che vive senza più energia, senza petrolio, con 1 o 2 ore di energia al giorno. Parliamo di ospedali al collasso, di medici che sono costretti ad operare con le torce del telefonino, se il telefonino funziona, di farmaci che iniziano a scarseggiare, di speculazione immobiliare. Cubani disperati stanno letteralmente svendendo le loro abitazioni pur di andare via, pur di emigrare. Ecco, negli ultimi anni, in particolare a seguito delle misure adottate durante l'amministrazione Trump, queste restrizioni, appunto, come dicevamo, si sono aggravate. Le limitazioni alle transazioni finanziarie, agli scambi commerciali, all'accesso alle tecnologie hanno contribuito ad accentuare una situazione già complessa. Ricordiamolo che da anni l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva a maggioranza schiacciante risoluzioni che chiedono la cessazione dell'embargo, una posizione condivisa dalla quasi totalità della comunità internazionale e fondata sulla convinzione che misure unilaterali di questa portata siano incompatibili con i principi del dialogo, della cooperazione e del rispetto reciproco degli Stati. Ecco, noi pensiamo che in un mondo oggi già segnato da guerre feroci, da genocidi, quello che sta accadendo a Cuba è un ulteriore atto terrorista, è un'ulteriore violazione del diritto internazionale. Noi oggi con questa interpellanza chiediamo al governo una posizione chiara, chiediamo parole chiare, chiediamo e speriamo, come diciamo, come è scritto nella nostra interpellanza, di mettere al centro le persone, perché poi sono le persone soprattutto, no? Quelle che soffrono durante questi conflitti. E sono le persone che dimentichiamo. Crediamo che la diplomazia debba prevalere sulle logiche punitive. Crediamo che l'Italia debba continuare ad essere una voce autorevole a favore della cooperazione, del diritto internazionale, quello vero, e della tutela delle popolazioni civili. Ma soprattutto oggi siamo qui per dire che crediamo che Cuba non può, non vuole e non deve essere una colonia.
1: Grazie, deputata Di Lauro. Il sottosegretario di Stato Luigi Sbarra ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Signor Presidente, onorevoli deputati, continuiamo ad essere al fianco del popolo cubano, oggi duramente colpito da una crisi economica e sociale che assume sempre più evidenti profili umanitari. Come ricordato in più occasioni in Parlamento, sosteniamo il diritto dei cubani a un futuro di libertà, dignità e sviluppo. Non è più rinviabile l'avvio da parte delle autorità dell'Avana di un percorso credibile di riforme politiche ed economiche, un percorso che deve essere accompagnato da un rafforzamento dello Stato di diritto nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. È una valutazione che trova riscontro anche in ambito europeo. siamo pronti ad accompagnare questo percorso pacifico di cambiamento nel quadro di un costante confronto con i nostri partner europei e internazionali. Il ministro degli affari esteri italiani ne ha discusso con il segretario di Stato Rubio durante la sua ultima visita in Italia. Guardiamo con attenzione a ogni iniziativa utile a favorire un confronto serio tra Washington e L'Avana, nella convinzione che un dialogo pragmatico, pur complesso, possa contribuire a ridurre tensioni che durano da troppo tempo. E nella stessa prospettiva, che in stretto coordinamento con l'Unione Europea, continuiamo a mantenere verso Cuba un approccio fermo e al tempo stesso costruttivo. Accompagniamo la vicinanza concreta alla popolazione civile con una costante sollecitazione ad aperture sul piano politico ed economico. Solo progressi reali in questa direzione potranno consentire al Paese di uscire dalla crisi profonda che sta attraversando. I dati più recenti confermano la gravità della situazione, le difficoltà economiche, sociali ed energetiche hanno avuto un impatto molto pesante sulla popolazione, come dimostrano anche i rilevanti flussi migratori registrati negli ultimi anni. È un segnale che impone di lavorare senza ulteriori rinvii per creare condizioni di maggiore stabilità, fiducia e ripresa. Anche per questo il Governo mantiene forte il proprio impegno sul terreno della cooperazione allo sviluppo. Come noto, Cuba resta un paese prioritario per la cooperazione italiana nella regione. Sono attualmente in corso 28 iniziative per un valore complessivo di circa 45 milioni di euro nei settori dell'agricoltura sostenibile, della sicurezza alimentare, dell'innovazione e dello sviluppo locale. Siamo in prima linea anche nel sostegno ai progetti di cooperazione con dell'Unione Europea attraverso il coinvolgimento diretto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Tra questi ricordo il progetto Municipi Sostenibili a Cuba del valore di 31 milioni di euro che sostiene percorsi di transizione agroecologica ed energetica a livello locale. Il nostro impegno si inserisce nella più ampia strategia di rafforzamento delle relazioni con l'America Latina e i Caraibi, area di crescente rilievo geopolitico, economico ed energetico, alla quale l'Italia è legata da rapporti storici, culturali e umani profondi. E con questo spirito chiudo che continueremo a lavorare, sostenere la popolazione cubana, accompagnare ogni possibile percorso di apertura, promuovere uno sviluppo sostenibile e concorrere insieme ai partner europei e internazionali a creare condizioni più favorevoli di stabilità e progresso.
1: Grazie sottosegretario. Prima di dare la parola salutiamo le ragazze e i ragazzi, le responsabili e i responsabili del gruppo scout Anguillara 1 di Anguillara, provincia di Roma, presenti qui in Montecitorio. Grazie di essere venuti e benvenuti. E allora, la deputata Ascari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
6: Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario per la risposta, però non mi dichiaro soddisfatta. Il popolo cubano è messo in ginocchio da misure coercitive che colpiscono i più poveri, i più fragili, i bambini, gli ammalati. È un caso esemplare di violenza economica, della legge del più forte, che incide in modo diretto e tragico sui diritti fondamentali della popolazione civile. Allo storico vergognoso e criminale embargo economico-commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti e già condannato da decenni dalle Nazioni Unite si è aggiunta un'ulteriore escalation sanzionatoria che è incompatibile con il diritto internazionale, con la tutela dei diritti umani, con il minimo senso di giustizia sociale. È la logica dell'imperialismo che punisce chi si ribella al dominio dei più forti e all'arroganza di chi si crede padrone del mondo. La violenza economica non è riuscita a piegare però l'orgoglio della popolazione cubana, ma sta causando una sofferenza umana che nessuna ragione politica può giustificare. La crisi energetica e logistica generata dalle misure restrittive ha compromesso i servizi pubblici essenziali. Manca l'acqua potabile in modo regolare, manca l'energia elettrica con blackout continui. La raccolta dei rifiuti è gravemente ridotta, con quartieri sommersi dall'immondizia. I rifornimenti di carburante per gli aeromobili sono sospesi e rotte fondamentali vengono interrotte, isolando il paese. Scandaloso è l'impatto sul diritto alla salute, che dovrebbe essere un diritto umano fondamentale, universale, non un privilegio dei ricchi e dei potenti. A Cuba mancano farmaci di base e dispositivi medici, mancano pacemaker e apparecchiature salvavita. Si allungano in modo drammatico le liste d'attesa per interventi chirurgici e anche oncologici, con oltre 100.000 persone in attesa di un'operazione che spesso significa vivere o morire. L'aumento delle temperature estive accresce il rischio di diffusione di malattie. La stagione degli uragani aumenta ulteriormente l'esposizione. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha detto con parole chiarissime che queste misure coercitive e il blocco petrolifero hanno raddoppiato la mortalità infantile e fatto crollare la sopravvivenza al cancro pediatrico, perché mancano le forniture mediche essenziali. È un prezzo pagato con la vita dei bambini. Il blocco petrolifero ha colpito duramente il sistema scolastico, impedendo di fatto il regolare svolgimento delle lezioni. Il sistema universitario è stato ridotto al minimo. A ciò si aggiunge che circa 20.000 tonnellate di aiuti alimentari umanitari delle Nazioni Unite risultano bloccate o distribuite con estrema lentezza nei porti cubani per la mancanza di carburante. Cibo pronto, pagato, destinato ai più poveri, che non arriva ai piatti delle famiglie perché un blocco petrolifero impedisce perfino ai camion dell'ONU di muoversi. Un sistema disumano. E poi c'è il turismo, il polmone che teneva in vita l'economia cubana. Tra gennaio e aprile 2006 l'afflusso di turisti internazionali è crollato di oltre il 50%. Significa meno lavoro, meno salari, meno entrate per lo Stato sociale, meno servizi per tutti. A questo si somma la quasi totale esclusione di Cuba dai circuiti di pagamento internazionali, un ritorno forzato al contante che paralizza il commercio, danneggia il turismo, rende ogni transazione più difficile, più insicura, più costosa per chi già non ha niente. Grandi catene alberghiere hanno chiuso decine di strutture, lasciando a casa lavoratori e famiglie. Imprese del settore minerario ed energetico se ne sono andate, portando via investimenti e tecnologia. Istituti bancari hanno avviato il ritiro delle proprie operazioni per paura delle ritorsioni statunitensi. Tutto ciò ha un riflesso immediato sui diritti umani, economici, sociali della popolazione. Non bastano, sottosegretario, parole di circostanza. L'Italia deve assumere in sede ONU e in sede dell'Unione Europea una posizione chiara e inequivocabile contro il mantenimento dell'embargo e contro l'inasprimento delle misure coercitive del blocco petrolifero e delle sanzioni che oggi stanno mettendo in pericolo il diritto alla vita, alla salute, all'alimentazione e alla istruzione del popolo cubano. Poi deve tutelare le imprese italiane che hanno investito o intendono investire a Cuba o che intrattengono rapporti commerciali con l'isola. Deve farsi promotrice di un piano straordinario di cooperazione e assistenza umanitaria a Cuba. Deve intraprendere iniziative diplomatiche vere per scongiurare ogni ulteriore escalation, tutelare la pace e la stabilità nella regione e riaffermare il principio di non ingerenza e di autodeterminazione dei popoli. Il governo deve assumersi la propria responsabilità e smetterla di nascondersi. Avete scelto di coprire il genocidio a Gaza, di rendervi complici dei crimini di guerra contro l'umanità del governo terrorista israeliano. Oggi ripetete lo stesso schema con Cuba. E perché vi dico questo? Perché fate finta di non vedere che a Gaza si continua a morire e a Cuba si sta strangolando un popolo. Il silenzio è complicità, ve lo voglio ricordare. Di fronte a un mondo tenuto sotto scacco da un genocida che tiene al guinzaglio gli Stati Uniti e l'Unione Europea, mi chiedo se c'entrino qualcosa i file Epstein, questa rete di ricatti che l'ONU ha chiamato impresa criminale globale, e se lo dovrebbe chiedere soprattutto il governo italiano. Per questo vi chiediamo: riportate l'Italia dalla parte giusta della storia, dalla parte del diritto internazionale, dei diritti umani, della tutela delle popolazioni civili. Rompete il muro dell'ipocrisia e promuovete una risposta umanitaria all'altezza della dignità del popolo cubano e della nostra Costituzione. Decidete da che parte stare. Questo è fondamentale, se con i popoli o con i blocchi economici, con i diritti o con i ricatti, con i bambini che hanno bisogno di un farmaco o con chi glielo nega. Perché nonostante tutto questo il popolo cubano non si è arreso, non si è piegato quando gli hanno tolto la luce, l'acqua, il carburante, i farmaci. Non si è piegato quando hanno usato la fame come arma e lo hanno condannato all'isolamento, ha continuato a studiare nelle scuole che resistono, a curare negli ospedali che resistono, a condividere quel poco che c'è nei quartieri che resistono. Gli imperialisti hanno tentato di bloccare tutto, ma c'è una cosa che non sono riusciti a bloccare: l'orgoglio di un popolo che non accetta di essere messo in ginocchio e che non svende la propria sovranità. Il popolo cubano sta facendo la sua parte ogni giorno con una dignità che commuove. Chi difende la giustizia e la libertà dei popoli non può voltarsi dall'altra parte, come non si sono voltati dall'altra parte i cittadini e le cittadine che sono scesi in piazza di fronte a un governo che non sta facendo nulla, così come le associazioni, tra queste in particolare l'Associazione Nazionale di Amicizia tra Italia e Cuba, nata nel 61, che conta migliaia di iscritti. Ecco, chiudo dicendo che ci tengo a dire che noi saremo sempre al fianco del popolo cubano e di chi lotta contro l'oppressore. Cuba non è sola, ritorniamo ad essere umani. Grazie.
1: Grazie deputata Ascari. Passiamo adesso all'interpellanza numero 2857 presentata dai deputati Bonelli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alle attività di ricerca su tecnologie nucleari con applicabilità militare finanziate dallo Stato. Chiedo all'onorevole Bonelli se intenda illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, onorevole.
7: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, non me ne voglia se preliminarmente faccio questa premessa. Spero vivamente che il Governo, per l'ennesima volta, e per questa volta mi confermi, o meglio, non confermi, l'atteggiamento che ha ogni qualvolta risponde alle interpellanze, ovvero di non rispondere mai. Quindi spero vivamente che il sottosegretario Barbaro venga a dare una risposta, perché sennò tranquillamente avremmo risparmiato tempo sia per il sottosegretario e sia per i lavori di aula. Comunque voglio essere fiducioso e vado a leggere la mia interpellanza. Come è noto, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la legge delega per il ritorno del nucleare nel nostro paese. Non intendo certamente affrontare in questa sede le questioni di ordine politico, di politica energetica sul tema del nucleare, ma in una recente, anzi o meglio, noi abbiamo presentato un emendamento durante la discussione della legge delega sul nucleare, che chiedeva espressamente che, per quanto riguardava il tema del ritorno al nucleare, la produzione e l'applicazione, quindi anche la ricerca a fini civili, doveva essere esclusivamente limitata a fini civili, impedendo l'utilizzo a fini militari. Questo emendamento è stato bocciato su richiesta del governo dalla maggioranza di parlamentari, ovvero la maggioranza di centrodestra, e in una recente intervista al Corriere della Sera del 5 giugno 2026 il ministro Pichetto Fratini, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla domanda ovviamente in cui il giornalista diceva: ma AWS ha presentato questo emendamento per escludere l'uso militare del nucleare, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha risposto: abbiamo escluso categoricamente la diversione di materiale, impianti e tecnologie per produrre armi nucleari. Poi ci sono ricerche che possono essere collegate alla difesa, ma non in un'ottica offensiva. Allora, fermo restando che il governo non ha escluso in nessuna sede quello che il ministro afferma, perché se fosse vero quello che dice il ministro, ovvero che c'è una che ha escluso categoricamente la diversione di materiali per produrre armi nucleari, bastava votare l'emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra e qualunque dubbio sarebbe stato risolto. Ma io sono qui a chiedere al governo, ma quali sono queste ricerche in ambito

0: ratificando il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, il TNP, in vigore dal 5 marzo 1970, è vincolata in modo assoluto al rispetto dell'articolo 2, ovvero che ogni Stato militarmente non nucleare che è parte del trattato si impegna a non ricevere da chiunque armi nucleari o di altri congegni esplosivi e a non fabbricare né altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e a non ricercare né ricevere assistenza per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari. Però abbiamo appreso anche da una intervista dall'amministratore delegato di Fincantieri, Pier Roberto Folgero, che sempre sul Corriere della Sera, il 7 giugno del 2026, ha dichiarato: studiamo il nucleare a mare da tempo, collaboriamo con la Marina Militare nell'ambito del progetto Minerva e con attori come Ansaldo Nucleare Nucleo. Ora, vede, signor sottosegretario, quello che sto a chiederle qui oggi è una questione molto semplice su cui io spero che non ci sia un atteggiamento assolutamente ambiguo e di non risposta da parte del governo, come purtroppo il governo è solito fare quando risponde alle interpellanze. E quindi le domande sono molto chiare e nette. Se risultino a conoscenza, cioè il governo, se risulti a conoscenza dell'esistenza di attività di ricerche su tecnologie nucleari con applicabilità militare condotte direttamente da ministeri, agenzie pubbliche, Enea, ASI, CNR o enti della difesa. 2. Se il Ministero della Difesa o sue articolazioni, Direzione Armamenti Navali, Teledife, Centri di Ricerca Interforze, abbiano in corso programmi di ricerca su reattori nucleari o tecnologie dual use. 3. Se esistono programmi di ricerca universitari o di centri di ricerca finanziati dallo Stato che rientrano in tale categoria. 4. Se Fincantieri, Leonardo, Ansaldo Nucleare, Nucleo e altri soggetti nell'ambito di rapporti contrattuali o collaborazioni con il governo stiano svolgendo attività riconducibili a quanto il Ministro dell'Ambiente definisce ricerche collegate alla difesa dal punto di vista nucleare. Se il governo, 5, intende rendere noti gli elenchi di tutte le attività di ricerca su tecnologie nucleari con applicabilità militare attualmente in corso. 6. Se il governo intenda chiarire la natura, l'avanzamento, i finanziamenti e i soggetti coinvolti nel programma Minerva della Direzione Armamenti Navali del Ministero della Difesa e specificare il ruolo di Fincantieri, Ansaldo Nucleare e Nucleo in tale programma. 7. Se non intende chiarire in che modo le attività di ricerca collegate alla difesa citate dal Ministero dell'Ambiente siano compatibili con gli obblighi dell'Italia ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di non proliferazione nucleare, che, come ho detto, vieta anche la ricerca in questo ambito. Se non ritenga necessario presentare alle Camere con la massima tempestività una relazione dettagliata su tutte le attività di ricerca nucleare con possibili applicazioni militari, compresa la valutazione di conformità con il Trattato di non proliferazione nucleare, e dell'accordo di salvaguardia con l'AIEA. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie onorevole Bonelli, quindi chiedo al sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro di rispondere. Prego.
2: Grazie Presidente. Il disegno di legge delega, oggetto della presente interpellanza, disciplina esclusivamente il quadro normativo relativo agli impieghi civili dell'energia nucleare sostenibile e della fusione nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto nazionale, europeo e internazionale. In particolare il programma nazionale previsto dal disegno di legge è riferito ad attività e utilizzi civili dell'energia nucleare e non è in alcun modo riferibile allo sviluppo, alla fabbricazione, all'acquisizione o all'impiego di armi nucleari. Come segnalato dal Ministero della Difesa, l'impiego della tecnologia nucleare per finalità energetiche e propulsive in ambito navale nulla ha a che fare con fattispecie correlate allo sviluppo, alla produzione o all'acquisizione di armi nucleari. Tale asserzione vale sotto il profilo tecnico, il profilo funzionale e quello giuridico, peraltro facilmente verificabile a qualunque livello di competenza. Le attività di studio e ricerca oggetto del programma Minerva non riguardano in nessuna maniera sistemi d'arma, materiali destinati alla fabbricazione di armi, men che meno di armi nucleari o tecnologie finalizzate alla loro realizzazione. Si tratta invece di attività rivolte all'approfondimento delle possibili applicazioni in ambito navale di tecnologie nucleari avanzate per la generazione di energia e la propulsione navale. Il programma Minerva è inserito nel Piano Nazionale della Ricerca Militare ed è gestito dalla Direzione degli Armamenti Navali del Ministero della Difesa. Il progetto vede la partecipazione di Fincantieri.

0: qualità di prime contractor, nonché di Cetena, Ansaldo Nucleare, Rina Service e Università degli Studi di Genova. Il programma è attualmente in corso ed è finanziato mediante un contratto del valore complessivo di circa 4,2 milioni di euro, finalizzato allo svolgimento di attività di studio, analisi e approfondimento tecnico-scientifico. Tali attività si svolgono nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dell'accordo di salvaguardia tra l'Italia, l'Euratom e l'Agenzia Internazionale per l'Agenzia per l'Energia Atomica, nonché degli ulteriori obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione nucleare. Con specifico riferimento ai quesiti relativi ad eventuali attività di ricerca, si rappresenta che il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha acquisito informazioni a riguardo dai dipartimenti ad esso afferenti di seguito indicate: Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia, Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, Dipartimento di Scienze del Sistema, Terra e Tecnologie per l'Ambiente, Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali. In seguito, a confronto con i direttori dei rispettivi istituti di ricerca, i dipartimenti hanno accertato che non risultano attività di ricerca su tecnologie nucleari con applicabilità militare. Si riporta altresì quanto comunicato dall'Istituto Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che effettua la verifica delle dichiarazioni prodotte dagli operatori pubblici e privati. Tali dichiarazioni includono attività di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare per uso civile, nonché attività di fabbricazione dei componenti elencati in specifico protocollo, che ricomprendono più in generale attività o beni con potenziale duplice uso. Tali verifiche costituiscono la base per la dichiarazione che annualmente ISI invia ad Euratom, che a sua volta le trasmette ad AIEA. Sulla base delle informazioni in possesso di ISIN, nonché delle predette attività di verifica da queste svolte, non risultano progetti di ricerca o sviluppo su tecnologie nucleari per applicazioni nel campo degli armamenti militari. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che l'attuazione della delega avverrà nel pieno rispetto degli obblighi assunti dall'Italia ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dell'accordo di salvaguardia con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica del Trattato, del Trattato Euratom e della restante normativa internazionale, europea e nazionale applicabile. In tale quadro resta fermo il divieto di qualsiasi diversione di materiali, impianti, tecnologie o attività verso finalità incompatibili con gli obblighi di non proliferazione assunti dal nostro Paese. Pertanto, non sussistono neppure i presupposti necessari affinché il Governo conferisca alle Camere, tramite relazioni dettagliate in merito a presunte attività di ricerca nucleare con applicazioni militari, così come proposto dall'interpellante. Grazie.
1: Grazie, sottosegretario. L'onorevole Bonelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
2: Ma mi scusi, signor sottosegretario. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha fatto un'affermazione, voglio essere educato, non vera, falsa. Cioè, ha detto che l'applicazione in ambito militare sarà solo a scopo di difesa. Allora, perché c'è questa coltre di ambiguità incredibile? Lei è venuto a darci una risposta che diverge da quella del Ministro dell'Ambiente, che ha detto che invece ci sarà un'applicazione non a fini offensivi ma a fini difensivi. Cosa significa tutto ciò? Significa che il sistema di propulsione delle navi militari italiane verrà cambiato attraverso l'introduzione di reattori nucleari, o c'è dell'altro? Perché non c'è una chiarezza da questo punto di vista? Guardi, l'ambiguità con cui vi state muovendo è data dal fatto che sarebbe stato molto semplice eliminare ogni tipo di dubbio approvando l'emendamento in discussione, quando, prima dell'approvazione della legge delega sul nucleare, quando avevamo detto: perfetto, volete fare il nucleare ad uso civile, ma lo limitate all'uso civile e lo escludete per fini militari. Perché avete bocciato quell'emendamento? Ecco, questo è il grande punto interrogativo a cui non siete in grado di dare una risposta e che oggi conferma una profonda ambiguità tra le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha testualmente affermato in un'intervista, ma anche in altre sedi, che l'applicazione del nucleare in ambito militare sarà a uso difensivo e non offensivo. Allora, però lei non è venuto qui a spiegare al Parlamento che cosa si intende per uso difensivo e non offensivo. Noi ribadiamo invece che c'è la necessità di maggiore chiarezza e quindi quindi nel ritenermi assolutamente insoddisfatto di questa risposta, a questo punto chiederemo direttamente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica perché ha fatto una dichiarazione totalmente divergente con quello che lei oggi ha letto a nome del Governo. Ecco, insomma, ancora una volta il Governo Meloni mostra tutta l'ambiguità su un tema così delicato, non solo per l'avventura folle del nucleare, del resto anche il Ministro Pichetto Fratin, signor Sottosegretario Barbaro, visto che lei è Sottosegretario all'Ambiente, alcuni giorni fa ha detto che per avere le idee chiare sul nucleare dovremmo aspettare la fine di questo decennio. Cioè, voi state aspettando per avere le idee chiare la fine del decennio. Dopodiché, quando vi sarà chiarita le idee, direte agli italiani che cosa fate. Intanto gli italiani pagano un costo della bolletta energetica stratosferico, incredibilmente alto, purtroppo perché non siete in grado di costruire una strategia energetica basata sulle rinnovabili, perché visto che bloccate tutto, anche nelle considerazioni veramente totalmente false, fatte ieri in quest'aula dalla Presidente del Consiglio Meloni circa il ruolo forte dell'Italia nelle energie rinnovabili. Esattamente l'opposto di quello che ha detto, ma siamo abituati alla propaganda di questo governo. Ma quello che ci preoccupa, per tornare nel merito, è che ci troviamo di fronte a una questione su cui noi come Alleanza Verdi e Sinistra intenderemo andare avanti, ovvero il fatto che ci avete bocciato l'emendamento che diceva non voleva bloccare il nucleare d'uso civile, ma che diceva limitatelo solo all'uso civile e non al militare. Ecco, di questo noi chiederemo conto, ripeto, al Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, perché la sua affermazione in un'intervista, non solo in intervista, è totalmente divergente da quello che lei adesso ha letto in aula. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie onorevole Bonelli, passiamo all'ultima interpellanza dopo la quale poi chiederò al sottosegretario se intende poi intervenire per fatto personale, e quindi adesso passiamo all'interpellanza numero 2813 presentata dai deputati Santillo ed altri, che ha ad oggetto elementi e intendimenti in ordine all'itere e ai costi del progetto del ponte sullo stretto di Messina anche alla luce della normativa europea. Chiedo alla deputata Orrico se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o si riserva di intervenire in altro momento. Prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Ci siamo. Ecco la resa dei conti su un progetto che da 50 anni è un'illusione, venduta ai calabresi e ai siciliani come volano di sviluppo, riscatto sociale e panacea di tutti i mali, il ponte sullo stretto di Messina. Ma andiamo con ordine. L'idea del ponte nasce negli anni 70. I governi Berlusconi la riesumano e nel 2003 viene fatta la prima gara d'appalto. Seguono la prima e la seconda posa della prima pietra. Nel 2013 il governo Monti decide di sospendere questo progetto perché viene definito insostenibile sul piano economico e finanziario. Nel 2023 Salvini decide di resuscitare un progetto vecchio di 40 anni e di farne lo strumento principale di propaganda di questo governo. Immediatamente che cosa si fa? Viene resuscitata la Stretto di Messina SPA con una spesa di circa 300 milioni per pagare gli stipendi di dirigenti e funzionari e 7 milioni per la comunicazione destinata alla realizzazione appunto di un'opera considerata all'avanguardia almeno nell'immaginario del ministro Salvini. E sì, perché ad oggi onestamente il progetto del ponte sullo stretto di Messina non esiste, tant'è che il governo ha deciso di spacchettarlo perché ancora non si è riuscito a quantificare il costo totale di quest'opera infrastrutturale, che sembrerebbe aggirarsi intorno ai 14 miliardi. Arrivano però anche le criticità, i rilievi del comitato scientifico istituito proprio dal governo Meloni, con circa 68 osservazioni che evidenziano un progetto lacunoso sugli effetti che terremoti e maremoti potrebbero avere su quest'opera infrastrutturale, ma anche emerge la lacunosità sul tema della valutazione di impatto ambientale e anche sugli effetti sugli ecosistemi marini. Arrivano anche i rilievi di ANAC e Corte dei Conti, che hanno ribadito la necessità, se non l'obbligatorietà, di procedere con una nuova gara pubblica, poiché i costi dell'opera superano il 50% del valore originariamente messo a bando è assegnato alla concessionaria WeBuild, che sembra essere, insieme alla Stretto di Messina SPA, l'unico soggetto a guadagnare da quest'opera, di cui ancora non si vede traccia. Ci sarebbe poi anche il capitolo sugli appetiti dell''ndrangheta, su un'opera faraonica che impiegherà certamente ingenti risorse pubbliche. Questo non significa che per paura dell''ndrangheta in Calabria e della mafia in Sicilia non si debbano realizzare opere importanti, soprattutto se infrastrutturali. Ma se penso ad alcune opere ancora incompiute nella mia regione, come ad esempio l'infinita autostrada Salerno-Reggio Calabria, che ancora non è del tutto ammodernata perché ci sono dei tratti sottoposti a sequestro per infiltrazioni della criminalità organizzata, se penso ad esempio alla trasversale delle Serre, una delle tante strade che avrebbero dovuto collegare la fascia tirrenica con quella ionica, anche questa un'eterna incompiuta, e se penso alla longa manus della criminalità organizzata sulla realizzazione del porto di Gioia Tauro e dell'area industriale che ne doveva seguire e che di fatto non c'è e non è mai stata realizzata, e al fatto che sul porto di Gioia Tauro ancora oggi campeggia sul promontorio la villa dei Piromalli, ecco, io cercherei di fare attenzione a che tutto venga fatto realmente con trasparenza e nel massimo rispetto delle leggi e delle procedure vigenti. Questo anche se il Presidente nella nostra regione non parla mai della piaga dell''ndrangheta, perché dobbiamo rivenderci l'immagine di una regione straordinaria dove tutto è fintamente bello, ma la realtà è che l''ndrangheta c'è, e l''ndrangheta come la sconfiggi, come la contrasti? La contrasti con gli investimenti sulla cultura, sull'istruzione, valorizzando il lavoro e l'imprenditoria, quella sana, quella locale, che ha bisogno di istituzioni vicine, che ha bisogno di strade, che ha bisogno di una viabilità sicura, che ha bisogno del trasporto veloce ferroviario e non di opere di altissima ingegneria dove arriveranno le multinazionali straniere che sono già arrivate, prenderanno tutto e non lasceranno niente. A tutto questo si aggiungono i fondi di sviluppo e coesione che Calabria e Sicilia hanno perso, circa 2 miliardi messi a disposizione della realizzazione di questo progetto. Fondi quelli sì destinati non solo all'edilizia scolastica e sanitaria, ma anche alle strade, quelle che mancano tanto in Calabria quanto in Sicilia. E poi c'è la devastazione delle comunità, delle due principali città interessate o che sarebbero interessate da quest'opera, Villa San Giovanni e Messina, dove i cittadini vivono in un limbo, in attesa degli espropri o della posa della prima pietra, che per fortuna ancora non è arrivata. Le comunità di queste due città sono psicologicamente devastate, le progettualità dei comuni sono ferme. Ad esempio a Villa San Giovanni l'amministrazione comunale non sa se deve considerare nel PSC la variante del ponte sullo stretto oppure no. E allora, di quale sviluppo vogliamo parlare? Vogliamo parlare dello sviluppo che davvero metta calabresi e siciliani nella condizione di avere le stesse opportunità di crescita di tutti gli altri cittadini delle regioni italiane, oppure vogliamo parlare dello sviluppo delle tasche sempre dei soliti noti? Perché poi arriva anche la ciliegina sulla torta ed è l'indagine che la Procura di Roma ha aperto, e oggi si legge anche sui giornali di un nuovo filone di indagine che sta aprendo la Procura di Catanzaro sull'ipotesi di corruzione nei confronti della Corte dei Conti per influenzare la valutazione sul progetto del ponte sullo stretto. Tra gli indagati c'è anche l'ex commissario della Lega in Calabria, uomo di Salvini fino a qualche mese fa, dentro il CDA della Stretto di Messina SPA, a dimostrazione che la competenza a certe latitudini conta zero rispetto all'appartenenza politica, e che probabilmente da parte di alcuni c'è anche una capacità di arraffare tutto a dispetto del bene comune, nonostante si voglia apparire come santi mandati a rieducare i propri cittadini terroni. Dunque, quello che chiediamo al governo è che cosa intenda fare dopo tutti questi rilievi critici e la dimostrazione ormai scientifica che questo progetto è solo fumo negli occhi degli italiani, in particolare di chi vive sulla propria pelle ormai da decenni profonde diseguaglianze sociali ed economiche, tanto da non accorgersi più che gli avete levato anche la speranza. E allora, Presidente, noi vorremmo che il governo facesse luce e desse agli italiani una risposta chiara sui costi di questo progetto, sull'esistenza o meno di questo progetto e sulle sue caratteristiche, ma soprattutto come si intendono rispettare le procedure fissate dalle normative europee e nazionali. Insomma, tutta la verità, nient'altro che la verità.
1: Grazie deputata Orrico. Il sottosegretario di Stato Claudio Barbaro ha facoltà di rispondere, prego.
0: Grazie Presidente. In relazione alle osservazioni formulate dall'interrogante è opportuno ricondurre il dibattito dentro un quadro di chiarezza normativa e fattuale. In premessa si ricorda che con il decreto legge 32 del 2026 il governo è intervenuto per disciplinare in modo chiaro e univoco la prosecuzione dell'iter realizzativo del ponte sullo Stretto di Messina, definendo puntualmente la scansione temporale dei relativi atti, l'accordo di programma, l'atto aggiuntivo alla convenzione di concessione contenente il piano economico finanziario e la delibera approvativa del CIPES. Con l'intervento normativo il Governo ha inteso conformarsi integralmente ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di esame della delibera CIPES di approvazione del progetto definitivo e del decreto ministeriale di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione. Tali modifiche normative contribuiscono a delineare un quadro procedurale certo, trasparente e coerente con le indicazioni della magistratura contabile, eliminando ogni possibile incertezza sui passaggi amministrativi necessari alla realizzazione dell'opera. Tale intervento conferma la volontà del Governo di procedere con il massimo rigore istituzionale e giuridico alla realizzazione di una infrastruttura strategica per l'intero Paese. Con riferimento agli aspetti contrattuali e procedurali, si ribadisce che la soluzione fatta proprio dal legislatore fin dal decreto legge 35 del 2023, che non contempla l'indizione di una nuova procedura di gara, è stata delineata nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Il percorso seguito è infatti improntato alla continuità amministrativa, alla valorizzazione degli atti già validamente adottati e al perseguimento dell'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'infrastruttura in coerenza con quanto previsto dalla normativa euronazionale. Con riferimento al secondo quesito posto dall'onorevole interpellante relativo al rispetto dell'articolo 72 della direttiva europea 18 del 2004, si ribadisce che tale disposizione è esplicitamente richiamata dal decreto legge 35 del 2023 che rispetto di tale parametro non risulta contraddetto dai dati. In via preliminare va chiarito che il valore dell'investimento totale dell'opera, corrispondente a 3,5 miliardi di euro, non va confuso con il corrispettivo del contraente generale, pari a 10,5 miliardi, che è il parametro rilevante ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 72. Nel merito, l'incremento del corrispettivo del contraente generale cui fa riferimento l'interpellanza è riconducibile quasi esclusivamente all'applicazione di clausole di indicizzazione previste contrattualmente che lo stesso ordinamento europeo qualifica come neutre. Le motivazioni di tale modifica del prezzo sono infatti legate alla variazione di costo dei materiali di costruzione, della lavorazione e dei fattori produttivi a causa del trascorrere del tempo. Analogamente a quanto registrato su tutte le altre opere pubbliche, si tratta di indici che specialmente a causa dello straordinario aumento del costo dei materiali registrato nel periodo 2020-2023 possono incidere in maniera significativa sul costo dell'opera. È importante chiarire che tale aumento non è imputabile a varianti per nuovi lavori che in quanto tali avrebbero rilevanza ai fini della direttiva. Inoltre va anche sottolineato che la direttiva europea considera ogni singola modifica contrattuale come a sé stante. Nel caso specifico le uniche varianti riconducibili ai lavori riguardano l'introduzione nel progetto definitivo del 2011 di 3 nuove stazioni nella tratta ferroviaria metropolitana tra Reggio Calabria e Messina. Si tratta pertanto di modifiche antecedenti all'entrata in vigore della direttiva appalti del 2014 e in ogni caso non rilevati ai fini della valutazione di conformità all'ordinamento europeo dell'ultima modifica contrattuale dello scorso anno. Ne deriva, a differenza di quanto affermato dall'interpellante, che non vi è alcuna scissione temporale tra il momento della modifica della clausola di aggiornamento dei prezzi e quello della successiva contrattualizzazione delle varianti di adeguamento progettuale. L'adeguamento dei prezzi applicato al contratto con il contraente generale si limita a garantire il principio dell'equilibrio contrattuale mediante un aggiornamento del costo dei materiali e delle lavorazioni prezziari aggiornati. Tale adeguamento, tuttavia, non incide in alcun modo sull'oggetto del contratto e sulle prestazioni del contraente generale. La relazione del progettista, richiesta dall'articolo 3 del decreto legge 35 del 2023, assolve una funzione del tutto diversa, quella di adeguare i materiali, gli standard tecnici, le norme di sicurezza all'attuale quadro giuridico regolamentare. Non si tratta quindi di varianti, ma di meri adeguamenti tecnici connessi all'evoluzione delle tecniche costruttive. In merito al piano economico-finanziario, l'attuale configurazione prevede un finanziamento integralmente pubblico, fermo restando che la legge di bilancio 2024 apre la possibilità che fino all'entrata in esercizio dell'opera siano individuate anche attraverso il mercato risorse volte a ridurre l'ammontare del contributo pubblico. Si tratta di una possibilità che potrà essere vagliata nel proseguo dell'iter e che in quanto tale non risulti a priori illegittima. Per quanto riguarda il tema del contenzioso, si evidenzia che nell'agosto 2025 la società Stretto di Messina ha sottoscritto gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale e gli altri affidatari. In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 35 del 2023, tali atti producono effetti solo a verificarsi di specifiche condizioni, tra cui la rinuncia ai contenziosi in essere o la restituzione degli indennizi già percepiti in piena coerenza col dettato normativo. Relativamente ai costi del personale, si precisa che le risorse umane impiegate provengono in larga parte dal gruppo delle Ferrovie dello Stato, in particolare da ANAS e RFI, mantenendo i trattamenti economici di origine. La complessità e l'eccezionalità dell'opera richiedono infatti competenze altamente qualificate in ambito tecnico, giuridico e finanziario. In merito alle interlocuzioni con le istituzioni europee, si evidenzia come sin dalle fasi iniziali dell'avvio del progetto sia stato attivato un confronto strutturato e continuativo con la Commissione europea. Tale dialogo sta proseguendo in maniera costruttiva in uno spirito di massima collaborazione sia sui profili ambientali sia sugli aspetti legati alla disciplina degli appalti pubblici. Il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso alle competenti direzioni della Commissione europea gli elementi informativi e documentari richiesti nell'ultima riunione tenutasi a Bruxelles lo scorso dicembre. Le interlocuzioni proseguono dunque in maniera costante e costruttiva all'insegna della massima trasparenza nella consapevolezza condivisa del valore strategico dell'opera. Il ponte sullo Stretto infatti non rappresenta un intervento isolato, ma si inserisce in una più ampia visione di sviluppo infrastrutturale del Paese e viene ritenuto prioritario dalle stesse istituzioni europee nella prospettiva del completamento della rete TEN-T. Per quanto concerne il potenziamento e l'efficientamento del collegamento dinamico tra Messina e Reggio Calabria, occorre evidenziare che il Governo ha già avviato e programmato un ampio insieme di interventi finalizzati a rafforzare l'efficienza del sistema portuale nello Stretto. Nel complesso, nell'area sono previste un corso 50 interventi per un valore superiore a 1,1 miliardi di euro con una copertura finanziaria del MIT pari a oltre il 78%. Si tratta di opere che mirano ad aumentare la capacità infrastrutturale, migliorare la resilienza operativa e rendere più efficienti i collegamenti marittimi tra le due sponde. A Messina gli interventi riguardano la riorganizzazione degli approdi per traghetti e mezzi veloci, il recupero di aree portuali oggi sottoutilizzate e l'introduzione di sistemi avanzati di digitalizzazione per una gestione più efficace dei flussi logistici. Analogamente, a Reggio Calabria sono previsti interventi di adeguamento delle banchine, potenziamento degli accosti per gli scafi, realizzazione di un nuovo terminal passeggeri e riqualificazione delle aree portuali con l'obiettivo di migliorare i servizi e rafforzare l'integrazione tra porto, città e attività economiche. Tali investimenti consentiranno certamente di migliorare la qualità e l'efficienza del collegamento dinamico dello Stretto. Tuttavia permangono limiti strutturali che difficilmente possono essere superati attraverso il solo trasporto marittimo. In particolare per il traffico ferroviario i tempi di attraversamento restano condizionati dalle operazioni di imbarco, sbarco e manovra, nonché dalla necessaria sincronizzazione con le tracce ferroviarie, rendendo impossibile raggiungere i livelli di prestazione comparabili a quelli garantiti da un collegamento stabile. A ciò si aggiunge il progressivo trasferimento del traffico gommato verso il porto di Tremestieri, necessario per alleggerire la pressione sul tessuto urbano di Messina, ma destinato a incidere sui tempi complessivi di attraversamento. La realizzazione del ponte sullo Stretto consentirebbe invece di superare tale criticità, assicurando continuità, regolarità e maggiore accessibilità ai collegamenti tra Sicilia e il continente. Inoltre, le analisi disponibili evidenziano come il collegamento stabile possa favorire un significativo trasferimento modale verso il trasporto ferroviario, con importanti benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti. Alla luce di tali considerazioni, il Governo conferma il proprio impegno a portare avanti il progetto del ponte sullo stretto, considerandolo non come un'opera isolata, ma come parte integrante di una più ampia strategia di sviluppo infrastrutturale, modernizzazione del sistema dei trasporti e rafforzamento della competitività del Mezzogiorno e dell'intero Paese. Grazie.
1: Grazie Sottosegretario. L'onorevole Santillo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto alla propria interpellanza. Prego.
4: Grazie Presidente. Io sono soddisfatto dell'opera che di cui si è prestato il Sottosegretario Barbaro, che secondo me nemmeno lui ci crede a quello che ha letto. Io vorrei chiedergli se veramente crede a quello che ha letto. C'è un mondo fantastico dove il ponte, per il ponte c'è chiarezza normativa fattuale, quadro procedurale certo e trasparenza e interesse pubblico. Talmente certa la trasparenza e il quadro che abbiamo già posato la prima pietra, stiamo gettando le fondamenta per il primo pilone, gli espropri sono finiti, siamo nei tempi per realizzare il ponte entro 2033 con gli operai che saranno 1 miliardo di persone, secondo Salvini, che saranno interessati per far realizzare i lavori dal ponte. Addirittura nella risposta il sottosegretario Barbaro, che ringrazio ancora, mi parla di 3,5 miliardi di spesa per le opere, che sarebbero esplosi perché sono esplosi i prezzi dei materiali. Sottosegretario Barbaro, noi siamo arrivati ad una previsione di spesa di 13 miliardi e mezzo lordi che non possono essere giustificati solo con le clausole neutre che l'Europa prevederebbe per il contraente generale. Lei non ha risposto alla domanda quanto costa l'opera rispetto all'origine. Se all'origine un'opera costa 3 miliardi e mezzo, lei il governo può evitare il nuovo bando di gara fino al 50% in più di 3 miliardi e mezzo, che è 1,750 miliardi, quindi fino a 5,250 miliardi. Quanto costa quest'opera? Lei sa perché non l'ha potuto leggere lì dentro? Perché il nostro Paese, caro Sottosegretario, ma mi vorrei rivolgere veramente al Governo intendo al Ministro principale, voi non avete un progetto, gliel'ha detto la mia collega, il progetto non c'è, perché voi state basando queste analisi su un progetto di massima del 1997 che avete sottoposto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per avere delle osservazioni, che vi ha dato un parere favorevole, ma con talmente tante osservazioni a farsi. Sottosegretario, ma noi stiamo parlando di 30 anni fa, poi sono state fatte una serie di relazioni integrative e non si è visto più un progetto fin quando non siete arrivati voi. Lei l'ha citato, 2023, nel 2023 voi avete emanato il decreto legge ponte e del ponte non si è vista nemmeno una prima matita. Voi nel 2023 avete pensato di poter superare la gara d'appalto. Non è così, ve lo sta spiegando l'Autorità Nazionale Anticorruzione da un sacco di tempo. Quella gara voi dovete farla per forza, se volete realizzare quel tipo di ponte. Ma per di più c'è un'altra notizia. Voi pensate di poter fare almeno del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aggiornato. Allora ve lo dico io dove è il problema. Che non potete per legge far diventare un progetto definitivo quando un progetto definitivo non c'è. Voi non avete mai fatto vedere uno scenario delle varie alternative possibili, dove le varie alternative possono essere non si fa niente, oppure si potenzia il collegamento dinamico, oppure bisogna fare il collegamento stabile, ok, opzione A, ponte sopra lo stretto, a quante campate? 1, 3, 5, 7, oppure ponte galleggiante sott'acqua, oppure il tunnel, c'è anche il tunnel. Cioè queste scelte dove stanno? Dov'è che noi possiamo vedere le alternative e poter dire che dal punto di vista economico, ambientale e sociale la migliore alternativa è un ponte con un'unica campata su cui vi state letteralmente affossando? E quindi, visto che, prego il sottosegretario di porre attenzione a quanto gli chiedo, visto che il progetto non c'è, ci spiegate come fate a dire che il costo complessivo è 13 miliardi e mezzo? Cioè, da dove esce fuori questa cifra? In più le dico, a fronte del 3 miliardi e 5 che ha citato lei prima, che nel documento di economia e finanza del 2011 è riportato il costo stimato di 6 miliardi e 1. Ma Io veramente sembra di giocare quasi a tombola qua. Cioè sono numeri a caso sui costi, numeri a caso sui lavoratori, numeri a caso sull'inizio dei lavori, sul calendario salviniano. Io le ricordo che l'ultima volta che ha detto che iniziavano i lavori doveva essere questa primavera, siamo in estate. Allora, io mi rendo conto che ci troviamo davanti a un ministro che sta fallendo su tutto. Il ministro Salvini fallisce su tutto, ha fallito sul ponte sullo stretto. Il ponte non vedrà nemmeno il nastro isolante per non far entrare le persone all'interno dell'area potenzialmente interessata. Ha fallito sulle infrastrutture della Milano-Cortina, di cui ancora oggi, ascoltiamo di indagati anche in quell'ambito lì. Ha fallito perché non ha messo un euro sul trasporto pubblico locale. Il ministro Salvini ha fallito perché ha fatto diventare il ritardo, il disagio, la lingua, anzi la parola più usata dai pendolari d'Italia per i ritardi dei nostri treni. Siamo costantemente in ritardo. La cosa che poi è ancora va avanti è che non è riuscito nemmeno a trovare una soluzione in un altro spot elettorale suo tra taxi e NCC. Poi ieri l'ultima notizia, perché pensava di aver superato il problemuccio politico del ponte sullo stretto, perché ha buttato le basi per parlare di piano casa. Ieri sono uscite le regioni nel dire che piano casa è fallace. C'è un remida al contrario, qualsiasi cosa tocca diventa, non lo so, pietra, inerte. È una cosa veramente incredibile questa di Salvini. Ma la cosa che più è drammatica è che il governo intero, la stessa nostra Presidente del Consiglio, lo sta coprendo. Lo sta coprendo, forse gli ha dato un giocattolino per dire vabbè, divertiti là, così fai meno danno da qualche altra parte. Però, caro sottosegretario, lei ha detto che c'è certezza normativa e che il ponte sa da fare, ma non ha spiegato come si fa a superare il problema, per esempio ambientale, della faglia sismica attiva. Non ci ha spiegato come mai la Corte dei Conti vi ha bocciato, non vi ha dato la legittimità sul parere positivo del CIPES. Voi avete sottoposto il progetto definitivo all'approvazione di un organismo finanziario, il CIPES, è un comitato interministeriale per la programmazione economica, non è un organismo tecnico. Perché avete paura del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? Perché lei a casa sua, se deve fare una sopraelevazione o compra un pezzo di terra e vuole farsi una casa, lei deve per legge acquisire l'autorizzazione strutturale da parte del Genio Civile, invece voi per fare un ponte non volete il parere tecnico. E le dico un'altra cosa. Il ponte ferroviario più lungo al mondo, sa quanto è lungo oggi al mondo? Lo sa. Il governo forse non lo sa. È il terzo ponte sul Bosforo, 1400 metri. Voi volete realizzare un ponte di 3300 metri e 135% più lungo. È quasi due volte e mezzo più lungo, senza che ci sia stata un'innovazione tecnologica. Senza che ci sia stato un materiale inventato, uno sviluppo di altre idee, meccanismi e macchine. Nessuno può realizzare un ponte così se non con la certezza che fallisce. E la sa come glielo dimostro? Quando il veicolo più veloce al mondo ha toccato la velocità di 140 km orari, il veicolo successivo non ha raggiunto 330 km orari, avrà raggiunto 150, 155, 160, o quando l'uomo ha realizzato il grattacielo, l'edificio più alto al mondo, ed è arrivato a 140 metri. L'edificio successivo più alto non era due volte e mezzo più alto, ma sarà stato 10-20 metri più alto. E questa cosa che le dico è certa, sa perché? Perché quando all'inizio degli anni 90, quindi del 1900, si costruivano i ponti, bene, i ponti si costruivano con i mattoni, in pietra si costruivano, ed erano lungo massimo 20-30 metri. Questa era l'arcata di una campata. Poi però le campate si sono allungate, sa perché? Perché è stato scoperto l'acciaio, c'è stata la scoperta di un altro materiale. Qua non abbiamo scoperto niente, per questo motivo voi non potete andare avanti, perché il progetto non c'è. E voi non proponete le diverse soluzioni, perché se ci fosse un progetto esecutivo ci direbbe che tipi di materiali usate, ci direbbe come lo realizzate, da dove partite, a dove arrivate. Invece non avete niente, mera propaganda. Adesso le indagini stanno facendo Proseguo. Ieri abbiamo detto chiaro e tondo, in questi giorni, che ormai il ponte è diventato come che Salvini gioca con un pallone ma rompe i vetri. E abbiamo detto a mamma Meloni di venirsi a prendere un attimo quel pallone. Oggi le ribadiamo, e lo può dire a Salvini, che se non viene mamma Meloni ci sarà il Movimento 5 Stelle, ci sarà l'opposizione di questo paese o la magistratura a bucarglielo quel pallone, così la smette di fare danni. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. E così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno, per cui mi sembra che nessun altro abbia alzato la mano che voglia parlare. Andiamo fine seduta. No.
5: Andiamo ai fine seduta.
1: Vabbè, e allora passiamo allora ai fine seduta. E quindi la deputata Ascari, prego.
6: Ciao Presidente. Ciao. Grazie Presidente. Mercoledì in aula Fratelli d'Italia ha continuato la campagna di fango contro di me. Le accuse che mi rivolgono sono infamanti, prive di fondamento, però hanno uno scopo. E qual è questo scopo? Distogliere l'attenzione da ciò che siete voi, complici. Complici del genocidio a Gaza, perché grazie ai vostri silenzi avete coperto un genocidio e avete lasciato un criminale di guerra contro l'umanità le mani libere per sterminare decine di migliaia di esseri umani, soprattutto bambini, quegli stessi bambini che vengono accolti in Italia, che sono stati massacrati da quelle bombe che sono state fornite anche dall'Italia, essendo l'Italia, il governo italiano, terzo fornitore di armi a Israele. Dovreste vergognarvi. Eh sì, dal 2018 io ho partecipato a missioni umanitarie in Libano, in Siria, in Giordania, in Cisgiordania, ho distribuito aiuti alimentari e medicinali. E invece voi dove eravate? Eravate nelle vostre stanze, indifferenti rispetto a quello che facevano i vostri amici, che da ultimo hanno definito l'Italia il paese delle ciabatte. Questo è il livello a cui ci avete portati. Ecco, io vi ribadisco ancora una volta che le missioni non le rinnego, le rifarei tutte, e vi invito a fare una riflessione. Dovreste cominciare a farne qualcuna anche voi di missioni in Palestina per comprendere cosa significhi restare umani. E poi vi do delle notizie. La solidarietà non è un reato, non è un crimine e non è un pericolo pubblico. E portare aiuti ai civili non è terrorismo. Ecco, voi forse non capite bene la differenza, non vi è tanto chiara, e per questo vi consiglio caldamente di partecipare a qualche missione in Palestina, così vi rendereste conto chi sono i veri terroristi, di fronte a chi ha sterminato oltre 80.000 esseri umani, di fronte a chi ha arrestato e torturato nostri connazionali, di fronte a chi ogni giorno calpesta il diritto internazionale, la giustizia e l'umanità. E infine, e magari chiedetevi, guardandovi davanti a uno specchio, chi sono stati i complici di tutto questo orrore, e li avrete davanti a voi. Ritornate ad essere umani, fate ancora in tempo.
1: Grazie deputata Ascari. Onorevole Andrea Caso, prego.
7: A nome del gruppo del Partito Democratico, per chiedere di rispondere al governo e sollecitare una risposta urgente a una nostra interrogazione addirittura del 9 dicembre del 2025 presentata insieme all'onorevole Barbagallo alla luce delle inchieste del domani sull'acquisto della casa del ministro Salvini. Vedete, noi avevamo fatto un'interrogazione molto chiara su possibili conflitti di interesse, su ruoli di figure a lui legate che sono direttamente coinvolte in incarichi di partito, nella guida di importanti società pubbliche, nella cura di affari privati del ministro. Abbiamo fatto una domanda semplice, abbiamo chiesto chi paga le prestazioni, con quali risorse, e lo abbiamo fatto perché, a differenza del ministro Salvini, siamo garantisti. Voi osate solo immaginare cosa avrebbe fatto il ministro Salvini in questo momento di fronte a un ministero travolto dalle inchieste, dal ponte alle Olimpiadi, quella che sarebbe l'immagine della sua azione politica. La nostra è un'azione politica diversa. Noi rispettiamo il lavoro della magistratura, sarà la giustizia a accertare quelle che sono le responsabilità giudiziarie, ma poniamo un tema di responsabilità politiche e chiediamo veramente che ci sia rispetto nei confronti confronti del Parlamento. Se viene chiesta trasparenza su alcune scelte che riguardano soldi pubblici e viene chiesta ai sensi del nostro regolamento nel mese di dicembre, non è possibile e accettabile che ancora a distanza di sei mesi non ci sia stata una risposta. Sollecitiamo una risposta ai sensi dell'articolo 134, comma 1 e 2, chiediamo che avvenga nella prima seduta disponibile, e continueremo a pretendere trasparenza su questo apparente coacervo di interessi pubblici e privati che coinvolge e avvolge l'azione del ministro Salvini, perché noi pretendiamo che si faccia chiarezza.
1: Grazie onorevole Caso, sono quindi terminati gli interventi di fine seduta, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 15 giugno 2026, ore 12.30, discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatrio volontari assistiti, discussione generale della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, infine discussione generale della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
9: Bentrovati da Danilo Cretare, studio per un notiziario flash. Le interpellanze urgenti, le avete sentite, hanno chiuso la settimana parlamentare. Il ruolo dell'ISPRA in epoca di cambiamenti climatici. In un'interpellanza PD, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente registra una riduzione di risorse per operare oltre il 30% del contributo ordinario, alla luce anche delle nuove nomine nei vertici da decidere, nomine che chiedono i DEM, devono puntare sulla competenza, sulla terzietà e non sull'appartenenza. Il sottosegretario all'ambiente Barbaro ha rassicurato sulla ricerca di figure tecnico-scientifiche e sul rilancio del ruolo di ISPRA per assicurarne operatività e libertà di ricerca, pur non rispondendo in merito alle risorse. Interpellanze anche per sensibilizzare sull'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba e sul cosiddetto armadio della vergogna rinvenuto nel 1994 presso gli uffici della magistratura militare, che ha portato alla luce centinaia di fascicoli relativi a crimini di guerra nazifascisti rimasti per decenni sottratti all'ordinario esercizio dell'azione penale. Alla luce della delega appena approvata dal Parlamento sul nucleare, chiarezza ha chiesto sempre attraverso un'interpellanza a AWS in materia di nucleare e su eventuali operazioni di ricerca in atto. AWS ha chiesto in caso al governo di presentare alle Camere con la massima tempestività una relazione dettagliata su tutte le attività di ricerca nucleare. Il sottosegretario Barbaro ha escluso che le ricerche in atto sul nucleare abbiano ambiti e finalità militari, ritenendo quindi non necessario che il governo riferisca in Parlamento. I lavori riprenderanno la prossima settimana alla Camera lunedì alle 12.30 con la conversione del decreto sui rimpatri volontari assistiti, al Senato invece martedì pomeriggio con i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale e di prevenzione e promozione della salute nelle scuole, nonché istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. I dati Istat sull'occupazione nel primo trimestre dell'anno, al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale al 62,7%, più 0,2 punti in tre mesi, quello di disoccupazione cala al 5,3, meno 0,4, il tasso di inattività sale al 33,7%, più 0,1%, lo indica appunto l'Istituto Nazionale di Statistica nei dati trimestrali. Il lavoro minorile presente tuttora rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie, priva milioni di bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenze. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. I progressi compiuti negli ultimi 25 anni dimostrano che il cambiamento è possibile, dice ancora Mattarella. Il numero dei minori coinvolti nel lavoro minorile è diminuito da 246 a 138 milioni. Tuttavia, prosegue la nota, l'obiettivo dell'Agenda 2030, che prevedeva l'eliminazione del fenomeno entro il 2025, non è stato raggiunto. Oltre 54 milioni di bambini continuano infatti a svolgere attività pericolose che mettono a rischio la loro salute, la loro sicurezza e il loro sviluppo. Il problema interessa tutti i continenti, assume forme diverse, spesso difficili da individuare e contrastare, dice il capo dello Stato. È tutto per il notiziario, grazie a Tommaso Margiotta, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
8: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Sono le 11:37 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Nei giorni scorsi presso la sala Caduti di Nasseria del Senato si è tenuta la presentazione del rapporto sui territori palestinesi occupati della relatrice speciale ONU Francesca Albanese su iniziativa del senatore Peppe De Cristofaro. Buon ascolto.
10: Quindi io direi di fare in questo modo, di dare subito la parola alla relatrice dell'ONU, Francesca Albanese, che ovviamente ringraziamo moltissimo della sua presenza in Senato, e poi successivamente all'intervento di Francesca io, Laura e Dario facciamo qualche considerazione, ma darei immediatamente la parola a lei. Voglio semplicemente dire ancora una volta in questa occasione, ma naturalmente non smetteremo mai di dirlo, siccome avevamo avuto una bella notizia qualche giorno fa, cioè quella della sospensione delle sanzioni decise da un tribunale americano, e ne abbiamo avuta però una pessima nella giornata di ieri, cioè del ripristino delle sanzioni per una nuova iniziativa purtroppo sciagurata dell'amministrazione americana, noi, anche se non ci ascolta purtroppo il governo italiano, continuiamo a dirlo, continuiamo a chiederlo. È incredibile che il governo di questo paese su un tema gigantesco come questo non abbia non solo espresso la solidarietà nei confronti di una cittadina italiana, ma nemmeno messo in campo delle iniziative per poter far sì che questo davvero comportamento allucinante, saluto anche Luisa Morgantini che ci ha appena raggiunti, davvero trovo scandaloso che questo comportamento indecoroso dell'amministrazione americana non sia stato né sufficientemente contestato e non siano state fatte da parte del governo italiano nessun tipo di iniziativa. Allora lascerei subito la parola a Francesca Albanese, ringraziandola di nuovo, e poi naturalmente noi faremo delle considerazioni.
11: Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio i parlamentari che hanno organizzato questo incontro e tutti voi presenti. Nell'ultima inchiesta che ho condotto, l'ottava nell'ambito del mio mandato come relatrice speciale, la quinta nel tempo di genocidio, ho indagato l'uso della tortura da parte di Israele nei confronti dei palestinesi. Dopo aver letto, raccolto e ascoltato circa 300 testimonianze di sopravvissuti, sono giunta ad una conclusione. Non soltanto è vero ciò che un anno fa avevano denunciato organizzazioni israeliane, che le carceri israeliane si sono trasformate in una rete di centri di tortura, o non soltanto è vero quello che ha affermato già mesi fa il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, che Israele pratica la tortura come politica di Stato, e non è soltanto vero quanto concluso dalla commissione d'inchiesta dell'ONU su Israele e Palestina l'anno scorso, cioè che la tortura è stata perpetrata nel contesto del genocidio a Gaza. Certo, anche io sono giunta alla stessa conclusione, però c'è qualcosa di più. Per il genocidio del popolo palestinese la storia ricorderà l'annientamento di Gaza e quello che uomini e donne come noi, vestiti da soldati, funzionari di Stato, forze dell'ordine, persino personale medico nello Stato di Israele, hanno fatto e permesso di fare ad uomini e donne come noi e a figli come nostri, solo perché palestinesi. E la storia potrebbe anche ricordare questo genocidio come lo stadio finale di un progetto più lungo e sistematico. L'imposizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva, come lo chiamano gli esperti, ad un intero popolo. Un ambiente in cui la vita quotidiana viene trasformata in sofferenza organizzata, in cui il dolore fisico, psicologico ed esistenziale non è un effetto collaterale della violenza, ma ne è il metodo. Vorrei cominciare da alcune testimonianze che sono state raccolte o direttamente da me o da avvocati o inviate da sopravvissuti. La prima testimonianza, virgolette. Le aggressioni erano violente, con manganelli e stivali, lasciando i prigionieri sanguinanti a terra. Picchiavano i detenuti, li costringevano a insultarsi a vicenda e persino ad ululare come animali, chiuse virgolette. Apro virgolette. Ci hanno nuovamente scatenato contro i cani della polizia, permettendo loro di lacerarci la carne. Un cane attaccò un altro detenuto e iniziò a sbranargli i genitali. Morì dissanguato tra le mie braccia. Chiuse le virgolette. Virgolette. Uno dei soldati mi ha violentato inserendomi violentemente un bastone di legno. Dopo circa un minuto lo ha rimosso e l'ha inserito di nuovo con più forza mentre io urlavo forte. E poi mi ha costretto ad aprire la bocca e a leccare il bastone, chiuse virgolette. Virgolette. Mi hanno messo su un tavolo di metallo, premendo il mio petto e la mia testa contro di esso, ammanettandomi le mani all'estremità del letto e divaricandomi con forza le gambe. Qui la testimonianza racconta i dettagli della violenza sessuale che non ce la faccio a leggere. Continuavo a urlare, a essere picchiata e potevo sentire una telecamera, quindi credo che mi stessero filmando. Non riesco a descrivere ciò che provavo, desideravo la morte in ogni momento, chiuse le virgolette. Ultima testimonianza. I nostri cervelli non riescono più ad elaborare tutto questo. I corpi senza vita, le esplosioni, è troppo. Siamo come morti che camminano, gli aiuti sono scarsi, il ronzio costante dei droni è insopportabile. Non capite, ti entra nelle ossa. Chiuse le virgolette. Queste voci strazianti rappresentano solo un frammento microscopico dell'immensa quantità di testimonianze di torture e trattamenti disumani inflitti ai civili che Israele ha catturato e torturato negli ultimi anni. Esperienze atroci, persino difficili da leggere. E questo dimostra che la tortura viene utilizzata non come eccezione o devianza di alcuni, come alcuni politici in questo paese hanno affermato a seguito delle recenti immagini dei delegati della flottiglia torturati o abusati dalle forze israeliane, ma come pratica sistemica e sistematica. Il rapporto che ho presentato a marzo del 2026 parla di questo e si concentra su tre dimensioni principali: la tortura come genocidio, il genocidio come tortura ed il diritto a torturare, chiaramente virgolettato. Nelle prigioni israeliane per i palestinesi la tortura non è un'eccezione, è una pratica sistemica che accompagna da decenni l'occupazione della Palestina. Però dall'ottobre del 2023 in qua questa violenza ha raggiunto un nuovo livello di brutalità, intensità e sistematicità, diventando parte integrante di un ampio progetto genocidario. È una punizione collettiva deliberata, una strategia che è volta a degradare i corpi dei detenuti, spezzarli psicologicamente e distruggere il tessuto sociale di intere comunità fino a costringerle ad abbandonare ciò che resta della loro terra. È questa la finalità. Gli arresti arbitrari non sono nuovi, però si sono decuplicati e in 2 anni e mezzo sono quasi 20.000 palestinesi arrestati dall'ottobre del 2023, tra cui 1.500 bambini. Sono 9.000 palestinesi che restano detenuti, molti senza accusa né processo, molti detenuti senza accusa né processo, infatti la metà di questi è detenuta amministrativamente, come si dice in linguaggio tecnico. C'è un altro dato scioccante, un crimine che non era ancora stato documentato in Palestina da parte di Israele, che sono le sparizioni forzate. Ci sono 4.000 desaparecidos, persone che sono state arrestate e non si sa che fine abbiano fatto. Le pratiche documentate nelle carceri israeliane includono ammanettamenti prolungati, bendaggio continuo degli occhi, fame, privazione del sonno, negazione delle cure mediche e torture, torture psicologiche e sistematiche, pestaggi estremi, fratture ossee, fino a provocare fratture ossee e stupro. Perché la violenza sessuale è diventata diffusa e utilizzata come strumento di umiliazione e dominio. Uomini, donne e bambini palestinesi hanno denunciato ripetute violenze e pestaggi nell'area genitale, abusi sessuali e stupri. Quasi un centinaio dei detenuti palestinesi è morto in custodia israeliana e la punizione continua anche dopo la morte, perché Israele trattiene per anni i corpi dei detenuti privando le famiglie del diritto al lutto e trasformando persino la morte in uno strumento di tortura. La disumanizzazione dei palestinesi in carcere è totale. Tutto ciò si scrive chiaramente in un preciso disegno genocidario volto a spezzare corpo e mente di un popolo e a soffocarne la possibilità di autodeterminarsi. Però quello che è nuovo in questa inchiesta è che la tortura non sta nel singolo atto di violenza, sta nel sistema, nell'insieme di condizioni imposte quotidianamente a un intero popolo, incluso al di fuori delle carceri, e di come le politiche e pratiche genocidarie abbiano creato ciò che viene definito ambiente

0: fisica e psicologica collettiva a cui nessuno può sottrarsi. Immaginatevi bombardamenti che non si fermano da 2 anni e mezzo costanti a Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Milioni di persone oggi sono costrette a vivere in tende fatiscenti, senza sicurezza, senza cure, senza prospettive, mentre il territorio loro disponibile continua a restringersi come l'espandersi della cosiddetta linea gialla nella striscia di Gaza. Israele a Gaza ha reso l'intera popolazione civile come un obiettivo militare. Attacchi a scuole e ospedali o a civili che si muovono tra le macerie non fanno neanche più notizia. Mentre in Cisgiordania e Gerusalemme Est la popolazione palestinese affronta oggi livelli di violenza senza precedenti. Intere comunità vivono ogni giorno sotto la minaccia concreta dello sfollamento forzato da parte dell'esercito o dei coloni e del terrorismo seminato dai coloni. Incursioni militari, sorveglianza continua e pervasiva, impossibilità di avere spazi realmente sicuri. Tutto questo produce una condizione permanente di paura, di insicurezza e terrore psicologico. Quando queste pratiche vengono analizzate nel loro insieme, emerge con chiarezza una coerente architettura coloniale di tortura collettiva, un sistema costruito per infliggere sofferenza fisica e psicologica su larga scala. E la tortura fa all'individuo ciò che il genocidio fa ad un popolo, distrugge le condizioni che rendono la vita umana degna di essere vissuta. L'ultimo punto che volevo sollevare, questo è il più delicato, è quello che Israele sembra di aver avvocato a sé, il diritto di torturare i palestinesi. Non solo il governo, ma lo Stato tutto ha avvocato a sé questo diritto. Che cosa significa? Che l'uso così sistematico della tortura è il prodotto di una cultura di normalizzazione ed impunità che attraversa la società israeliana e le sue istituzioni. Il Parlamento ha ampliato i poteri di arresto e detenzione, indebolendo le garanzie a tutela della persona. I tribunali hanno avallato pratiche abusive e illegali, espandendo arbitrariamente la nozione di sicurezza. Figure istituzionali, media e vari settori culturali, eppure certi esponenti religiosi hanno normalizzato il linguaggio apertamente disumanizzante e legittimante la violenza contro i palestinesi. I funzionari israeliani coinvolti in torture, abusi sessuali e persino stupri, catturati in documentazione video, incluso stupri di gruppo, sono stati pubblicamente difesi, celebrati e completamente sottratti a qualsiasi forma di responsabilità, mentre la persona dell'esercito che ha denunciato questi atti e agli arresti domiciliari. In questo ambiente gli abusi contro i palestinesi non solo vengono tollerati, sono autorizzati, giustificati e sono destinati a perpetuarsi nel tempo. In questo contesto la tortura non è più una deviazione del sistema, è il sistema. E questo è Israele. Grazie.
1: Allora, grazie a Albanese, non è facile andare avanti dopo queste testimonianze così agghiaccianti che ci ha letto. Io farei in questo modo, darei la parola adesso a Laura Boldrini per prima e poi a Dario Carotenuto. Ovviamente vi ringrazio molto di essere qui al Senato, poi magari aggiungo anche io qualche considerazione e poi ovviamente lasciamo la parola anche a chi vuole fare eventuali domande, ovviamente anche Luisa Morgantini se vuole dire qualcosa, siamo ben felici di ascoltarla. Però comincerei con Laura Boldrini. Grazie.
2: Sì, buongiorno a tutte. Io inizio con un sentito ringraziamento alla Special Rapporteur delle Nazioni Unite, la dottoressa Francesca Albanese, per il suo incessante lavoro. Un lavoro che è volto a denunciare, prima a documentare e poi a denunciare i crimini che il popolo palestinese subisce quotidianamente a Gaza, a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. E questo rapporto è dettagliato, lei ha letto alcune delle testimonianze e io lo vorrei mettere nel quadro più generale delle parole della dottoressa Albanese. Nei giorni scorsi in Italia c'è stata una ondata di sdegno verso il trattamento riservato agli attivisti e alle attiviste della flottiglia. Dario Carotenuto, il collega del Movimento 5 Stelle, era presente in quella flottiglia e abbiamo visto come Ben-Gvir fosse molto orgoglioso, godeva nell'umiliare quegli attivisti e quelle attiviste. Lo faceva in modo gratuito, lo faceva per dimostrare che lui può tutto. Chi fa uscire pubblicamente un video del genere vuol dire che lo rivendica. Allora io vorrei che fosse chiaro che quello che tutti e tutte noi abbiamo visto non è che una

0: assaggio di quello che ogni giorno viene riservato ai detenuti e alle detenute palestinesi nelle carceri israeliane. E guardate che lo dico non solo per aver letto il rapporto della dottoressa Albanese, ma perché questo documento dettagliato, che lei poi inquadra in un ambito più grande di strategia, era stato già anticipato in qualche modo. E per quanto mi riguarda, queste testimonianze erano state anticipate in diverse occasioni. E vi dico dove. B'Tselem, ONG israeliana, fa un rapporto che io vi invito a leggere insieme a quello della relatrice Albanese. Welcome to Hell, benvenuti all'inferno. In quel rapporto ci sono i dettagli delle tecniche di tortura usate dagli israeliani nelle carceri israeliane. Quindi come si torturano i palestinesi e loro in particolare. Ma non è l'unico rapporto, perché c'è un altro rapporto che va letto per capire di che cosa stiamo parlando. Ti senti come se fossi un subumano. Amnesty International, capitolo 6. Andate a vedere anche lì che cosa c'è scritto. Io a gennaio del 2025 ho fatto una visita in Cisgiordania e ho parlato con la ONG palestinese Adamir. Adamir fornisce avvocati e avvocate che vanno in carcere ad assistere i palestinesi. Ecco, i racconti agghiaccianti di come trovavano i loro assistiti e di quello che gli dicevano sono esattamente quelli che la dottoressa Albanese oggi vi ha riportato. Nel novembre-dicembre 2025 io con una delegazione di colleghi e colleghe del Partito Democratico siamo stati di nuovo in Cisgiordania. Abbiamo incontrato un gruppo di ragazzini di 15-16 anni appena scarcerati e abbiamo visto sui loro corpi i segni, la descrizione dei trattamenti che ricevevano. Allora qui stiamo parlando di qualcosa che il mondo dovrebbe considerare un tabù, una super linea rossa da non attraversare. E invece che cosa fa l'Unione Europea? Fa l'esenzione a 3 colonie e 4 organizzazioni. Ma dico, ma siamo di fronte a un abominio? E questa è la risposta dell'Unione Europea? Ancora peggio, se possibile, la risposta italiana. Perché, vedete, questo, come l'ha detto la relatrice, è un obiettivo politico. Cioè, la tortura ha un obiettivo politico. È fiaccare i palestinesi, è stroncarli, abbattere ogni idea e principio di resistenza e dunque convincerli a lasciare le loro terre, le loro case. Ed è la stessa strategia politica che si fa in Cisgiordania con la demolizione delle case, l'esproprio delle terre. L'obiettivo politico è sempre lo stesso: cacciare i palestinesi dalle loro terre. Ecco, la tortura dunque si fa strumento di genocidio. Come strumento di genocidio aver ucciso 75.000 persone a Gaza, come strumento di genocidio quello di aver pianificato l'emigrazione di 2.5 milioni di palestinesi. Il ministro Katz, ministro della difesa, ieri l'ha detto, il piano di emigrazione va avanti, cioè dunque trasferiremo tutti i palestinesi di Gaza per portarli altrove. Questo è il sottotitolo. E dove li portano? Beh, ci sono negoziati con diversi paesi africani. Non vi sfugge l'idea già nota del riconoscimento del Puntland, no? della parte del Somaliland. Perché questo? Perché si devono portare via. E così è che la striscia oggi è occupata al 70%. Perché? Perché si devono cacciare. Allora, io direi che di fronte a tutto questo il governo italiano avrebbe potuto fare molto, non ha fatto niente. Anzi, ha imbrogliato, ha fatto credere che faceva qualcosa, invece non l'ha fatto. Perché a Bruxelles, per sospendere l'accordo di associazione UE-Israele, ci vuole il voto dell'Italia. insieme a quello della Germania. Basterebbe questo per sospendere quell'accordo. L'Italia non lo fa. L'Italia non lo fa e si rende in questo modo complice dei crimini del governo Netanyahu. Complice. E quando io parlo di complicità e dico che ci sono dei crimini imputabili al governo Netanyahu, non sto dicendo qualcosa di antisemita, come vorrebbero farci credere. La critica al governo Netanyahu è legittima, la rivendico. Altra cosa è l'antisemitismo. Ma c'è chi in Italia sta cercando di chiudere la bocca a chi critica il governo Netanyahu, mettendo coloro che lo fanno nella lista degli antisemiti, che è una cosa aberrante. È quello che voleva Netanyahu. Voleva che la definizione dell'ira, che non è stata resa norma da nessuna parte, diventasse norma, così da poterlo rivendicare e poter azzittire tutti coloro che si permettono di denunciare un genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ecco, chiudo, dico che io mi chiedo ogni giorno che mondo è quello che guarda da un'altra parte, che cosa stiamo diventando. Quindi non solo questa situazione è drammatica per il popolo palestinese, ma è drammatica per tutti noi, perché è la perdita di ogni codice etico, di ogni codice di umanità, ed è una complicità che ci indigna, perché non possiamo immaginare che noi ci troviamo in questa situazione per cui i nostri governanti oramai hanno perso ogni bussola e stanno trascinando il nostro paese in una immensa vergogna che verrà ricordata nei prossimi decenni come tale. Grazie.
1: Grazie Laura. Dario, caro tenuto, naturalmente tutti conoscete anche alla luce delle ultime vicende che immagino Dario vorrà ricordare nel suo intervento. Grazie. Senatrice Pirro, che è venuta, la ringrazio molto, la senatrice del Movimento.
2: Che dire, io penso che la condotta del nostro paese in politica internazionale getta vergogna su tutti noi e che trasuda viltà e codardia, perché quello che sta succedendo ormai da anni a Gaza è qualcosa di totalmente inaccettabile ed è peraltro qualcosa che arriva sui schermi dei telefonini di tutti quanti noi, e quindi voltarsi dall'altra parte significa assumersi la responsabilità di essere complici rispetto all'assenza di posizioni ferme, e si è tanto più complici quando poi c'è la prova di questa complicità, sia poi quando di fronte alle manifestazioni di piazza si prendono le distanze, si attaccano i manifestanti, si è ancora tanto più complici quando rispetto al lavoro encomiabile di Francesca Albanese si prendono le distanze, anzi quasi si gioisce di fronte a quelle ignobili sanzioni che arrivano dagli Stati Uniti e che addirittura adesso le sono state riconfermate. Io veramente esprimo la mia più profonda solidarietà a Francesca per questo trattamento che sta subendo, che è profondamente ingiusto, e trovo veramente orribile il comportamento delle nostre istituzioni nei suoi confronti. Per fortuna, a fronte di questo abisso morale, c'è una umanità che risponde presente, che riempie le piazze, che riempie il mare, e con delle barche piene di aiuti umanitari. Ma io ho fatto delle riunioni con loro, erano veramente convinti di arrivarci, io ve lo giuro. Cioè, io dicevo, vabbè, ma magari, non lo so, quando ci fermano, tra un giorno, tra due. E loro invece proprio, era incredibile la determinazione che esprimevano in quelle riunioni. Penso che fosse per me giusto essere lì con loro, perché sia perché mi avevano detto che nessun altro aveva accettato, e quindi mi sono sentito di prendermi la briga di invece di esserci a quel punto. nonostante delle difficoltà familiari che mi suggerivano di restare a casa. E anche la difficoltà di non aver mai fatto un giro in barca più lungo di 2 ore nella mia vita. E quindi la complessità di affrontare un viaggio che, vi dico, vi posso assicurare, è complesso, anche da un punto di vista fisico. Ma oggi chiaramente sono orgoglioso di averlo fatto, nonostante mi sta arrivando sui social una quantità di attacchi che non pensavo fosse verosimile mai ricevere, ma per fortuna dal vivo ricevo tanti di quegli abbracci che compensano ampiamente quest'onda di attacchi. Mi spiace per la mia famiglia che è costretta a leggerli, ma voglio dire, penso che per il popolo palestinese dovremmo affrontare ben più di questo. Io penso che tutti quanti noi che abbiamo ancora un briciolo di umanità nel cuore saremo pronti ad affrontare ben altro che degli attacchi sui social, magari organizzati da chissà quale intelligenza artificiale, chiamiamola intelligenza poi. E non ci spaventa per niente, non ci fermerà per niente. E non ci spaventano e non ci fermano neanche le violenze che abbiamo subito da Israele. Io, se loro pensano che qualcuno della flottiglia si sia convinto a non partire più, sbagliano di grosso. Sono convinto che il trattamento che abbiamo subito era proprio legato al fatto che volessero disincentivare nuove flottiglie. È evidente questo, è evidente a tutti. Ci hanno posto di fronte un plotone di esecuzione, ci hanno fatto capire che potevano disporre della nostra vita. Ci hanno fatto capire anche con dei numeri, tipo questo, no? Io sono il 147, però sono pronto a essere il 151, il 180 o qualsiasi altro numero, affinché finisca il genocidio del popolo palestinese. E lo dico sia per il popolo palestinese, ma lo dico anche per le future generazioni di tutto il Medio Oriente, Israele compresa. Cioè, io penso che noi dobbiamo sforzarci di costruire una pace laddove il mondo sta costruendo solamente una narrazione, una narrativa e anche una economia di guerra. Noi dobbiamo disobbedire, e ce lo chiedono i nostri figli, i nostri nipoti, e ce lo chiede la nostra coscienza. Ultimamente ho visto finalmente delle dichiarazioni un po' forti nei confronti di Ben-Gvir, no? Per quel video. Strano che nessuno si sia accorto che dopo di lui c'era un'altra ministra che ha fatto lo stesso video e nessuno abbia detto niente, o che nessuno abbia detto niente su Netanyahu, che si congratulava con IDF in diretta per la riuscita di quel attacco pirata in acque internazionali. Noi eravamo a 100 miglia nautiche dall'Egitto e 200 da Gaza quando siamo stati fermati, ed eravamo in direzione Egitto perché stava arrivando una bufera, e quindi avevamo pensato di andare verso l'Egitto. E evidentemente sono i padroni del Mediterraneo, qualcuno glielo concede, l'Italia tra questi glielo concede, e anche in questo c'è l'ennesimo segnale di complicità. Che dire? Io sogno un paese nel quale magari la televisione pubblica ospita la comunità palestinese, penso che sia la grande assente dalla narrazione della TV pubblica e non solo pubblica. Spero di poter vedere un film come La voce di Indra Rajab su Rai 1 in prima serata. Quel film andrebbe dato, secondo me, in simultanea su tutti i canali come il messaggio del Presidente della Repubblica, perché farebbe capire gli abissi dell'umanità in cui ci siamo spinti, al pari di altri film come Schindler's List, per carità. Però oggi dovremmo raccontare questi tempi anche con la stessa forza con cui abbiamo raccontato quegli altri. Grazie.
1: Grazie davvero a Dario, anche per ovviamente la testimonianza, oltre che per le considerazioni politiche che giustamente ha voluto fare. Nel chiedere a Luisa Morgantini di raggiungerci, e fra qualche minuto le do la parola, voglio aggiungere anche io delle brevissime considerazioni.
3: Conferenza stampa, una sola cosa. Vi consiglierei di vedere un film.
1: No, aspetta, non lo dici tutto.
3: Un film fatto tantissimi anni fa da un israeliano, un film che si chiama The Gatekeeper, e vedrete il filo rosso che unisce gli anni a partire dal 48 nel 67 del trattamento dei prigionieri palestinesi. È diversa la quantità, è diversa la crudeltà, ma questo è da sempre questa condizione. Ho incontrato migliaia, centinaia di palestinesi in questi anni, bambini, uomini torturati, massacrati, impediti di vedere la famiglia, corpi che non hanno mai restituito alle famiglie. Grazie quindi a Francesca Albanese, perché è un onore, è una grande gioia sapere che una persona come Francesca sta ricoprendo questo ruolo, e tutti noi, così come sono tutti noi quelli che stanno lottando e dicendo che i prigionieri devono essere liberati.
1: Grazie a Francesca, e Francesca Albanese, e se lo posso dire anche grazie molte per una intera biografia, diciamo così, a Luisa Morgantini per tutto quello che ha fatto in tutti questi decenni, non semplicemente in tutti questi mesi, sulla questione palestinese. Io sono uno di quelli che ha cominciato la sua militanza politica molti decenni fa con la Palestina nel cuore, come c'era scritto all'epoca su un manifesto di una forza politica alla quale aderivo in quel momento. Ero molto giovane, e le prime missioni, era molto prima di diventare parlamentare, le prime missioni politiche che ho fatto assieme ai miei compagni e ai miei compagni di partito in Palestina le ho fatte con Luisa Morgantini, per cui davvero grazie non solo per il lavoro che ha fatto in tutti questi anni, ma anche per essere stata tra quelle e tra quelli che hanno nel nostro paese più contribuito a far sì che si formasse comunque una coscienza critica attorno a queste vicende, peraltro vicende drammatiche che sono state ricordate anche ora, che io voglio sempre ricordarlo, lo dico io che ho avuto sempre parole, penso di poter dire, molto nette sul 7 ottobre, sono però molto precedenti al 7 ottobre, non sono una conseguenza di quello che è successo negli ultimi 3 anni, ma sono invece purtroppo il dettato di una precisa linea politica scelta nel corso del tempo e nel corso degli anni, che ha prodotto per l'appunto questa drammatica situazione. Io penso che noi queste cose le dobbiamo dire con grande chiarezza nel nostro paese, non dobbiamo avere paura anche di, diciamo così, sfidare una narrazione mainstream che è molto diversa da quella però di massa, per fortuna, eh? È proprio come se ci fossero due dibattiti differenti in Italia, cioè un grande sentimento popolare che invece, diciamo così, sostiene con grande forza la causa palestinese, e poi invece un assurdo dibattito mainstream completamente separato dalla realtà, che invece continua a dire la solita litania, quella per esempio secondo la quale Israele sarebbe l'unica democrazia del Medio Oriente. Io poi vorrei capire com'è compatibile l'essere una democrazia con quello che è stato raccontato in questa vicenda, o anche le cose che sono state dette nelle ultime settimane. Ora, anche su questo, anche a partire dalle considerazioni che faceva Dario Carotenuto e naturalmente Laura prima di lui e ovviamente Francesca Albanese, e penso di poter dire che siamo tutti d'accordo su questo, io vorrei dire delle parole chiare, nette e inequivocabili. Ben Gvir e le vicende che abbiamo visto in quel video insopportabile, che tutti quanti naturalmente abbiamo considerato indegno, non è una mela marcia, va bene, non è, diciamo così, un sì, sarà il più estremista di tutti, ma certamente non è una mela marcia, è purtroppo parte fino in fondo di quel governo, di quello Stato, di quel modo di ragionare, di quello che è successo in tutti questi anni. E io credo che noi su questo non possiamo abbassare la soglia della critica, perché se passa l'idea che tutto va bene e che c'è qualche mela marcia, allora io penso che si mette in campo una narrazione farlocca, come è stata molto farlocca la narrazione che ci ha accompagnato in questo paese anche in queste settimane. E voglio dirne anche un'altra, anche proprio sulla cronaca politica di queste ultime giornate, no? Anche alla luce di quelle chat che abbiamo visto provenire da militanti di un partito di governo, mi pare nel Trentino. Allora, diciamolo da questo palco nella maniera più chiara possibile: se cercate degli antisemiti, andateli a cercare dove sono sempre stati, dove stanno da 100 anni, vabbè, andateli a cercare nei partiti di destra, andateli a cercare nelle organizzazioni purtroppo che governano anche questo paese, andateli a cercare gli altri antisemiti. Nel movimento a sostegno della causa palestinese non ci sono antisemiti, ma ci sono persone che invece evidentemente si sdegnano rispetto a quello che sta accadendo in Palestina e che intendono per l'appunto costruire una opposizione, lo dico anche sulla base di quello che è successo proprio in questa Camera, nella Camera Alta, nel Senato, alcuni mesi fa, con la discussione sul dell'antisemitismo che immagino prima o poi la Camera dei Deputati dovrà affrontare, e spero, diciamo così, che questi argomenti che al Senato penso di poter dire abbiamo detto in maniera molto forte vengano, diciamo, replicati anche alla Camera. Peraltro io sono tra quelli che pensano che da questo punto di vista le opposizioni unite, sono molto felice naturalmente che in questa conferenza stampa ci sono io che rappresento Alleanza Verdi Sinistra, c'è Laura Boldrini che rappresenta il Partito Democratico, c'è Dario Carotenuto che rappresenta il Movimento 5 Stelle, sono molto felice che queste tre forze politiche abbiano prodotto nel corso di questi mesi una serie di atti parlamentari e politici che in qualche modo anche hanno disegnato una idea, io penso, molto diversa e molto alternativa a quella delle destre, e anche molto utile per il futuro. Se, come spero sarà presto, andremo a governare questo paese, potremo effettivamente mettere in campo una serie di atti concreti che io penso potranno perlomeno, diciamo così, togliere l'Italia da questa condizione di vergogna nella quale è completamente precipitata, purtroppo. Solo questo, se ci sono interventi, domande, naturalmente alla dottoressa Albanese, siamo ben lieti di ascoltarli. Se vi presentate però, vuole farlo dal microfono perché... No, va bene così, come preferisci. Sì, sì, lo dicevo per... esatto, se c'è il microfono lo dicevo perché c'è, credo, la diretta streaming sul Senato TV... No, perché c'è la diretta streaming su Senato TV, come sempre, in questa sala, e quindi chi ci sta ascoltando da casa può...
4: Dunque, volevo fare una domanda a voi parlamentari. Cosa potete fare voi per fermare l'ennesima violazione che si sta attuando nei confronti di Albanese? Cosa avete fatto, se avete fatto delle azioni, delle pressioni sul nostro governo? E cosa si può fare? Perché... È assolutamente impensabile per noi cittadini che uno Stato straniero possa fare quello che sta facendo. Quindi voi come state rispondendo a questo? Oppure se avete intenzione di fare altro?
1: Grazie, raccogliamo prima tutte le domande, poi facciamo rispondere prima a Francesca Albanese e poi magari aggiungiamo qualcosa. Se ci sono, naturalmente, altre domande. No, allora, se non ci sono domande, magari sentiamo Francesca Albanese prima e poi diciamo anche noi quello che abbiamo fatto e quello che sulla questione specifica.
5: Sì, magari colgo l'occasione per spiegare cosa è successo, perché c'è stato appunto un momento di giubilo e francamente anche un sospiro di sollievo che non è durato molto a casa mia, però insomma abbiamo accolto la decisione del giudice cui faceva riferimento il senatore De Cristofaro. Appunto col sentimento con cui l'attendevamo, con un senso di ristoro. Allora, la mia famiglia ha deciso di ricorrere alla giustizia statunitense perché si è verificato quello che non avrebbe mai dovuto succedere. Io sono protetta come esperto indipendente delle Nazioni Unite, sono protetta dalla Convenzione sui privilegi e le immunità, tra le varie, anche l'accordo accordi che prevedono la possibilità di tutti i funzionari delle Nazioni Unite di avere accesso alle sedi delle stesse, quindi anche di recarmi negli Stati Uniti. Come sapete, questo fa parte di ciò che mi è proibito a seguito dell'imposizione delle sanzioni. Sono stata sanzionata per il lavoro che ho fatto come relatrice speciale e ricordo spesso che se io avessi fatto questo lavoro col rigore che lo contraddistingue, come fanno i miei colleghi sull'Iran, sullo Sri Lanka, sull'Eritrea, sulla Russia, sarei stata celebrata, sarei stato anche il fiore all'occhiello di questo paese, e non è non è colpa mia se ho questo mandato da parte delle Nazioni Unite, sono le Nazioni Unite che mi chiedono di investigare le violazioni che Israele, in quanto potenza occupante, commette nel territorio palestinese occupato, ed è quello che faccio, e chiaramente lo faccio con vigore, con senso di responsabilità, perché nel tempo del genocidio non si può fare altro. E già questo è stato veramente molto molto faticoso e doloroso. Dopo essere stata punita per questo lavoro da parte degli Stati Uniti, le Nazioni Unite non sono riuscite a proteggermi, perché le Nazioni Unite si trovano nell'occhio del ciclone in questo momento e rischiano, è un'organizzazione che ci ha protetto soprattutto in questa parte di mondo per 80 anni e rischia di collassare. Perché questa amministrazione statunitense, che non è sola, è in ottima compagnia evidentemente, perché uno Stato su 193 non fa tutto da sé, comunque rischia di collassare il multilateralismo che abbiamo faticosamente costruito in 80 anni. L'Italia non ha fatto nulla, ma l'Europa non ha fatto nulla, ma com'è possibile? Ma ve lo chiedete? Come sia possibile che sanzioni comminate da un paese terzo abbiano valore in Europa? Ma non vi spaventa il fatto che non c'è sovranità italiana, non c'è sovranità europea quando si tratta di Stati Uniti e quando si tratta di sistema bancario? A me questa cosa spaventa, e soprattutto i sovranisti di questo paese dovrebbero sentirsi, dovrebbero essere scossi da questa realtà, perché oggi colpisce me, domani colpisce chiunque. Infatti sono tanti ad essere ormai stati sanzionati, diversi cittadini dell'Unione Europea e di altri paesi, incluso giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale e organizzazioni non governative palestinesi. Che cosa abbiamo in comune tutti noi? Il fatto di batterci per la giustizia e per i diritti umani. Quindi la mia famiglia non ha avuto altra scelta che farsi carico, ed è un carico molto oneroso ricorrere alla giustizia negli Stati Uniti, ma l'abbiamo fatto confidando nella giustizia, a quelli che ci dicevano: ma vi fidate veramente del sistema statunitense? Dicevo: non abbiamo altra scelta. Il giudice si è pronunciato dopo 6 settimane su un procedimento che normalmente prende qualche giorno. Questo giudice federale si è pronunciato dopo aver quasi discusso nel merito il mio caso, perché sapeva evidentemente quanto sarebbe stato politicizzato, e si è pronunciato sul fatto che io sia stata punita per aver esercitato la libertà d'espressione, che sono stati puniti mia figlia, che è cittadina statunitense, e mio marito, che non hanno comunque nessuna colpa. Siamo stati sanzionati, privati, proprio io sono privata della possibilità di funzionare nello spazio civile che è concesso a tutti voi. Ho la stessa indipendenza che avevo da minorenne, ed è inaccettabile. E poi cosa è successo? Che l'amministrazione americana, e quindi le sanzioni sono state sospese a seguito della decisione del giudice, e poi l'amministrazione americana ha fatto ricorso contro la sospensione. Questo ha fatto immediatamente scattare la sospensione delle sospensioni. Non è che un giudice si è pronunciato dando ragione all'amministrazione americana, no, hanno approfittato di un sistema garantista che immagina che probabilmente un governo di un paese civile non farebbe mai una cosa del genere, non attuerebbe mai tali pratiche persecutorie. Questi sono gli Stati Uniti oggi, e chiaramente sì, ho bisogno di sostegno. Vi faccio presente una campagna che è stata lanciata da un'organizzazione non governativa di stanza a Bruxelles, che si chiama Courage International, e che con altri sostenuta da vari parlamentari europei, che comunque tre volte hanno fatto sì che il Parlamento europeo si pronunciasse a favore dello statuto di blocco. L'Unione Europea deve assolutamente proteggere tutti quelli che sono colpiti da sanzioni statunitensi per aver cercato di avanzare il dossier della giustizia, e quindi appunto spero che aderiate a questa campagna che è volta a raccogliere firme per fare pressione sull'Unione Europea.
1: Laura, sì.
0: Sì, brevemente, i giudici e le giudici della Corte Penale Internazionale, i procuratori e le procuratrici, le ONG palestinesi che hanno collaborato con la Corte, e la Special Rapporteur che ha collaborato con la Corte, sono stati e sono tuttora trattati come narcotrafficanti. Le sanzioni normalmente vengono date a chi commette crimini di questa portata, a chi a livello internazionale si macchia del crimine della, diciamo, dello spaccio della droga, di grandi quantitativi di droga. Ora, questa è qualcosa di, è una cifra che vi fa capire in che mondo stiamo vivendo. Cioè, è come se coloro che devono lavorare per restituire giustizia alle vittime devono essere fatti fuori con queste infamanti sanzioni, perché non ci deve essere giustizia, perché deve prevalere il più forte economicamente e il più forte militarmente. Allora, noi dobbiamo con tutte le forze combattere questo sistema deviato che vuole mettere a tacere chi coraggiosamente invece porta avanti il proprio mandato e svolge la propria attività. E io mi riferisco a Francesca Albanese, ma mi riferisco anche alle ONG palestinesi che conosco da decenni. Sono state messe tutte all'angolo, il personale licenziato, non c'è più nessuno in Palestina che si occupa di diritti umani, perché questo è l'obiettivo. Non ci devono essere testimoni e chi si permette deve essere messo fuori gioco. Questo sta accadendo. Recentemente siamo stati alla Corte Penale Internazionale con una delegazione di colleghi del PD. Abbiamo ascoltato le testimonianze dei vice procuratori, dei giudici, del personale, e stiamo adesso lavorando a una mozione a livello quindi di Parlamento italiano, che io spero potrà essere finalizzata presto con le firme di tutti i partiti di opposizione, o almeno di quelli che sono qui rappresentati, per dire che non si può più perdere tempo, perché lo diceva Albanese, a Strasburgo in plenaria hanno votato lo statuto di blocco e a grande maggioranza è stato votato per il sì, per l'applicazione dello statuto di blocco. Perché è importante? Perché quello statuto argina le conseguenze di quelle sanzioni nel territorio dell'Unione Europea. Quindi le banche non si troveranno più minacciate, ma potranno, per alcuni casi nei quali appunto si decide, è già stato fatto in passato, non ci stiamo inventando nulla. Dunque il Parlamento ha votato a favore dell'attuazione dello statuto di blocco, del regolamento di blocco, ma la Commissione non si muove, la Commissione cincischia. Allora adesso mi auguro che questa nostra mozione a livello nazionale possa perlomeno mettere il governo di fronte appunto a un altro tipo di responsabilità a livello nazionale. È molto frustrante, perché noi abbiamo solo questi strumenti, gli strumenti parlamentari come opposizioni, e abbiamo lo strumento di riuscire a far capire perché è importante. Noi li usiamo tutti, però dovete capire che non è che stiamo con le mani in mano, ma i nostri strumenti hanno dei limiti. Detto questo, continueremo e spero che quanto prima avremo questa mozione, almeno per far capire al governo che c'è una via di uscita, meglio tardi che mai. Fanno sempre in tempo a ripensarci. Vediamo se lo faranno. Vediamo se si ribelleranno di fronte al fatto che siamo nel paradosso che chi lavora per la giustizia viene considerato come il peggiore criminale da mettere all'angolo. Vediamo se magari in questa occasione cambieranno idea. Grazie.
1: Dario, vuoi aggiungere qualcosa su questo punto specifico, anche di cosa abbiamo fatto noi sulle sanzioni a Francesco?
2: Ma purtroppo devo dire che di strumenti normativi non ne abbiamo per intervenire sulle sanzioni che gli Stati Uniti impongono a Francesca. Quello che dovremmo imporci è un dibattito su fine a che punto è legittimo sentirsi in un'alleanza con chi agisce in questo modo. Cioè, io penso che noi dovremmo a un certo punto interrogarci sulla nostra libertà, sulla nostra democrazia, su quanto sono compromesse da questi equilibri geopolitici che questo governo evidentemente sta sostenendo, Ma fino a quel punto è legittimo? Fino a che punto possiamo accettare questo stato di cose? Forse dovremmo discuterne in maniera franca. E invece sembra che, diciamo, è un dibattito che neanche si possa fare. Questo secondo me è significativo, ecco. Dopodiché trovo veramente incredibile che questo paese, che ha in questo momento un presidente accusato di crimini incredibili e che si scrive anche gli scudi penali per potersi consentire di continuare a lucrare in borsa e continuare a arricchirsi facendo dichiarazioni sui social da un lato e vendendo e comprando azioni, cioè che da lì partano delle sanzioni per una persona come Francesco Albanese è surreale, è incredibile e dovrebbe in qualche modo spingerci a ribellarci.
1: Ok, grazie Dario. Prima di dare la parola pure io una risposta rapidissima alla domanda che era puntuale e merita secondo me anche da parte mia una risposta: cosa possiamo fare noi oggi, cosa potremo fare domani? Io penso che noi come parlamentari di opposizione possiamo fare tre cose, direi, allo stato attuale. La prima è continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi mesi, quindi utilizzare tutti gli strumenti parlamentari che sono naturalmente normali strumenti che può usare l'opposizione per fare polemica, sollevare la questione, per cercare delle risposte anche possibili rispetto al tema delle sanzioni e anche alle altre cose che sono emerse in questa conferenza stampa. Lo stiamo facendo oggi, l'abbiamo fatto in tutte queste settimane e naturalmente continueremo. Due, dobbiamo far sì che anche a partire dal nostro lavoro si accendano sempre di più i fari dell'opinione pubblica, perché non c'è niente da fare. La cosa che abbiamo imparato in tutti questi anni, anche con lo straordinario movimento che c'è stato in piazza nel nostro paese, ma non solo, durante i tempi della prima flottiglia, certamente in Parlamento si possono fare delle cose, ma soprattutto bisogna fare questo, cioè utilizzare anche questi luoghi, i luoghi della democrazia, per accendere i riflettori e per determinare il fatto che la società civile possa poi effettivamente svolgere il ruolo di pressione che ha svolto in tutti questi mesi. Io ritengo questa cosa decisiva per l'oggi e per il domani, perché non c'è niente da fare. Noi riusciamo sulla vicenda specifica delle sanzioni a Francesco Albanese, ma più in generale sulla vicenda israelo-palestinese, io penso che riusciamo a determinare alcune cose solo se un movimento di opinione pubblica e di pressione politica vera e propria in qualche modo accompagna l'iniziativa politica, o anzi l'iniziativa politica in realtà accompagna un movimento di massa, che io credo è l'unico agente che può in qualche modo mettere in campo degli elementi di modifica reale delle cose. Terza cosa invece che penso possiamo fare noi prettamente come parlamentari, lo dico a Dario, naturalmente lo dico anche a Laura che nel frattempo ci ha dovuti salutare, ma è certamente d'accordo su questo. Siccome da qui a pochi mesi, Dario, noi scriveremo insieme il programma politico col quale ci candideremo alle elezioni, insieme, Alleanza Verdi Sinistra, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, vogliamo cercare di cambiare l'Italia e vogliamo davvero rappresentare una totale rottura nei confronti di questo governo nazionale, ma anche, io penso, una discontinuità rispetto a tutti questi anni che ci siamo lasciati alle spalle. E allora io penso che quando andremo a scrivere quel programma dovremo prenderci l'impegno di dire cose molto precise, molto nette, molto vincolanti, che in qualche modo poi portino le forze politiche, speriamo vinceranno le elezioni, a essere effettivamente conseguenti alle cose che hanno detto e che hanno scritto in questi anni in cui siamo stati all'opposizione. Prego per la domanda successiva. Vi chiederei però ora, se ci sono altre domande, di fare tutte insieme. Lasciamo a Francesco Albanese l'ultima risposta che poi dobbiamo chiudere.
6: Salve. Funziona, ok. Sono Alessandra Arachi del Corriere della Sera. A proposito di programma politico, chiedo scusa per la mia ignoranza. Queste sanzioni impediscono una candidatura in Italia per un motivo, perché visto che il riscontro popolare è sempre stato forte su questi temi, potrebbe essere un modo, al di là del supporto di un movimento, una cosa ufficiale.
1: Altre domande, prego.
7: Io sono Lucia Genna e sono una libera cittadina. Volevo chiedere quanta responsabilità ha avuto la stampa, e soprattutto quella italiana, sul genocidio.
5: Sono altre domande?
1: Se ci sono altre domande, vengano fuori ora, perché dopo l'ultima risposta di Francesca Albanese chiudiamo, anche perché si è fatta ora di lasciare la sala. Dottoressa Albanese, ultima risposta, l'ultima, così la vedremo.
5: Sì. Allora, le sanzioni statunitensi sono un provvedimento molto serio dell'ordinamento normativo statunitense. Il fatto che siano state comminate appunto delle persone che sono dei servitori della giustizia e dei difensori dei diritti umani mi fa pensare che potrebbero essere comminate contro chiunque, anche dei rappresentanti del popolo italiano come di altre, ma anche contro vertici dello Stato. Possono essere comminate nei confronti di chiunque. Infatti è per questo che io dico, al di là della necessità di sospendere le sanzioni nei miei riguardi, è proprio necessario che l'Europa rifletta sulla propria sovranità, nel senso, non è normale che le sanzioni statunitensi abbiano effetto in Europa, perché se fossero state comminate dal Sudafrica, dall'Australia o dal Canada, noi non ne staremmo neanche parlando. Quindi la riflessione chiaramente politica ed è più ampia e pone l'accento su una necessità del nostro paese, diciamo della regione di cui fa parte. Io sono stata critica nei confronti della stampa occidentale, di tanta stampa occidentale, poi non tutta, perché ci sono stati insomma giornalisti al di là della scelta delle rispettive testate, e ci sono stati media indipendenti che hanno cercato di fare un lavoro onesto, coraggioso. E il problema è che le responsabilità restano. In questo momento sono alle prese con la mia prossima inchiesta, che sarà presentata all'Assemblea Generale nell'ottobre di quest'anno, sull'uccisione della libertà d'espressione e del dovere di informazione. Sono stati ammazzati 300 giornalisti solo a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo. Erano stati ammazzati 40 giornalisti prima dell'ottobre 2023 nel territorio palestinese occupato. C'erano già delle inchieste pendenti dinanzi alla Corte Penale Internazionale, e io seguo il caso dal 2022, quando nelle prime settimane del mio mandato da relatrice speciale mi trovai dinanzi all'uccisione di Shirin Abu Akleh, di cui si conoscono anche gli assassini, ma non c'è stato nessun seguito. Quindi siamo dinanzi alla situazione attuale, perché ad Israele è stata garantita l'impunità più totale. Ma voglio fare 2 considerazioni di merito che sono necessarie. Il motivo per cui io sono sanzionata ed il motivo per cui ho involontariamente provocato le ire di una serie di governi occidentali è di aver puntato il dito e di aver gettato luce su un problema che è sistemico, non è soltanto Israele, così come si è detto con forza qui, non è soltanto Netanyahu, non è soltanto il governo Netanyahu, è un problema di Stato, ma io vi dico di più, non è soltanto Israele fa parte di un sistema, e c'è sicuramente un asse, una vicinanza, una prossimità molto chiara, evidente, tra gli Stati Uniti e Israele. Non si capisce dove comincia l'uno e finisce l'altro, guardando l'aggressione in atto in questo momento nella regione, nell'Asia occidentale, comunemente chiamata Medio Oriente. Israele sta facendo quello che ha fatto a Gaza nel sud del Libano, e dopo che si è negato ciò che dopo che sono stati negati i crimini commessi da Israele a Gaza, adesso si parla di dottrina Gaza implementata in Libano. Quindi, nel senso, mi sembra che ci sia una tendenza a normalizzare anche da parte della stampa. Quindi la mia inchiesta si concentrerà, si è già concentrata, perché sto scrivendo il rapporto, su Che cosa è successo ai giornalisti e alle giornaliste palestinesi, non solo i 300 che sono stati uccisi dopo settimane, mesi, in un paio di casi anni di minacce, ma i giornalisti che sono stati torturati, quelli che si sono visti ammazzare come forma di ricatto le proprie famiglie e quelli che hanno continuato a fare il proprio lavoro. Poi c'è la responsabilità dei media israeliani, che hanno sicuramente amplificato la narrazione genocida del governo e di altri, facendo diventare il genocidio una piaga sociale e nello Stato di Israele. Ma c'è poi la responsabilità dei media occidentali e non solo occidentali nell'aver avallato la narrazione, proprio la propaganda. E ci sono i dati, ci sono i numeri di quante volte i bambini palestinesi sono stati chiamati giovani adulti morti, come se avessero avuto un infarto, invece che uccisi dalle bombe o dai cecchini israeliani. Comunque per questo dovrete aspettare un altro po', perché il rapporto sarà pronto tra qualche mese. E però appunto non mi è stato perdonato di aver messo in luce il sistema. C'è un sistema che ha sostenuto politicamente, che ha difeso, che ha armato, che ha finanziato e ha persino tratto profitto dai crimini di Israele nel contesto dell'occupazione e poi nel contesto del genocidio. C'è tutto un sistema che ha beneficiato e che ha reso possibile l'apartheid israeliana, ed è questo sistema che oggi continua ad insistere, è un nemico per tutte e tutti. Perché non bisogna necessariamente avere a cuore il essere empatici con i palestinesi per capire che la militarizzazione della politica che sta in questo momento sostenendo Israele è la stessa che aggrava le piaghe di chi non ha risorse per andare avanti in questo paese. Perché se si spostano le risorse verso la militarizzazione, le si sottraggono alla sanità, all'educazione, all'arte, alla cultura, è chiaro che c'è un problema che affligge tutti. E l'ultima cosa che voglio dire, anche per scagionare un po' i partiti di questo paese, è sbagliato delegare troppo ai partiti. La politica la fa chiunque si impegna o decide di non impegnarsi, e a tutti quelli che si stanno impegnando da anni per la giustizia per il popolo palestinese io dico: prendete a modello Luisa Morgantini. Quello che serve è la perseveranza. Non ci possiamo lamentare nel momento in cui della gente è in condizioni miserabili da 2 anni e mezzo. I palestinesi non so neanche come facciano a resistere in questo momento a Gaza, dove c'è tra le varie la piaga dei ratti e degli insetti che ormai ricoprono qualsiasi cosa, mentre mancano le case, manca il lavoro, mancano gli aiuti, manca tutto. Non possiamo mollare. Quindi che sia perseveranza il nostro motto, il nostro motto ogni giorno, finché non finirà l'occupazione, finché non finirà l'apartheid, finché non sarà finito il genocidio e i responsabili saranno dinanzi alla Corte Penale Internazionale o davanti ai nostri tribunali. Perché io sono convinta che il momento in cui la Palestina sarà finalmente libera, e quella terra non importa, uno Stato, due Stati, non importa, ma ebrei, cristiani, musulmani e atei saranno liberi di avere diritti uguali in quella terra, saremo più liberi e libere anche noi.
1: Grazie.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: 10:41 minuti, ancora una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento. Conclusi i lavori nelle aule parlamentari, che come sempre il venerdì hanno riguardato solamente la Camera, noi vi trasmettiamo le audizioni che si sono svolte 2 giorni fa, il 10 giugno, in Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e si tratta del direttore generale corporate della RAI Roberto Sergio e della direttrice infrastrutture immobiliari e sedi locali della RAI Paola Sciommeri. Buon ascolto.
10: Cemente del direttor Roberto Sergio, direttore generale della RAI, della dottoressa Paola Sciommeri, direttore infrastrutture immobiliari e sedi locali della RAI, della RAI, Il direttore accompagnati dalla dottoressa Paola Marchesini, direttore staff direzione generale corporate, dal dottore Andrea Sallustio, direttore asset immobiliari e servizi, e dal dottor Francesco Pultrone, che conosciamo bene, della direzione relazioni istituzionali. Ricordo che l'odierna audizione è stata convocata nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione sul procedimento di alienazione o dismissione del Teatro delle Vittorie di Roma, anche allo scopo di raccogliere elementi informativi in merito al piano immobiliare in generale e al programma di dismissione delle sedi e delle strutture della RAI. Ricordo a tutti i colleghi e le colleghe che chiaramente questa audizione è circoscritta a questa tematica. Ringrazio per la loro disponibilità i direttori e lascerei la parola al direttore Roberto Sergio. Grazie. E poi passeremo ad una fase, dopo aver audito i nostri ospiti, a una fase di domande, cominciando come al solito uno per gruppo e poi ascolteremo le loro risposte. Prego direttore, grazie ancora di essere qui con noi.
11: Grazie signor Presidente, onorevoli commissari e onorevoli commissari, ringraziando codesta istituzione per l'opportunità che oggi ci viene concessa, ci sia consentito una breve riflessione sul ruolo che il management della RAI deve esercitare quotidianamente e che non può essere separato dalla natura stessa dell'azienda e dalla funzione che essa è chiamata a svolgere nell'ordinamento democratico del Paese. La RAI rappresenta infatti una realtà unica nel panorama nazionale ed europeo, perché opera contemporaneamente come impresa industriale, istituzione culturale e concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Da questa peculiare configurazione derivano responsabilità che travalicano la dimensione puramente aziendale e che impongono un costante equilibrio tra sostenibilità economica, innovazione, qualità editoriale e adempimento della missione pubblica. A differenza di una società per azioni tradizionale, nella quale il management è prevalentemente chiamato a perseguire obiettivi economici e competitivi, nella RAI la funzione manageriale assume una valenza più ampia e articolata. Essa è chiamata a garantire l'equilibrio dei conti, l'efficienza gestionale, assicurando al contempo il rispetto dei principi di pluralismo, indipendenza, inclusione, promozione culturale e coesione sociale che costituiscono il fondamento stesso del servizio pubblico. La responsabilità del vertice aziendale si esercita pertanto in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato da una profonda trasformazione del sistema dei media, dall'affermazione di operatori globali dotati di capacità finanziarie senza precedenti, dalla rapida evoluzione tecnologica e dall'emergere di nuove modalità di produzione, distribuzione e consumo dei contenuti. In questo scenario, il compito affidato al management non consiste esclusivamente nell'amministrazione dell'esistente, ma nella capacità di accompagnare e governare il cambiamento, preservando al tempo stesso i valori e le finalità che il legislatore ha attribuito al servizio pubblico radiotelevisivo. Ciò significa assicurare la competitività della RAI nel mercato globale dei contenuti, promuovere la trasformazione digitale, sostenere la produzione culturale nazionale, garantire un'informazione autorevole e verificata, valorizzare il patrimonio professionale interno e rendere l'azienda sempre più capace di raggiungere tutte le componenti della società, comprese quelle che il mercato tende naturalmente a trascurare. All'interno di questa prospettiva strategica si colloca anche il tema della gestione del patrimonio immobiliare aziendale. Il patrimonio della RAI costituisce una risorsa di importante valore storico, culturale e industriale, costruita nel corso di oltre 70 anni di attività. Proprio per questa ragione esso deve essere amministrato secondo criteri di responsabilità, efficienza e visione prospettica, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio non coincide necessariamente con la conservazione immutata di ogni singolo bene, ma con la sua capacità di contribuire concretamente agli obiettivi del servizio pubblico. L'evoluzione tecnologica e produttiva degli ultimi decenni ha profondamente modificato le esigenze operative dell'industria audiovisiva. Le modalità di produzione richiedono oggi infrastrutture sempre più flessibili, tecnologicamente avanzate, sostenibili sotto il profilo energetico e pienamente integrate con le piattaforme digitali e con i nuovi modelli di distribuzione dei contenuti. In tale contesto appare doveroso interrogarsi periodicamente sulla funzione strategica dei singoli asset patrimoniali e sulla loro effettiva rispondenza alle esigenze esigenze future dell'azienda. Il dibattito che riguarda immobili di particolare rilevanza simbolica, come il Teatro delle Vittorie a Roma o Palazzo Labbi a Venezia, merita pertanto di essere affrontato con equilibrio, rigore e senso delle istituzioni. Il Teatro delle Vittorie rappresenta una delle pagine più importanti della storia della televisione italiana. In esso si sono svolti programmi, eventi e produzioni che hanno contribuito a formare l'identità culturale del Paese e la memoria collettiva di intere generazioni. Il suo valore storico è indiscutibile e costituisce una parte integrante del patrimonio culturale della RAI. Tuttavia, il riconoscimento di tale valore non esime dalla necessità di valutare se l'immobile continua a rappresentare, nelle mutate condizioni tecnologiche e produttive, un'infrastruttura strategica per il perseguimento degli obiettivi aziendali. La responsabilità gestionale impone infatti di considerare con attenzione i costi di mantenimento, gli investimenti necessari all'adeguamento strutturale e tecnologico, il livello di utilizzo effettivo e la capacità dell'immobile di rispondere alle esigenze produttive contemporanee. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento a Palazzo Labbi, straordinario complesso monumentale di Venezia, tra i più prestigiosi esempi del patrimonio storico e artistico nazionale. Il valore culturale dell'edificio, arricchito degli affreschi di Giambattista Tiepolo,

0: Realizzazione possono essere perseguite attraverso molteplici strumenti, non necessariamente coincidenti con il mantenimento della proprietà da parte di una società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La valorizzazione di specifici asset patrimoniali, laddove coerente con una visione industriale complessiva e accompagnata da adeguate garanzie di tutela culturale, non deve essere interpretata come una dismissione della memoria aziendale, bensì come una scelta finalizzata a rafforzare la capacità della RAI di investire nelle infrastrutture produttive, nelle tecnologie digitali, nella sicurezza delle reti e degli impianti, nell'innovazione editoriale e nella formazione delle proprie professionalità. La sfida che si pone oggi dinanzi al servizio pubblico consiste infatti nel trasformare il patrimonio accumulato nel passato in una leva di sviluppo per il futuro. La modernizzazione della RAI richiede investimenti significativi e continui, richiede la capacità di evolvere verso un modello di digital media company pienamente integrata, in grado di competere in un mercato globale senza rinunciare alla propria identità e alla propria funzione pubblica. In questa prospettiva, la corretta amministrazione del patrimonio immobiliare rappresenta non un tema marginale, ma una componente essenziale della responsabilità affidata al management. L'obiettivo non è scegliere tra memoria e innovazione, tra tradizione e futuro. L'obiettivo è garantire che il patrimonio materiale e immateriale, costruito in oltre 70 anni di storia, continui a produrre valore per i cittadini, rafforzando la capacità della RAI di adempiere anche nei prossimi decenni alla propria missione culturale, informativa e democratica al servizio della Repubblica. E ora, prima di passare la parola alla dottoressa Sciommeri, consentitemi una breve considerazione conclusiva. Ritengo infatti una scelta responsabile e coerente aver assunto personalmente la responsabilità di portare a compimento un progetto strategico che l'azienda per l'azienda che era stata approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione nel luglio 2022, sotto la presidenza di Marinella Soldi e la guida di Carlo Fuortes, e successivamente riconfermato nel gennaio e nell'aprile del 23. Dal maggio del 23, quando ho assunto la carica di amministratore delegato, fino all'ottobre 2024, termine del mandato, e successivamente fino ad oggi sotto il mandato dell'amministratore delegato Rossi, si è ritenuto doveroso garantire continuità a quel percorso nella convinzione che progetti validi e strategici per il futuro della RAI debbano essere valutati nel merito e non sulla base dell'alternanza delle stagioni manageriali o dei vertici aziendali. Grazie.
1: Grazie direttore, passo la parola alla dottoressa Sciommeri.
2: Presidente, onorevoli commissari, buongiorno. Prima di entrare nel merito delle singole operazioni che immobiliari, ritengo utile richiamare il quadro complessivo nel quale si inseriscono. Il piano riguarda l'intero parco immobiliare della RAI, pari a circa 750.000 metri quadrati distribuiti sull'intero territorio nazionale, che presenta ad oggi alcune evidenti criticità strutturali. La presenza di alcune sedi regionali sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze operative, con conseguente utilizzo non efficiente degli spazi. Nell'area romana il ricorso a numerose locazioni di unità immobiliari di dimensioni contenute distribuite in modo frammentato nell'area del quartiere Prati. Più in generale, un'organizzazione degli ambienti di lavoro concepita secondo logiche ormai superate e non più adatte ai nuovi modi produttivi e operativi della RAI di oggi. Inoltre, l'età media degli immobili di proprietà è di circa 40 anni e necessita di ingenti interventi di ammodernamento strutturale e funzionale ormai indifferibili. Il piano immobiliare si pone quindi obiettivi di ampio respiro e di alto livello strategico attraverso progetti di riqualificazione, adeguamento normativo, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e razionalizzazione degli spazi, in coerenza con l'evoluzione delle esigenze produttive, editoriali e organizzative della RAI. Le azioni previste comprendono interventi di ridimensionamento, sostituzione o rilascio di immobili non più coerenti con le esigenze operative attuali, all'interno di una strategia che punta a rendere il patrimonio immobiliare più efficiente, sostenibile e funzionale alla missione del servizio pubblico. In questo contesto si colloca il percorso di valorizzazione

0: e, ove necessario, dismissione di una quota limitata di immobili, pari al 23% del patrimonio di proprietà e circa il 20% del patrimonio immobiliare complessivo. Si tratta di immobili individuati sulla base di criteri oggettivi, quali il livello di effettivo utilizzo, l'adeguatezza funzionale, l'entità degli investimenti necessari per la loro ristrutturazione e la disponibilità di soluzioni alternative. La riduzione del capitale investito in asset non core, con la dismissione degli immobili non strategici, sovradimensionati o non più funzionali e di rilascio progressivo delle locazioni, contribuirà ad ottimizzare il profilo di sostenibilità finanziaria del patrimonio immobiliare e ridurne i costi di gestione. Cito alcuni interventi su Roma. La sede storica di Via Teulada, che grazie a un importante intervento di riqualificazione degli spazi avviato già nel 2025, sta finalmente accogliendo in modo organico e funzionale il personale di tutte le redazioni impegnate nei suoi studi, eliminando i continui spostamenti da e verso le sedi esterne. La ristrutturazione del palazzo della Direzione Generale di Viale Mazzini, che al termine dei lavori iniziati il 4 maggio scorso, ospiterà circa il 30% in più del personale. È una riduzione attesa del 30% dei costi di gestione. La sede di Via Romagnoli, che tutti conosciamo come studi Fabrizio Frizzi, vedrà nel prossimo anno un incremento delle postazioni di lavoro redazionali a supporto degli studi televisivi impegnati nelle produzioni più importanti di prima serata e daytime. Non ultimo, la realizzazione di due nuovi studi televisivi a Saxarubra di circa 1.800 metri quadrati complessivi e che saranno inaugurati in occasione della prossima stagione televisiva con la prima serata di Rai 1 e che hanno consentito tra l'altro il rilascio dell'auditorium con evidenti recuperi di costi di locazione e di gestione. Relativamente a Milano, è in via di realizzazione il nuovo polo produttivo denominato Miconord, collocato nell'area di City Life, che con i suoi 54.000 metri quadrati di superficie consentirà di superare lo storico frazionamento che da sempre caratterizza il mondo produttivo RAI di Milano, diviso tra Corso Sempione e i vecchi studi della Fiera prima e oggi successivamente a partire dal 2007 tra appunto Corso Sempione e l'insediamento di Via Mecenate. A Torino, presso la sede di Via Verdi, è in corso la rifunzionalizzazione di alcuni spazi destinati ad ospitare il nuovo polo tecnologico delle Teche RAI, con un moderno hub destinato ad accogliere la nuova bibliomediateca aperta al pubblico. Infine, il centro di produzione di Napoli è inserito in un importante progetto di ristrutturazione e potenziamento grazie anche al contributo della Regione Campania. In questo quadro complessivo è articolato che si inserisce la vendita di un pacchetto di 15 immobili, che appunto è pari al 23% del totale della proprietà, tra i quali il Teatro delle Vittorie. Entro nel merito dell'argomento di oggi col Teatro delle Vittorie. Il Teatro delle Vittorie nasce nel 1938 come Gran Cinema Teatro delle Vittorie, è situato a Roma in via Coldilane, in zona Prati della Vittoria. A partire dagli anni 60 il teatro è stato locato dalla RAI e utilizzato per importanti produzioni televisive di prima serata, per poi essere definitivamente acquistato nel 1980. Nel frattempo la struttura è stata progressivamente adattata e convertita in studio televisivo attraverso interventi tecnici e strutturali effettuati in un arco temporale molto esteso che ne hanno consentito l'utilizzo nel rispetto degli standard normativi dell'epoca, ma che oggi configurano un quadro tecnico e funzionale ormai obsoleto e inadeguato. Per tali ragioni, già nel 2017 la dismissione dell'immobile era entrata a far parte di un più ampio progetto di ampliamento e rivisitazione logistica degli insediamenti produttivi dell'area romana, con l'obiettivo di concentrare le attività produttive in tre complessi, Teulada, Nomentano e Saxarubra, favorendo significative sinergie operative e gestionali. L'immobile, sopra descritto è stato successivamente inserito nel pacchetto vendite previsto dal piano immobiliare approvato dal CDA in data 23 novembre 2023 e il 1 agosto 25 l'intero complesso è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante con decreto del Ministero della Cultura e pertanto sottoposto a vincolo di tutela. Va sottolineato tuttavia che il vincolo non impedisce di per sé la dismissione dell'immobile, ma richiede la preventiva autorizzazione alla vendita da parte della competente sovrintendenza e una volta completata la compravendita l'obbligo di notifica con la possibilità per lo Stato di esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni alle medesime condizioni pattuite tra i contraenti. Nonostante il valore storico e simbolico dell'immobile, il suo utilizzo pluridecennale come studio televisivo per trasmissioni di prima serata, il complesso quadro tecnico, normativo e gestionale che caratterizza la struttura originariamente concepita per altro uso è collocata peraltro all'interno di un contesto prettamente residenziale, ha portato l'azienda a ritenere non più sostenibile un suo pieno utilizzo. Per tali ragioni, da tempo il Teatro delle Vittorie viene utilizzato esclusivamente per la registrazione di trasmissioni presserali, quotidiane presserali, non essendo più possibile garantire le condizioni minime di affidabilità e sicurezza richieste per le trasmissioni in diretta. Inoltre, la sua collocazione logistica all'interno di un contesto abitativo rendono la sua piena operatività incompatibile con i vincoli acustici e ambientali previsti dalla normativa vigente. Nel dettaglio, la cabina elettrica realizzata negli anni Ottanta con linea proveniente da Via Teulada è soggetta a frequenti avarie, in quanto dotata di apparecchiature obsolete non più manutenibili. In caso di guasto non sono garantiti i tempi di ripristino. La residuale possibilità di impiego di un gruppo elettrogeno esterno di difficile collocazione per i vincoli condominiali. L'impianto di climatizzazione risalente agli anni 90 con un solo compressore funzionante ha una capacità ridotta del 50%. Problemi di inquinamento acustico relativo alle apparecchiature in copertura con continue segnalazioni di contestazioni dei condomini confinanti e limitazione dell'esercizio entro le ore 20 massimo 22 serali. Problemi di impermeabilizzazione della copertura con interventi ripetuti che non hanno risolto il problema. La risoluzione del problema richiederebbe un intervento invasivo e complesso e la particolarità delle coperture comporterebbe infatti la realizzazione di importanti opere provvisionali affinché gli operatori possano intervenire in sicurezza. Le valutazioni effettuate hanno evidenziato che un'eventuale rifunzionalizzazione richiederebbe investimenti estremamente elevati, stimati in 7 milioni di euro per il completo rinnovamento degli impianti elettrici, della climatizzazione, delle insonorizzazioni, oltre che per ulteriori adeguamenti funzionali e normativi. Dal punto di vista temporale, inoltre, l'intervento richiederebbe, considerati i tempi previsti dalle procedure di gara pubblica, almeno 5 anni con un fermo studio di circa 3 anni. Ma soprattutto, anche al termine di tali interventi, non verrebbero comunque risolte le problematiche dimensionali e funzionali che limitano fortemente l'uso dello studio, accessi, orari, impatti sulla proprietà confinanti. Al termine dei lavori, infatti, si otterrebbe uno spazio sostanzialmente analogo all'attuale, di dimensioni contenute, con percorsi di accesso e di carico-scarico complessi e poco agevoli, possibilità di adattamento scenico ridotte rispetto a strutture più recenti e vincoli acustici. In sostanza il risultato finale confermerebbe gli attuali limiti senza alcun reale incremento in termini di funzionalità e flessibilità produttiva. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie dottoressa. Se c'è qualcuno che si è prenotato? Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, io mi attengo all'ordine del giorno sul piano immobiliare, anche se il direttore generale Sergio ha fatto una serie di considerazioni preliminari, una delle quali faceva riferimento alla missione del management, indicava come obiettivo tenere insieme la sostenibilità economica e l'adempimento della missione di servizio pubblico. Su questo a me continua a colpire sinceramente il fatto che questo management non si sia reso protagonista anche di una vertenza, non solo di un dialogo con il governo rispetto al fatto che le risorse per RAI continuano a diminuire dopo la riduzione del canone che peraltro continua a non andare totalmente alla RAI, quindi su questo forse il management dovrebbe interpretare fino in fondo la propria funzione, anche perché altrimenti, parole sue, riuscire a rendere la RAI Digital Media Company che compete sul mercato globale solo con operazioni di carattere immobiliare con un po' il sapore di chi vende gioielli di famiglia è veramente di corto respiro. Però sul piano immobiliare io mi soffermo con alcune domande su un aspetto che riguarda il centro di produzione e la sede di Milano, perché il riferimento è stato fatto a quella che sarà la superficie complessiva disponibile Amico alla fiera, questi 54.000 metri quadri, però da quanto è dato comprendere lì in realtà è un'operazione complessiva su cui non c'è solo RAI, ma ci sono una serie anche di altri investimenti, quindi sui 65.000 è previsto anche il nuovo comando della polizia locale, una serie di strutture amministrative, e facendo un conto come è stato fatto mi sembra che alla fine quello che rimane per la RAI in realtà è sui 35.000 metri quadri, quindi una differenza rispetto a quello che è stato indicato, e quindi capire se questo è sufficiente. E allora le domande che volevo rivolgere intanto è quali sono i tempi rispetto al bando che è stato fatto, se siete già in grado di indicare quante e quali offerte sono state fatte. C'è un tema sui tempi di consegna, perché mi sembra che il progetto di Miconord verrebbe consegnato nel 2029, poi ci sono i tempi di allestimento della dotazione tecnologica fino al 2032, quindi questo come corrisponde ai tempi della permanenza in Corso Sempione e via Mecenate. E infine, al netto dell'operazione immobiliare, quali sono gli investimenti di carattere tecnologico, cioè nel momento in cui si realizza un nuovo sito, immagino che sia legato l'idea anche di un rilancio del centro di produzione di Milano, quindi quali investimenti dal punto di vista tecnologico e soprattutto quale progetto editoriale, cioè se si va a infrastrutturare una sede di questo tipo, che cosa si vuole produrre e realizzare in quella sede, perché questo mi sembra l'aspetto che finora sia mancato.
1: Grazie onorevole Peluffo, adesso do la parola all'onorevole Amato.
3: Grazie Presidente, dalla relazione che lei ha fatto, dottor Sergio, si evinceva la necessità di capitalizzare le proprietà per mancanza di fondi. Il governo ha tagliato parte dei fondi, per cui siamo costretti a vendere il patrimonio immobiliare per realizzare. Beh, questo però stride un po' con quanto affermato dal dottor Rossi sul fatto di essere molto contento che Rai 3 perda ascolti. Questa non è una domanda fatta a lei, è una considerazione. Quindi essere molto contenti che Rai 3 perde ascolti e quindi perde incassi e poi essere costretti a vendere stride un po'. La domanda sulla dislocazione Sacca-Salubra mi è stata chiarita poco fa sul fatto che c'è un piano urbanistico per cui non era possibile dislocare la sede di Viale Mazzini a Sacca-Salubra. E allora io le chiedo un'altra cosa. È vero che con un prezzo di locazione annuo di 5 milioni per il Palazzo di Roma Sud all'interno sono stati pagati anche lavori di ristrutturazione chiesti dalla proprietà?
1: Grazie onorevole Amato, l'onorevole Boschi.
4: Grazie Presidente, e grazie ovviamente agli auditi anche per la puntualità delle informazioni che ci hanno fornito, soprattutto sul Teatro delle Vittorie. Poche domande, una attiene in modo particolare, è rivolta ovviamente al direttore generale, la tempistica del piano di dismissioni, nel senso che se non ricordo male, però insomma magari il direttore generale su questo può darci qualche elemento in più, inizialmente era stato previsto che si completasse entro il 2026 e che dalle risorse derivanti da questo piano di dismissione poi si prevedesse, ora mi scuso perché non riesco a vedere il direttore ma tanto mi sente, mi scusavo io perché non riuscivo a vederla ma tanto basta che mi senta. Se il piano di dismissione, diciamo che mi pare fosse inizialmente previsto il completamento entro la fine del 2026, a fronte di questo piano di dismissione era stato previsto anche, se non ricordo male, che le entrate servissero a sostenere in modo particolare la ristrutturazione, credo, dell'immobile di Viale Mazzini e poi ovviamente altre attività connesse. Se questa tempistica sarà rispettata o se invece si slitterà al 2027, quindi questo cosa comporta in termini poi di sostenibilità a fronte delle entrate che eventualmente non ci saranno, quindi la tempistica e la sostenibilità finanziaria. Due, voi avete insistito più volte sul fatto che il piano di dismissioni fosse stato approvato dal precedente CDA, quindi in una tempistica precedente. È chiaro però che questo non comporta che non ci possa essere una valutazione da parte dell'attuale CDA e eventualmente anche una revisione di quelle che erano state le valutazioni precedenti, e quindi se voi ritenete invece che le risorse che deriverebbero da questo piano di dismissioni non potrebbero essere trovate, altrimenti sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto delle valutazioni in merito non soltanto alla pubblicità e al canone, ma eventualmente anche attraverso una diversa gestione proprio del patrimonio immobiliare. Faccio un esempio puntuale così da avere anche da voi qualche delucidazione rispetto per esempio alla dismissione della sede di Firenze, che comporterebbe probabilmente il trasferimento in nuovi locali a Peretola con una locazione. Se per esempio non fosse più efficiente in termini non soltanto di gestione del servizio e di condizioni di lavoro per ovviamente i dipendenti giornalisti, ma anche in termini proprio economici, se avete fatto una valutazione rispetto invece a una ristrutturazione parziale dell'attuale sede, sulla quale peraltro di recente era stato anche investito per un aggiornamento tecnologico significativo, e una locazione di una parte invece della sede se ritenuta eccessivamente ampia come spazi a fronte delle nuove esigenze. C'è una preoccupazione che non vi sfugge anche sulla sede di Torino, che è stata sollevata anche di fronte all'amministratore delegato, su cui però non è stata fornita una risposta puntuale. Voi sapete che anche le amministrazioni comunali delle città coinvolte sono preoccupate per le sorti di questi immobili. Chiudo col Teatro delle Vittorie. Mi pare di aver sentito dalla dottoressa che è stato deciso la dismissione del Teatro delle Vittorie nel novembre del 2023, mi corregga se sbaglio, quindi una scelta abbastanza recente del novembre 2023. Mi chiedo se a fronte ovviamente di tutte le considerazioni che lei ha fatto rispetto alla ristrutturazione, alle valutazioni tecniche eccetera, ma quindi anche la difficoltà probabilmente connessa anche all'acquisto da parte di privati dell'immobile, ovviamente magari destinato ad altre finalità, però con necessità di lavori sicuramente complicati che lei ci ha prospettato che varrebbero per qualsiasi destinazione, se non abbiate valutato, alla luce del valore storico che anche voi avete ricordato oggi, di tenere l'immobile, quindi mantenere la proprietà con una diversa magari utilizzazione dell'immobile stesso. E poi da ultimo, siccome abbiamo appreso da notizie di giornale, perché non abbiamo ancora audito il ministro Giuli e non abbiamo avuto la possibilità di rivolgerci direttamente a lui, che ci sarebbe un interesse del Ministero della Cultura su l'immobile, a prescindere ovviamente dal diritto di prelazione che è previsto per legge, e quindi se a prescindere dal diritto di prelazione già oggi voi avete un'interlocuzione col Ministero della Cultura che preveda un acquisto da parte del Ministero e quale destinazione il Ministero ha previsto nel caso per quell'immobile. Grazie.
5: Grazie onorevole Boschi. L'onorevole Lupi.
6: Sì, grazie intanto della disponibilità, un piacere rivedervi. Una considerazione su cui sono confortato e due domande, una tra l'altro è stata già toccata dalla collega Boschi. La considerazione generale è che secondo me, secondo noi, la premessa fatta dal direttore generale non è pleonastica. le risorse sono sempre e il patrimonio se non sempre in funzione della missione. È compito della RAI realizzare musei? La sfida che abbiamo tutti condiviso è che la RAI deve diventare sempre di più una digital media company. E mai come oggi è evidente che il patrimonio immobiliare e tecnologico della RAI deve investire ed adeguarsi rispetto al futuro, non al passato. Che non vuol dire rinnegare la propria storia, ma vuol dire avere la lungimiranza di capire quali sono i passi successivi che devono essere compiuti. Non è un caso che nella passata legislatura abbiamo condiviso tutti che finalmente si potesse valorizzare il patrimonio immobiliare che la RAI ha a disposizione, non per depauperarsi ma per reinvestire in un patrimonio immobiliare e tecnologico che permettesse di autofinanziarsi almeno in parte come tutte le aziende normali di questo mondo e non solo quelle private dovrebbero fare. Data questa premessa, la prima domanda è una domanda di preoccupazione, non una domanda di marcia indietro. A che punto è, siccome questo ha nel bilancio una serie di, ed è stato ovviamente previsto nel bilancio, di tempistica che permette poi di fare gli investimenti che sono stati dati, è evidente che un po' di slittamento c'è stato, se questo ha un'incidenza, lo slittamento e quanto slitta l'attuazione del piano immobiliare che secondo noi deve essere perseguito immediatamente rispetto a quello detto prima, e se ha delle, in particolare sul bilancio del 2026, indipendentemente ovviamente dalle risorse maggiori o minori che vengono assegnate col canone, perché qui non stiamo parlando di questo, poi possiamo parlare di altro, ma stiamo parlando di una gestione aziendale che noi riteniamo efficiente e che vada esattamente nella prospettiva di un futuro e non del passato. Questa è la prima domanda. La seconda riguardo al Teatro delle Vittorie, ho ascoltato dalla relazione che c'è un vincolo e che deve esserci poi, e quindi un vincolo immagino non solo rispetto all'immobile ma anche di destinazione, se ho ben capito, o il vincolo è solo riguardo all'immobile, nel senso che poi la destinazione d'uso può essere ovviamente cambiata data l'autorizzazione ovviamente della sovrintendente, perché questo immagino sia stato valorizzato il patrimonio del Teatro Re Vittorio, se non ricordo male, a 7 milioni di euro, ovviamente dipende sempre da il mercato, da come, cioè se ci posso fare che cosa nel momento in cui lo metto in vendita, e a questo punto rispetto a questo la valorizzazione di 7 milioni è una valorizzazione, so che avete rifatto anche non solo il vecchio consiglio di amministrazione ma l'attuale, anche una attualizzazione del piano immobiliare come giustamente deve essere fatto a distanza di anni. E la questione legata sempre al Teatro delle Vittorie, io credo, e anch'io sottolineo questa cosa, non ho nessun problema che si faccia un museo, se il Ministero della Cultura decide di fare un museo, l'importante è che la RAI lo venda e che dopo sarà utile decidere se i 14 milioni o i 7 milioni sono più utili per comprare un quadro o per comprare il Teatro delle Vittorie, ma questo appartiene a un'altra discussione che non attiene secondo me alla RAI. Sul invece Milano la domanda è a che punto è invece la dismissione e il punto di una, credo che abbia un valore importante da un punto di vista del piano immobiliare di Corso Sempione, che evidentemente per noi ha un valore storico, ma per esempio quello la storia deve guardare al futuro. Quindi queste tre domande.
5: Grazie, passo la parola all'onorevole, al senatore Bergesi.
7: Grazie Presidente, grazie naturalmente Direttore, grazie Dottoressa per la vostra illustrazione. Io credo che in premessa si debba dire che le scelte che sono state fatte nel 2022 e nel 2023, di cui c'era una certa consapevolezza della necessità di valutazione sugli immobili e soprattutto sul fatto che questi immobili fossero, diciamo, in esubero rispetto alle esigenze o soprattutto dovesse essere effettuata un'attualizzazione anche dal punto di vista immobiliare con investimenti innovativi, credo che questo sia l'aspetto positivo di questa dismissione diciamo in cantiere già 3 anni or sono. L'aspetto che riguarda oggi anche la commissione, in cui io credo che dobbiamo fare una riflessione, e sono stato uno dei proponenti anche di questa audizione perché ritengo che sia importante nel momento in cui noi andiamo a approvare una risoluzione sapere almeno, avere almeno un quadro puntuale e preciso. L'ha detto prima il collega Lupi sul fatto che il piano immobiliare è stato attualizzato. Ecco, se è così, quali sono i valori rispetto al 2023? Perché viviamo crisi economiche di carattere mondiale e internazionale, anche il rifacimento di determinati immobili, i costi sono aumentati. Cioè io credo che gli investimenti siano cambiati in questi ultimo anno, diciamo anche ultimi 2 anni. Perciò anche questo, nella misura in cui si va a dismettere, dall'altra parte gli investimenti sono sufficienti. Se manca qualcosa, se questo, diciamo, questa parte di attualizzazione è stata fatta, anche perché andiamo a rinunciare a immobili di proprietà sparsi su tutto il territorio nazionale, tra Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova e Firenze, e poi però ci concentriamo solo su alcuni immobili, su alcune zone. Corretto il fatto che sentivo anche in precedenza che il compito della RAI non è quello né di fare dei musei, né naturalmente, anzi, magari di valorizzarli attraverso la comunicazione, e qui riguarda anche un po' l'aspetto della sede di Torino, che è stato deciso l'alienazione di Via Verdi, poi del Teatro Scribe, del centro di produzione di Corso Giambone, che ci sia una reale valorizzazione del resto, perché altrimenti le proteste che vengono portate avanti oggi domani diventano poi realtà e diventa poi complicato per tutti. E poi soprattutto il cronoprogramma che vi siete dati, perché l'avete attualizzato. Lei insomma ha una responsabilità importante, e su questa responsabilità io credo che sia fondamentale se riesce anche a darci dei tempi corretti, perché probabilmente non si riuscirà a accedere tutto entro quest'anno, ci sarà anche il 2027, non so, 2028 eccetera, e se realmente c'è interesse da parte, cioè avete una, diciamo, una formalizzazione di questo interesse da parte del Ministero dei Beni Culturali, oppure da parte del Ministero Culturali e più su in più informazioni giornalistiche rispetto a quello che è la realtà dei fatti. Grazie Presidente.
5: Grazie a lei, Senatore Rosso.
8: Grazie Presidente, grazie dell'audizione. Allora, io di mestiere faccio l'immobiliarista e vi devo dire la verità che dalla relazione che avete fatto abbiamo già, secondo me, risolto il problema, nel senso che rimane alla RAI l'immobile, nel senso che mi sembra abbastanza difficile da collocare tra vincoli e via dicendo, ma a parte la battuta. Non sarà facile collocarlo. Io non ne faccio una questione tra storia e futuro, perché evidentemente noi dobbiamo guardare sempre al futuro. Ne faccio una questione, cerco di concentrarmi sull'oggetto principale dell'audizione, cioè la destinazione futura del Teatro dei Vittori. Vedete, se voi andate negli Stati Uniti, in Florida, Cape Canaveral, quando entrate nella NASA, e non possiamo dire che la NASA non sia rivolta al futuro, trovate in bella mostra lo Shuttle Atlantis, che è un pezzo di ferraglia praticamente, però viene considerato, sono stati spesi anche di tanti milioni di dollari per valorizzarlo, collocarlo in un padiglione eccetera, perché in quella situazione particolare la NASA considera l'Atlantis la storia. Allora noi qui, secondo me, e non deve farlo la RAI, ripeto, deve guardare al futuro, dobbiamo decidere se la storia è l'oggetto, il Teatro delle Vittorie, o ciò che è stato realizzato all'interno. Perché se ciò che è stato realizzato all'interno, la RAI lo conserva con le teche RAI. E quindi l'Atlantis che cos'è? I muri o la storia di cosa è stato prodotto? C'è un po' questo che ci dobbiamo noi chiedere, più che la RAI, che giustamente guarda al futuro, deve trasformarsi in una digital media company, ha una concorrenza da battere. E quindi, al di là dei vincoli che ho sentito abbastanza pesanti, è evidente che se la risposta è che la storia non è solo ciò che è stato prodotto, ma anche il luogo in cui è stato prodotto, Beh, evidentemente si deve muovere lo Stato, no? E svincolare la RAI da quello in cui è proiettata. E questo immagino da anch'io ho sentito possibili interessi da parte del Ministero della Cultura. Bene, parliamone con il Ministro della Cultura e vediamo appunto se si vuole salvare. Poi bisogna anche capire cosa farne, perché io porto questa esperienza. Nelle mie varie esperienze sono stato presidente di un parco in Piemonte, in cui è inserita la Reggia di Venaria, si chiama il Parco della Mandria. Lì c'era una bellissima villa settecentesca che si chiama Villa Laghi, era in vendita per 10 milioni di euro, si è deciso di conservarla perché era giusto conservarla, perché era un pezzo di storia inserito nella storia anche dei Savoia. Il risultato è che non l'abbiamo venduta come Regione Piemonte e adesso è lì col tetto sfondato, ci piove dentro e il suo valore è pari a zero. Quindi giusto conservare, giusto ricordare, ma ci vuole anche un piano per l'utilizzo di ciò che noi salviamo. Perché la NASA lo shuttle Atlantis non l'ha lasciato in un magazzino a marcire, ma l'ha ristrutturato e messo in bella mostra, e questo porta turisti. L'ultima cosa di cui volevo chiedere, l'ha già un po' anticipata il collega piemontese Bergesio, cioè la questione di Torino. Ci sono stati vari momenti e poi un po' tutti noi piemontesi siamo stati contattati, e cioè se ci fate un attimo un focus, perché va bene cedere, anche lì ci sono dei pezzi di storia importanti. Poi ricordiamoci che la RAI è nata a Torino, quindi anche lì va bene, guardiamo il futuro, però cerchiamo di capire che mentre a Roma è chiaro che la dismissione porta a investimenti sul futuro, non vorrei che a Torino la dismissione sia solo fine a se stessa e non ci sia, a parte alcuni investimenti di cui ho sentito parlare, però non ci sia più un futuro. Sarebbe un peccato, perché Torino ha già perso tantissimo, ha dato tanto all'Italia, ma secondo me è stata dimenticata. Non vorrei che venisse dimenticata anche dalla RAI.
5: Grazie. Se non ci sono altri interventi, io lascerei la parola agli ultimi due colleghi. Sarebbe come un secondo giro, così evitiamo il secondo giro. Vi dispiace? E allora do la parola alla senatrice Bevilacqua, poi al senatore Verducci e non so se c'è qualcun altro, e così chiudiamo il giro. Prego.
9: Grazie Presidente, ringrazio gli auditi che ci hanno messo a disposizione delle informazioni che ci aiutano a completare un po' il quadro rispetto a quello che era emerso da notizie di stampa e sinceramente dalle vostre indicazioni e informazioni a me sono sorti degli altri dubbi, e quindi ne approfitto, visto che siete qui, per approfondire questo tema. Perché sentendo parlare il dottor Sergio di responsabilità e quindi di un piano immobiliare che tenesse conto della sostenibilità, della gestione, dell'efficientamento, non ho trovato risposta ad un dubbio, che è quello relativo a quanto la RAI pensa di realizzare dalla vendita di questo 23%, perché ho letto che si tratti di poco più di 200 milioni, anzi ne approfitto se per cortesia posso chiedere la relazione che è stata presentata, se può essere depositata e messa a disposizione dei commissari, e ringrazio anche per questo. A fronte poi dell'operazione dell'affitto per esempio dei locali di Milano, che come canone concordato per 27 anni, se non ricordo male, ammonta a 150 milioni di euro, quindi già la vendita del solo immobile di Milano in pratica sembrerebbe far emergere una contraddizione rispetto a questa ricerca di efficientamento delle risorse. Poi io non faccio l'immobiliarista come il collega che mi ha preceduto, però ho colto due numeri, ho sentito nella relazione parlare di una esigenza di 7 milioni di euro per rendere il Teatro delle Vittorie eventualmente utilizzabile per la sua finalità. Ecco, mi viene in mente che nell'ultima legge di bilancio sono stati tagliati 10 milioni di euro alla RAI, quindi forse se invece di continuare a tagliare, di veder togliere risorse al servizio pubblico, si lasciassero intanto quanto magari quelle che devono arrivare, si potrebbe procedere con l'efficientamento del patrimonio della RAI senza bisogno di dismetterlo e di svenderlo. Ultima nota relativamente a Palazzo Labbia. Perché ho sentito ripetere che la RAI non ha come missione quella di fare un museo e quindi mi viene spontanea la domanda, perché guardando proprio sul sito della RAI si scopre che in realtà la RAI gestisce il proprio patrimonio storico-artistico, arredi, costumi, opere d'arte, archivi digitali, attraverso la direzione Teche e la direzione Canone e beni artistici. Quindi forse in realtà nel servizio pubblico è prevista la valorizzazione del patrimonio artistico della RAI, in cui, permettetemi, ma patrimoni storici, cioè immobili storici come appunto il Teatro delle Vittorie o Palazzo Labbia, rientrano pienamente e probabilmente, e qua chiedo lo stato dell'arte delle interlocuzioni col ministro Giuli, se sul Teatro delle Vittorie e su Palazzo Labbia siano state avviate delle interlocuzioni per permettere per esempio a Palazzo Labbia, nella parte relativa agli affreschi del Tiepolo, di convertirla in museo accessibile al pubblico, lasciando gli altri spazi che invece sono già destinati in maniera funzionale ed efficiente allo svolgimento dei lavori nella sede regionale, invece di andare a chiedere, o meglio di spostare quegli uffici pagando affitti da qualche altra parte, salvaguardando così il patrimonio, la funzionalità e lo scopo di quella sede. Grazie.
10: Senatore Verducci.
11: Grazie Presidente, grazie anche agli auditi. Io devo dire, Presidente, che a differenza degli interventi dei colleghi di maggioranza, invece pongo un tema agli auditi, ai vertici RAI, alla nostra commissione, di grande preoccupazione rispetto a questo piano immobiliare, in realtà piano fondamentalmente di dismissioni. Una preoccupazione intanto perché le esperienze storiche che abbiamo avuto in Italia di dismissioni di grandi beni ad uso del servizio pubblico sono state molto negative. Ricordo a tutti un caso emblematico per tutti, quello delle dismissioni immobiliari di Telecom, ad esempio. E poi perché qui in realtà questo piano di immobiliare di dismissioni ha l'obiettivo esplicito, detto anche oggi, di fare cassa per poi poter avere risorse per investimenti innovativi, ma di questi investimenti innovativi noi facciamo molta fatica a vedere i contorni, e quindi penso che questa diciamo alternativa che viene posta in maniera molto sbrigativa tra l'essere vincolati a fare musei e invece slanciarsi verso l'avvenire della media company sia molto fuorviante, perché certamente in virtù di queste dismissioni noi non avremo più la reputazione e la credibilità di grandi del valore storico e culturale di luoghi emblematici della storia del nostro paese, ma non vediamo neanche all'orizzonte invece, in cambio di questo, gli investimenti necessari appunto a progredire verso la media company. Quindi c'è grande preoccupazione, anche perché, come hanno detto alcuni colleghi, in realtà poi dietro questo annuncio di piano immobiliare, in mancanza di certezze sul piano industriale, si vede una gigantesca operazione di cartolarizzazione che in realtà non ha alcuna forza strategica, e quindi la preoccupazione è molto grande. Abbiamo il dovere di innovazione sul versante produttivo. In realtà qui, per ogni luogo che è stato citato, sappiamo quello che andremo a perdere, ma non sappiamo assolutamente come, dal punto di vista strategico, senza che ci siano perdite per i territori, perché RAI significa anche valorizzazione delle produzioni sui territori, questo venga compensato. Anch'io devo qui porre poi con forza il tema di Torino, perché Torino ha sempre avuto nella vicenda della RAI, prima radio, poi televisione, ma dell'audiovisivo italiano, una posizione assolutamente strategica. Oggi in questo piano si dismette l'ex centro di ricerca di Corso Giambrone, l'area di via Montebello di fronte agli studi di via Verdi 16 e, come è stato citato, soprattutto il palazzo della radio di via Verdi, quello che è attaccato alla mole antonelliana, che ha un grande valore storico, culturale e anche simbolico per la nostra azienda. In mancanza di investimenti strategici sulle attività produttive del centro di produzione di Torino, in mancanza anche di certezze su contenuti strategici, ecco, questo piano di dismissione rischia di essere un colpo durissimo e irrecuperabile, non solo per le potenzialità di Torino e del Piemonte dentro l'asset strategico della RAI e del servizio pubblico, ma per l'intera potenzialità radiotelevisiva del nostro paese e per quei piani di media company di cui il centro di produzione di Torino è un pezzo assolutamente essenziale. Grazie.
10: Grazie, passo la parola al direttore Roberto Sergio e poi, se la dottoressa vuole aggiungere qualcosa, avrà facoltà. Grazie.
12: Divideremo un attimo le risposte con la dottoressa Sciommer. Io darò risposte di carattere più generale, più strategico, mentre la dottoressa Sciommer rientrerà nel merito dei singoli siti e delle domande riferite quindi alle varie realtà territoriali. Allora, l'onorevole Amato aveva riposto la questione del perché si è deciso di tenere Viale Mazzini e non si è pensato di costruire lo stesso soggetto, un mobile simile a Saxa Rubra. Come dire, aveva già avuto una risposta precedentemente in una chiacchierata informale che avevamo fatto. Ci sono vincoli paesaggistici, archeologici, urbanistici che impediscono la costruzione di un immobile adeguato all'utilizzo, quindi questa è stata la motivazione per la quale non si è pensato di dismettere Viale Mazzini per costruire a Saxa Rubra. Onorevole Peluffo, allora innanzitutto le risorse del canone sostanzialmente, al netto della richiesta da parte dell'azionista di un risparmio di circa 10 milioni per l'anno 2026, che noi naturalmente abbiamo posto come problema e quindi ci aspettiamo anche che il MEF ci possa dare delle indicazioni anche magari modificate e diverse rispetto a quelle originarie, è sostanzialmente rimasto invariato negli anni, pur cambiando le modalità di incasso. Nel senso che il primo anno, e sono stato, diciamo, mi sono trovato attore protagonista involontario di un taglio del canone da 90 a 70, ma compensato comunque dalla fiscalità generale, quindi sostanzialmente rimanendo invariato, per poi ritornare a 90 euro come era precedentemente. Quindi siamo sostanzialmente in linea, al netto di risparmi che credo non siano stati chiesti solamente alla RAI, ma siano stati chiesti a tutte le aziende pubbliche. Quindi in questo senso, ripeto, noi continuiamo a sostenere la tesi che si debba rimanere a livello equivalente anno su anno. Ma come dire, in questo caso ci è stato dato come stimolo ulteriore per efficientamento e per attenzione a quelli che sono i costi aziendali. Mi sentirei di dire, e poi su Miconord e sui tempi che sono assolutamente in linea con le previsioni e con il cronoprogramma che è stato portato in consiglio d'amministrazione, tra l'altro dalla data in cui ho citato, cioè dal 2023, noi abbiamo avuto la bellezza di 27 consigli di amministrazione con almeno 8 delibere prese dai consiglieri di amministrazione di tutte le due maggioranze diverse che si sono susseguite. Quindi mi sento di dire che la valutazione che è stata fatta da parte dell'azienda e da parte del consiglio di amministrazione sia stata una valutazione molto approfondita, molto puntuale rispetto agli obiettivi che ci doveva dare questo piano. E naturalmente il tema del piano e del rilancio dei dei centri di produzione è parte integrante del piano industriale. Cioè l'obiettivo che noi ci vogliamo dare nel caso specifico per quanto riguarda Milano è quello di portare in un unico luogo tutti gli studi che oggi sono distribuiti sul territorio milanese, tra l'altro con dei costi enormi che poi dirò dopo, proprio per rispondere a una domanda che mi era stata fatta dalla senatrice Bevilacqua, e concentrandoli in una nuova realtà che sarà all'avanguardia tecnologica in Europa e che creerà le condizioni negli 8 studi che verranno realizzati di poter ospitare non solo le produzioni che ci sono adesso, ma anche ulteriori produzioni, perché il nostro obiettivo è quello di dare massimo valore 4 centri di produzione principali più tutte le sedi regionali. I 4 centri di produzione principali sono Torino, Milano, Roma, Napoli, e su questo noi porteremo ulteriori iniziative, ulteriori prodotti. Quindi l'obiettivo è portare in house tutto quello che oggi in molti casi viene distribuito in sedi che non sono nostre e che noi dobbiamo affittare. Per quanto riguarda, approfitto per dire alla senatrice Bevilacqua che non si può conteggiare come ho sentito, e cioè quanto ricaviamo dalla vendita e quanto spendiamo in affitto negli anni. Io vorrei ricordare che noi oggi, a fronte dei 5 milioni e 7 di canone di Miconord futuri, oggi noi spendiamo 4 milioni di euro all'anno di affitto per mecenate e abbiamo 5 milioni di costi di gestione di Sempione. Quindi stiamo parlando di 9 milioni all'anno a fronte di 5 milioni e 7 di affitto, quindi 230 milioni circa, che è la perizia che è stata confermata tra l'altro dai nuovi advisor, più o meno la cifra del valore del pacchetto, che poi sarà comunque confermata successivamente quando la procedura di vendita andrà avanti, quindi queste sono solamente delle stime che vengono fatte dagli advisor, e per gli investimenti che vengono realizzati non solo nelle sedi di Milano o nelle nuove sedi che verranno prese al posto delle sedi cedute, ma anche e soprattutto per la riorganizzazione e il rifacimento totale di tutte le sedi regionali. Le sedi regionali in questo momento sono molto spesso vecchie, come dire, non adeguate ai tempi, e quindi questi importi che vengono entreranno nella disponibilità della RAI servono proprio per il ragionamento che il senatore Verducci in qualche misura ci contesta, no? E cioè noi non facciamo una dismissione per fare cassa o per vendere gioielli di famiglia. Gioielli di famiglia, tra l'altro, poi su questo ragioneremo, di quello che il MIC ci sta dicendo in queste ore rispetto al Teatro delle Vittorie a Palazzo Rabbia, ma ci servono proprio per rendere molto più performanti, molto più moderne, digitali, quindi la famosa Digital Media Company, tutte le sedi che ci sono sul territorio italiano, che in questo momento in molti casi vivono situazioni di grande sofferenza. Onorevole Boschi, allora le tempistiche sono, diciamo che il piano aveva una temporalità ben definita e che si dovrebbe completare, dico dovrebbe perché come sempre su operazioni di questo tipo ci possono essere in itinere motivazioni per le quali si possa aggiungere o togliere del tempo. La previsione era nell'anno 2026, fine anno, la vendita. C'è un'ipotesi possibile di slittamento al 2027, ma tutto questo non inciderà minimamente su quello che sarà il risultato di bilancio dell'anno 2026. Sono state fatte da parte del management aziendale tutte quelle valutazioni necessarie e quegli ulteriori efficientamenti che porterebbero comunque l'azienda dopo, tra l'altro, un anno 2025 straordinario, perché dopo non so quanti anni si ritorna un utile importante, ecco, di circa 8-9 milioni, e quindi questo, come dire, dovrebbe confortarci sul valore delle azioni che il management e la guida dell'amministratore delegato Rossi sta ponendo in questo periodo, per cui il bilancio positivo si riverbererà comunque nel 2026 anche a fronte di uno slittamento, con l'obiettivo di un pareggio di bilancio in questo caso. Sul tema delle sedi risponderà la dottoressa Sciommeri. Sul MIC, molti avete posto la questione del MIC. Allora, c'è un'interlocuzione in corso con il MIC. Il Ministero della Cultura ha manifestato interesse sia per il Teatro delle Vittorie che per Palazzo Labbia. Adesso è da valutare se il Ministero della Cultura ritiene la tempistica per poter anticipare rispetto al pacchetto di vendita, perché noi vendiamo un pacchetto, anche per rispondere all'onorevole Rosso, cioè è chiaro che non vendiamo un singolo pezzo, ed è il motivo per il quale si è scelto di fare il pacchetto, per chi in alcuni casi avrebbe avuto qualche difficoltà in più dal punto di vista di vendita, no? Quindi sta all'interno, o è tutto o è niente per chi fa le offerte, e quindi valuterà il MIC se ci sono le condizioni per poter mettere in campo una veloce negoziazione per poter trasferire gli immobili, oppure si attendere il diritto di prelazione al momento del rogito, che dovrebbe essere presumibilmente, se tutto rimane confermato, entro la fine dell'anno. Quindi o si stralcia perché il MIC ci chiede di poter acquistare preventivamente i due immobili, oppure saranno oggetto di un eventuale diritto di prelazione o del Ministero della Cultura o delle regioni competenti o dei comuni competenti, perché sono i soggetti, oppure degli immobiliaristi come l'onorevole Rosso. Allora, poi a che punto è il piano economico-finanziario? L'onorevole Lupi, come ho già detto, siamo in linea e l'obiettivo è quello di riuscire a realizzare l'operazione e fare gli investimenti necessari che vi ho già rappresentato. Le stime sono confermate, senatore Bergesio, quanto, nonostante, come dire, le situazioni mondiali che possono modificare gli equilibri, sembra che rispetto al pacchetto le valutazioni fatte dall'advisor dell'epoca, quando è cominciato tutto l'iter, e quello attuale, sostanzialmente si equivalgono. Quindi non abbiamo possibilità di dare dati che sono ovviamente in questa fase riservati, ma certamente siamo in linea con le previsioni che erano state fatte, e quindi non si discosta dal punto di vista del conto economico quello che noi oggi abbiamo messo in vendita. Il cronoprogramma è sostanzialmente coerente. Atlantis per noi sono i contenuti, ovviamente, non sono i mattoni. Io credo di aver dato più o meno risposta a tutto, però sulla Sciommeri, dottoressa Sciommeri ci può dire adesso meglio le varie sedi e gli interventi che si stanno immaginando.
0: Allora, onorevole Peluffo, sede di Milano, chiarimenti sulla la questione dei metri quadri. Quando ho descritto Miconord, ho descritto l'area di competenza RAI, ovviamente. E l'edificio si inserisce in un contesto più ampio che quello di City Life, dove verranno realizzati altri edifici, ma la superficie destinata alla RAI è di circa 54.000 metri quadrati, divisa tra studi televisivi, studi radiofonici, e aree uffici, redazionali e studi televisivi, ovviamente. Quindi sono 54.000 metri quadrati, con anche le aree di servizio sottoterra, con ovviamente garage, anche perché quella è un'area che è stata concepita con regole ESG, e quindi la costruzione è considerata anche come requisiti funzionalità al top dell'efficienza energetica, ambientale e sociale. Quindi i 54.000 metri quadrati che io ho citato sono esclusivamente quelli di dell'area di servizio RAI. Vado in ordine, se no non rispondo a tutto. Costi severo, l'onorevole Amato. Costi severo, noi abbiamo concordato con la proprietà un canone di locazione che tenesse conto il conferimento a RAI di un edificio che avesse una categoria specifica, quindi sostanzialmente finito. I costi che ha affrontato RAI per renderlo destinato all'uso previsto sono stati quelli esclusivamente del cablaggio e l'arredamento e piccoli interventi di customizzazione necessaria alla nostra funzionalità e l'operatività quotidiana. Quindi il canone è congruo rispetto a quello che è stato chiesto alla proprietà. La proprietà ce l'ha consegnato finito, secondo richieste ovviamente fatte da RAI, nel senso che era finito e noi siamo entrati in un contesto già pronto. Vado a Firenze, mi pare che su questo avessi dato tutto. Firenze, allora Firenze, perché Firenze? Perché Firenze è una sede per quanto prestigiosa, perché è stata realizzata, come sappiamo tutti, dall'architetto Gamberini, è molto ampia, sono 24.000 metri quadrati di superficie, che ospita oggi 87 risorse che con il regime di smart working hanno una presenza media di 56 unità giornaliere, il che significa che ogni persona ha a disposizione circa 210 metri quadrati. I costi di gestione della sede di Firenze ammontano a circa 1,5 milioni l'anno per, abbiamo detto, 54 risorse giornaliere. Quindi è ovvio che è una di quelle sedi che è stata inserita a suo tempo nel pacchetto, con ovviamente diciamo l'obiettivo di individuare una sede che fosse funzionale con gli standard che sono stati definiti per le sedi regionali tipo nuovi, in base anche alle nuove tecnologie, di circa 4.000

0: Cerchi a Torino daranno vita a un primo modello di intelligenza artificiale adottato da RAI per documentare e valorizzare il patrimonio storico e della messa in onda radiotelevisiva. La nuova bibliomediateca che sorgerà in Via Verdi 14 e che appunto si sposterà da Via Verdi 31, ma con una visione più tecnologica e più a servizio del pubblico, ospiterà eventi e rassegne culturali in cui verranno proiettate pellicole digitalizzate e restaurate dai nostri ragazzi che contengono veri e propri capolavori del cinema italiano del dopoguerra. Corso Giambone, di fatto è quasi un magazzino ormai, non è rimasto quasi niente, ormai è... Sì, sì, a Via Cavalli, in parte è andata Via Cavalli, è rimasta una parte piccolissima di laboratori ma quasi magazzini e sono magazzini in sostanza in dismissione. Poi vorrei dare una risposta all'onorevole Lupi sulla questione del vincolo di destinazione d'uso che aveva fatto su... non c'è, va bene, andiamo avanti. Abbiamo risposto a tutto, aspetta un attimo, perfetto.
1: Bene, io ringrazio la dottoressa Sciommeri, la dottoressa Marchesini e il direttore Roberto Sergio. E avviso i commissari che abbiamo sollecitato il ministro Giuli per un'audizione, attendiamo una data dal ministro stesso. Grazie e buona giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Giovanna Serpico, sono le ore 14 in questo momento e apriamo il notiziario parlamentare con le interpellanze urgenti che hanno chiuso la settimana parlamentare. Si è discusso del ruolo dell'ISPRA in epoca di cambiamenti climatici, interpellanze anche per sensibilizzare sull'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. Ci racconta tutto Emanuela Valenti.
2: Alleanza Verdi Sinistra chiede se esistono programmi, ricerche e investimenti pubblici legati a tecnologie nucleari con applicazioni militari. In caso affermativo richiede che il Parlamento venga informato. Barbaro, sottosegretario per l'ambiente.
3: L'attuazione della delega avverrà nel rispetto degli obblighi assunti dall'Italia ai sensi del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dell'accordo di salvaguardia con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e del trattato Euratom applicabile. In tale quadro resta fermo il divieto di qualsiasi diversione di impianti, tecnologie o attività verso finalità incompatibili con gli obblighi di non proliferazione assunti dal nostro Paese.
2: Barbaro afferma che non sussistono quindi i presupposti affinché il Governo conferisca alle Camere. Sull'ISPRA, ente fondamentale per la ricerca e la tutela ambientale, l'interpellanza illustrata da Braga. La capogruppo del PD chiede di intervenire sull'autonomia dell'ente, che negli ultimi anni ha ricevuto il 30% in meno delle risorse per operare e chiede di garantire trasparenza nelle nomine e nella libertà di ricerca. Ancora il sottosegretario per l'ambiente Barbaro.
3: ISPRA ha pubblicato un avviso ai fini del conferimento dell'incarico di direttore generale fissando al 5 giugno 2026 il termine per la presentazione delle candidature. La pubblicazione dell'avviso rappresenta una scelta volta a rafforzare la trasparenza e la piena coerenza con l'esigenza di assicurare una selezione ponderata e tracciabile del profilo da proporre. La procedura non risulta ancora conclusa.
2: Braga, nella replica, sottolinea che il sottosegretario non ha risposto in merito alle risorse.
1: Camera e Senato riprenderanno i lavori la prossima settimana. A Montecitorio si ripartirà lunedì dalle 12.30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e istituzione della Giornata Nazionale della Prevenzione della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. La crisi internazionale è tra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano. La stabilità e la sicurezza dell'area dell'Indo-Pacifico di interesse strategico vitale per l'Italia, sottolinea la presidente del Consiglio, che sui social attacca l'opposizione. Federica Ionta.
4: A Villa Panfili la colazione di lavoro che precede la firma degli accordi di cooperazione fra Italia e Sud Corea in vari settori, dalla tecnologia, delle comunicazioni all'economia sociale. Nel pomeriggio si aprirà il business forum dedicato alle imprese. La premier Meloni e il presidente sudcoreano Lee hanno avuto un colloquio sul rafforzamento degli investimenti reciproci. La Corea è il primo mercato asiatico per l'export italiano in termini pro capite e sui principali punti dell'agenda internazionale. La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, quest'ultima di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, sono le parole della Presidente del Consiglio, che sui social è tornata su alcuni passaggi delle comunicazioni di ieri in Parlamento, sempre in contrasto con i 5 Stelle. Ha scritto un post per smentire un video di Giuseppe Conte su cui sono montate delle immagini della Premier che nel momento dell'intervento del leader pentastellato in realtà non era in aula ma al Quirinale.
1: E le parole di ieri della premier Giorgia Meloni, la guerra tra Stati Uniti e Iran e la legge elettorale nel confronto tra i partiti. Il servizio è di Noemi Giunta.
5: La maggioranza conferma le posizioni sulla politica estera espresse ieri dalla premier. L'azzurro Tajani replica poi a Trump sull'Europa è irrilevante, quella in Iran dice non è la nostra guerra ma facciamo la nostra parte. Fratelli d'Italia sottolinea con soddisfazione l'entrata in vigore del patto europeo su migrazioni e asilo e sulle prospettive del campo largo a sinistra interviene Marco Scurria.
6: Ma pur di non farci ritornare al governo stanno mettendo insieme De Cristofaro e Renzi, De Cristofaro e Calenda.
5: I partiti si preparano anche all'arrivo in aula alla Camera Camera della legge elettorale il 26 giugno, oltre 700 gli emendamenti presentati, 4 dalla maggioranza e gli altri dalle opposizioni, che pur con sfumature diverse nel merito lamentano l'impossibilità di intervenire sul cosiddetto Melonellum. Ma ci sono anche i temi economici, con Forza Italia e Noi Moderati che ribadiscono il no fermo a nuove tasse, mentre PD 5 Stelle e AVS criticano le politiche economiche del governo. In tanti mesi di governo le condizioni degli italiani non sono migliorate, ha detto ieri in aula Elly Schlein, e oggi De Cristoforo, Verdi Sinistra, afferma.
7: I principali giganteschi problemi dell'Italia sono il frutto del fatto che per 25 anni, per larga parte, abbiamo avuto governi di destra.
1: Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di sfruttamento del lavoro in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che la scuola è il più efficace strumento di prevenzione contro lo sfruttamento dei minori. Valentino Russo.
8: Una grave violazione dei diritti dell'infanzia, definisce così il lavoro minorile il presidente Mattarella, che nel suo messaggio indica anche il migliore strumento di prevenzione, la scuola. Un cambiamento per il capo dello Stato è ancora possibile nonostante l'obiettivo di azzeramento dell'Agenda 2030 non sia stato raggiunto. Il numero dei minori coinvolti è calato da 246 a 138 milioni negli ultimi 25 anni, eppure, osserva, tuttora milioni di bambini sono costretti ad attività pericolose che mettono a rischio la loro salute e il loro sviluppo. Un fenomeno presente anche in Italia, nelle situazioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, particolarmente drammatica la condizione dei minori vittime di tratta, spinti spesso all'accattonaggio e allo sfruttamento sessuale. Unica soluzione per Mattarella resta dunque il percorso scolastico, perché, conclude, ogni bambina e bambino sottratti alla strada rappresentano una vittoria per la società.
1: I dati Istat sull'occupazione. Nel primo trimestre dell'anno, al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale al 62,7%, più 0,2 punti in tre mesi. Quello di disoccupazione cala al 5,3%, meno 0,4 punti, e il tasso di inattività sale al 33,7%, più 0,1 punti. È quanto pubblica l'Istituto Nazionale di Statistica nei dati trimestrali. E della situazione macroeconomica in zona euro e di risposte alla crisi energetica si discute a Lussemburgo, dove è in corso la riunione dell'Ecofin. Presente il ministro dell'economia Giorgetti. Il corrispondente è Donato Bendicenti.
9: Sì, in agenda il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, in pratica il dazio climatico dell'Unione Europea, ma anche, come ha spiegato Dombrovskis, commissario all'economia, arrivando qui a Lussemburgo, il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'aggiornamento sul prestito all'Ucraina, con la conferma che l'obiettivo è quello di erogare la prima tranche di pagamenti entro giugno, si tratta di 9 miliardi di euro, ma anche il monito di Dombrovskis sul PNR. Il messaggio è che bisogna concentrarsi sull'attuazione perché il tempo stringe e tutto deve essere fatto entro la fine di agosto. Ieri invece all'Eurogruppo la discussione sulla estensione della flessibilità al comparto energetico, ha spiegato in conferenza stampa Dombrovskis che sarebbero ammissibili non soltanto le misure che riducono, visto che l'obiettivo è la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, che appunto si applicano ai grandi progetti sulle energie rinnovabili o le infrastrutture, ma anche le sussidi e le famiglie e le imprese che riducono la dipendenza appunto dai combustibili fossili. L'esempio di Dombrovskis è stato la sostituzione del sistema di riscaldamento domestico. Approva Giorgetti, il nostro ministro, dice bene dell'allargamento dell'estensione della flessibilità all'energia, è un'opportunità per tutti i paesi dell'Unione Europea nei momenti di maggiore difficoltà per le conseguenze negative dei conflitti in corso. Da Lussemburgo, linea a te.
1: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio il collega Alessandro Adriani della parte tecnica e da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata con le frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: E adesso vi proponiamo l'ascolto della seconda giornata dell'Assemblea Nazionale di Confcooperative Lavoro e Servizi dal titolo Il valore del lavoro, l'economia sociale di mercato. Relazione introduttiva del presidente Massimo Stronati, intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Buon ascolto.

0: Buongiorno, benvenuti alla 20ª assemblea di Conf Cooperative Lavoro e Servizi. Accogliamo con un caloroso applauso Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nonché segretario del Consiglio dei Ministri e addetto alla sicurezza nazionale. Conf Cooperative Lavoro e Servizi, una delle nostre principali federazioni, 11 contratti di lavoro siglati, 200.000 lavoratori. Chiamo subito qui al podio Massimo Stranati per la sua relazione introduttiva. Siamo partiti con l'inno nazionale, che per noi non è un rito ma è pieno di senso, perché Conf Cooperative affonda profondamente le sue radici nella Costituzione, come riconosciuto dall'articolo 45, 7 padri costituenti tra i nostri primi dirigenti, 5 rifondatori, Dominedò, Scelba, Piccioni, Corazzin e Aldisio e Spataro, primi presidenti di Conf Cooperative. A te la parola, Presidente. Buon lavoro.
1: Grazie. Grazie, grazie. Cari delegati, autorità, ospiti, amici e amiche, grazie onorevole Mantovano di essere con noi. È per me un motivo di grande orgoglio in questa assemblea. Beh, arrivare a questa assemblea per me non significa semplicemente giungere alla conclusione di una serie di mandati, ma significa arrivare alla fine di un tratto di strada lungo 26 anni. Sono diventato presidente della nostra federazione nel 2000. Un altro secolo, verrebbe da dire, un altro paese, un altro mondo. In questi 26 anni abbiamo attraversato trasformazioni che forse in altri momenti della storia avrebbero richiesto generazioni intere. Abbiamo visto cambiare il lavoro, abbiamo visto cambiare le imprese, abbiamo visto cambiare i territori, le città, i bisogni delle persone. Abbiamo attraversato crisi economiche, riforme, cambiamenti normativi, nuove tecnologie, transizioni che hanno modificato il modo di produrre e di organizzare il lavoro, perfino il modo di stare insieme. Abbiamo attraversato una pandemia che sembrava impossibile da immaginare, e dentro tutto questo c'era anche la nostra federazione, c'erano le nostre cooperative, c'erano donne e uomini che ogni giorno continuavano a lavorare quando il paese si fermava, c'erano lavoratori spesso definiti invisibili, che improvvisamente sono diventati indispensabili agli occhi di tutti, e c'eravamo noi. Quando ho iniziato questo percorso non avrei mai immaginato che sarebbe durato 26 anni. Poco più di un quarto di secolo, abbastanza tempo da vedere nascere nuove imprese e accompagnarle nella crescita, abbastanza tempo da incontrare dirigenti che oggi non sono più qui e giovani cooperatori che allora erano bambini e che oggi assumono responsabilità, abbastanza tempo da capire che la cooperazione non si eredita, si costruisce ogni giorno, con tanta fatica, con pazienza, con relazioni e con fiducia. E forse è proprio questa la parola che più di tutte porto con me arrivando a questa assemblea: fiducia. La fiducia che ci siamo dati reciprocamente, la fiducia che i territori hanno riposto nella federazione, la fiducia che le cooperative hanno continuato a riconoscere nel nostro sistema anche nei momenti più difficili. Negli ultimi mesi quella fiducia l'ho vista ancora una volta. L'ho vista nelle 17 assemblee regionali che hanno accompagnato la stagione assembleare fino ad oggi. Diversamente dalle precedenti stagioni assembleari, non ho potuto presenziare a tutte, ma vi assicuro che le ho vissute tutte. Le nostre assemblee non rappresentano un mero adempimento organizzativo, ma costituiscono un vero e proprio viaggio, un vissuto della nostra comunità. Negli ultimi 4 mesi abbiamo ascoltato storie, preoccupazioni, aspettative, propositi e speranze, rappresentate con l'orgoglio di essere cooperatrici e cooperatori. Abbiamo visto territori diversi parlare una lingua comune. Abbiamo visto una federazione che cambia. In 8 realtà regionali questo percorso ha portato anche al rinnovo della presidenza. Volti nuovi, responsabilità nuove, nuove energie, nel modo in cui la cooperazione ha sempre saputo fare meglio, tenere insieme continuità e cambiamento. Perché il ricambio non è perdita, è la prova che una è viva. Oggi, arrivando a questa assemblea, sento forte il peso del tempo trascorso, ma sento ancora di più il valore delle persone incontrate. Perché una presidenza di 26 anni non è la storia di una persona, è la storia di una comunità. È la storia delle dirigenti e dei dirigenti che hanno condiviso responsabilità, di chi ha discusso, di chi non era d'accordo, di chi è rimasto, di chi è arrivato dopo, di chi ci ha lasciato un'eredità, di chi oggi raccoglie il testimone. Ed è forse questa la cosa che mi emoziona di più, capire che il tempo della cooperazione è sempre più lungo del tempo delle persone. Noi passiamo, la cooperazione continua. Noi accompagniamo una stagione, la cooperazione attraversa le generazioni. Per questo le due giornate dell'Assemblea che stiamo da ieri celebrando non riguardano soltanto l'elezione di nuovi organi, ma implicano una domanda più grande. Che cosa vogliamo consegnare a chi verrà dopo di noi? Quale idea di lavoro? Quale idea di impresa? Quale idea di un paese che cambia? Questa Assemblea nasce da qui. Non dalla fine di una presidenza, ma dall'inizio di una nuova responsabilità. Nel nostro sistema paese, alcune tendenze con il passare del tempo rischiano di consolidarsi. Tra queste, in particolare, che siamo in tassi di crescita economica e livelli di produttività inferiori a quelli delle altre grandi nazioni europee. Non a caso la crescita degli occupati negli ultimi anni si concentra soprattutto in lavori a basso valore aggiunto e a bassa produttività. Incide su questo aspetto anche un approccio culturale per il quale esisterebbe lavori umili da destinare a fasce deboli di cittadini. Si determinano così modelli di inclusione fragile destinati a creare ghettizzazione e conflitto sociale. Appaiono investite da questo approccio, in particolare, le varie attività efferenti il settore dei servizi, nelle quali si registrano da anni bassa competitività e una costante contrazione dei salari, conseguenze entrambe, specie nei servizi in appalto, ad alta intensità di manodopera, di una serie di elementi connessi e correlati ad una congenita e strutturale tendenza al risparmio e quindi al ribasso. Perché deve essere chiaro che il risparmio produce ribasso e le transizioni ambientali e digitali non possono essere affrontate al risparmio perché costano. E proprio i valori relativi alla produttività renderebbero necessari nel nostro Paese una forte transizione verso modelli in cui l'innovazione possa contribuire a rendere più competitive le nostre imprese e più competenti i lavoratori e quindi meglio retribuiti. È necessario cioè investire su processi di qualificazione complessiva del sistema economico e sociale del Paese, riconoscere nuovi meriti e capacità in risposta ai nuovi bisogni delle collettività. L'economia dei servizi. Tutto ciò appare di interesse in particolare con riferimento alla cosiddetta economia dei servizi, che rappresenta un ambito di costante espansione, tipico della società più industrializzate e caratterizzato da una molteplicità di attività particolarmente variegate. Se nel Novecento la fabbrica rappresentava il ruolo tipico della produzione e plasmava dinamiche e rapporti sociali, oggi una parte rilevante dell'attività economica è regolata dalla domanda organizzata dalle stazioni appaltanti pubbliche, grandi gruppi privati, centrali di committenza. E in tali sedi, che si definiscono capitolati, standard qualitativi, requisiti di accesso, criteri di aggiudicazione e indirettamente assenti organizzativi. Nel 2023 gli addetti e le imprese attive in Italia erano circa 18,6 milioni e questi 3 milioni operano nella manifattura, il 16,5%, 783 mila nei comparti metalmeccanico, 4,2% e 3,4 milioni nel commercio e ben 9,3 milioni nei servizi, il 50%. Siamo di fronte ad un fenomeno strutturale. Capite che se servizi e commercio sono insieme, le percentuali sono molto alte. Quella dell'economia dei servizi è ad un tempo una questione che riguarda l'organizzazione del potere pubblico, lo sviluppo economico del sistema, l'interesse degli operatori economici privati e di milioni e milioni di lavoratori. Non si tratta di una questione di parte, di mero interesse degli operatori economici. Tutt'altro, appare necessario governare il fenomeno in un'ottica di interesse generale. Anche la domanda interna di beni alimentari o turistici, due comparti fondamentali per il nostro paese, è potentemente influenzata dai livelli salariali prodotti e dall'economia dei servizi. È un rapporto che dobbiamo tenere presente, come detto, in un'ottica di interesse generale che investe anche gli effettivi livelli di inclusività che siamo in grado di sviluppare come sistema paese. Parliamo di acquisti pubblici. In questo contesto fondamentali strategici risultano gli acquisti pubblici. Molte attività del variegato settore dei servizi, e non solo, si svolgono infatti attraverso procedure di affidamento da parte di un committente pubblico o privato. Il rapporto tradizionale a due, tra datore di lavoro e lavoratore, si evolve in un rapporto a tre, datore di lavoro, lavoratore e committenza. Quest'ultima, pubblica o privata, incide in modo non marginale sugli orari, sulle modalità di esecuzione, sui livelli di servizio e sostenibilità economica delle prestazioni. Noi ne sappiamo qualcosa, viviamo di appalti. Se molte responsabilità restano in capo all'impresa affidataria, il quadro generale delle condizioni operative è largamente condizionato dal soggetto committente. Ne dovrebbe derivare, e ce lo spieghiamo anche, un'evoluzione delle relazioni industriali. Appare quindi necessaria, non più procrastinabile, la qualificazione della domanda, della capacità di acquisto del committente pubblico, come strumento per qualificare l'offerta, garantendo così opere e servizi più adeguati alle esigenze attuali, oltre alle migliori retribuzioni. La sfida del presente, pur per le economie avanzate, è quella di elevare i livelli di standard produttivi, creando servizi nuovi e più adeguati, imprese più competitive, lavoratori più competenti e quindi meglio retribuiti. È accettando questa sfida che si può affrontare la transizione, che dovrebbe accompagnare quella digitale ed ambientale da un sistema di tutela prevalentemente rivendicativo e difensivo ad uno connesso alle capacità degli operatori e quindi al giusto riconoscimento del valore del lavoro. Quanto incidono gli acquisti pubblici di servizi sul sistema economico nazionale è facile da dirsi. Negli ultimi 4 anni l'importo complessivo è cresciuto da poco più di 70 miliardi nel 2021 a 110 miliardi nel 2025, mentre a livello di procedure la tipologia di servizi è quella che con il 42,8% del totale pesa maggiormente a livello numerico, seguita dalle forniture e dai lavori. Economia sociale di mercato, che è nel nostro titolo dell'Assemblea, per una parte politica dei servizi, appare molto significativo il riferimento al modello dell'economia sociale di mercato che viene affermato dagli articoli fondamentali dei trattati dell'Unione Europea, i quali menzionano appunto l'obiettivo di configurare un'economia sociale di mercato, ponendo quale vincolo che sia fortemente competitiva, l'articolo 3,3 del testo unico. In questa impostazioni emergono due aspetti centrali. Gli operatori economici devono divenire responsabili del proprio processo di professionalizzazione ed il confronto competitivo deve essere concepito tenendo presente il fine sociale a cui si deve tendere. La competitività, cioè, diventa un obiettivo strategico con finalità di interesse generale. Appare chiara in questa impostazione la centralità che assume il modello cooperativo. L'impresa cooperativa, proprio in virtù della sua funzione sociale, riconosciutagli dalla Costituzione, non può sottrarsi alla necessità di risultare competitiva nei mercati in cui opera. In questo senso al legislatore non chiediamo vantaggi o deroghe o aiuti, chiediamo però che sia coerente con il costituente ed intervenga per evitare che fare cooperazione diventa penalizzante. Servono interventi specifici che bilanciano le tante difficoltà, anche di carattere strutturale, che si incontrano nel fare cooperazione. L'economia sociale su un piano distinto ma coordinato prende corpo ed assume un rilievo specifico. Intesa come definizione dell'insieme dei soggetti economici che concorrono ad affermare un modello di economia solidale. Su questo specifico aspetto ringrazio il sottosegretario Lucia Albano per l'impegno che ha profuso in questi anni e un ringraziamento, consentitemelo, macchiato anche da un bel pizzico di orgoglio marchigiano. Non a caso lei era con noi a confrontarsi su questo aspetto anche nella prima delle nostre assemblee territoriali proprio nelle Marche. Economia sociale, in questa direzione si collocano tante cose, tra cui il piano d'azione della Commissione europea per l'economia sociale del 9 dicembre 2021 e la raccomandazione del Consiglio del 27 novembre del 2023, a seguito della quale gli Stati membri sono chiamati a riconoscere i soggetti dell'economia sociale e a promuoverne lo sviluppo quanto ad accesso al finanziamento, appalti pubblici, aiuti di Stato, regime fiscale. Su questo piano è oggi pienamente riconosciuto che la cooperazione in tutte le sue forme è parte integrante e protagonista dell'economia sociale, con l'indicazione di sistema per il legislatore nazionale di muovere dal riconoscimento pieno del movimento cooperativo, assicurando cioè tutte le sue espressioni al pari accesso agli strumenti di promozione, in coerenza con la definizione sociale dell'articolo 45 della Costituzione che dicevo prima, che conferisce alla cooperazione. Si tratta di calibrare interventi specifici e mirati per diverse tipologie di impresa cooperativa, con la consapevolezza che tutte sono soggetti all'economia sociale e che la cooperazione non può essere edulcorata da concetti come quello di attività di carattere generale. Si tratta di rappresentare il modello cooperativo nel suo insieme, così come sta facendo da anni con ostinazione e convinzione il presidente Maurizio Gardini. Chi ambisce a rappresentare la cooperazione ha il dovere di rappresentare tutte le imprese cooperative, evitando di aprire a suggestioni per le quali ci sarebbero cooperative più sociali di altre, così come ha fatto il legislatore nel 2017. Saluto e ringrazio il Ministro del Lavoro, grazie della sua presenza. È certo una questione di norme e sul piano del diritto è necessario valutare con responsabilità, ad esempio, la qualificazione della domanda che deve essere coordinata con il vincolo dell'equilibrio di bilancio e dall'architettura del patto di stabilità che, specie nelle stazioni appaltanti di dimensione contenuta, tende a far prevalere di fatto la convenienza economica sulla qualificazione della domanda. Quello che coinvolge il rapporto tra evoluzione della committenza pubblica e regole di finanza pubblica è un piano di riflessione di portata sistemica. E ringrazio per questo sinceramente la ragioniera dello Stato di aver voluto essere oggi qui con noi. Noi non vogliamo chiedere o rivendicare pretese fondate solo sulle nostre ragioni. Siamo consapevoli che esistono regole e vincoli cui bisogna tener conto e che le proprie ragioni acquisiscono valore tanto più quando sono correttamente soppesate nel contesto in cui si inseriscono. La tendenza al risparmio non costituisce infatti soltanto un orientamento culturale o gestionale degli apparati amministrativi, è in misura non secondaria all'effetto strutturale del quadro che presiede all'equilibrio dei bilanci pubblici. In tale orizzonte le stazioni appaltanti operano in un contesto in cui convenienza economica tende a prevalere in via di fatto sulla qualificazione della domanda. Non è facile partecipare alle gare in questi momenti, noi ci siamo però strutturati, viviamo di appalti, ecco perché diciamo che il risparmio per noi vuol dire non fare bene l'impresa. La traduzione operativa del vincolo di equilibrio finanziario può così entrare in tensione con l'obiettivo di elevare gli standard qualitativi dei servizi e di riconoscere il giusto valore del lavoro, tanto più ove gli stessi sistemi interni di valutazione delle amministrazioni siano costruiti intorno a indicatori di mero contenimento della spesa. Si apre in questa prospettiva un campo di riflessione di particolare ampiezza. Da una parte la doverosa esigenza di razionalizzare la spesa, dall'altra quella di qualificarla in un quadro nel quale le transizioni in atto richiedono investimenti strutturali e di qualità non sempre conciliabili con le metriche tradizionali del risparmio. Sono temi che investono il rapporto tra Costituzione finanziaria e Costituzione economica. Parliamo di appalti, dall'appalto al salario. Su questo terreno il Codice dei contratti pubblici nel 2023 ha affermato il rapporto diretto tra affidamento pubblico e contratto di lavoro e quindi salario puntando a limitare il dumping contrattuale e i contratti pirati, che oddio ce ne sono troppi. È stata un'innovazione tanto potente quanto complessa nella sua attuazione, che si può dire ha aperto la strada al riconoscimento formale del rapporto tra appalto e salario. Più recentemente il decreto legge del 30 aprile, numero 62, ha introdotto il concetto di salario giusto, ancorato dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa. Signor Ministro, grazie davvero di aver voluto essere qui con noi. Il Ministro del Lavoro qui a casa nostra, nella Federazione delle Cooperative di Produzione e Lavoro, è proprio quello che ci voleva e aspettavamo da tempo, ma non da lei, nel riconoscimento dei vari governi. La sua è una presenza molto importante, perché da tempo siamo convinti dell'importanza strategica della contrattazione e di quanto sia fondamentale il contratto per affermare un salario giusto. Non a caso lo scorso anno abbiamo deciso responsabilmente di sottoscrivere, oltre ad altri, il contratto del multiservizi, che era già caratterizzato dal meccanismo dell'IPCA. Dopo un dibattito interno anche molto complesso, noi l'abbiamo fatto. Ad oggi, alla luce del decreto sul salario giusto, siamo ancora più convinti delle ragioni di quella scelta. Ma perché il principio del salario giusto sia effettivo anche negli affidamenti pubblici ad alta intensità di manodopera, di lunga durata tra l'altro, appaiono determinanti misure che rendano praticabile il mantenimento dell'equilibrio contrattuale, meccanismi di revisione dei prezzi certi ed esigibili, riferiti anche agli incrementi del costo della manodopera. Tradotto, ci vuole la revisione prezzi. Che l'articolo 60 del decreto legislativo del 36, numero 36 del 2023, relativo allegato 14, che disciplinano la revisione ai prezzi che oggi non tocca a tutti i settori, oggi non intercettano adeguatamente. Utili appaiono sul punto le linee guida appena definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative proprio all'applicazione delle clausole di revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture. Una direzione che dovrà essere ulteriormente consolidata, perché servono strumenti ed interventi a garanzia dell'equilibrio economico dell'appalto che rendano, anche in caso di affidamento pubblico, certa l'effettività del salario giusto. Parimenti, è necessario affermare una più attenta e strategica considerazione del costo del lavoro in fase di definizione del quadro economico degli affidamenti pubblici, che definiscano cioè il costo del lavoro come parte strutturale dell'appalto. Serve riconoscere gli affidamenti pubblici non come una questione tra le parti, ma una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Serve acquisire la consapevolezza della loro importanza strategica in termini di creazione di lavoro, il lavoro buono come lo chiamiamo noi, e servizi adeguati alle esigenze della collettività. In conclusione alla mia ultima relazione da Presidente della nostra Federazione, a Confcooperative va il mio ringraziamento più sincero. È stata casa, luogo di confronto, appartenenza, talvolta anche fatica, ma sempre comunità, e dentro questa comunità ho avuto il privilegio di vivere 26 anni straordinari. Ho iniziato il mio primo mandato con il presidente Luigi Marino. 13 anni del mio percorso, uomo carismatico, deciso, autorevole, mi ha scelto, mi ha investito di fiducia, una fiducia che ho cercato di onorare fino alla fine. Nel 2013 poi è subentrato Maurizio Gardini, un amico, un portento, veramente un portento, un presidente delle grandi visioni. Vorrei ringraziarti, Maurizio, a parte l'amicizia che ci lega, perché io di te racconto che sei il mio fratellone, la mia guida. Vorrei ricordare anche tra quelli che ho incontrato il direttore centrale Giuseppe Maggi, che ci ha lasciato nel 2016, uomo di grande autorevolezza e forte capacità di guida, e del segretario generale Vincenzo Mannino, ora in pensione. Vorrei citarlo per la sua capacità di interpretare il cambiamento con intelligenza e visione, e desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Fabiola Di Loreto, il direttore, la direttrice generale di Confcooperative, una donna tenace che in un tempo che richiede visione e apertura sta interpretando il proprio ruolo, rafforzando il dialogo tra le diverse anime della nostra confederazione. In questi 26 anni, tanti anni, sono stato affiancato in federazione da una struttura, un ufficio composto da funzionari, da impiegati che mi hanno dimostrato sempre disponibilità con generosa passione per il lavoro, quindi per stare vicini alle cooperative, alle nostre associate. Ero giovane quando sono diventato presidente, non avevo 38 anni. Posso dire che avrei potuto essere un componente della commissione giovani imprenditori di oggi. Per 15 anni sono stato affiancato da un direttore, Mario Truisi, più maturo di me e profondo conoscitore della Confederazione e delle sue dinamiche. Più che affiancato, posso dire che nei primi anni sono stato guidato da lui come si fa con un fratello minore. Una relazione bella, un'amicizia che viaggiava oltre il rispetto dei ruoli, che restavano comunque definiti e delineati. Io il presidente, lui il direttore. Mario ci ha lasciato prematuramente. A lui voglio rivolgere un pensiero di affetto e ringraziamento sincero. Nel 2015, poi, a Mario è subentrato Antonio Ambrosio. Quel cambiamento repentino ha portato con sé un valore aggiunto alla nostra federazione, un approccio da subito fortemente radicato sulla distinzione dei ruoli sia tra i cooperatori che negli organi della federazione, e solo a loro spetta la rappresentanza, agli uffici quella di supportarla e organizzarla. Antonio Ambrosio è stato un plus per noi ed è un plus per noi. Sono stato supportato in due fasi la mia presidenza da due uomini differenti, ma entrambi competenti, generosi e lungimiranti. Un abbraccio e un ringraziamento a tutti i dirigenti senior, come li chiamo io, che sono come me: Piero, Cristina, Emilio, Claudio, Giuseppe Gori e Massimo Amoducci, che solo per citarne alcuni, all'attuale struttura e, permettetelo, alla mia bella famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato, che è la mia grande forza. Tra poco questa assemblea leggerà una nuova guida ed è giusto che sia così, perché il tempo delle organizzazioni deve essere più lungo del tempo delle persone. Lascio questa presidenza, ma non questa comunità, con la stessa convinzione con cui l'ho iniziata e che il lavoro debba restare al centro, sempre, sempre, perché questa federazione è fondata sul lavoro e il lavoro deve essere sempre al centro. Perché il lavoro rende possibile il futuro e lavorare in cooperazione rende migliori ognuno di noi. Perché la cooperazione non serve soltanto a fare impresa, serve a costruire una società migliore. Grazie, un abbraccio a tutte e a tutti.

0: Una relazione piena di contenuti, quella di Massimo Stronati, e ricca di humanitas, soprattutto nella parte finale. Un applauso a Massimo Stronati. Diamo il benvenuto, l'abbiamo fatto durante la relazione di Massimo, al ministro Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ci ha raggiunto e a breve la chiamerò qui sul podio, e al numero uno della Ragioneria di Stato, la dottoressa Daria Perrotta. Allora, grazie di essere qui con noi. Ministro, il presidente Stronati ha tirato fuori diversi nodi durante la sua relazione, dalla contrattazione, dalla bontà dei contratti, dal rapporto committenza imprese a lavoratori, e io su questo la chiamerei qui sul podio per dare la sua riflessione. Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, caro Presidente Stronati, grazie veramente per l'invito, un saluto anche a Maurizio Gardini, a tutti quanti gli ospiti istituzionali, ma a tutti voi per questa giornata che credo sia particolarmente significativa e arrivi anche in un momento che ha un suo significato preciso. È in fase di conversione in Parlamento, in Commissione Lavoro della Camera, il decreto legge 62 del 2026, il decreto primo maggio, che porta con sé il salario buono. Devo dire, Presidente Stronati, che mi sono commossa quando lei ha fatto riferimento al valore del lavoro e poi all'impegno che ognuno di noi, che viviamo momenti assai, come dire, impegnativi nella nostra attività lavorativa, condividiamo con le famiglie che poi invece fanno il sacrificio di avere solo pochi momenti della nostra attenzione mentre noi siamo dedicati ad altro e abbiamo sicuramente da portare avanti anche la nostra missione. E io in questo credo che ci sia un significato profondo. Un saluto a Maurizio Del Conte e a tutti quanti, perché credo che poi alla fine guardare al tema di oggi, il valore del lavoro, sia poi il significato che ci riconnette a questi 80 anni di storia repubblicana e al valore costituzionale del lavoro. Io da 40 anni non faccio altro che lavorare, lo dico sempre, e sono così appassionata al valore del lavoro che ce l'ho anche nel titolo professionale da consulente del lavoro. E allora ecco che dico questa cosa per dire quanto per me sia importante associare il valore del lavoro al concetto di lavoro buono e di salario buono. Ecco perché le cose non avvengono per caso e soprattutto ci sono dei percorsi che sono pienamente legati tra di loro. Noi siamo arrivati al decreto legge 62 del 2026, ovviamente dopo un percorso di governo di quasi 4 anni in cui abbiamo adottato dei provvedimenti che hanno un loro significato e una loro ragione di esistere, perché abbiamo riformato gli strumenti di lotta alla povertà, individuando un percorso di inclusione sociale e lavorativa che ha una sua dimensione e un significato importante. Per noi non c'è inclusione sociale se non c'è il lavoro, e soprattutto se non c'è la possibilità di riaccompagnare al lavoro e dare una speranza di lavoro anche a chi magari si trova in una condizione di fragilità, in una condizione di difficoltà. Ecco perché accanto all'assegno di inclusione poi trovate il supporto per la formazione e il lavoro, ma trovate il sistema per l'inclusione sociale e lavorativa, che è molto di più di una piattaforma, è una piazza virtuale all'interno del quale noi noi condividiamo tutte quelle informazioni utili per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, ma soprattutto per far lavorare ancora meglio e per mettere in connessione, in sinergia, tutti coloro i quali in Italia hanno una competenza in materia di lavoro, perché magari sono agenzie per il lavoro, ma sono anche soggetti che hanno invece una competenza in quanto magari vengono dal mondo della cooperazione, da quel privato sociale che è estremamente importante e nel nostro paese anche estremamente vitale e su cui si poggiano tanti di quei servizi che noi riusciamo a erogare ai cittadini grazie al vostro impegno e grazie alla vostra sensibilità. Parlare di economia sociale, di mercato, oggi vuol dire appunto mettere in evidenza che quando vuoi valorizzare il lavoro non puoi vedere solo ed esclusivamente il lavoro come una delle componenti e dei fattori della produzione, ma invece il lavoro è ben altro. Il lavoro è riscatto sociale e affermazione di un diritto costituzionale che è fondante, dicevo, per la nostra Repubblica. Repubblica che nel compiere 80 anni di percorso comunque ha visto il lavoro di tanti uomini e tante donne. Sempre più donne al lavoro, quello per noi è l'elemento importante e soprattutto l'impegno che deve caratterizzare lo sforzo di tutti quanti noi. Le donne nel corso di questi 80 anni hanno certamente acquisito ruoli di responsabilità. Oggi abbiamo un ragioniere generale dello Stato, la dottoressa Perrotta, che rappresenta al massimo vertice il talento femminile e quindi di questo io sono grata, anche per la collaborazione quotidiana che abbiamo sui vari fascicoli. Però io sono grata ogni volta che vedo donne che possono esprimere il loro talento in ruoli certamente di responsabilità, che sono di pungolo e di stimolo per tante altre donne. Oggi noi, dopo 80 anni di storia repubblicana, abbiamo la prima donna presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E io dico sempre che quando la presidente Meloni mi ha chiesto di abbandonare quel ruolo tecnico che mi piaceva tantissimo, da presidente dei consulenti del lavoro, ma da consulente di provincia che contattava e aveva il contatto con le aziende e con proprio la realtà concreta, io ho scelto di dire di sì, pensando proprio che quella fosse una sfida che a cui non potevo dire di no. Il primo governo presieduto da una donna e soprattutto in un momento particolare in cui, dopo l'ennesima crisi che ha subito anche la nostra economia per effetto della pandemia, ma non era il primo scossone ovviamente che abbiamo subito, ecco, era importante affermare un principio che fosse quello di richiamare appunto al valore del lavoro.

diventata nonna da poco, che non potessi regalare ai miei nipoti solo una porzione di debito pubblico, non avevo la ragioniere dello Stato, ma invece che tutti quanti noi dovessimo fare un passo in più per restituire al mondo del lavoro quella dimensione di integrazione sociale che è fondamentale. E allora ecco che dopo l'inclusione sociale e lavorativa affermata con l'ADI, con il supporto per la formazione e il lavoro, con tutti quegli interventi, noi ci siamo impegnati per avere un lavoro più sicuro, quindi intervenendo sul fronte della sicurezza sul lavoro, ma anche un lavoro ovviamente ben retribuito e un salario giusto. Guardate che in quel decreto 62 c'è veramente la sfida che voi conoscete perfettamente, che mi è piaciuto sentire nell'ultima parte della relazione del Presidente, che ho potuto dire, cioè il fatto di guardare al lavoro veramente con un impegno che deve caratterizzare anche i datori di lavoro per la sottoscrizione di contratti buoni, perché il salario buono passa dal contratto buono. Questo è evidente, ed è per me che sono appunto un consulente del lavoro, non è che abbia dovuto studiare così tanto per sapere quali sono i contratti buoni e soprattutto dove invece si annidano i rischi. I rischi si annidano quando i contratti vengono sottoscritti al ribasso, perché si cerca di ridurre il costo del lavoro facendolo pagare ai lavoratori. Questo è un contratto al ribasso, è un contratto che dà all'imprenditore la possibilità di ridurre il costo del lavoro, ma con una non certamente equa distribuzione di quella che è la riduzione dell'onere. Non è niente di quello che noi invece vogliamo affermare e che si collega con la strategia che abbiamo già messo in atto con la legge di bilancio del 2026. Mettere quasi 2 miliardi di euro sul rinnovo dei contratti, sul sostegno alla contrattazione di secondo livello, sull'attenzione per la tassazione agevolata di quello che è il lavoro faticoso, vuol dire stimolare ovviamente il regolare processo di rinnovo dei contratti collettivi, che è estremamente importante anche per poter consentire alle famiglie e ai lavoratori di non dover scontare troppo il peso dell'attesa in termini di perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni. Il nostro osservatorio ci dice che ci sono parecchi contratti che quest'anno sono stati rinnovati prima della scadenza, e allora se quella tassazione agevolata, e lo dico al ragioniere dello Stato, serve per questo, allora il ministro nel suo fascicolo di bilancio chiederà ovviamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di continuare su questa strada, che è il completamento del salario giusto, che invece dobbiamo tutti quanti insieme proteggere, perché è evidente che ci sono mondi che non lo gradiscono, mondi che magari possono dire anche: ecco, la norma è scritta in modo imperfetto e inapplicabile. Sappiate che tutte le norme che scrivo le provo prima, compreso le formule, per vedere appunto se tengono, e poi cerco di scrivere delle norme che siano comprensibili e semplici, perché vedete, nella mia vita ho dovuto commentare spesso le norme fatte da altri governi e soprattutto le ho dovute applicare sul lato pratico. Ho sempre detto, per esempio, che del Jobs Act, ed è testimone Maurizio Del Conte, che si poteva essere d'accordo o meno, perché quello dipendeva anche certamente dalla valutazione politica e tecnica, ma tecnicamente quella norma era scritta bene. Quelle norme sono scritte bene tecnicamente perché sono comprensibili e applicabili. Si possono non condividere, e quello credo che sia assolutamente importante, però bisogna essere consapevoli anche che è importante lavorare in termini di semplificazione per far capire
cittadini, qual è l'obiettivo che una norma si pone e quali sono anche gli strumenti e le strategie che mette in campo. Io non mi amo così tanto da essere

appassionata della mia comunicazione, però mi rendo conto invece che è importante rappresentare chiaramente quelli che sono gli obiettivi. Col decreto legge 62, oltre a mettere in campo quasi 1 miliardo di euro di incentivi a sostegno del lavoro dei giovani, delle donne, di chi opera nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno, facciamo un intervento sulla conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma guardando soprattutto a quei contratti a causali dei 12 mesi, che sono quelli che potrebbero difettare in fase di proroga, perché magari c'è la ricerca di una causale che potrebbe non essere, come dire, poi la ragione vera del rapporto a tempo determinato. Lo dico in un momento in cui sono consapevole invece che il mercato del lavoro ci restituisce un'immagine di lavoro stabile e quindi di investimenti degli imprenditori sulla stabilizzazione dei rapporti e su un vincolo tra impresa e lavoratore che duri nel tempo e che va supportato anche con investimenti in termini di competenze, di formazione e di riqualificazione, anche nell'ottica ovviamente di guardare a quelle che sono le tante sfide che oggi il mondo del lavoro deve affrontare anche in termini di confronto con le nuove tecnologie. Ieri abbiamo dato l'avvio ai lavori dell'osservatorio per l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. È un osservatorio che è oggetto della norma, della prima norma europea che ha tradotto in atti normativi interni l'AI Act europeo, che è la legge 132 del 2025 di cui l'Italia si è dotata. Noi siamo il primo paese che ha sottoscritto una legge sull'intelligenza artificiale e il Ministero del Lavoro ha il compito di gestire un osservatorio importante che ci darà anche la dimensione di futuro di cui abbiamo bisogno. Ecco, da tecnici del mondo del lavoro siamo spesso abituati a gestire anche le nostre riflessioni sulla base di quelle che sono i tipi, le tipologie giuridiche a cui siamo abituati, ma sarà sempre meno un lavoro subordinato a tempo indeterminato, sarà sempre meno un lavoro che si divide tra lavoro subordinato e autonomo, sarà sempre di più nel mondo dell'intelligenza artificiale invece un lavoro contaminato da tutte queste caratteristiche. La subordinazione e l'autonomia saranno determinate, e anche la composizione, sulla base di quelle che saranno anche le modalità con cui noi ci approcceremo alle tecnologie. E di tecnologia ce n'è tanto bisogno anche per sostenere tutta quella attività che voi fate nell'ambito del sociale a favore delle famiglie e a favore di chi è in una condizione di fragilità. Poter utilizzare una tecnologia amica e non nemica è estremamente importante ed è la sfida del futuro. Guardare a una intelligenza artificiale che ancora una volta abbia un'impostazione umanocentrica credo che sia anche un modo per riconnettersi a quella dottrina sociale della Chiesa che è riaffermata pienamente nell'ultima enciclica di Papa Leone XIV, che tra l'altro sapete bene è stata sottoscritta in occasione del 135esimo anniversario della enciclica di Leone XIII, che è poi la base della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, parlare di economia sociale di mercato vuol dire rendersi conto che oltre il profitto e prima del profitto ci sono le persone. Grazie a tutti quanti voi. Buongiorno.

0: Grazie al ministro Calderone, salutiamo il sottosegretario Mantovano che ci lascia. Buon lavoro, buon consiglio dei ministri. Salutiamo il sottosegretario Lucia Albano che ci ha raggiunto durante i lavori, il presidente Stronati l'ha citata durante la relazione e saluto, non l'ho fatto prima colpevolmente, mi scusino, il professor Bernardo Giorgio Mattarella che è qui con noi e poi il professor Maurizio Del Conte, saranno impegnati in una tavola rotonda a seguire. Si è parlato di elevare lo standard degli appalti con attenzione agli occhi pubblici, come conciliare la qualità con la spesa e i vincoli che ci sono alla spesa pubblica. Io chiedo a Daria Perrotta, numero uno della Ragioneria di Stato, di portare qui la sua riflessione. Grazie.
1: Innanzitutto sono io che ringrazio voi per l'invito, per la relazione del Presidente Stronati che consente di poter fare anche al Dipartimento, con l'onore di coordinare, una serie di riflessioni importanti sulle tematiche che sono oggetto oggi di riflessione anche grazie alle parole della Ministra del Lavoro. Comincerei proprio dalle ultime parole della Ministra, quelle riferite alla sfida della transizione digitale, partendo da tre parole che sono idea pazza, errore grossolano e assurdità, che furono le parole con cui l'Accademia delle Scienze, fu il verdetto dell'Accademia delle Scienze, interrogate da Napoleone sul battello a vapore. L'Accademia disse che quell'invenzione era un'invenzione che aveva queste caratteristiche, che univa un moderno leviatano, che avrebbe unito l'acqua e il fuoco, quegli elementi che Dio aveva diviso. Bene, oggi noi potremo, come allora, immaginare che di fronte alla transizione digitale due fossero, siano le sensazioni che ci muovono, e cioè la paura per il senso del pericolo, ma anche la rassegnazione dinanzi alla consapevolezza dell'ineluttabile avanzata di questa rivoluzione tecnologica. Le nuove tecnologie tra l'altro avanzano rispetto al passato con una inusitata rapidità e, come ha ricordato il governatore nelle sue ultime considerazioni, è in qualche modo ormai evidente che non siamo più in una fase di sperimentazione dell'innovazione tecnologica legata all'intelligenza artificiale, ma siamo già in una fase avanzata della sua sperimentazione. E allora che cosa comporta per il lavoro questa rivoluzione? Il patrimonio tecnologico è concentrato per i tre quarti in cinque grandi società e tutte su suolo americano. Tuttavia la letteratura economica ci dimostra che non sempre chi ha originato le rivoluzioni tecnologiche ha goduto di benefici maggiormente di tutti gli altri e quindi ci incita a recuperare il tempo perduto, a trovare una nostra frontiera della produzione e intervenire su questo. E da questo punto di vista occorre investire nella formazione delle persone, che è quello che anche dalla vostra relazione assolutamente traspare. E sempre la letteratura economica ha chiarito come nel corso di questo secolo siano spariti moltissimi lavori che abbiano lasciato spazio a loro volta ad altri. Basti pensare che il 60% degli occupati oggi svolge mansioni che non esistevano 80 anni fa. E pensate alla lunga tradizione del nostro paese e di alcune speciali regioni del nostro paese, come il lavoro delle trecciaiole. Intessevano cappelli di paglia che erano stati la moda di tutto l'Ottocento, per sparire negli anni 20. Furono le prime che nel 1896 indissero uno sciopero del lavoro femminile per riqualificare quel lavoro che oggi, posso dirvi, sarebbe stata una vostra associata, senza ombra di dubbio. E nel affrontare i cambiamenti le donne trovarono poi un nuovo modo di impiegarsi, e il monito che ha fatto prima la Ministra del Lavoro è proprio quello ad una presenza femminile sempre più forte nell'occupazione. Se la formazione del lavoro è oggi inevitabile alla luce della rivoluzione della transizione digitale, questo ci collega all'elemento della produttività, perché quello che interessa la finanza pubblica è superare quel limite che contraddistingue la nostra economia di essere spesso un'economia che non si nota per settori ad alta produttività. Invece, ahimè, questa è ormai una sfida non più eludibile. E la produttività può essere aiutata da quelli che sono gli interventi pubblici, i sostegni pubblici, ma deve catalizzare assolutamente il risparmio delle aziende private, anche perché il risparmio delle aziende oggi ha superato di gran lunga il risparmio delle famiglie, sin dal 2010 l'ha superato, e deve essere oggi portato e impiegato in settori altamente produttivi. Questa è la soluzione necessaria anche di fronte alle sfide della transizione demografica, che richiederanno politiche di superamento legate sia a interventi veri e propri, ma soprattutto anche a un cambio culturale, e cambi culturali spesso hanno bisogno di adeguato tempo per essere posti in essere. Del resto, nel vostro rapporto vi siete soffermati sulla terziarizzazione dell'economia. Bene, i settori, diciamo, del terziario hanno oggi acquisito una preponderanza nel nostro tessuto economico, ma hanno dimostrato, e questo è importante ed emergeva dalle parole del Presidente, che oggi non possiamo parlare più di una competizione tra manifattura, alla quale non possiamo rinunciare, e servizi, ma di una loro sempre più forte cooperazione. Del resto era il 2012 quando Enrico Moretti, che è un accademico di Berkeley, aveva coniato la sua nuova geografia del lavoro, dove aveva creato l'elemento dei cluster delle città grappolo per descrivere quel fenomeno per cui alcune imprese si localizzavano in determinate città. Lui faceva riferimento alla Silicon Valley di Steve Jobs, e ovunque andavano creavano a loro volta posti di lavoro nel settore dei servizi, più o meno qualificato, con un moltiplicatore che lui chiamava moltiplicatore tecnologico, che era ben più alto di quello del sistema manifatturiero. La percentuale era di 1, l'indicatore, il moltiplicatore valeva 5 rispetto all'1,6 di questo settore. Quindi i servizi devono essere sempre più valorizzati, soprattutto nella loro dimensione anche ad alto contenuto tecnologico. E poi avete citato l'elemento degli appalti e quanto oggi il soggetto pubblico sia esso stesso parte integrante di questo sistema. Non mi soffermerò, non è questa la sede per commentare alcune delle novità del codice appalti, ma non posso non trascurare di dire che ci sono anche molte preoccupazioni per il mio dipartimento sulla struttura del nuovo codice appalti, perché chiaramente esso determinerà un aumento del costo delle opere, ma dopo tornerò su questo aspetto per chiarire quello che è un elemento importante della finanza pubblica. Bene, nel far riferimento al sistema degli appalti, quello che dobbiamo assolutamente anche indagare è la visione di nuovi sistemi di appalto come i pre-commercial procurement, vale a dire tutti quei appalti che sono fondamentali nel settore tecnologico, perché consentono al pubblico di investire ed aiutare quei settori che possono avere un maggiore elevato rischio, non necessariamente arrivare all'acquisto di quel bene, ma stimolare la ricerca per produrre questi beni. L'appalto deve diventare anche questo, e lo può fare perché nella collaborazione tra pubblico e privato dobbiamo forse oggi accantonare l'elemento del partenariato pubblico-privato, che ha per tanti anni è stata considerata la panacea per quanto riguarda la costruzione delle infrastrutture pubbliche, perché ha mostrato invece molti dei limiti. Più volte lo abbiamo evidenziato nella nostra documentazione, come non c'è nessun o sono assai limitati i partenariati pubblici-privati in materia di infrastrutture che non sono stati classificati on balance, vale a dire debito pubblico. Questo perché troppo spesso il rischio operativo viene scaricato a carico del soggetto pubblico, o perché la remunerazione del soggetto privato, misurato con il famoso acronimo TIR, spesso dà luogo a sovracompensazioni. Mentre il partenariato pubblico-privato ha dato ottimi risultati, come ha mostrato il PNRR, nell'ambito della ricerca, e si è mostrato anche molto superiore rispetto ad altri strumenti come il venture capital, perché consente allo Stato di mantenere un potere anche di direzione nel campo dell'innovazione tecnologica. Ma perché ho detto che il nuovo codice dei contratti fa un po' paura? Fa un po' paura perché, come è stato anche ricordato dal Presidente nelle vostre relazioni, è importante che siano individuati i costi reali. Potremmo soffermarci, lo faranno gli accademici dopo di me molto più autorevolmente, sulla nozione delle modalità con cui si procede all'assegnazione, quindi del prezzo più basso o della convenienza, ma vi assicuro, non lasciatevi ingannare. Non c'è nessun principio della finanza pubblica che imponga di pagare poco quello che deve essere pagato bene. Non è un principio della finanza pubblica. Quello a cui la finanza pubblica tiene è valutare la spesa, e quello che avete dato non è contare, è riqualificare la spesa. Non abbiamo in qualche modo bisogno di ridurla. Io in qualche modo con i miei ho sempre detto: non parliamo di spending review, perché è un falso mito, la spesa non va ridotta, la spesa va riqualificata, qualificata, e bisogna avere il coraggio di valutarla per decidere anche di ridisegnare le politiche pubbliche, dare quel supporto. Grazie. Dare quel supporto istruttorio all'autorità politica perché decida quali politiche finanziare. C'è sempre un problema, la qualificazione delle stazioni appaltanti. Sicuramente il PNRR ha consentito di sviluppare anche un sistema di soggetti pubblici che possano sempre più essere vicine anche alle autonomie territoriali. C'è il problema di costi che aumentano spesso per progettazioni non realmente efficaci o per l'allungamento dei tempi di realizzazione, che fanno sì che i prezzi definiti, i costi definiti originariamente, lasciano poi il tempo che trovano. Ma per concludere, veramente per ringraziarvi e salutarvi, non bisogna più creare esimenti, non bisogna più abbassare veli, bisogna che anche la finanza pubblica sia interpretata in questo modo, come una fotografia di un'amministrazione che deve fare i conti con la realtà e magari scegliere di fare meno cose, ma di farle al giusto valore, e per gli operatori economici è giunto il momento di acquisire la consapevolezza di quello che definiamo spesso il labile confine tra ciò di cui c'è bisogno e ciò che si merita. Grazie.

0: Salutiamo il ministro Calderone. Grazie al ragioniere di Stato Perrotta per la sua riflessione. Chiamo qui accanto a me il sottosegretario Albano. La sua riflessione sta tutta nel titolo dell'assemblea sull'economia sociale di mercato, con l'action plan che sta per diventare legge, ma ce lo facciamo dire dal sottosegretario.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Desidero particolarmente salutare e ringraziare per l'invito il presidente Stromati e il presidente Gardini, che adesso rientreranno, e salutare tutte le autorità presenti, ringraziare il ragioniere generale dello Stato, la dottoressa Perrotta, non solo per la sua presenza ma per queste importanti sottolineature e considerazioni, e salutare tutti voi presenti qui oggi, ai rappresentanti del mondo delle cooperative che sono giunti da ogni parte d'Italia. Quindi so che questa giornata conclude in qualche modo un'importante stagione assembleare, una stagione assembleare che ha visto ben 18 regioni italiane, una stagione assembleare, poi lo dirò quando torna il presidente Stronati, anche che chiude una stagione, una lunga e grande stagione di presidenza. Ma in questo modo si conferma anche quello che è il forte radicamento e la capillare presenza di Confcooperative, Confcooperative Lavoro e Servizi su quello che è il territorio nazionale, con numeri particolarmente importanti che rappresentano la solidità della vostra organizzazione, la diffusione della vostra organizzazione, ma anche il ruolo sempre più importante che la cooperazione svolge nel sistema produttivo, l'economia sociale ma di mercato, così viene, ecco, il presidente vi ho appena citati e salutati, quindi grazie per questo invito, graditissimo invito al presidente Stronati e al presidente Gardini. La tradizione cooperativa, sono partita da qui quando ho lavorato sul piano d'azione per l'economia sociale, la tradizione cooperativa affonda le proprie radici nella Costituzione, nell'articolo 45 che riconosce la funzione sociale della cooperazione e l'articolo 118 che valorizza il principio di sussidiarietà. E quindi la cooperazione oggi continua a rappresentare la componente più significativa dell'economia sociale dal punto di vista occupazionale. Le cooperative concentrano il 70% degli addetti dell'intero comparto, confermando il ruolo decisivo nella creazione di lavoro. L'assemblea annuale è un esercizio sempre importante di grande valore, ma non lo è solo per le organizzazioni, è tempo di fare bilanci, a proposito, ma lo è anche per il governo, che vede nel confronto un elemento indispensabile per costruire delle politiche più efficaci e più aderenti alle esigenze e ai bisogni. Perché nessuno può pensare di avere da solo tutte le risposte alle sfide che abbiamo davanti. La capacità di ascoltare, la capacità di dialogare, la capacità di valorizzare l'esperienza è ciò che ci consente di assumere decisioni sempre più consapevoli. Il dialogo e la collaborazione, da questo punto di vista desidero proprio sottolinearlo, con Confcooperative e Confcooperative Lavoro e Servizi sono stati davvero proficui nel corso di questi ultimi anni, e lo sono per due ragioni fondamentali. Ringrazio il presidente Stronati che nella sua relazione iniziale ha sottolineato questa collaborazione che c'è stata anche in tempi diciamo precedenti a questa azione di governo. La prima è che l'economia dei servizi, che voi rappresentate in una delle espressioni più significative, è uno dei principali motori della crescita economica, è una dinamica tipica delle economie avanzate. Negli ultimi 30 anni il peso dei servizi in Italia è cresciuto particolarmente, il settore terziario rispetto agli altri settori ovviamente è stato particolarmente importante ed è cresciuto particolarmente. È un'immagine quella che ci viene restituita da questo passaggio, quella di un'Italia che cambia, e nel quale il settore dei servizi assume sempre più una funzione centrale, non solo nella creazione di valore economico, ma nella capacità di generare occupazione. La seconda motivazione è che ho instaurato fin da subito un dialogo col presidente Stronati, col presidente Gardini, però Confcooperative e Lavoroservizi è uno dei soggetti più rappresentativi certamente dell'economia sociale in Italia, ambito di cui ho la delega al Ministero dell'Economia e delle Finanze. È stato un valido interlocutore fin da subito, anche per aiutarci a mettere a fuoco quei obiettivi del primo piano d'azione dell'economia sociale. In questi anni il mondo è profondamente cambiato, alla storica dicotomia tra profit e non profit si è aggiunta anche quella della sfera delle imprese sociali o di tutto ciò che gravita intorno alle imprese sociali. Per questo, in virtù di questa consapevolezza, il governo ha inteso valorizzare e sostenere con determinazione l'intero comparto dell'economia sociale e ha avviato un lavoro strutturato e incisivo di cui tutti insomma siete a conoscenza per garantire un quadro normativo e di indirizzo soprattutto che sia pienamente coerente con la missione. Per rispondere all'action plan del 2021, per rispondere alla raccomandazione del 27 novembre del 23 nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea si è costruito all'interno del Ministero dell'Economia un gruppo di lavoro sull'economia sociale che ha visto, ha coinvolto una serie di ministeri ovviamente competenti, ma ha coinvolto tra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma ha coinvolto gli organismi di rappresentanza, gli enti pubblici e società partecipate, quindi oltre a Confcooperative, il Forum del Terzo Settore, anche Istat, Union Camera, NCDP, gli ordini professionali, professionisti, tutti coloro che lavorano nell'ambito dell'economia sociale. Perché? Perché abbiamo voluto costruire una visione unitaria di un ecosistema che comprende cooperative, mutue, enti del terzo settore, imprese sociali, enti sportivi e dilettantistici, fondazioni, altre realtà condividono alcuni elementi essenziali che sono la centralità della persona rispetto al profitto, l'investimento degli utili e la governance democratica e partecipativa. E quindi il 17 ottobre il piano d'azione è stato pubblicato in consultazione pubblica sul sito del MEF, 17 ottobre ultimo, e è stato un grande successo, ci sono state oltre 100 contributi pervenuti, abbiamo dovuto prorogare la data della scadenza con una partecipazione straordinaria. E questo ha dato il segno della esigenza e della necessità di valorizzare anche quell'economia. Dico spesso che quando riusciamo a guardare l'economia con le lenti dell'economia sociale, riusciamo a guardare la persona che è al centro dell'economia e dei processi. E credo che questo sia una delle questioni su cui dobbiamo ricentrare il nostro sguardo e la nostra attenzione. Due le finalità del piano: perimetrare. Anche perimetrare non è stato semplice, è complesso. Abbiamo utilizzato ciò che l'Europa ci indicava, quindi quello che avevo indicato, primato della persona, reinvestimento degli utili e governance democratica e partecipativa, e poi un secondo asse del piano d'azione che prevede il monitoraggio, il controllo e la verifica della concreta attuazione di quelli che sono gli obiettivi. E quali sono i temi? Molto rapidamente. Il tema dell'accesso alla finanza, da una parte, ricordo spesso che è necessario far sì che per gli enti dell'economia sociale la finanza possa essere diversamente interpretata. E la seconda riguarda la fiscalità, quel lavoro che il viceministro Leo ha potuto effettuare attraverso l'interlocuzione con la Commissione europea, con tutto il lavoro che ha basato sul fatto che il reinvestimento degli utili per finalità istituzionali è uno dei principi, è una caratteristica distintiva degli enti dell'economia sociale. Sulla base di questo anche la riforma della fiscalità del terzo settore. La terza priorità è il procurement pubblico e poi c'è il tema lavoro. Penso al contributo straordinario che la cooperazione fornisce e offre nei percorsi di inclusione lavorativa, nella qualificazione dei servizi. Penso al fatto che l'economia sociale abbia attenzione particolare per due componenti essenziali della nostra società, che sono i giovani e le donne. è provato che i giovani che lavorano negli enti, nei soggetti dell'economia sociale sono più facilitati, i giovani ragazzi che lavorano e collaborano negli enti dell'economia sociale sono più facilitati a trovare un lavoro qualificato nel loro percorso lavorativo. È provato che gli enti dell'economia sociale investono particolarmente sulle donne e anche lì sul lavoro qualificato è stato sottolineato. È un'economia che mette al centro la persona, che interpreta il lavoro come partecipazione e sviluppo, però è a tutti gli effetti parte del mercato ed esprime dei modelli organizzativi che presentano queste caratteristiche peculiari, ma come spesso amo dire, l'economia sociale è formata non solo dal terzo settore, ma dalla cooperazione tout court e anche dal rapporto che c'è con i soggetti profit nel campo della responsabilità sociale d'impresa. Ecco, questo nella visione personale che ho voluto in qualche modo, in una sussidiarietà circolare che parte dalla pubblica amministrazione, arriva ai soggetti dell'economia sociale, ma che giunge fino al mercato. Ecco, questa sussidiarietà circolare costruisce poi un rapporto che deve essere sicuramente seguito e governato, ma un perimetro chiaro che deve essere in qualche modo foriero di uno sviluppo di questa nazione. Questo è un progetto ambizioso. Quello del piano dell'economia sociale è la prima volta che l'Italia si dota di un piano nazionale dell'economia sociale, è la prima volta che tutti i soggetti collaborano a questo programma e a questo piano. Prossimamente attraverso un DPCM verrà adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi poi potremo portare questo nostro contributo in Europa. Dovremmo essere i primi. Il primo paese che in Europa risponde al dettato della raccomandazione e produce un documento che indichi il quadro, non solo il quadro legislativo, ma anche un quadro d'azione sull'economia sociale, credo che di questo dobbiamo essere tutti molto particolarmente orgogliosi, perché tutto questo non si può fare da soli. E quello che la cooperazione ci insegna è che possiamo farlo, ma possiamo farlo insieme. Grazie dunque, buon lavoro, complimenti al Presidente Stronati per questo suo grande percorso che ha portato, e grazie per la collaborazione.
0: Grazie al sottosegretario Albano al MEF per il suo contributo. Saluto l'onorevole Rizzetto che ci ha raggiunto dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Abbiamo concluso gli interventi istituzionali e di governo. Io passo la parola alla mia collega Simona D'Alessio che coordinerà una tavola rotonda che vi invito ad ascoltare con molta attenzione. Buon proseguimento di lavoro a tutti.
2: Sì, grazie. Buona giornata a tutti, benvenuti a questa giornata effettivamente molto interessante, nonché anche emozionante qui in Confcooperative. Io invito subito i nostri ospiti ad accomodarsi, a partire dal professor Bernardo Giorgio Mattarella, il professor Maurizio Del Conte, all'onorevole Walter Rizzetto e al presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Massimo Stronati. Ci accomodiamo tutti. Beh, innanzitutto devo dire che ho trovato estremamente emozionante, Presidente Stronati, questa parte iniziale, perché 26 anni non sono un giorno e tutto quello che lei ha messo nella relazione riguardo anche ai numeri, all'impegno di Confcooperative Lavoro e Servizi alla crescita in questo lungo periodo è qualcosa, diciamo, che sicuramente ci servirà un po' da tappeto volante per questa chiacchierata che faremo, che tra l'altro è stata naturalmente impreziosita all'inizio dagli interventi istituzionali che ci hanno già fornito, insomma, diversi spunti. Quindi io, diciamo, andrei più che altro proprio a affrontare, prendendo fior da fiore, quelli che sono alcuni spunti estremamente validi. Allora, io so che l'onorevole Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera, Quest'oggi, come anticipava il ministro del lavoro Marina Calderone, è impegnato proprio sul decreto primo maggio, sul decreto 62. Quindi io volevo chiederle se per lei andasse bene, io la stimolerei per primo, dopodiché quando ha necessità di tornare a Montecitorio ce lo dice, noi la salutiamo, insomma, e la ringraziamo.
3: Grazie.
2: Allora, con Walter Rizzetto abbiamo una consuetudine da molti anni, insomma, di eventi di questo tipo nei quali ci confrontiamo su quello che poi è l'andamento del mercato del lavoro, ma anche su quelli che sono stati poi nel tempo i giusti correttivi che sono stati attuati. Sicuramente il mondo della cooperazione, onorevole Rizzetto, è particolare. È un contesto nel quale si fa economia sociale, ma si fa economia, lo sottolineiamo, quindi non si fa beneficenza, non sono delle onlus, si dà occupazione a centinaia di migliaia di persone, si hanno giustamente una serie di rivendicazioni, di richieste che sono state tra l'altro affrontate poco fa dal sottosegretario al MEF Lucia Albano in termini proprio di defiscalizzazione e di ulteriori agevolazioni. Nel contesto che lei sta affrontando giorno dopo giorno nella Commissione Lavoro di Montecitorio, secondo lei qual è attualmente il vero valore del lavoro dell'economia sociale di mercato, come da titolo di questa nostra tavola rotonda?
4: Grazie. Dunque grazie, buongiorno a tutte e a tutti, grazie Presidente. Sì, è vero, Simona, io fra poco devo rientrare alla Camera dei Deputati perché diciamo che verso le 13 dovremmo tentare, insomma, è dentro questa sera, massimo domani, di far approdare il decreto primo maggio in aula alla Camera dei Deputati, quindi c'è un lavoro preventivo di commissione con la celebrazione di tutte le proposte emendative. È un tema di assoluta importanza e anche, voglio dire, gli elementi di discussione che io brevemente ho ascoltato sino a pochi minuti fa confermano fondamentalmente quanto è importante sotto questo punto di vista, ovvero declinando quello che voi fate tutti i giorni a quello che è il cosiddetto mercato del lavoro. Secondo me è molto importante parlare nel vostro ambito non soltanto di crescita quantitativa ma di qualità del lavoro. E penso sia uno dei temi di dirimente importanza in pancia a quello che quotidianamente svolgete. E la cooperazione fondamentalmente, oltre che ad essere un valore costituzionale, è un valore che mette a terra quotidianamente tutto questo tipo di indicazioni. Qualità del lavoro. In un mercato del lavoro che cambia rapidissimamente, l'epifania di forme di digitalizzazione sempre più spinte, l'avvento, l'epifania di forme di intelligenza artificiale che fondamentalmente qualcuno considera ecosistemi, ma dovremmo anche tentare di capire etimologicamente quanto eco possono essere questi sistemi, perché anche quello è un tema, stante il fatto che in un'analisi durata 8 mesi in Commissione Lavoro sulla messa a terra di sistemi di intelligenza artificiale in tutta la filiera del mercato del lavoro, abbiamo scoperto da parte di un player mondiale che ad esempio, e forse io premetto non lo sapevo, ma non so quanti possono conoscere questo tipo di dato, che è un dato tecnico fondamentalmente, però mediamente ogni 80-100 domande che noi rivolgiamo attraverso i prompt a sistemi di intelligenza artificiale, 80-100 domande corrispondono al consumo di una bottiglietta d'acqua, ad esempio, in termini di... E serve capire effettivamente come andare avanti sotto questo punto di vista, perché è un tema importante, perché fondamentalmente, e mi ha fatto molto piacere, non la vedo più presente in sala, mi ha fatto molto piacere sentire le parole del ragioniere generale dello Stato quando me le sono segnate, dice che fondamentalmente la finanza pubblica non è nemica della buona messa a terra di buone pratiche anche rispetto a tutta la filiera che voi oggi rappresentate. Sono assolutamente d'accordo, sarei molto più d'accordo quando fondamentalmente la finanza pubblica, ma ci arriveremo, ad esempio, possa immaginare una filiera virtuosa, importante, continua e strutturale, ad esempio rispetto a tutto il tema che noi stiamo portando avanti, lato parlamentare da molti anni, sul tema della revisione prezzi. La revisione prezzi deve essere comunque un qualcosa di applicato sulle basi, guarda caso, della finanza pubblica a tutta la filiera del lavoro sociale. E quindi bene, ho ascoltato delle parole che fondamentalmente aprono un dibattito sotto questo punto di vista, e non saremo certamente noi a sottrarci a questo tipo di dibattito. Quando avete parlato, e mi pare ne parlasse sempre il ragioniere, del tema di quello che un tempo furono gli appalti al massimo ribasso, oggi migliore offerta economica, non so quanto possa cambiare un appalto al massimo ribasso da una migliore offerta economica, dovremmo tentare di capirlo effettivamente un po' più nello specifico. Penso e ritengo che quello che voi oggi rappresentate lo rappresentate in modo assolutamente importante rispetto al fatto che io qui oggi di fronte ho una platea di persone che invece hanno sempre onorato i patti con i lavoratori, i patti in pancia a tutti i contratti che avete sottoscritto e depositato, e avete fatto chiaramente, insomma, di questa che prima Simona D'Alessio citava come economia sociale del lavoro un punto di assoluta importanza e preminente in tutta questa vicenda e nelle vicende che vivremo nei prossimi tempi, stante anche sotto questo punto di vista che, legandosi anche a tutto il tema della revisione prezzi, ma non tantissimo ma forse anche sì, viviamo in un contesto che fondamentalmente è molto difficile, se qualcuno ci aiutasse per non far scoppiare conflitti ogni 3 o 4 mesi, ecco che anche forse tutta la filiera ne andrebbe a beneficiare. Io penso, vedete, che la cooperazione e l'efficienza economica e responsabilità non siano in contraddizione. Molto spesso ce l'hanno raccontata così. Ci hanno raccontato che la cooperazione fondamentalmente poteva essere in antitesi rispetto all'efficienza economica del mercato del lavoro. Penso non sia esattamente questo, anzi penso che in questi anni la cooperazione abbia aiutato l'efficienza economica e sociale in tutta la filiera del mercato del lavoro. E ritengo e penso che un'economia che, anche seppur, voglio dire, negli ultimi tempi cresce un po' a fatica, stante il fatto che ci sono dei fattori che inevitabilmente non decidiamo noi o non guidiamo noi esattamente dal nostro paese e dall'Europa, e mi riferisco ad esempio a quello di cui parlavamo prima, scoppiasse, io mi auguro di no, un altro conflitto da qualche altra parte, ecco che oggi le triangolazioni si vanno a riverberare in modo istantaneo a livello globale. E penso e ritengo che un'economia che cresce è un'economia che non distribuisce, è una disuguaglianza. E quindi l'economia per sua stessa natura deve redistribuire e distribuire. Ora, per andare molto rapidamente, io penso e ritengo, vede Presidente, che ci siano delle potenzialità enormi ancora da poter e sapere sfruttare, anche grazie all'aiuto della politica. Il decreto primo maggio offre delle indicazioni sotto questo punto di vista, abbiamo registrato anche le vostre note proprio in pancia alla messa a terra del provvedimento stesso, tenteremo di fare ovviamente il possibile, però ad esempio il decreto primo maggio dà delle indicazioni, chiamiamole erga omnes, che possono essere poi messe a terra rispetto a tutta la filiera. Penso e ritengo che ci possano essere dei passi avanti notevoli rispetto al cosiddetto welfare sussidiario, ai servizi alla persona. Oggi ci troviamo in un momento in cui un candidato o d'una candidata, laddove andrà a celebrare un colloquio di lavoro, guarderà esattamente quello che succederà in quel posto di lavoro. Quando in seno a quel colloquio si parlerà di welfare, si parlerà di conciliazione vita-lavoro, si parlerà, laddove possibile, del vero smart working, si parlerà di sicurezza sui luoghi di lavoro, altro tema di fondamentale importanza. L'avevo già detto a voi, lo ripeto, è legge di Stato da qualche mese la proposta che io ho fatto e a cui tengo moltissimo, che parla della sicurezza sui luoghi di lavoro, tentando di insegnare nelle scuole la cultura della sicurezza. Quindi da ottobre dello scorso anno andiamo nelle scuole ad insegnare le ragazze e i ragazzi, anche attraverso l'Istituto della Testimonianza, che cosa significa la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro in un paese laddove purtroppo ancora muoiono 3 persone al giorno, al netto dei disastri drammatici che sono accaduti qualche ora fa. E quindi sotto quel punto di vista la politica è, nella politica troverete una porta aperta. E poi c'è tutto il tema fondamentalmente ancora ad oggi molto presente di un lavoro distribuito in termini di inclusione. Quante fette di popolazione noi ancora ad oggi purtroppo non riusciamo a raggiungere in termini di inclusione? Quante potenzialità si nascondono in quella inclusione che non viene fatta? Io penso che il sistema cooperativo vada a scoprirle una ad una queste potenzialità, e lo scopriamo dai territori come a Roma, come da qualche altra parte. C'è tutto il tema, e vado rapidissimo ringraziandovi, della cosiddetta inclusione sociale, e l'inclusione sociale passa anche attraverso quelle che sono gli ambiti dell'agricoltura sociale, ad esempio, quelli che sono gli ambiti del Green Deal, che fondamentalmente va, anche secondo me, un po' modificato, ma quella è la strada, il solco da dover percorrere già da questa sera, già da ieri, dico. C'è tutto il tema del digital welfare, che è un tema, lo rinnovo, per cui ad oggi, vedete, scherzavo con un ex ministro del lavoro qualche tempo fa e dicevo: io ho 50 anni. Quando ne avevo 20 e andavo a celebrare un colloquio di lavoro, era il datore di lavoro che mi diceva: ti farò sapere. Oggi è il candidato che dice al datore di lavoro dopo un colloquio: ti farò sapere, sulla base delle regole di ingaggio che fondamentalmente vengono applicate in quel lavoro stesso o in quell'azienda. Il welfare quanto è importante, voi ce lo insegnate quotidianamente. C'è tutto il tema da sviluppare ulteriormente delle cosiddette cooperative di comunità, dell'housing sociale, che è un tema di fondamentale importanza. L'housing sociale deve essere messo di diritto nell'agenda politica non soltanto delle regioni ma anche della politica nazionale. Stiamo tentando di farlo. C'è tutto il tema della riforma del terzo settore, che deve essere per sua natura ammodernata ogni qualche tempo. Il terzo settore deve essere un qualcosa di plasmato rispetto alle esigenze quotidiane che noi ci ritroviamo di fronte. Tenteremo, entro, voglio dire, il prossimo anno, di andare ad essere ancora più incisivi per norma rispetto a tutto il tema del cosiddetto dumping contrattuale, che è un tema che effettivamente ancora ad oggi è presente. Ritengo e penso che, per quanto voi rappresentate, un passaggio si possa fare proprio sulla base della cosiddetta finanza pubblica, che c'è amica molto bene, rispetto al fatto che l'accesso al credito deve essere chiaramente formalizzato e messo a terra in un modo più fluido. E poi c'è tutto il tema enorme dei cosiddetti social bonus, laddove la politica può fare molto, ma può fare molto solo ed esclusivamente se ci interfacciamo quando è necessario, e io lo ritengo, voglio dire, molto frequente questa necessarietà di potersi confrontare soltanto con organizzazioni che, come voi, lo rinnovo e chiudo ringraziandovi, mettono a terra quotidianamente quello che secondo me è uno sviluppo sociale non soltanto del mercato del lavoro ma evidentemente anche della persona.
2: Grazie. Allora, prima di salutare l'onorevole Rizzetto, proprio una pillola, perché so che è un tema che le è particolarmente caro. L'onorevole Rizzetto, per chi non lo sapesse, è friulano. Quest'anno si ricordano i 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976. Quando si parla di modello Friuli è perché si ricorda che ci fu una ricostruzione davvero ammirevole della sua terra.
4: È una bellissima citazione.
2: Ti è piaciuta?
4: Questa, sì.
2: Visto che, diciamo, parliamo di sviluppo economico, quella è stata una catastrofe dalla quale si è usciti rifondando dal punto di vista economico un territorio, poiché so che Rizzetto più volte, diciamo, ne ha parlato in questo periodo. Una suggestione conclusiva su questo, per cercare di legare l'importanza dell'economia sociale a questa situazione.
4: Vi do grazie, Simona, perché veramente era inaspettato, però grazie, perché non soltanto per il popolo friulano, ma per tutta Italia, i 50 anni del terremoto sono un passaggio di enorme, drammatica, ma enorme importanza. La prima suggestione, mi raccontava mia nonna, che purtroppo è mancata qualche tempo fa, che mi ha preso in braccio mentre le porte si spostavano e non riusciva ad uscire. io ero piccolo, insomma, abbiamo dormito più di qualche tempo in macchina, e all'epoca per i bambini, ad esempio, dormire in macchina nei camper era addirittura un gioco, nella drammaticità di quel momento che vide molte vittime, ma vide anche una unione di intenti veramente emozionante, perché dentro ad un evento come quello del terremoto si sono mossi tutti: le forze dell'ordine, lo Stato, le associazioni, gli alpini, le cooperative, il sistema cooperativo, le aziende. Il vescovo allora ricordò, ed è la seconda suggestione, per far capire l'importanza del lavoro, ricordò nella sua omelia prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. Quindi mise in ultimo, voglio dire, il core del suo ragionamento, che era la chiesa. Prima le fabbriche, poi le case ed infine le chiese. E fu un sistema che fondamentalmente funzionò. Funzionò, e chiudo, e questa è la provocazione, funzionò per un motivo. Perché noi abbiamo dato all'epoca Zamberletti, il padre della protezione civile. Zamberletti da commissario diede tutti i poteri possibili ed immaginabili ai sindaci. Vi faccio una domanda provocatoria. Oggi un sindaco con quei poteri avrebbe la sufficiente tranquillità per poter firmare tutti gli atti rispetto ad una ricostruzione, o c'è qualcuno che gli dice che quella virgola non doveva metterla in quel foglio? Questa alla fine. E quindi noi dobbiamo fidarci ed affidarci a delle brave persone che anche politicamente possono fare dei passi avanti. Perché, ve lo ripeto, ad oggi dare quel tipo di responsabilità agli amministratori locali che in tempo zero decidevano se operare in quella strada, ricostruire o mettere in sicurezza, voglio dire, quella casa, andare a mani nude a scavare per trovare i superstiti, oggi penso sia più difficile, e ritengo e penso che sotto questo punto di vista, mi dispiace, siamo un po' tornati indietro. Grazie.
2: Grazie, grazie al Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto. Ciao, buon lavoro. Arrivederci e grazie per averci portato un po' indietro nel tempo in questo caso. Il professor Bernardo Giorgio Mattarella, che è docente di diritto amministrativo alla LUIS, ecco, lei, tutti quanti, c'è un microfono ciascuno, se non sbaglio.
3: Ha rubato quello del Conte.
2: Ha rubato quello del Conte, vai. La perdoneremo. È un microfono in cooperazione, giustamente, come dice il professor Maurizio Del Conte. Allora, stamattina gli interventi istituzionali ci hanno dato moltissimo materiale, professor Mattarella, su cui ragionare. Sicuramente il mondo della cooperazione è estremamente vitale. In questi contesti capita di vedere i tantissimi imprenditori alla guida di cooperative che davvero hanno una grandissima responsabilità, che poi è duplice, come dicevamo, perché da un lato giustamente sono imprese che devono far profitto, sono aziende, dall'altro portano in sé, recano in sé una serie di principi che sono quelli della nostra Costituzione, insomma, di cercare di rendere il lavoro giusto il più possibile, cercare di rispettare l'ambiente, cercare di rispettare tutti quanti i migliori contesti sociali. Dal suo osservatorio della LUIS, ma anche insomma da conoscitore discreto del mercato del lavoro, secondo lei quali sono le leve da utilizzare per valorizzare ulteriormente questo comparto?
5: Grazie dell'invito innanzitutto a questa tavola rotonda che mi fa molto piacere. Ecco, a me mi ha fatto anche molto piacere che mentre ascoltavamo l'inno nazionale venisse proiettato il testo dell'articolo 45 della Costituzione, che per voi naturalmente è la norma fondamentale. Io vorrei notare, primo, che non è scontato che in una Costituzione ci sia una norma sulla cooperazione. In realtà nella maggior parte delle altre Costituzioni degli altri Stati una norma simile non c'è. Questa fu una scelta originale della Costituzione italiana. E, peraltro, appunto del tutto coerente con l'impostazione che la Costituzione dà ai rapporti economici, perché la Costituzione riconosce la libertà di iniziativa economica pubblica e privata, ma prevede anche i programmi e controlli perché l'attività di impresa sia coordinata e indirizzata a fini sociali, oggi anche a fini ambientali. Quindi come dire, quella particolare forma di impresa che si basa sul meccanismo, sulla logica cooperativa, è perfettamente coerente con questa impostazione della Costituzione, e da questo deriva che l'impresa cooperativa è un'impresa diversa dalle altre che merita un trattamento differenziato, una tutela particolare. Non lo dico io, l'ha detto la Corte Costituzionale. C'è veramente un rilievo costituzionale importante della cooperazione, e in Assemblea Costituente, quando si discuteva di questa norma, nessuno ebbe dubbi sulla necessità che ci fosse una, nonostante questa originalità, tutti erano d'accordo. L'unico dubbio, l'unica cosa che fu un po' oggetto di discussione, fu il concetto di controllo sulle imprese cooperative, perché l'articolo 45 parla di controllo per assicurarne la finalità e la natura, qualcosa del genere. E alla fine perché qualcuno diceva non c'è bisogno di un controllo pubblico sulla cooperazione, fondamentalmente perché c'era già Confcooperative, perché ci sono già le organizzazioni esponenziali, organizzazioni rappresentative che fanno un'attività di coordinamento, di controllo, di vigilanza. La ragione per la quale la Costituzione parla di controllo è non di controllare nel senso di limitare il fenomeno della cooperazione, ma di proteggerlo, appunto il riferimento al controllo per indirizzare la finalità e la natura. Cioè per distinguere la vera cooperazione dalla falsa cooperazione o dagli abusi delle norme di favore che possono esserci. Se poi allarghiamo un momento la prospettiva, l'articolo 45 della Costituzione sta nella parte della Costituzione sui rapporti economici. Quando parla di rapporti economici, ecco, quando noi pensiamo alla Costituzione economica, pensiamo magari soprattutto all'impresa, alla proprietà, ed effettivamente ci sono un paio di articoli della Costituzione dedicati all'impresa, un articolo dedicato alla proprietà, ma ce n'è anche una decina di articoli dedicati al lavoro. Cioè non c'è niente di cui la Costituzione si occupa tanto quanto del lavoro nelle sue diverse forme. E quindi anche da questo punto di vista l'articolo 45 si inserisce perfettamente in una definizione dei rapporti economici che è basata sulla tutela del lavoro, proprio perché è un istituto, la cooperazione, che unisce la dimensione dell'impresa alla dimensione del lavoro. Ci ho detto questo. Non ho risposto alla sua domanda, però volevo segnalare quanto è importante dal punto di vista costituzionale proteggere, tutelare, controllare in senso buono il mondo della cooperazione. Come promuoverlo? La cooperazione si promuove nello stesso modo in cui si promuovono tutte le attività di impresa, cioè con la quantità giusta di norme, tutelando il lavoro naturalmente, se occorre tutelare l'impresa, occorre tutelare il lavoro, ovviamente in una fase in cui... Ecco, un'altra cosa importante, se ci fate caso, nella Costituzione non si parla di povertà. Non c'è una tutela dei poveri, c'è la tutela degli studenti privi di mezzi, dei malati indigenti, dei disabili non idonei, cioè di singole categorie di persone povere, ma non c'è la Costituzione non affronta il problema della povertà in quanto tale. Perché non lo affronta? Perché nella logica della Costituzione il problema della povertà si risolve con il lavoro, con la promessa dell'occupazione. Ovviamente su questo c'è naturalmente tanto da fare.

0: la tutela del lavoro, con la tutela della dignità del lavoro. L'articolo 36 dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione che deve assicurare una vita dignitosa a sé e alla sua famiglia. Oggi noi vediamo anche in famiglie con due redditi che si fa fatica ad avere una vita dignitosa. Quindi questi sono problemi che oggi vanno affrontati. Però diciamo, ciò detto, poi ci sono tanti aspetti, per quanto è un po', rientra un po' più nelle mie competenze. Si parlava prima della contrattualistica pubblica, che ovviamente per le vostre imprese è molto importante. Ora, da questo punto di vista, io penso che noi abbiamo delle buone norme. Se noi vediamo il codice dei contratti pubblici adottato nel 2023, ci sono tanti messaggi importanti, a cominciare dal principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, che è una innovazione importante rispetto al precedente codice. Si parlava prima della revisione dei prezzi, che non è, come dire, questo codice lo ha ampiamente promosso, giustificato il fenomeno della revisione dei prezzi. All'inizio il presidente parlava della fiducia. Ecco, nel codice dei contratti pubblici c'è il principio della fiducia fra amministrazione e appaltatore, fiducia fra amministrazione e i suoi dipendenti e così via. Nel codice c'è il principio, c'è il divieto di lavoro di prestazioni professionali gratuite, c'è il principio del risultato, che vuol dire che quello che conta è arrivare al risultato, non spendere meno. E d'altra parte, la forma, come veniva prima ricordato, la forma normale di aggiudicazione dei contratti, il criterio normale è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè del rapporto qualità-prezzo. Ecco, questo codice è un codice che tende a valorizzare la discrezionalità, perché tutte queste cose richiedono che si facciano delle valutazioni. E però questo, come dire, la discrezionalità si può spendere bene o si può spendere male. Per questo Daria Perrotta prima manifestava la sua paura per gli effetti del codice.
1: Infatti è proprio su questo che professor Mattarella la volevo stimolare, perché tra le frasi, tra virgolette, rivoluzionarie che ha detto quest'oggi la ragioniera generale dello Stato, c'è stata quella sulla spending review, perché ha detto appunto la spesa non va ridotta ma va riqualificata. Considerando che sono tematiche che lei ben maneggia, lei come la giudica questa espressione?
0: No, assolutamente. Come dire, per molto tempo noi ci siamo preoccupati solo della qualificazione delle imprese. Da un po' di tempo ci occupiamo anche della qualificazione delle stazioni appaltanti. Da questo punto di vista, proprio con il PNRR, sono stati fatti grandi passi avanti. Cioè siamo passati da 40.000 a 4.000 stazioni appaltanti. Questo è molto importante. Naturalmente poi abbiamo il problema di qualificarle, queste stazioni appaltanti, e questo ci conduce forse al tema più importante, che è quello della capacità amministrativa. Cioè noi abbiamo bisogno di norme buone, ma delle norme buone non ce ne facciamo niente se abbiamo amministrazioni lente, se abbiamo amministrazioni che hanno paura di esercitare la loro discrezionalità. Ne parlava prima l'onorevole. Abbiamo un sistema in cui i nostri funzionari pubblici spesso non hanno gli incentivi e i disincentivi giusti, anzi spesso hanno gli incentivi a non agire. Da questo punto di vista c'è stata una legge recente sulla responsabilità amministrativa, si è lavorato un po' su evitare i disincentivi sbagliati. Forse dobbiamo ancora lavorare su come attribuire gli incentivi giusti, cioè su come rendere conveniente e utile per i funzionari pubblici agire ed essere veloci, e quindi agire poi un po' meglio sulle premialità, sugli incentivi positivi. Ciò detto, noi abbiamo un problema di capitale umano, lo abbiamo nella società, lo abbiamo nelle imprese. Si parlava prima del declino demografico, del lavoro delle donne. Ecco, non so se questo è chiaro, ma oggi nascono il 60% dei bambini che nascevano 15 o 16 anni fa, cioè abbiamo un calo demografico drammatico, contro il quale come favorire il mondo produttivo, anche contrastando il declino demografico, sapendo che è una battaglia che non si vince, perché non è un problema solo italiano, però l'Italia ha un declino demografico più accentuato di altri paesi. E a parte combatterlo, bisogna gestirlo, e quindi bisogna gestirlo in termini previdenziali, in termini sanitari, in termini di immigrazione, ma soprattutto dobbiamo sapere che fra 20

0: vent'anni, fra 15-20 anni, noi avremo una quantità di laureati, di diplomati molto maggiore rispetto ad oggi, e quindi dobbiamo far studiare il più possibile tutte le persone, tutti i ragazzi, cioè dobbiamo puntare molto sull'istruzione. Se io dovessi dire la cosa più importante sia per la pubblica amministrazione ma anche per il mondo produttivo è investire sul capitale umano.
1: Studiate, naturalmente. Grazie professor Mattarella. Vi chiedo di passare il microfono al professor Maurizio Del Conte, che è docente di diritto del lavoro alla Bocconi. Professor Del Conte, come sapete, in passato è stato anche alla guida dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, è un attento conoscitore, nonché anche un appassionato, insomma, del mondo occupazionale, nonché del sistema cooperativo. Quando mesetto e mezzo fa, presidente Stronati, presidente del Piemonte Gianni Di Nunno, io sono stata a Torino per un evento di Confcooperative Lavoro e Servizi del Piemonte, tra i vari argomenti che sono usciti fuori c'è stato quello sullo scarso appeal della cooperativa, è detto anche in termini un po' scherzosi, perché in sintesi abbiamo detto: caspita, per i giovani che sono più tendenti a realizzare delle start-up innovative può sembrare un po' da sfigati, perdonatemi il termine, insomma, aprire una cooperativa. Invece, tra le caratteristiche che il vostro settore ha, c'è proprio quello di contrastare questo tipo di vulgate e cercare di ricordare tutto quello che invece ha al suo interno di ricco, di utile, di interessante, di innovativo anche il sistema cooperativo. Visto che lei da molto tempo ne osserva il percorso, secondo lei ad oggi il sistema cooperativo quali elementi ha per poter ulteriormente crescere ed essere attrattivo il più possibile anche presso quei giovani che, come ricordava il professor Mattarella, purtroppo saranno sempre meno per ragioni demografiche?
2: Intanto anch'io ringrazio per l'invito a questo dibattito e sono contento di discutere di questi temi, perché secondo me si ritorna sempre al cuore del problema, che è il problema del lavoro. Riprendo le parole del presidente Stronati. Sotto questo profilo io credo che non sia un problema della cooperazione, ma sia un problema della attenzione che c'è oggi al lavoro rispetto per esempio al capitale. Richiamava questo aneddoto sulla fascinazione dei giovani per le start-up rispetto per esempio ad aprire una cooperativa. Ma la fascinazione della start-up dipende in buona misura dalla fascinazione del moltiplicatore economico che una start-up può, almeno in prospettiva, rappresentare con storie anche spesso narrate di questi giovani che nel giro di qualche anno sono riusciti a creare enormi ricchezze che poi hanno venduto e hanno potuto così dedicarsi ad altro. Ecco, vedete, a me pare che il vero problema oggi sia una narrazione tossica del lavoro che avviene a tutti i livelli e che richiama il lavoro in associazione a termini che sono tendenzialmente quasi sempre negativi. Se noi andiamo a leggere le cronache del lavoro, ne sentiamo parlare quando c'è la tragedia dei sfruttati. Vabbè, questo è un episodio addirittura allucinante, insomma, della strage di sfruttati migranti, ma in realtà si accompagna a una serie di episodi di sfruttamento del lavoro. Quindi se noi dovessimo fare un'analisi testuale della narrazione sul lavoro, troveremmo coppie: lavoro nero, lavoro sfruttato, lavoro povero, fuga dal lavoro, giovani che fuggono dal lavoro in Italia, perlomeno in questo paese. L'idea che ha fatto così presa, soprattutto dopo il Covid, della Great Resignation, che poi si è scoperta essere una mezza bufala, ma prende molto nel dibattito comune, e Oggi addirittura si parla delle dimissioni in bianco, cioè di quel lavoro minimo, no? Del minimo indispensabile, e poi penso ad altro. Poi non si capisce bene a che altro si pensa, perché non credo che ci siano questi mondi paralleli dove si trova la felicità. Noi abbiamo perso, credo, il lavoro come elemento identitario della persona. Il lavoro come elemento in cui la persona si realizza e quindi diventa, per riprendere la parola che ha richiamato lei prima, sfigato, chi si identifica nel lavoro, mentre è figo chi dal poco lavoro riesce a trarre tanto profitto. Ecco, questa visione, a mio parere, è una visione che uccide non solo il lavoro, ma uccide la società, perché uccide la prospettiva di una societas. Tutte le parole che ci ha ricordato il collega Mattarella fanno parte invece di una visione completamente opposta, che parte dall'articolo 1 della Costituzione e che attraversa trasversalmente la Costituzione in ripetuti passaggi e in ripetuti titoli, in cui il lavoro è la spina dorsale della nostra società. Allora la cooperazione è chiaro che in questo momento soffre di una crisi riflessa. Non è la crisi della cooperazione in sé, è la crisi del valore lavoro in una società che spinge in qualche modo a uscire dal lavoro. Io vorrei sapere quanti giovani, ma anche giovani non giovanissimi, non ragazzi, giovani che pure un lavoro ce l'hanno, mettono nei loro profili social la propria professione. Non lo mette nessuno, ci mettono i gattini, ci mettono le vacanze, ci mettono il ristorante, fanno le fotografie, quello che mangiano, come se interessasse a qualcosa a qualcuno, ma nessuno dice che cosa fa, cioè come contribuisce, anche qui un valore costituzionale del lavoro, come contribuisce col proprio lavoro allo sviluppo sociale della comunità.
1: Io ogni volta che parlo col professor Del Conte rimango affascinata, perché al di là della questione tipicamente accademica, cioè, ma riesce a compenetrarsi in quelle che sono poi le dinamiche sociali in maniera molto brillante e soprattutto con degli esempi assolutamente calzanti. Ma a me veniva in mente, e mi perdonerete per la citazione scherzosa, lo ricordate quello sketch della Smorfia, il trio con Massimo Troisi, quando all'Annunciazione si diceva il lavoro a Cottimo, il lavoretto? A un certo punto il Massimo Troisi, vestito da donna, ricevuta la visita dell'Arcangelo Gabriele, dice: ma è possibile che il lavoro semplice non esiste? Cioè tutte queste strane forme effettivamente ci sono, che un po' ricorda quello che il professor Del Conte evidenziava. Ma nella carrellata che abbiamo fatto nei decenni passati, professor Del Conte, io ricordo anche il momento di esplosione della gig economy. Fra l'altro all'inizio noi giornalisti, mi ricordo, la chiamo la gig economy, insomma, che anche, diciamo, con un inglese approssimativo, che poi era appunto questa economia fuddetta dei lavoretti, che sventuratamente ha portato a una serie di eccessi come quello che abbiamo visto concernente l'utilizzo delle piattaforme, lo sfruttamento dei rider, dei ciclofattorini, eccetera. Tutto questo naturalmente ci porta a pensare che è fondamentale osservare l'andamento del mercato occupazionale, al tempo stesso studiare quello che avviene dovrebbe avere poi come conseguenza un miglioramento generale. Quindi, sulla base di quello che lei giustamente dice, anche per dare, diciamo così, un'immagine di speranza futuro, nel mondo della cooperazione le radici sane che vengono piantate costantemente dalle migliaia di persone che tutte le mattine si alzano e portano avanti la loro attività possono contrastare questi fenomeni tossici? Lei ha utilizzato questo aggettivo che sento di sposare. È possibile questo?
2: Ma io credo proprio di sì, nel senso che il modello della cooperazione è un modello che tende a mettere insieme una serie di fattori che sono il lavoro innanzitutto e poi il capitale e poi il sapere. Prima il professor Mattarella ci ricordava come le competenze del capitale umano sono veramente ciò che può fare la differenza e che può diventare un fattore comune fra la comunità dei cooperanti. Questo è un po' il valore aggiunto, cioè costruire comunità attorno a una società e a un lavoro che cambia. Noi invece abbiamo la percezione che man mano ci si presenta un problema, per esempio quello della gig economy, lo trattiamo come se fosse una specie di scarto, no? del lavoro. Cioè abbiamo
1: da guardare così.
2: Una cosa brutta, non guardiamola, non possiamo risolverla, mettiamo da parte. Finché riusciamo a contenerne la dimensione e riusciamo a immaginare che non diventi poi un fenomeno pervasivo, vabbè, riguarda qualcun altro, la gig, non riguarda noi. Quindi e man mano prendiamo pezzi di lavoro e li accantoniamo, però si accumulano questi pezzi e poi diventano, a un certo punto diventeranno maggioranza, e allora non è possibile. E da questo punto di vista io mi ricollego a un ragionamento che spesso si fa nel mondo della cooperazione, se ne è parlato, ne ha parlato la ragioniera dello Stato, ma è un tema che continua a attraversare anche il mondo della cooperazione. E cioè, quando si parla di appalti, a me è capitato anche di discuterne nella mia città, a Milano, con la pubblica amministrazione e con gli enti locali, quando si parla di appalti c'è evidentemente il tema costo, beneficio, e c'è il tema negli appalti labor intensive che il costo è sostanzialmente il lavoro. Quindi non nascondiamoci, stiamo parlando di un costo che si traduce in stipendi, retribuzioni delle persone. Allora bisogna uscire da questa logica, bisogna secondo me fare quel passaggio in più che non è soltanto migliorare. Sì, ha fatto benissimo per me la dottoressa Perrota a fare quel passaggio, appunto, che non è soltanto una questione di spending review, però c'è un passaggio in più ed è un passaggio che è tutto politico, cioè una scelta. Lo Stato spende, abbiamo sentito i numeri, continua a spendere e sempre di più, 110 miliardi per il procurement di servizi negli ultimi rilevamenti. Ma che cosa sta in che cosa sta investendo? Sta investendo soltanto nell'output o sta investendo anche nel fattore che produce quei servizi, che è parte del tessuto sociale, cioè che è parte dell'interesse della comunità alla quale lo Stato è funzionale? Beh, allora io credo che si debba un po' ribaltare la prospettiva. Scusatemi, non è una ci tengo a dire, è una prospettiva funzionale, non è semplicemente dire va bene, paghiamo di più tutti, come ogni tanto sento dire, no, alziamo gli non alziamo gli stipendi così come variabile indipendente, ma cerchiamo di porci in un'ottica diversa nel momento in cui siamo stazione appaltante pubblica e cerchiamo di capire che il costo è in realtà uno dei servizi dei quali la comunità gode e fruisce. Cioè il fatto che le persone lavorino in modo decente, dignitoso, ai sensi dei principi costituzionali, è già di per sé l'oggetto dell'acquisto della stazione appaltante. Non so se riuscite a capire qual è il messaggio che dovrebbe passare. E quindi non può essere non considerato nella formulazione del bando di gara. Ecco, se riuscissimo, io credo, a fare questo salto di qualità, allora penso, in definitiva, che anche il valore del lavoro, delle competenze, del lavoro ben fatto, dell'identificazione personale del lavoro e quindi del lavoro come forma di tenuta sociale, di collante sociale della società, potrebbe davvero riprendere il suo valore originario.
1: Grazie, grazie professor Del Conte. che non ci ha deluso neanche, insomma, nel voler lanciare appunto questo guanto di sfida di Speranza Basilare. Allora, Presidente Stronati, questa per lei è una giornata di grandi emozioni, lo abbiamo detto sin dall'inizio. Io sin d'ora devo dire le faccio tante congratulazioni per la vita che arriverà dopo questi 26 anni, e le faccio a chi naturalmente verrà dopo di lei già in anticipo. Durante l'intervento del Ministro del Lavoro Marina Calderone, tra le frasi che ha citato c'è stata quella sul lavoro come riscatto sociale. Questo è un altro fondamento che molto spesso ritorna quando si parla del tipo di economia che voi sviluppate. Anche alla luce di quello che hanno detto, oltre all'onorevole Walter Rizzetto, i professori Mattarella e Del Conte, cioè secondo lei si sta realmente tracciando questo percorso di ulteriore potenziamento degli elementi migliori della cooperazione?
3: Grazie. Io prendo spunto da quello che ha detto lei del colloquio dell'assemblea della Federazione Piemonte, sì, da Gianni Di Nunno, quando quel professore piemontese disse che la cooperazione non ha PIL perché dei giovani dicono che dà sfigati. Lo rimarco questo perché ho costituito una cooperativa a 20 anni e non ero né un figo né uno sfigato, quindi ero uno che ci credeva su quel progetto, e soprattutto ho iniziato a fare l'imprenditore, e per me questo è stato un grande sogno, quindi che si è avverato con la cooperazione, non poteva essere in altro modo. Io ho scelto, abbiamo scelto la cooperativa, la cooperazione. Quindi il riscatto verso il lavoro passa dall'esperienza nostra che abbiamo fatto nella cooperazione, e è diverso. Cioè sentire oggi quello che diceva prima l'onorevole, che in un colloquio dicono beh sì, quant'è la paga, quante sono le condizioni, quant'è il welfare, sì, ti faccio sapere. Questo è vero che succede questo, ma è successo pure qualche anno fa, quando nelle nostre cooperative di produzione e lavoro, molti nell'ambito dei servizi, si assumono persone per meri lavori, no? E che praticamente magari per part time facevano il conto con la calcolatrice del telefono se era qualcosa in più del reddito di cittadinanza. Questo è stato un altro grande dramma per noi. Adesso non se ne parla più, ma si sceglieva il non lavoro rispetto al lavoro. E noi c'eravamo pure in quel momento lì, e non era facile convincere di venire a lavorare quando stavi sul divano e comunque ti davano qualcosa. Allora il riscatto passa attraverso il lavoro, sì, ma ci vuole qualcosa di più, ci vuole un nuovo umanesimo del lavoro. Questo bisogna farlo con i sindacati, con tutti quelli che insieme a noi ci credono. Perché oggi è facile dire lavoro dignitoso, salario dignitoso, ma quante persone ci sono che vivono per quel lavoro e con quel lavoro fanno, ha detto bene il professore, tante volte non basta più nemmeno che in una famiglia lavorino in due, e si è finito anche il serbatoio dei nonni, allora che fanno welfare. Quindi praticamente quello che voglio dire è che bisogna incentivare il lavoro e dare, noi non vogliamo degli sgravi, noi vogliamo che ci sia la possibilità di formare chi va a fare l'imprenditore nel caso della cooperazione, ma anche chi va a fare il lavoratore. Perché vedete, i soldi sulla formazione, un altro tema che tocco, ce ne sono, ma bisogna strutturarli anche bene. Perché il professore, quando era presidente dell'ANPAL, sa quanto si è stato fatto nella formazione sul lavoro, no? E che cosa ha prodotto questo? Meno incidenti sul lavoro? Purtroppo no. Che cosa ha prodotto? Una nuova concezione del lavoro? No, del fare formazione. Abbiamo scoperto le piattaforme, abbiamo scoperto altri metodi, come durante la pandemia abbiamo scoperto lo smart working. Beh, oggi abbiamo tutti questi strumenti, ma la cosa più forte è quella di credere che veramente il progresso, se si vuole parlare di progresso, di emancipazione, di resilienza, passa attraverso il lavoro. Passa attraverso il lavoro. E francamente, quando la ragioniera dello Stato, l'avete detto in diversi, ha fatto quel discorso sulla spending review che è da accantonare, per me è cambiata un'epoca. Noi abbiamo preso gli esperti sui prezzi, sulla spending review, vari personaggi, anche professori, anche persone molto valide che poi si sono misurate di fronte a un qualcosa che in qualche maniera non si riusciva mai a nemmeno a monitorare bene, no? Poi dopo figuriamoci se era facile. Più facile è stata l'epoca dei tagli. E allora le pubbliche amministrazioni avevano tutti i tagli, le gare tutte venivano sacrificate, e allora quello pure è stato un brutto momento. Ripeto, c'è bisogno di un nuovo monesimo del lavoro, c'è bisogno di far credere a tutti che il lavoro è quello che in qualche maniera dà un futuro. E io questo lo posso dire pure a livello personale, perché se a 20 anni non facevo questa operazione avrei fatto un altro lavoro sicuramente, però questo almeno mi ha pagato molto e ha dato la possibilità anche di vivere bene questa esperienza all'interno dell'organizzazione.
1: Grazie, grazie. Allora, io vorrei tornare dai nostri professori, diciamo in maniera un pochino più breve, insomma cerchiamo di dare insomma qualche risposta anche a qualcos'altro e cerchiamo un pochino di capire, dico professor Mattarella, per esempio sul fronte dell'appalto pubblico, insomma prima lo diceva anche la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta, diciamo c'è comunque una visione nuova, cioè forse un pochino più moderna. Lei giustamente ricordava il decreto legislativo del 2023, quello insomma che ha portato, e diciamo che la qualità dell'acquisto pubblico quanto è importante secondo lei, sempre naturalmente poi rapportato a quello che è l'andamento che deve seguire un'impresa cooperativa, un'impresa sociale?
0: La quantità, la qualità dell'acquisto ovviamente è la cosa più importante, e questo appunto ce lo dice l'articolo 1 del codice dei contratti pubblici quando enuncia il principio del risultato, che sembra, che dice una cosa scontata, banale, non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo che i contratti pubblici servono a ottenere un servizio, un lavoro, un bene e non a combattere la corruzione, a fermare la concorrenza.
1: Un po' come dire che l'acqua ci disseta,
0: sì, appunto,
1: insomma.
0: Voglio dire, è importante naturalmente prevenire la corruzione, assicurare la trasparenza, eccetera, ma il contratto non serve a quello. Quelle sono condizioni con le quali perseguire l'obiettivo fondamentale. Ciò detto, la qualità va intesa nel senso di migliore, come dire, il migliore acquisto possibile, migliore prestazione possibile per l'amministrazione a un prezzo, al prezzo migliore. Però questo prezzo migliore, come si diceva prima, deve essere valutato considerando non soltanto che l'amministrazione deve spendere il meno possibile, ma tenendo conto di tutte le cose di cui la legge tiene conto, a cominciare dalla dignità del lavoro, a cominciare dai costi sulla sicurezza del lavoro che non devono essere compressi, dai costi per dal rispetto. Ecco, un altro principio fondamentale del codice, anche questo innovativo in questa formulazione, è il rispetto dei contratti collettivi di settore. Cioè tutte queste cose la legge le dice, quindi abbiamo un quadro normativo da questo punto di vista assolutamente soddisfacente. Il problema è ancora una volta applicarle correttamente queste norme. Applicarle correttamente significa assumersi da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni, da parte dei magistrati, perché purtroppo noi abbiamo tanto contenzioso in materia di contratti pubblici, che poi è un contenzioso molto rapido, però comunque è un contenzioso che può allungare un po' i tempi e può anche, come dire, dare risultati imprevedibili. Anche da parte dei magistrati serve consapevolezza dell'importanza di aspetti come la sicurezza del lavoro, il rispetto delle condizioni dei lavoratori. E aggiungerei un'altra cosa: noi quando parliamo di contratti pubblici tendiamo a concentrarci sul momento della gara e della scelta del contratto. Però altrettanto importante, se non più importante, è tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo, cioè i fini della qualità dell'acquisto da parte dell'amministrazione. È importante naturalmente scegliere bene il contraente, ma è importante soprattutto arrivare al bando avendo individuato bene quello che serve all'amministrazione. Quindi tutta la fase della programmazione, della progettazione sono forse più importanti di quello che viene dopo, così come altrettanto importante è la fase dell'esecuzione del contratto, che è una fase molto delicata, perché è una fase in cui non ci sono più le altre imprese e quindi il rischio di come dire, non c'è più il controllo delle imprese concorrenti. A quel punto sono rimaste solo la stazione appaltante e l'appaltatore, e quindi c'è bisogno, come dire, di correttezza reciproca e di serietà da parte di entrambe le parti.
1: Grazie, grazie professor Mattarella. Le chiedo di dare cortesemente il microfono al professor Del Conte, davvero molto sinteticamente. Prima l'ho vista sorridere quando il ministro Marina Calderone ha ricordato che il Jobs Act, che è una legge oramai di 2015, perfetto, che era scritta molto bene. E qui già accanto a me il professor Del Conte ha detto e meno male, insomma, non con la cadenza che abbiamo noi qui sotto la linea gotica, ma comunque diciamo da milanese. Quella è stata sicuramente una stagione riformista, possiamo dire, utilizziamolo questo termine, non è una parolaccia, insomma, non dico rivoluzionare, ma sicuramente insomma di riforme. A quella poi seguì, a quella disciplina, il Jobs Act degli autonomi, un altro Jobs Act, insomma, che mise per la prima volta un po' i fari accesi anche sul lavoro libero professionale. Sono passati un paio di lustri e spicci, diciamo così, da quella stagione. Se dovesse guardare attualmente il mercato del lavoro e dire se c'è qualche cosa di quell'esperienza che secondo lei è rimasta, può essere ancora valida o potrebbe esserlo, che cosa mi direbbe?
2: Ma guardi, avrei due giudizi a secondo del punto di osservazione. Se guardiamo gli effetti sul mercato del lavoro, premesso che naturalmente ci sono mille variabili, ma insomma non c'è dubbio che degli effetti ci siano stati, insomma lo vediamo, oggi i numeri del mercato del lavoro sono numeri in cui ci sono delle positività assieme a tante altre negatività, ma in realtà se poi andiamo a guardare le cose sono migliorate. Se guardiamo invece un po' allo spirito di quella stagione, e cioè alla volontà di rimettere al centro delle politiche il lavoro, ecco, questo, ahimè, mi sembra che si sia un po' perso, nel senso che oggi nelle politiche, quello che si chiama, in quei tempi frequentavo appunto da tecnico le parti politiche e sentivo chiamare appunto il capitale politico, no? Cioè quello che la politica in quel momento vuole spendere. Ecco, oggi non mi sembra che ci sia capitale politico investito sul lavoro. Mi sembra che il capitale politico si investa su altri temi, non sempre a mio modo di vedere i temi centrali. Io dico sempre, ma insomma andatevi a guardare quali sono in tutte le rilevazioni demoscopiche i principali problemi che hanno in testa gli italiani. Ci troverete sempre il lavoro. Oggi c'è l'intelligenza artificiale. Un italiano su quattro ha paura che il suo lavoro venga letteralmente sostituito dall'intelligenza artificiale. Gli altri tre su quattro hanno paura che qualcosa di male gli capiti in conseguenza del... Ma è possibile che non si voglia dare una risposta a questi temi? Cioè che non ci sia nessun tipo di riflessione? Per carità, prima il ministro Calderone ci ha detto che hanno istituito un osservatorio. Benissimo istituire un osservatorio, è chiaro. Però non mi sembra che ci sia quel capitale appunto di innovazione, di riforma che oggi il lavoro meriterebbe.
1: Grazie, grazie professor Del Conte. Presidente Stronati, noi tra un po' lasciamo la parola al presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini. Quello che insomma le volevo dire, mi sembra di comprendere come anche in questo evento sia stato messo proprio un puntello preciso nel terreno sulla qualità del lavoro che viene portato avanti anche dal sistema cooperativo. Insomma, si è cercato un pochino di capire quali possono essere le strade per un ulteriore miglioramento. Insomma, è soddisfatto di questa mattinata? Sono usciti diversi momenti, diciamo, di confronto, anche naturalmente degli stimoli, perché no, diciamo, anche alcune promesse che penso siano abbastanza utili da ricordare.
3: Certo che sono contento perché è stata organizzata bene dal direttore, dalla federazione, da tutta Confcooperative, scegliendo già sia tutti gli interlocutori per i vari panel, ma anche in base all'argomento che abbiamo scelto, puntare anche sul Ministro del Lavoro. Quindi tutto quello che è stato detto stamattina e anche ieri, perché abbiamo fatto anche una prima parte assemblea ieri, è tutto quello che avevamo in testa per questa assemblea. Io sono contento perché in qualche maniera non è solo che esco e la mia soddisfazione perché è stata fatta una bella assemblea, questa che è la mia ultima assemblea, è che la cooperazione di lavoro e servizi può dire la sua in questo contesto nazionale, nel contesto europeo, e quindi siamo sulla buona strada e penso che assolutamente, sempre puntando alla qualità del lavoro e alla qualità delle imprese, possiamo fare anche di più, perché il lavoro dignitoso, il lavoro buono è fatto dalle imprese buone, da quelle che, come dicevo ieri, hanno il DURC regolare, da quelle che pagano tutti i mesi gli stipendi, da quelli che fanno formazione e che fanno welfare. Questo è il vero segno della cooperazione di produzione e lavoro in questo momento. Ci sono i problemi, tutti hanno i problemi, però puntare sul lavoro vuol dire prendersi le responsabilità, e le responsabilità sono proprio queste: far crescere la cooperazione e lavoro attraverso la valorizzazione di chi tutti i giorni porta avanti i core business di questa azienda, che sono aziende labor intensive.
1: Grazie, grazie Presidente Massimo Stronati. Presidente Gardini, se vuole lei si accomoda al podio e noi la ascoltiamo, restiamo seduti così le facciamo compagnia sul palco, non la facciamo sentire solo. Prego.
4: Grazie, grazie, siamo giunti alla fine di questa bella, importante, densa mattinata. Due giorni di assemblea, che è stato un momento di riflessione, un momento di incontro prima di tutto, perché per noi le assemblee sono anche un momento di festa, di incontro, la possibilità di stare insieme, di confrontarsi, di costruire più squadre, perché Confcooperative è una squadra. Certamente non stiamo vivendo una stagione semplice, siamo tutti molto preoccupati, per la pace, per i riflessi, per il costo dell'energia. Abbiamo dei problemi che forse mai come in questa stagione sono diventati così intensi, ma grazie per aver scelto di non piangersi addosso, di non scaricare la responsabilità su qualcuno, che sia l'Europa o che sia qualche altro interlocutore, ma grazie per aver messo al centro del tema una riflessione profonda sul valore e sul senso del lavoro, aver costruito un incontro, un confronto importante col governo, la non scontata partecipazione del sottosegretario Mantovano, che è venuto e mi ha detto: sono venuto per ascoltare, per conoscere e per sapere qual è l'apporto che la cooperazione italiana può dare al paese. Ma poi ministra Calderone, e poi la sottosegretaria Albano, e poi la ragioniere generale dello Stato Perrotta, e poi gli autorevoli ospiti che abbiamo ascoltato. Tutto questo nella luce e nella cornice appunto del lavoro che per noi è il tema fondamentale. Da anni lo andiamo mettendo al centro, ricordo anche l'assemblea di 2 anni fa, perché è naturale che un'organizzazione che mette le persone al centro finisca per mettere al centro il lavoro e la valorizzazione del lavoro. In una stagione, in un contesto dove il lavoro è diventato molto spesso un lavoro sfruttato, un lavoro che fino a pochi anni fa non c'era e c'erano alti tassi di disoccupazione, oggi abbiamo fortemente recuperato il tasso degli occupati, ma di contro registriamo lavoro povero. È stato ricordato da poco, il professor Mattarella mi sembra ricordava che in molti casi, soprattutto poi se c'è un affitto, una certezza, se c'è un affitto da pagare, due stipendi non servono, non sono sufficienti per mandare avanti e dare una prospettiva di crescita e di sviluppo alla famiglia. E quindi il tema si sposta dal tema della disoccupazione al tema del lavoro e della giusta retribuzione. Su questo l'appuntamento di oggi arriva con una straordinaria puntualità su due temi che abbiamo, che avete voluto mettere al centro della riflessione di questa assemblea. Il decreto e la conversione del decreto del 1° maggio sul lavoro e sul salario giusto. Ricordo che noi non siamo quelli che nella ultima ora hanno fatto un processo di conversione su questi temi. Abbiamo sostenuto da tempo, quando si andava definendo sempre di più il profilo del salario minimo, abbiamo sostenuto e rivendicato un altro obiettivo, che era quello del salario giusto allora, a suo tempo, del salario giusto che era il frutto di un'assunzione di responsabilità delle organizzazioni di rappresentanza e delle organizzazioni sindacali a cui noi non volevamo e non abdicheremo mai. Rivendichiamo il ruolo dei tavoli contrattuali, dove lì si costruisce il lavoro, si costruisce il salario giusto, si costruiscono le tutele e si combatte quello che è il fenomeno dello sfruttamento e del dumping costruito sul non rispetto del salario, ma soprattutto sul rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Su questo tema abbiamo sempre detto che non ci sono e non ci saranno scorciatoie. Confcooperative non vuole rappresentare le imprese che decidono di collocarsi sul mercato avendo un loro posizionamento, un loro vantaggio sullo sfruttamento del lavoro, sul non rispetto della sicurezza sul lavoro, sul non rispetto della necessità di formazione per adeguare i nostri soci e i nostri lavoratori. E questo è un processo che implica responsabilità, ma che discende dalla nostra storia, dal nostro percorso, dai nostri valori. E quindi oggi perché siamo al centro di una stagione? Perché a ore avremo la conversione, aspettiamo di vedere i testi definitivi, qualche miglioramento rispetto o migliore definizione rispetto a quello che è il decreto uscito dal Consiglio dei Ministri, ma poi perché c'è un tema, ce l'ha confermato anche nella riservatezza del confronto il sottosegretario Mantovano, ma ce l'ha detto esplicitamente la sottosegretaria Albano: entro il mese di giugno uscirà il DPCM del Consiglio dei Ministri, finalmente. Sarà un DPCM, anche questo da rilievo, da autorevolezza all'action plan dell'economia sociale, su cui abbiamo fatto un gran lavoro negli ultimi 2 anni. Abbiamo fatto un gran lavoro, Confcooperative ha fatto un gran lavoro ancora prima che fosse attribuita una delega. Un lavoro importante che è nato nell'Unione Europea, è nato nel confronto, sollecitato almeno 8-10 anni fa, in un'iniziativa che facemmo qui a Roma, dove rivendicammo il pilastro sociale, non solo l'Europa delle banche, del rigore economico, dell'economia, ma anche l'Europa del pilastro sociale, l'Europa che rimette al centro i cittadini, che rimette al centro il lavoro. E da quella sollecitazione, che per la verità non abbiamo fatto da solo, ma abbiamo la responsabilità e il merito, e lo rivendico con orgoglio, di aver chiamato qui le organizzazioni cooperative di tutta Europa in questa riflessione che poi ha prodotto un'azione importante a livello di Unione, di Parlamento europeo e di Consiglio dei Ministri europeo. E quindi avremo il primo documento, un primo action plan, che non è che lo sappiamo da solo attraverso un DPCM mette a terra una serie di proposte, una serie di norme, ma che costituisce sicuramente il contorno, io l'ho definito un po' ambiziosamente, per noi importante quanto la Costituzione. La Costituzione a cui consegnò al Movimento Cooperativo l'articolo 45, mi è molto piaciuto il ricordo che il professor Mattarella ha fatto nella sua prima parte dell'intervento. Ho ricordato in quei frangenti, mentre lo faceva, l'emozione con cui nel 2019, nel momento in cui celebrammo il nostro centenario di Costituzione, siamo nati nel 1919, poi arrivò il ventennio, fummo sciolte come tutte le organizzazioni, ma il 24 aprile del 1945, il giorno prima della liberazione d'Italia, fu ricostituita Confcooperative, il giorno prima. E lo ha ricordato Vicinanza, fra quei nostri padri costituenti ci furono cinque che furono chiamati poi nell'assemblea costituente e che contribuirono al dibattito, quel dibattito che attraverso una nostra cooperativa nel 2019 rappresentammo la presenza del presidente Mattarella, che lo emozionò moltissimo, lui da professore di diritto costituzionale, la rappresentazione del dibattito, del contesto, della fatica di trovare anche una sintesi fra le diverse visioni di area cattolica, di area socialista, di area laica repubblicana, liberale, ma poi una sintesi che ci consegnò un pezzo di Costituzione fondamentale che è stato per noi il presupposto da cui ripartire per la definizione dell'Action Plan. Una ripartenza che abbiamo voluto fortemente che tenesse insieme tutta la cooperazione fra i protagonisti. Se mi è consentito anche correggendo o migliorando, che fosse meglio, migliorando quella che fu una riforma del terzo settore, che in qualche modo ci consegnò una cooperazione buona e una cooperazione meno buona, una cooperazione più virtuosa e una cooperazione meno virtuosa, per definire che pur nei diversi ambiti operativi, perché la cooperazione è bella perché ha una varietà e tiene insieme chi fa le banche di credito cooperativo, chi fa la cooperazione agricola, chi fa le case, chi fa il lavoro, chi dà e assiste 6 milioni di famiglie per i servizi sociali tutto il giorno. E quindi nella complessità e nell'aspetto variegato della nostra azione tiene insieme l'Action Plan tutta la cooperazione e tutta la proietta verso il futuro. E questa è una grande conquista. E questa è una grande conquista che ci proietta ora a costruire il futuro. Per cui noi abbiamo scelto oggi di non venire qui in questa assemblea a denunciare quelli che sono i problemi contingenti, ne abbiamo a valanghe. State tranquilli che ognuno potrebbe prendere parola e dire i problemi dei costi, i problemi del non rispetto, il problema, tutta una serie di situazioni. Ma abbiamo scelto di guardare avanti per costruire il nostro futuro, per dare valore a quell'intergenerazionalità che costituisce il valore vero che Massimo Stronati oggi consegna dopo 26 anni E anche queste sono cose che meritano e rivendicano per la cooperazione un'attenzione da parte di tutto il Paese. Perché, in fin dei conti, fare la scelta di mettere al centro le persone significa fare una scelta di campo e significa fare una scelta che si contrappone rispetto a quello di una logica prettamente capitalistica. E in questa logica abbiamo voluto scrivere dentro l'action plan o contribuire a scrivere dentro l'action plan una serie di azioni che avranno bisogno di norme, di leggi, di fiscalità, avranno bisogno di tributi, di finanza, però tengono insieme quelli che sono oggi i nuovi aspetti per una promozione, una stagione di promozione della cooperazione che traguardi verso il futuro. Lo avevamo promesso nel 2019, nei due incontri che facemmo, il primo alla presenza del Presidente della Repubblica, dopo 100 anni della nostra storia, e poi a Papa Francesco quando ci disse: e adesso cosa sarà? Siete contenti? Siete paghi? No, gliel'avevamo promesso che non avremmo dismesso la nostra anima passionaria per guardare avanti e continuare a costruire processi e territori e sperimentare sempre più campi nuovi di cooperazione. Ma questa è una giornata anche che io voglio sottolineare dell'orgoglio di questa federazione, dell'orgoglio della federazione con le sue grandi e piccole imprese, microimprese, cooperazione che è presente in tutte le aree del paese, in tutte le zone del paese, che è presente anche nelle aree interne laddove non ci sono più condizioni per fare economia e tutti fuggono e la cooperazione lì rimane a investire, a prendersi carico dei problemi del lavoro, dei problemi della valorizzazione di quei territori, dei problemi della cura, dei problemi della casa. E noi continuiamo sempre a rimanere lì. Ma è chiaro che l'Action Plan contiene anche delle risposte a dei problemi che abbiamo avuto modo di riscontrare. Il tema della finanza. Il tema della finanza. Noi non vogliamo che le nostre imprese per crescere debbano fare affidamento solo sul debito, o si debbano trasformare, diventare delle società di tipo capitalistico, di azioni per azioni o altre, per accedere a mercati di capitali. Abbiamo posto il presupposto per cui ci siano anche incentivi di natura fiscale sulla finanza per l'impresa. È chiaro che adesso queste affermazioni che sono contenute nell'Action Plan vanno tradotte con normative. Ne ho parlato con la Ragioniera Generale dello Stato nel corso della mattinata, ho detto: adesso, Ragioniera, la verremo a cercare, sapendo che prima di andare alla Ragioneria Generale dello Stato, che è quella che in genere dà le coperture, bisogna passare dal governo, ma questo l'abbiamo già fatto, bisogna passare dal governo per costruire le leggi, per costruire le norme, ma state tranquilli che questo lo faremo, perché questo è un impegno che ci siamo assunti. Consentitemi però, perché oggi è anche una giornata particolare, una giornata non solo perché la federazione è chiamata a rinnovare gli organi, ma perché oggi siamo come a un giro di boa, in una regata dove non c'è scritto arrivo, dove c'è solo il giro di boa, dove si riparte subito dopo, dove al giro di boa non ci lascia, perché state tranquilli, Massimo Stronati non andrà ai giardinetti, ma gli abbiamo già trovato, in virtù della sua responsabilità e capacità, l'abbiamo già arruolato in un nuovo incarico sfidante, però ci sarà questo passaggio di consegne dopo 26 anni, che è un momento enorme. È uno, penso che forse Massimo Stronati a livello di responsabilità nazionali sia di gran lunga il più longevo. E penso che per il limite ai mandati che ci siamo dati rimarrà nella storia il più longevo per sempre, finché qualcuno che non siamo noi cambierà forse gli statuti e i regolamenti, allora sarà un'altra storia, Massimo, però per il momento questo record ti rimarrà. E ho avuto modo, Massimo è stato molto carino nei miei confronti, evidentemente si sono costruiti dei rapporti di grande stima, di collaborazione e poi di amicizia, e poi di confidenza, di amicizia fraterna. Lui mi chiama fratellone, io non lo chiamo fratellone, ma insomma fra me e Massimo c'è sicuramente un rapporto, ma non per questo che mi sento in dovere di rivolgergli il più sentito ringraziamento per il ruolo che ha ricoperto in questi 26 anni. Soprattutto negli ultimi, tutti sono stati importanti, tutti hanno dato una svolta, ma gli ultimi sono stati gli anni più difficili, perché aumentava il livello della complessità, perché poi c'è stato di mezzo anche una stagione che ha visto Massimo in difficoltà nella gestione della propria vita privata, a seguito di un'assunzione di responsabilità ancora una volta che si è assunto, perché quando il presidente della sua regione gli ha affidato un incarico impossibile e in pochi mesi, non so ancora oggi, mi chiedo come abbia fatto, ma evidentemente è ancora molto più bravo di quello che ognuno di noi ha pensato, e ha consegnato una risposta che ha cambiato il corso di quel progetto a cui fu chiamato dal presidente della regione, dandogli una grande prospettiva, Massimo ebbe il coraggio, con la sua integrità, di dire no, evidentemente, a qualcuno che aveva altri obiettivi. Penso di poterlo dire, Massimo, questo minacce che l'hanno obbligato alla scorta, una scorta di 3 anni rigorosa, che l'ha messo in difficoltà anche nell'espletamento delle sue funzioni, perché ogni volta che si muoveva aveva la scorta dietro, arrivava sempre con la scorta. Scorta che evidentemente lo ha messo ancora più in difficoltà nelle sue relazioni familiari. Io sarò sempre grato a Francesca e a Davide, perché se abbiamo avuto Massimo è perché Francesca e Davide ce l'hanno generosamente prestato. Oggi non glielo riconsegniamo a pieno titolo, Francesca. D'altra parte, il modo migliore per avere Massimo è di lasciarlo libero, di seguire le sue capacità, di seguire i suoi istinti, di seguire le sue passioni, di mettere la sua capacità al servizio di imprese anche difficili come quella che sta portando avanti adesso. Però sicuramente a lui il grazie più caloroso di tutta Conf Cooperative, perché entrerai nella storia di Conf Cooperative, te ne siamo veramente grati. Grazie al direttore, alla struttura, per questa assemblea che ci è stata consegnata. Io e in particolare il direttore di Loreto andiamo sempre affermando, lei lo afferma più di me, che la solidità e l'autorevolezza dell'organizzazione si esprime anche con il contenuto delle assemblee. Assemblee non banali, assemblee innanzitutto partecipate, assemblee che hanno un riconoscimento da parte delle istituzioni, assemblee per cui quando ogni singolo delegato esce dall'assemblea e torna a casa sul territorio, nella sua cooperativa, torna a carico, convinto di portare a casa un pezzo di gloria e un pezzo di responsabilità, che si sente parte di un processo per cui vale la pena impegnarsi e vale la pena costruire quel percorso. Penso che questa assemblea sia stata ampiamente positiva, che ci abbia consegnato questa visione, che ci abbia consegnato questa responsabilità, che ci abbia anche dato entusiasmo, passione e che ci metta in condizioni di poter continuare a lavorare per sempre maggiori prospettive. Io non sono francamente convinto che la cooperazione sia arrivata al capolinea. Stamattina leggevo di due professori universitari di Bologna che non conosco, non li devo conoscere tutti, però a Bologna ne conosco un tot, questi due non li conosco, che hanno aperto un sito dove praticamente dicono che la cooperazione è arrivata al capolinea e che bisogna ripensarla totalmente. Saremo aperti al confronto anche con chi ha questo tipo di idee. Sappiamo che dovremo costantemente adeguarci, dovremo aprirci all'intelligenza artificiale e a quello che è il nuovo che avanza, e questo lo sappiamo

0: siamo sopravvissuti, forse questo l'abbiamo metabolizzato e non abbiamo certamente esaurito la nostra carica, ma sono altrettanto convinto che chi pensa di affrontare, di dare delle risposte a questo paese sul tema del lavoro, sul tema dell'agroalimentare, sul tema del welfare, dei servizi sociali, sul tema anche della casa, sul tema di un credito diverso che guarda anche alle piccole comunità e non guarda solamente alla grande finanza, sui temi di quello che riguardano la vita delle persone, la cultura, sul tema energetico, le prospettive, sulle cooperative di comunità. Se penso che qualcuno possa, scusatemi il gioco di parole, pensare che la cooperazione non serve più a questo paese, ecco, allora forse le parole che ci sono state consegnate da parte dell'Accademia della Scienza alla macchina a vapore, quelle valutazioni sono da riservare a questi detrattori, e noi dobbiamo avere da questi invece lo stimolo per andare sempre di più e sempre meglio avanti, non per noi, ma per un servizio al paese che ci sentiamo dentro, perché questo è il coniugamento completo della nostra visione di mutualità. Quella mutualità che nel 1945 si considerava a carattere interno nei confronti dei soci e che oggi in un processo evolutivo è al tempo stesso interno verso i soci ed esterno verso le comunità. Grazie a tutti voi e buon ritorno.
1: Grazie. Allora, per cortesia, grazie al presidente Maurizio Gardini. Per cortesia, rimanete qualche altro minuto seduti. So che sta per partire un video, quindi lo guardiamo tutti quanti nel monitor.
2: Dicono che camminare sia qualcosa da fare in solitaria, ma noi da 26 anni non abbiamo camminato nemmeno un giorno da soli. Abbiamo visto cambiare il lavoro, abbiamo visto cambiare le imprese, abbiamo visto cambiare territori, bisogni, città, persone. Abbiamo attraversato crisi economiche, riforme, trasformazioni normative, rivoluzioni tecnologiche, cambiamenti profondi nel modo di produrre, organizzare il lavoro e vivere le relazioni. Abbiamo attraversato persino una pandemia che sembrava impossibile immaginare. E dentro tutto questo c'erano anche le nostre cooperative. C'erano lavoratrici e lavoratori, spesso definiti invisibili, che improvvisamente sono diventati indispensabili agli occhi di tutti. C'eravamo noi. Abbiamo ascoltato territori diversi parlare una lingua comune. Abbiamo raccolto preoccupazioni, orgoglio, aspettative. Abbiamo visto una federazione viva, una federazione che cambia, sempre spalla a spalla, costruendo futuro e lavoro buono, al fianco di cooperatrici e cooperatori, nei consessi istituzionali e nei territori. Non c'è stato un istante in cui non siamo rimasti saldi nell'essere insieme, in cui non abbiamo continuato ad innovare e a cooperare. Siamo e saremo sempre squadra. 26 anni di volti e di coraggio, di visione e di ambizione. Grazie a tutti.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17:10 secondi. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini, in regia Alessandro Andreani. La settimana parlamentare si è chiusa oggi con le interpellanze urgenti alla Camera. Si è discusso del ruolo dell'ISPRA, che negli ultimi anni ha ricevuto il 30% in meno delle risorse per operare. Interpellanze anche per sensibilizzare sull'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. Camera e Senato riprenderanno i lavori la prossima settimana. A Montecitorio si ripartirà lunedì dalle 12:30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama, dunque il Senato, prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivati dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi, ricordiamo fondatore e direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. Gli esteri, la guerra in Iran, Trump spinge per un accordo con Teheran e ridimensiona il ruolo dell'Europa, pur dicendosi disponibile ad un contributo degli alleati dopo l'intesa. Secondo le agenzie Reuters e Bloomberg, un memorandum tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato già domenica, forse a Ginevra, in Svizzera, dai vicepresidenti Vance e Gary Buff. Trump però smentisce le indiscrezioni sui contenuti dell'accordo e avverte: l'Iran si rimetta in riga e in fretta. Ed è tutto, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nei giorni scorsi, nella sala Zuccari del Senato, si è tenuto l'evento dal titolo Tumori del sangue nel paziente anziano, percorsi di cura e ruolo del caregiver, su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris. Ha moderato l'incontro il giornalista Daniel Della Seta. Ascoltiamo dunque insieme la registrazione dell'evento.
2: Signore e signori, buon pomeriggio, ben trovati da Daniel Della Seta e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa di oggi. Siamo in una sala davvero straordinaria come la Sala Zuccari del Senato della Repubblica per un convegno dal titolo Tumori del sangue nel paziente anziano, percorsi di cura e ruolo del caregiver, per un'iniziativa che è stata resa possibile grazie alla disponibilità del senatore Liris, che è qui accanto a me, a cui va tributato un ringraziamento particolare per la sensibilità che ha dimostrato per questa e per altre iniziative, anche legate sempre al mondo della politica sanitaria, della ricerca, della medicina, che ci vede oramai da tanti anni in sedi istituzionali e non, per trattare di temi di grande importanza e soprattutto anche di programmazione, perché quest'oggi noi presentiamo, vedete, io ce l'ho qui stampato, anche un policy paper, percorsi terapeutici, modelli assistenziali e ruolo del caregiver nelle patologie oncoematologiche del paziente anziano. E quindi è un documento che è elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare che è composto da clinici, da rappresentanti delle associazioni e anche da pazienti, da esponenti istituzionali, come quest'oggi voi avrete opportunità di apprezzare su questo palco. Prima di iniziare i nostri lavori vorrei ringraziare molto i colleghi della stampa che sono presenti in questo pomeriggio di giugno qui con noi a Sala Zuccari al Senato. Vorrei ringraziare GR Parlamento e Radio RAI per la consueta attenzione e sensibilità che dimostrano nel riprendere questi temi e poi riproporli anche in ascolto alla popolazione e a tutti coloro che sono interessati, e credetemi, non sono una fetta trascurabile di popolazione, perché andremo a sviscerare nel corso del nostro pomeriggio. I numeri sono davvero importanti, anche perché parliamo di popolazione anziana, quindi parliamo di milioni di persone nel nostro paese, che ricordiamo è il più anziano d'Europa e il secondo più anziano del mondo. Vorrei ringraziare anche, perché questa iniziativa è resa possibile grazie al contributo non condizionante di Abvi Italia e per l'organizzazione di Cattaneo Zanetto Pomposo e partner, che ha curato tutto l'impianto organizzativo. Allora, dicevamo che è un appuntamento che era atteso, che non è certo nato per caso, perché il policy paper sui tumori del sangue del paziente anziano e i percorsi di cura e il ruolo del caregiver rappresentano oggi un punto, possiamo dire, di ripartenza e assieme di arrivo. Il perché? Perché nuove terapie stanno cambiando la storia anche clinica dei tumori del sangue, soprattutto in questa fascia di pazienti anziani, e quando parliamo di pazienti anziani parliamo sempre di pazienti che generalmente sono over 65 e a crescere, quindi è una popolazione che si aggira nel nostro paese oltre i 15 milioni. Allora, le nuove terapie stanno cambiando, parleremo di linfomi e leucemie, che sono sempre più frequenti anche in concomitanza con l'invecchiamento, e di conseguenza vi sono però, per fortuna, anche nuove prospettive terapeutiche innovative, e così anticorpi bispecifici, terapie orali, chemio free. Tutto questo permette di andare anche oltre il consueto paradigma che abbiamo vissuto fino a oggi, delle cure sì personalizzate, che però erano anche a volte non troppo tollerate attraverso la chemioterapia tradizionale. Quindi è anche, caro senatore Liris e cari amici, questo una nuova sfida per il Servizio Sanitario Nazionale, perché non avere solo trattamenti efficaci, ma avere anche la possibilità di poter contare su un'organizzazione efficace che sia capace anche di accompagnare il paziente nella gestione quotidiana della malattia rappresenta un dovere e soprattutto una grande opportunità. Ed è per questo che insieme allora andremo ad esaminare con le linee di intervento concrete all'interno di questo policy paper la formazione a supporto dei caregiver e soprattutto anche i percorsi strutturati per rafforzare la competenza nella gestione degli aspetti clinici, aspetti che possono essere altrettanto sociali, emotivi della malattia. Ricordiamoci il ruolo fondamentale, strategico dei caregiver, è una figura che troppe volte negli ultimi anni viene sì sottolineata, ma forse nel sentore collettivo non è abbastanza sottolineata, ed è importante soprattutto anche il supporto psicologico che per pazienti e familiari costituisce veramente un valido momento di aiuto. In tutto questo anche è stato proposto, ne parleremo con i nostri relatori, l'inserimento formale dei caregiver nei PDTA ematologici, e quindi tutto questo attraverso standard minimi che possano garantire anche un coinvolgimento omogeneo. E allora, vi sono tante proposte, ve ne stiamo sciorinando alcune, ma sicuramente il tema del rafforzamento della sanità territoriale e domiciliare rappresenta uno di questi importanti totem su cui si basa anche questa richiesta e soprattutto questa innovazione che andiamo oggi a inaugurare. Allora, io cedo subito la parola al senatore Guido Quintino Liris, che ricordo è membro della quinta commissione del bilancio del Senato della Repubblica, per un saluto istituzionale e soprattutto per inquadrare il significato di questa nostra iniziativa, soprattutto focalizzata sui pazienti anziani, che rappresenta una sfida davvero crescente per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. E ringrazio anche gli altri onorevoli parlamentari che sono presenti qui in sala, che si succederanno dopo il senatore Liris, compatibilmente con la loro agenda, per portarci un cenno anche non solo di saluto, ma di concreta attività e impegno su questo tema. A lei, senatore, grazie.
3: Grazie Daniele, grazie all'organizzazione, grazie ai colleghi, un saluto ai colleghi Malavasi, Girelli e coloro che vedo, Ciocchetti e Ciancitto, che si collegheranno da remoto, un saluto agli altri relatori, a voi uditori. e grazie per il tipo di iniziativa e per la collaborazione che state dimostrando in tanti eventi, in tante circostanze, quando si vanno ad affrontare tematiche che sono legate a un cambiamento demografico importante, l'invecchiamento di cui si faceva cenno poco fa, che trascina con sé una serie di costi importanti che la sanità deve affrontare, a cui si deve preparare, a cui si deve programmare e che deve chiaramente avere armi, strumenti e anche un tipo di economie adeguate per poter gestire emergenze, situazioni e comunque quelle patologie che sono ricorrenti in una certa età, diciamo sull'età anziana. Patologie cronico-degenerative e onco-ematologiche sono tra le più ricorrenti, e oggi l'affrontare questo tipo di tema mi rende molto molto orgoglioso, perché mi consente di accentuare oggi non soltanto, e ne parlo brevemente, della figura del caregiver, ma di come la risposta alla richiesta di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e comunque di domanda di sanità sempre crescente che arriva dal territorio possa essere affrontata fuori del presidio ospedaliero, laddove tutto costa meno e dove viene preservata la qualità di vita del paziente. Chiaramente noi abbiamo a che fare con scoperte scientifiche e tecnologiche che vanno velocissime, molto più veloci di qualsiasi capacità di osservatori, di legislatori, che magari anche i più attenti, magari noi ci vogliamo immodestamente candidare tra questi, tra i più attenti ai cambiamenti scientifici e demografici e in particolar modo tecnologici, ma nonostante tutta l'attenzione che poniamo si va veloci, si corre veloci, e dobbiamo adeguare anche le norme, le normative e anche i percorsi diagnostico-terapeutici a questi cambiamenti che andiamo ad affrontare. Abbiamo a che fare con una popolazione, se parliamo di ematologia, molto spesso anziana. La popolazione anziana ha vari gradi di capacità di aderenza terapeutica, anche vari gradi di cultura e di capacità e di formazione per poter avere a che fare con tecniche scoperte che sono all'avanguardia, che sarebbero molto performanti, ma che devono avere un'aderenza, una puntualità nell'essere seguite, nell'essere affrontate, nell'avere anche una costanza e una compliance importante nell'essere assunte, parlo di terapie evidentemente, nell'essere seguite nelle modalità e nei tempi che rendono le stesse performanti. E il paziente anziano potrebbe essere un paziente incapace di poter seguire autonomamente questo tipo di terapie, potrebbe non essere in grado fisicamente di poter fare la spola tra il domicilio e lo specialista, potrebbe non essere in grado per vari motivi di dimostrare aderenza terapeutica. Poi hai accennato anche alla componente psicologica, che non è chiaramente da tenere in secondo piano. Ed allora la figura del caregiver, che non è soltanto il familiare che ti fa compagnia e che anche con la sua presenza rende meno spiacevole la gestione di una patologia. Ma oggi con il DM77, il domicilio, la casa di comunità, gli ospedali di comunità consentono di fare diagnosi, terapia e follow up fuori del contesto ospedaliero, spesso anche dentro il domicilio, e così l'ADI, per quanto mi riguarda, non è semplicemente l'assistenza domiciliare integrata a cui siamo abituati, e probabilmente va cambiato anche l'approccio e mentale che noi diamo a quella che è l'assistenza domiciliare così come la conosciamo oggi, perché oggi tantissima parte di quello che può essere, ripeto, diagnosi, terapia e follow up può essere fatto anche a domicilio, ma ci devono essere le condizioni, ci devono essere le capacità, ci devono essere le professionalità, motivo per il quale il caregiver diventa una figura centrale, quindi non soltanto nell'essere vicino emotivamente e fisicamente al paziente, ma può essere decisivo nella compliance terapeutica, nel seguire il paziente nella terapia, perché terapie specifiche, e si parla sempre di medicina predittiva e addirittura personalizzata, con le scoperte che oggi con le CAR T possono veramente gettare il cuore, possiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrare come Servizio Sanitario Nazionale italiano possa avere anche delle cure, delle terapie all'avanguardia che veramente possano mettere in condizioni il paziente con patologia oncoematologica di guarire o comunque di gestire in maniera qualitativamente performante la patologia, ma ci deve essere appunto la condizione per poter seguire. Quindi ben il medico di medicina generale che sul territorio fa da regista e fa da collante e da connettore con lo specialista che può stare all'interno della casa di comunità piuttosto che in ospedale o comunque facilmente raggiungibile, ma la figura del caregiver diventa una figura quasi specialistica, una figura che deve essere formata, che deve essere adeguatamente coinvolta nei processi, nei percorsi diagnostico-terapeutici e che può fare la differenza tra la non guarigione e la guarigione di un paziente, tra la gestione e la non gestione di un paziente, motivo per il quale certamente una figura che deve assolutamente avere una caratterizzazione diversa rispetto a quella che ha fino ad oggi, deve entrare nel percorso diagnostico-terapeutico. Vediamo in che modo chiaramente prevedere l'ingresso di questa figura in maniera formale, formalizzata, certamente diventa decisiva per la buona riuscita di una terapia e per la gestione del paziente, motivo per il quale ecco questo tipo di incontro, questo tipo di giornata con il contributo di colleghi esperti del settore può diventare una giornata che dà un contributo importante a un ambito che, di cui tutti abbiamo conoscenza, di cui tutti abbiamo opportuna sensibilità, ma che deve vedere oggi dei passi in avanti anche nell'ambito della gestione, della programmazione delle risorse nelle nostre ASL, nella gestione della sanità regionale, nella programmazione ministeriale, ma non può non vedere, ripeto, un caregiver, quindi molto spesso un familiare, quindi molto spesso una persona che si prende cura del paziente affetto da patologia, capace di recitare un ruolo da protagonista. Grazie per il coinvolgimento, è stato un onore per me aprire i lavori e ospitarvi chiaramente istituzionalmente in questa bellissima location che io credo sia la più bella del Senato, e per quanto possibile rimarrò ad ascoltare interventi perché ogni giorno arricchisco anche la mia persona di nuovi elementi che possono a volte anche quando torno nelle mie zone, in periferia, nella mia ASL e nella mia regione, portare un valore aggiunto anche ascoltando testimonianze e esperienze che vengono da altre regioni, da altre situazioni che molto spesso hanno già affrontato o possono aver già affrontato queste dinamiche, e quindi aver già magari uno spirito d'osservazione e di vista e di riuscita e di cambiamento e di approccio già migliore o diverso rispetto al mio. Grazie a tutti e buona giornata.
4: Grazie senatore Guido Quintino Liris. La necessità di una riflessione istituzionale, come vedete, sui tumori del sangue nell'anziano ha comportato, come diceva il senatore, un cambiamento anche nell'approccio. Abbiamo tratteggiato anche il fatto dell'importanza del dato demografico, della programmazione di diverse tipologie stesse di economie nell'ambito oncoematologico, della sostenibilità e della richiesta di organizzazione, come sottolineava il senatore Liris, per parlare anche di organizzazione, quindi degli stessi PDTA, della centralità del caregiver nell'approccio e anche nell'ingresso, possiamo dire come poterlo far accedere, come sottolineava lui stesso, quindi gestione e programmazione anche non solo ministeriale ma anche sul territorio. Noi avevamo ipotizzato questa nostra giornata con due tavole rotonde e per le convergenti naturalmente esigenze di ognuno alla fine ci sarà un l'intreccio tra queste tavole rotonde, ma il nostro sentore, il nostro desiderio forte è quello di poter avviare anche un confronto in modo che i clinici possano ascoltare la posizione dei politici, dei parlamentari, dei decisori, delle posizioni degli stessi associazioni pazienti e viceversa, ci possa essere questa interlocuzione particolarmente efficace, fattiva. E quindi per questo io, nel rispetto dei 5-6 minuti, perché appunto i nostri ospiti, i nostri relatori poi devono succedersi in maniera molto agile, prego la dottoressa Mariella D'Angiò, ricercatrice Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, che anticiperà proprio l'intervento poi della onorevole Malavasi, che ci raggiungerà qui sul podio, che vedo seduta qui davanti a noi. Intanto con lei, dottoressa D'Angiò, andiamo ad esaminare quello che è un po' anche il ruolo, no, dell'istituto in questo senso. Allora, un'evoluzione, abbiamo detto, delle terapie per linfomi, leucemie. Le chiedo soprattutto dal punto di vista del governo scientifico, che fa parte poi del suo pedigree e della sua preparazione e specifica competenza, e quindi dal punto di vista del governo scientifico, dell'innovazione, come possiamo tradurre anche queste evidenze in percorsi di cura appropriati per il paziente anziano, che abbiamo detto possono essere colpiti da linfomi e leucemie. In tal modo, in che maniera è possibile valorizzare il ruolo del caregiver nei PDTA per garantire aderenza terapeutica, monitoraggio e continuità della presa in carico di questi pazienti? A lei, grazie.
5: Grazie a lei, grazie per la domanda e grazie per l'invito. Intanto la risposta a questa domanda l'avete già parzialmente data in tutto quello che avete detto fino adesso. Le nuove terapie, la disponibilità di terapie che possono essere somministrate in dei hospital oppure per os a domicilio ha notevolmente modificato il paradigma di trattamento di tutti i pazienti oncoematologici e in particolare anche del paziente anziano con patologia oncoematologica, perché ha spostato l'attenzione su tutto quello che era di gestione ospedaliera su una gestione che è più territoriale, domiciliare. Questo però di contro richiede, come avete già detto, la partecipazione attiva del paziente, la partecipazione attiva del soggetto, che non necessariamente e non sempre ha la possibilità di dare tale partecipazione, quindi rende essenziale l'identificazione di qualcuno che nell'ambito del familiare o della rete del paziente si occupi di quelle che sono le esigenze del paziente stesso, dettate dalla malattia e dettate anche dai trattamenti che deve eseguire. Quindi il tutto passa attraverso quello che avete sottolineato, cioè il riconoscimento formale di questa figura. Ad oggi la stragrande maggioranza dei caregiver familiari vengono riconosciuti come caregiver informali, perché non sono dei professionisti, perché non vengono pagati per il lavoro e l'assistenza.
4: Volontario.
5: Esattamente, per il lavoro e per l'assistenza che offrono, quasi a voler dare meno valore a questa assistenza. In realtà è esattamente il contrario, dobbiamo valorizzarla e dobbiamo inserire la figura del caregiver, e in questo le istituzioni, anche come l'Istituto Superiore di Sanità, hanno un ruolo nell'ambito proprio del percorso di cura del paziente, considerando il caregiver come un garante di continuità assistenziale, cioè come il ponte che esiste tra il medico referente e il paziente stesso. Il caregiver si sostituisce un po' al paziente nel garantire quella che è proprio la continuità di trattamento e nel garantire anche la possibilità di identificare precocemente degli eventi avversi da trattamento, in modo da ridurre quanto più possibile gli accessi del paziente e soprattutto del paziente anziano in ambito ospedaliero. Non dobbiamo mai dimenticare che i pazienti anziani si disorientano molto facilmente quando non sono nel loro ambiente familiare. Questo ha sicuramente un peso rispetto al valore che deve essere dato all'istituzionalizzazione di una figura come questa. Non di meno vanno istituzionalizzati, come dicevate, dei percorsi di formazione. Il caregiver deve sapere come gestire la terapia, deve sapere come gestire quelli che possono essere i potenziali eventi che derivano da questa terapia, quando indirizzare il paziente alla struttura ospedaliera, e quindi deve essere in grado di farlo, oltre che e non di meno, direi, considerare quello che è il carico che deriva dall'assistenza che viene fornita. L'Istituto promuove anche dei progetti sulla valutazione dello stress dei caregiver che hanno sulle spalle l'assistenza dei propri cari, anche in virtù dell'impatto che questo ha sulla loro vita di relazione e sulla loro vita lavorativa. Bisognerebbe cercare di promuovere l'attività del caregiver, però aiutandolo a salvaguardare anche quello che è la propria vita personale. Quindi tutto questo dovrebbe rientrare in un programma definito nel quale le istituzioni devono avere un ruolo importante.
4: Grazie, grazie davvero dottoressa Dangiò per il suo contributo, quindi un'attenzione particolare, un paradigma sul trattamento in particolare dei caregiver e un'attenzione non solo alla sanità ospedaliera ma a quella territoriale e domiciliare nelle sue parole. E saluto intanto anche la senatrice Murelli che si è collegata con noi e invito l'onorevole Ilenia Malavasi al nostro podio proprio per continuare a parlare poi di tutela concreta per caregiver e famiglia. Onorevole Malavasi, qui territoriale, integrazione sociosanitaria. Ecco, quali tutele concrete possono servire, le chiedo, anche per evitare che la gestione della fragilità, anche della cronicità nei pazienti anziani con affetti da tumori nel sangue ricada esclusivamente sulle famiglie? E sappiamo bene che tutto questo poi potrebbe provocare un'accentuazione di quelle disuguaglianze economiche, sociali, territoriali di cui molto spesso ci troviamo a parlare. Grazie per essere con noi oggi.
6: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito, ringrazio il senatore Liris per aver ospitato in questa bellissima sede un'iniziativa che parla di un tema molto attuale, che è legato in generale un po' all'invecchiamento della popolazione, alle cronicità che aumenteranno e cambieranno anche i bisogni nel nostro paese, quindi anche la richiesta di modelli innovativi. Vorrei dire all'inizio due numeri, perché io penso che in particolare il ruolo del caregiver, su cui sono stata sollecitata con la domanda di intervenire, sia un ruolo del quale non possiamo fare a meno. Nel nostro paese ci sono circa 16 milioni di persone over 65, che ovviamente non sono anziani ma che così vengono classificati diciamo dai dati dell'Istat, e abbiamo 24 milioni di persone che hanno almeno una patologia cronica. Ovviamente poi ce ne sono, le cronicità si sommano e quindi la complessità della cura è certamente molto più complessa. Al tempo stesso abbiamo una frammentazione sociale molto evidente. Poche settimane fa l'Istat ha evidenziato come nelle grandi città già il 30% delle persone vivono da sole, quindi sono composte da famiglie unipersonali, che incide anche sui modelli di cura, nel senso che se ci interroghiamo su come garantire l'aderenza terapeutica, come diceva la dottoressa, o come fare a supportare un passaggio dall'ospedale al territorio e dal territorio alla cura domiciliare, è evidente che abbiamo bisogno di riflettere sui nuovi modelli, non solamente di cura, ma forse anche dal punto di vista urbanistico, residenziale, della mobilità, perché è evidente che la fragilità e l'invecchiamento della popolazione impatteranno moltissimo anche sulle nostre comunità. A fronte di questa frammentazione sociale, di questo numero così importante di persone che invecchiano e di bambini in realtà che non nascono, perché nascono meno di 350.000 bambini all'anno, abbiamo delle strutture per anziani che sono inesistenti nel nostro paese. Ovviamente lo dico estremizzando il concetto, ma oggi solamente il 7,6% degli anziani trova, diciamo, una risposta all'interno di strutture residenziali. I centri diurni praticamente non esistono nel nostro paese, sono meno dell'1%, e l'assistenza domiciliare integrata risponde comunque circa ad un 30% delle persone sempre over 65, ma per pochissime ore. Quindi è evidente che abbiamo un problema enorme nel garantire l'accompagnamento delle persone che possano avere delle patologie croniche. Allora io credo, e mi è piaciuta molto una parola che la dottoressa prima di me ha parlato di questo ponte, noi dobbiamo inventarci risposte nuove di fronte a richieste e a bisogni di cura che cambiano, e consapevoli delle difficoltà e della fatica anche del sistema sanitario nazionale e del fatto che i caregiver oggi sono un attore fondamentale della cura. Non possiamo farne a meno, non esiste alternativa, non ce l'abbiamo. Anche se volessimo inventarci o costruire servizi o professionisti, non avremmo né il tempo né le risorse per costruire e strutturare diversamente la cura. E poiché il PNRR ha spinto molto anche sulla casa come luogo di cura del paziente, insieme ovviamente a un investimento importante sulle case di comunità e sugli ospedali di comunità, io penso che in questa nuova organizzazione territoriale il caregiver debba essere assolutamente riconosciuto come ruolo strategico e fondamentale, come attore della cura e come ponte anche tra ospedale, territorio, tra medico e famiglia. In realtà i caregiver, è uscita una ricerca molto recente del CNEL, molto interessante sui caregiver, in cui viene evidenziato come i caregiver sono circa 8 milioni nel nostro paese, un dato enorme, e assistono circa 4 milioni di persone. Queste persone sono una sorta di esercito invisibile della cura, che oggi si fa carico spesso in solitudine, trovando risposte un po' artigianali, su misura, costruite, personalizzate per sopravvivere, diciamo, rispetto a cronicità, ma anche a eventi emergenziali che possano accadere nel corso della vita, con un carico di cura e un carico psicologico enorme. E lo stesso paper che oggi viene presentato evidenzia come l'80% delle persone che svolgono questo ruolo ha un carico di cura enorme, con un peggioramento della qualità della vita del caregiver e non solamente del paziente, che impatta sulla sua stessa salute, per cui con un peggioramento di patologie e di condizioni ovviamente molto gravi, soprattutto legate a patologie muscoloscheletriche, a patologie cardiovascolari, ma anche a fattori di stress che impattano ovviamente anche sulle cronicità o sulle patologie neurodegenerative. Allora io penso che il caregiver vada assolutamente riconosciuto. Non voglio entrare nel merito del DL Locatelli, di cui non condivido l'impostazione, ma si pone comunque il tema condivisibile di riconoscere il caregiver, di riconoscerlo come attore della cura, come una figura che deve essere informata, formata e supportata. Informata perché il caregiver si trova ad avere a che fare quotidianamente con patologie che non conosce. Il caregiver è semplicemente un amico, un familiare, un cittadino, un vicino di casa che si prende cura di un'altra persona con una patologia di cui probabilmente fino al giorno prima non conosceva assolutamente niente. Quindi bisogna informare il caregiver sia sulle patologie che incontra, sulle necessità che ci sono, sulle conseguenze che portano, ma anche sui servizi che ci sono sul territorio, nel senso che i servizi sociali, sociosanitari, socioassistenziali vanno raccontati, vanno resi evidenti, e non dobbiamo dare per scontato che il caregiver conosca ovviamente l'organizzazione sociosanitaria del territorio in cui vive. Vanno ovviamente formate adeguatamente. C'è un tema che riguarda anche il rientro nel mondo del lavoro per i caregiver, che magari dopo una fase della loro vita devono rientrare al lavoro. C'è la necessità di un supporto psicologico, proprio per le cose che ho detto e sulle quali non mi voglio ripetere, e c'è il tema del sollievo. Cioè i caregiver, la prima cosa che chiedono è il sollievo dal carico assistenziale che schiaccia nella quotidianità per il numero di ore che vengono dedicate e che compromette ovviamente non solo la salute ma anche la qualità della vita di quel caregiver. Parliamo soprattutto di donne, lo voglio dire perché c'è un tema di genere enorme quando parliamo di questi temi. Sono donne soprattutto in età lavorativa, quindi dai 45 ai 65 anni, spesso portate oggi ad abbandonare il lavoro senza nessun tipo di tutele, e questo è un aspetto non sanitario ma che comporta ovviamente che impatta anche sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale, perché il rischio di non trovare delle soluzioni anche per tutelare sul piano lavorativo queste persone rischia poi di avere degli effetti sulla qualità di quella vita di un caregiver che diventa anziano, e probabilmente anche povero, non avendo ovviamente la possibilità di contributi figurativi o di pensioni anticipate, che oggi non sono previste nel nostro paese ma nemmeno nella proposta di legge che stiamo discutendo. Io credo che questa figura sia una figura fondamentale che andrebbe riconosciuta non solo nel PDTA come scritto in questo paper e condivido, ma anche in tutti quei piani assistenziali individuali che sui territori vanno costruiti, piuttosto nei progetti di vita, se parlassimo ovviamente di persone con disabilità, perché abbiamo bisogno che diventi un protagonista insieme ai servizi sociali, ai servizi sanitari, socioassistenziali, nel costruire un percorso di cura e di vita che sia il migliore possibile. Io penso che il caregiver abbia un non solo sia utile nel garantire, diciamo, l'aderenza terapeutica, ma garantisca la qualità della cura a domicilio più di qualsiasi altra persona, proprio per quel tratto di umanità che il caregiver può contribuire a mantenere all'interno del percorso di cura. Io l'anno scorso, la mia mamma, se sapesse che dico questa cosa pubblicamente, mi bacchetterebbe. La mia mamma l'anno scorso è stato diagnosticato un tumore del sangue, quindi ho pensato mentre venivo qua che è un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle. Ovviamente la mia mamma adesso sta bene, per cui insomma finché siamo stabili va tutto bene, però effettivamente tutti noi ci siamo trovati in una situazione che non conoscevamo, per cui ci siamo andati tutti a informare, abbiamo chiesto al medico, e devo dire che nonostante l'Emilia Romagna, io sono emiliana, si sentirà dalla mia voce, sia una regione che ha già una proposta di legge sui caregiver come altre 12 regioni in Italia, e quindi abbiamo dei progetti strutturati. È evidente che nel momento in cui ci siamo trovati in una famiglia anche molto unita, io ho una sorella, per fortuna c'è ancora anche il mio papà, ad affrontare un percorso, si è squilibrato l'equilibrio familiare, che è una cosa assolutamente legittima e normale da raccontare, ma che voglio portare come esempio concreto. Allora, io penso che nelle fragilità non vada solamente ricondotto al paziente e al singolo caregiver, ma a tutta la rete familiare che in questi percorsi viene ovviamente coinvolta, e quindi c'è bisogno davvero di accompagnare, di supportare nel modo più pieno possibile in questi percorsi di cura un po' tutto il percorso familiare, con informazioni, con supporti, con fragilità, con tante paure, e anche con una cosa che mi permetto di dire: oggi quando una persona si ammala di tumore, e lo direi per qualsiasi tumore e per qualsiasi patologia, ci sente quasi un po' in colpa, cioè come se chi ha un tumore abbia sbagliato qualcosa nella vita o abbia più responsabilità degli altri. Quindi questo tema, che è ancora uno stigma enorme nel nostro paese, è una cosa che dobbiamo assolutamente sdoganare. Ammalarsi non significa che una persona si è comportata peggio di un altro, che ha più colpe di un altro. La malattia, come la cura, è democratica, può capitare a tutti, quindi abbiamo bisogno, secondo me, di normalizzare i percorsi di cura rendendoli strutturali, non abbandonando le famiglie ad un fai da te artigianale per sopravvivere, ma cercando di fare in modo che le istituzioni riescano a garantire percorsi strutturati, costruiti, che garantiscono a tutti le stesse opportunità di cura. Certo, è molto difficile, me ne rendo conto, oggi sappiamo quante sono le disuguaglianze regionali nel nostro paese, ma se riusciamo a fare PDTA che riconoscono il caregiver come attore della cura, o nel costruire percorsi territoriali che vedono nel caregiver uno che discute con i servizi sociali, con i servizi socioassistenziali di come migliorare la qualità della cura, io penso che avremmo fatto un ottimo lavoro. Di fronte alle fragilità, e chiudo, che aumenteranno nel nostro paese, io penso che dobbiamo provare a connettere le energie che già ci sono sul territorio. Mi riferisco anche al terzo settore, alle associazioni dei pazienti. Noi dobbiamo fare più rete, perché io penso che sia l'unico modo, da un lato per supportare le famiglie e i caregiver, ma anche per costruire nuove risposte a bisogni che cambieranno molto velocemente, per continuare a garantire il diritto alla salute per tutti e per tutte. Grazie.
4: Grazie davvero, onorevole Malavasi, un ruolo importante per sottolineare la figura del caregiver, una figura che va riconosciuta come attore vero e proprio della cura. Mi ha particolarmente colpito anche il concetto di richiesta di sollievo da parte di questa figura e il tratto di umanità che occorre avere anche nei riguardi della tutela sul lavoro contro i rischi correlati su questa attività estremamente delicata e da rispettare in pieno. Piani di assistenza regionali, percorsi di cura e di vita, ha detto l'onorevole Malavasi, più rete per costruire risposte ai bisogni. E io mi sposto subito dal professor Massimo Breccia, che è professore associato di ematologia, Università degli Studi La Sapienza di Roma, proprio per analizzare questi temi da un punto di vista scientifico, professor Breccia, perché in che modo possiamo insieme analizzare come queste terapie di cui abbiamo parlato in esordio della nostra convegno possono cambiare il paradigma di cura dei pazienti anziani con leucemie e con linfomi, e quanto la presenza di un'adeguata, l'accennava anche la onorevole Malavasi, fitness, concorso, supporto familiare, incida sulla possibilità di gestire questi percorsi fuori dal ricovero prolungato. Parlavamo quindi di, da un lato, assistenza ospedaliera e dall'altro assistenza territoriale o domiciliare.
7: Grazie. Intanto grazie per l'invito e grazie per la domanda. Parlo da ematologo che segue le leucemie acute mieloidi, e negli ultimi anni abbiamo avuto dei cambiamenti importantissimi di scenari in maniera drastica, proprio per quei pazienti anziani che prima venivano candidati soltanto a terapie di supporto, palliative, quindi non potevamo fare altro. Adesso abbiamo terapie target che hanno modificato tantissimo l'outcome clinico, hanno prolungato tantissimo la sopravvivenza, e sempre di più tutti i risultati che abbiamo ottenuto proprio in questa popolazione di anziani si stanno spostando verso il giovane, quindi il futuro sarà anche per i giovani probabilmente lo stesso approccio, cioè una terapia completamente priva di chemioterapia con farmaci target che danno dei risultati piuttosto importanti anche nel giovane, quindi anche nel giovane avremo adesso questo tipo di approccio e di strategia. Terapia che, per carità, non è una chemioterapia, però richiede comunque un atteggiamento assistenziale, un impegno continuo per un monitoraggio clinico, molto spesso settimanale, anche più volte a settimana, proprio per valutare gli effetti collaterali, la modulazione del dosaggio, quindi una strategia che richiede dei controlli piuttosto frequenti. Mi piace quindi parlare di fitness familiare, perché quando noi valutiamo questo tipo di terapie nel paziente anziano valutiamo la fitness, e quindi queste terapie di cui parlo sono terapie che sono state ideate per il paziente cosiddetto unfit, cioè quello che non può essere candidato alla chemioterapia intensiva. Malgrado l'unfitness, quindi la mancanza di fitness, queste terapie sono comunque non terapie non intensive, sono semi-intensive, quindi richiedono un impegno costante anche da parte della famiglia, quindi l'assenza di un caregiver rende impossibile attuare questo tipo di strategie terapeutiche. Ecco perché parlo di fitness familiare. Un familiare deve essere pronto ad accompagnare il paziente anziano più e più volte durante un mese, non solo per fare la terapia, ma ad esempio anche per tutta la terapia di supporto che circonda il paziente. Quindi non le nego che a volte il caregiver è decisivo per la scelta della terapia e per l'approccio terapeutico che noi abbiamo verso questi pazienti, cioè attuare o no questa strategia terapeutica di cui le parlo con terapie target, o addirittura al contrario ricoverare il paziente in assenza di un caregiver specifico. Ma il ricovero di un anziano con leucemia acuta mieloide è un ricovero molto spesso estremamente prolungato, può durare anche mesi, proprio perché un paziente immunodepresso ricoverato può avere tantissime complicanze che a livello ambulatoriale e a livello domiciliare sicuramente non ha. Quindi, come appunto dico, la presenza di un caregiver a questo punto e per questo tipo di strategie future se ne sommano sempre di più, è assolutamente indispensabile.
4: Grazie professore, anche per questa panoramica, dobbiamo dire, di fondo è incoraggiante.
7: Assolutamente.
4: Possiamo accoglierlo con un applauso questo contributo che vedrà anche i giovani, come diceva il professor Breccia, coinvolti con una terapia con farmaci target, un nuovo approccio, una nuova strategia che vedrà sì maggior frequenza, maggior controlli, però sicuramente anche uno scatto in avanti rispetto a quello che abbiamo vissuto sino a oggi, con un ruolo decisivo del caregiver per la scelta stessa della terapia, che sono aspetti sicuramente non trascurabili. Io dovrei avere in collegamento adesso, e chiedo alla regia di darmi conferma, la senatrice Elena Murelli. Ecco, noi, senatrice?
8: Senatrice,
9: ci sono.
8: Ecco, la vedo nei 16 noni, proiettata, ben trovata. Grazie per essere con noi, ogni tanto ci incrociamo con grande piacere. Allora, proprio con lei, che è rappresentante in Commissione Sanità al Senato, capogruppo anche al Senato della Repubblica, vorrei analizzare alcuni aspetti di valorizzazione proprio delle esigenze di accompagnare questo progresso, come è stato definito anche dal professor Breccia, che è un progresso clinico, con modelli assistenziali però che siano chiari, altrettanto misurabili, realmente applicabili nei diversi contesti regionali e siano quindi capaci di rafforzare la qualità e l'omogeneità della presa in carico di questi pazienti, di questa fetta consistente di popolazione. Io la vedo alle mie spalle, per cui mi devo girare per poterla
9: attenzione lì da parte, sulla destra.
8: Perfetto, perfetto. Bene, comunque.
9: Sulla sua sinistra, scusi.
8: Perfetto. Allora, senatrice, questo è un po' il fuoco che ci piacerebbe analizzare insieme a lei. Unire insieme con l'innovazione terapeutica che cambia questi bisogni assistenziali anche i nuovi percorsi di cura e di presa in carico. Grazie per essere con noi anche in collegamento.
9: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti in sala e scusate se non posso essere presente, ma sebbene oggi sia un lavoro di commissione di aula non sono a Roma per un problema familiare che si è risolto per fortuna e quindi domani posso scendere tranquillamente. Però appunto dovevo essere in presenza perché ci tenevo a partecipare a questo momento di confronto che ringrazio il senatore e il collega Guido Liris che vedo ancora in sala per aver promosso questa importante iniziativa e grazie a tutti i relatori che oggi hanno portato e porteranno contributi di grande valore scientifico e istituzionale. La domanda che lei mi ha posto appunto sul PDTA per accompagnare l'evoluzione dell'oncoematologia rendendo la presa in carico del paziente più omogenea sul territorio nazionale, più misurabile e realmente applicabile appunto, la mia risposta è sì. Sì, perché l'innovazione terapeutica sta cambiando profondamente la storia di molte patologie oncoematologiche e non solo. Però in questo caso terapie sempre più mirate, immunoterapie, CAR T, anticorpi biospecifici e nuovi trattamenti orali consentono oggi di ottenere risultati che fino a poco tempo fa non pensavamo potessero essere auspicabili e garantendo quindi una sopravvivenza più lunga. Scusate, c'era un problema e stavo ricevendo una telefonata in collegamento che ho appunto cancellato. Dicevo che queste terapie consentono oggi di ottenere risultati che fino a pochi anni fa erano impensabili e quindi leucemie importanti e assumono caratteristiche di cronicità con una sopravvivenza più lunga e una migliore qualità della vita. Ma proprio perché la medicina evolve, devono evolvere anche i modelli organizzativi. Non possiamo pensare direttamente di gestire il paziente anziano di oggi con strumenti progettati per una sanità prevalentemente ospedaliera e orientate alle acuzie. Dobbiamo cambiare direttamente questa mentalità e lo stiamo facendo, lo stiamo portando avanti, questa storytelling in commissione, questa necessità, questo cambiamento. E infatti in Commissione e Senato abbiamo proprio la legge delega sul rafforzamento tra ospedale e territorio. Perché? Perché naturalmente vogliamo andare a rendere necessarie le ospedalizzazioni, quelle che effettivamente sono necessarie per il tempo necessario, ma fare in modo che invece queste ospedalizzazioni non siano prolungate per non avere costi eccessivi, ma nel momento in cui il paziente viene dimesso deve trovare sul territorio servizi professionisti e quel team multidisciplinare di cui tanto parliamo, ma che invece poi ancora adesso in alcuni territori non trovano un riscontro. Quindi le nuove terapie spostano anche una parte crescente dell'assistenza dall'ospedale al territorio, addirittura al domicilio, richiedendo continuità di cura, richiedendo anche monitoraggio costante e una forte integrazione tra professionisti, tra servizi e tra famiglia. È in questo contesto che il PDTA assume un ruolo strategico. Bisogna andare a definire degli standard minimi nazionali perché dobbiamo garantire che ogni paziente, indipendentemente dalla regione in cui vive, dal capo di residenza, possa contare su elementi essenziali e non negoziabili, che sono una presa in carico multidisciplinare, dei tempi di accesso certi alle cure, un coordinamento efficace tra ospedale e territorio, strumenti di monitoraggio degli esiti e una valutazione sistematica naturalmente dei bisogni assistenziali. Perché? Perché purtroppo ancora oggi esistono delle differenze organizzative significative che rischiano di tradursi in squilibri e naturalmente accesso anche a quelli che sono dei percorsi più innovativi o le terapie innovative. Infatti alcune terapie innovative vengono offerte in alcune regioni e in altre regioni non sono a disposizione dei pazienti. Ecco quindi che c'è proprio una sorta di discriminazione dei pazienti. Per questo ritengo necessario che l'individuazione di standard condivisi possa rappresentare un importante passo avanti verso una sanità che sia più equa e più efficiente. E non lo vogliamo dire solo a parole, e penso che questo lo condivida sia il collega senatore Liris che la collega anche Malavasi che è intervenuta prima, perché parliamo spesso di equità vogliamo invece non solo garantirla a parole ma nei fatti. A quanto questo abbiamo un secondo elemento che considero fondamentale, che è il ruolo del caregiver. Perché lo ha fatto la ministra Calderone con la ministra Locatelli, hanno aperto un tavolo di confronto proprio sul riconoscimento della figura del caregiver, ne è scaturito questo appunto disegno di legge sulla figura del caregiver. È vero che all'interno di questo disegno di legge non ci sono fondi purtroppo che vengono dati al caregiver stesso, però un passo importante è stato fatto andando a riconoscere direttamente la figura del caregiver come appunto come figura che può e che va direttamente ad aiutare il paziente, diventa fondamentale. Non dico che si sostituisce direttamente al sistema sanitario, questo già mai, però è una figura importante che serve da collante e di dialogo tra il professionista sanitario, verifica anche l'aderenza delle terapie stesse e naturalmente anche mi vedete e mi sentite, scusatemi.
4: Prosegua.

0: le terapie sono seguite, tanto più può direttamente efficacia nella verifica che le terapie naturalmente siano efficaci ed efficienti. Garantisce quindi, mantiene anche il collegamento con il team clinico e mi dà una risposta o eventualmente un miglioramento delle terapie stesse. In molti casi, soprattutto nei pazienti anziani, la presenza o l'assenza di una rete familiare adeguata può incidere concretamente sulla praticabilità di alcune opzioni terapeutiche. Lo stesso documento che viene presentato oggi sottolinea come una rete di supporto fragile possa talvolta orientare verso percorsi meno innovativi o maggiormente ospedalizzanti a seconda della situazione dell'anziano stesso. Per questo condivido la proposta di inserire all'interno di un PDTA degli standard minimi per l'identificazione, il coinvolgimento e il supporto del caregiver stesso, perché significa riconoscere che la qualità dell'assistenza non dipende soltanto dalla disponibilità di una terapia efficace, ma anche dalla capacità del sistema di andare ad accompagnare il paziente nel suo percorso e naturalmente di chi si prende cura lungo tutto il percorso della malattia. Quindi come legislatori abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché questo avvenga e quindi dobbiamo andare a rafforzare la formazione dei caregiver, promuovere strumenti di supporto psicologico anche per i caregiver stessi, perché molto spesso sentiamo burnout per i professionisti sanitari, ma anche il caregiver può avere situazioni di burnout perché rinuncia direttamente alla propria vita quotidiana, lavorativa e sociale. Pensiamo al familiare che segue un genitore anziano, alcune volte spesso rinuncia alla propria vita lavorativa per dedicarsi completamente al proprio familiare. Come loro hanno fatto con noi quando eravamo piccoli, noi facciamo lo stesso nel momento in cui ci dedichiamo ai nostri genitori. Però ci possono essere momenti di burnout e per quello che è importante avere il supporto psicologico anche per i caregiver stessi, in modo tale che nessun caregiver, nessuna famiglia venga lasciata sola nella gestione di situazioni spesso molto complesse. Come componente della Commissione Affari Sociali e Sanità considera prioritario proseguire nel rafforzamento della medicina territoriale previsto dal PNR, questo lo stiamo facendo all'interno della Commissione del Senato nella legge delega rafforzamento ospedale territorio, il 1825 che stiamo discutendo, poi inseriremo quelle che sono le nostre osservazioni, perché sì, io penso che sia fondamentale anche la parte di innovazione clinica, perché ha un beneficio concreto anche per i cittadini. Concludo dicendo che l'innovazione terapeutica rappresenta una straordinaria opportunità, ma perché questa opportunità si trasformi in salute, qualità di vita, uguaglianza di accesso, dobbiamo investire con la stessa determinazione nell'innovazione organizzativa e nei cambiamenti appunto che vi ho indicato. E questa è sicuramente la direzione del policy paper che oggi viene presentato e che condivido appieno, perché offre degli spunti concreti di lavoro anche per noi legislatori, in modo tale che, io dico sempre, il nostro sistema sanitario italiano, così universalistico, deve però essere innovato e rinnovato non solo dal punto di vista delle terapie e dell'innovazione tecnologica, ma anche dal punto di vista organizzativo. Grazie.
1: Grazie infinite, senatrice Murelli. Allora, un appello forte al ruolo del caregiver, ma anche all'importanza dell'aderenza terapeutica, alla continuità assistenziale e alla sostenibilità anche nella gestione nel lungo periodo. Questo sempre all'insegna di quelli che abbiamo definito i percorsi sia ambulatoriali sia cosiddetti di day service e anche domiciliari. E io, in questo nostro viaggio all'interno dei vari osservatori privilegiati che ci rendono una fotografia il più possibile sfaccettata relativamente a temi che, come abbiamo visto, partono dall'innovazione terapeutica, confluiscono in quella che è poi la situazione sociale, dove il decisore poi si trova dinanzi a prendere determinate decisioni, e vanno poi a confluire in quello che è il ruolo stesso del paziente e delle associazioni pazienti. Accanto a me qui ho il dottor Giuseppe Gioffre, che è presidente della sezione Udine Gorizia, componente del CDA dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi, AIL, che ben conosciamo. Grazie per essere con noi, dottor Gioffre. Con lei appunto vorrei analizzare il punto di vista dei pazienti, quanto è importante la complessità dei percorsi di cura di cui abbiamo finora tratteggiato

0: i lineamenti per quanto riguarda linfomi, leucemie nell'anziano, tutto ciò rende, come abbiamo detto, anche necessario riconoscere in modo sempre più chiaro il ruolo del caregiver, come abbiamo ascoltato finora in questi interventi, e anche delle stesse associazioni che lei rappresenta insieme ad altre che interverranno tra qualche minuto all'interno di questi percorsi di presa in carico, e attraverso anche, le chiedo, quali possono essere gli strumenti concreti perché questo riconoscimento possa davvero tradursi in un supporto effettivo per pazienti e le stesse famiglie. E a lei, in qualità proprio di persona interessata e con il termometro di situazione, ha una grande responsabilità nella nostra risposta.
1: Grazie. Innanzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio per la possibilità che viene data a noi pazienti di portare la nostra voce. Io rappresento l'AIL, che ormai da quasi 60 anni è a favore della ricerca e a favore del paziente. Però devo dire, rifaccio alla sua domanda, che farei un po' un piccolo distinguo. Allora, innanzitutto è molto gradito da me sentire tutte le persone che fino adesso mi hanno preceduto, politici e clinici, su tutti aspetti che noi abbiamo già da tempo messo sotto il focus delle nostre attività. L'AIL da 20 anni, oltre 20 anni ormai, sente la voce dei pazienti andando in giro, e personalmente io sono in giro, sento i bisogni insoddisfatti dei pazienti in giro per l'Italia, a livello sia locale che a livello nazionale. Io non parlerei di complessità delle cure per il semplice motivo che la situazione è nettamente migliorata. Io sono un ex paziente di linfoma con una diagnosi del 99 e un trapianto autologo del 2000. Chiedo ai clinici, e se lo ricordano bene, quali erano gli strumenti che c'erano in quel periodo per un paziente affetto da linfoma. Non si parlava neanche del paziente anziano. Oggi, grazie alla ricerca, grazie a loro, grazie a noi associazioni, più che complessità direi varie possibilità di poter aiutare i pazienti, fino ad arrivare anche all'aiuto del paziente anziano. Io da quest'anno sono un cosiddetto anziano perché ho superato i 65 anni, ma in Italia il termine anziano è un po' relativo. Facciamo un altro distinguo. Il caregiver di un paziente è una figura importantissima, ma il caregiver di un paziente anziano è una figura fondamentale. Perché il paziente anziano, e se anziano consideriamo un qualcuno che ha delle altre comorbidità, che ha delle altre problematiche, che ha delle sue fragilità, che forse può avere anche un qualche problema oltre a quello che ha a livello ematologico, ha la necessità di un caregiver, come è stato detto, informato, formato, consapevole e che possa essere effettivamente di supporto. È inutile che qui mi dilungo perché i clinici lo sanno, l'attenzione nei confronti del paziente anziano quando si tratta di definire un percorso terapeutico, si è parlato dei PTDA, percorsi diagnostici terapeuta assistenziali, lo dico soprattutto e saluto gli amici che sono a casa, cioè il paziente passa tra la diagnosi, la terapia e l'assistenza, il caregiver è sempre vicino. Pensate a un anziano che ha difficoltà nell'assumere i farmaci nella maniera corretta. Pensate a un anziano che non è aderente alla terapia perché ha delle difficoltà lui stesso. Noi come associazioni, ma non solo la mia, anche le altre, ci siamo adeguati col ruolo della società. La società sta cambiando, è stato detto. Gli anziani sono sempre di più, ma non solo sono sempre di più. Viene sempre meno quel contesto familiare a cui noi eravamo abituati 20-30 anni fa. Ci sono anziani che vivono da soli, è stato detto anche questo. La badante, con tutto il rispetto per la figura istituzionale e regolamentata fino a un certo punto, non può essere un caregiver, perché il caregiver è colui che si prende cura del paziente. Noi associazioni sappiamo come fare, perché l'abbiamo già fatto e lo facciamo. Noi associazioni taluni in alcuni momenti diventiamo noi stesse caregiver di un paziente anziano, perché faccio un caso, ma non è un caso unico. Persona di 90 anni con i figli che sono all'estero, i nostri ragazzi sono tutti fuori casa, non esiste più il nucleo familiare di una volta dove si viveva nella stessa città o nella stessa casa, molti ragazzi vivono fuori, se non vivono all'estero vivono fuori, per queste persone è impossibile essere vicini al paziente. Questi bisogni vengono continuamente rapportati, ma da chi? dal caregiver, soprattutto se si tratta di un paziente anziano dove c'è una emotività notevole. È stato detto, le donne sono nella maggior parte i caregiver delle persone. Ci sono moltissime leggi che parlano dei caregiver, però qui dobbiamo fare un salto, e mi rivolgo soprattutto ai politici, visto e considerato che siamo nel luogo istituzionale giusto, affinché ci sia non solo un riconoscimento giuridico, ma un riconoscimento pratico di un aiuto sostanziale. Questo non è una spesa, è un investimento, perché se noi riusciamo a far sì che il caregiver vicino al paziente consenta a quel paziente di stare a casa e quindi di avere una buona qualità di vita, di poter seguire le terapie, di evitare che sovraccarichi il sistema sanitario nazionale utilizzando tutti gli strumenti del DM77, il PNRR eccetera eccetera, hanno già messo in atto. Facciamo sì di sgravare tutta una serie di situazioni che poi vanno a finire sull'ospedalizzazione. L'ospedale, è stato detto, lo ribadisco pure io, dovrebbe gestire le acuzie, non dovrebbe gestire la cronicità. La cronicità deve essere, e nelle malattie ematologiche si può fare, gestita a casa. Chiaro, dobbiamo dare gli strumenti a questo caregiver. Quindi informarlo, renderlo consapevole, formarlo per quello che deve fare, supportarlo, si è parlato di sollievo, supporto psicologico è importantissimo, il caregiver ha un doppio peso, non sa il suo paziente come sta il suo caro e lui stesso ha un peso notevole. Ripeto, le associazioni sanno come fare, abbiamo il know-how, non tutte, anche se l'AIL è presente sul territorio nazionale, ma ci sono altre associazioni con cui si può fare rete sul territorio nazionale. Dovremmo essere in grado di poter aiutare il caregiver in maniera concreta per evitare i ricoveri prolungati, per una società che sta continuamente cambiando. Noi stiamo diventando sempre più vecchi, stiamo diventando un paese con meno giovani e stiamo diventando un paese di persone sole. Queste persone sole bisogna che vengano aiutate, a maggior ragione se ha una problematica ematologica. Abbiamo la grande fortuna che oggi la maggior parte delle malattie ematologiche si riescono a cronicizzare. Faccio un esempio per tutte: la leucemia linfatica cronica. Andando in giro in Italia, queste esigenze vengono rapportate dalle persone. Io come posso essere aiutato? Attenzione, l'associazione deve essere, ma non parlo solo dell'AIL, parlo di tutte le associazioni, un protagonista in questa fase di scrittura del supporto al caregiver. E noi abbiamo già dei piani per poter essere funzionali, ripeto, in questi tre aspetti di formazione, informazione, consapevolezza, sollievo, aiuto concreto. L'aiuto concreto, ripeto, è un investimento. Bisogna dare la possibilità a queste persone che non perdono il lavoro, perché è già un trauma per la famiglia. Per me il paziente e il caregiver è un tutt'uno. Se poi ci mettiamo anche le problematiche della perdita del lavoro, della difficoltà nel rientro nel lavoro, beh, il problema diventa sociale. E visto che i pazienti di malattie ematologiche siamo tanti, nella Fondazione Italiana di Infomi esiste una commissione, quella dei lungo sopravviventi, bruttissimo termine, però lo usiamo, siamo lungo sopravviventi. Io sono un lungo sopravvivente e qui c'è in sala un mio carissimo amico, lungo sopravvivente pure lui. Noi siamo usciti fuori, ma molti di noi sono rimasti dentro la malattia perché si sta cronicizzando e la cronicità non è un problema. Torniamo alla leucemia linfatica cronica, già la prima parola dice oddio, è una leucemia. Tutti gli ematologi che ho assistito in questi ultimi anni dicono che la persona con una diagnosi di leucemia linfatica cronica probabilmente un giorno se ne andrà via, ma non per quel tipo di malattia, però è una cronicità e la cronicità deve essere assolutamente gestita a casa. Noi sappiamo come fare. Chiedo ai politici che ce lo chiedono e chiedo ai politici che diano una mano concreta in modo tale che questo caregiver possa veramente essere di aiuto al proprio paziente, mettendo in risalto che un conto è il paziente di un'età, diciamo così, lavorativa e un conto è il paziente anziano che ha delle sue difficoltà. Poi sul termine dell'anziano mi tengo io il 65enne che sono anziano, ho bisogno anch'io di essere, di avere una caregiver, e ai miei tempi una grossa caregiver è stata mia moglie per tutta una serie di problematiche, e io dico anche un'altra cosa, augurando a tutti del bene, prima o poi saremo caregiver di qualcuno. Grazie.
0: Senta, dottor Giuffrè, grazie. Possiamo tributargli un applauso anche per una esperienza anche personale particolarmente significativa. Sono situazioni che viviamo tutti quanti, queste, ahimè, che se ne dica o che si rendano pubbliche o meno. Lei ha fatto tra formazione, informazione, consapevolezza, aiuto, concretezza, supporto, supporto psicologico. Ha fatto un distinguo tra anche la badante e il caregiver. Sì. In 20 secondi mi chiarisce meglio questo
1: concetto? Certo, parliamo subito di un primo problema, il problema linguistico. La badante è una realtà lavorativa che è recente sul territorio italiano, con molte differenze. Ripeto, la categoria è encomiabile perché si sta prendendo cura dei nostri vecchietti che molte volte non riescono.
0: Saremmo finiti se non ci fossero,
1: esatto.
0: Posso dirle.
1: Io devo spezzare non una lancia, 10 lance a favore della badante, ma rendetevi conto di una persona che viene da un paese straniero e che magari sa cucinare, sa pulire, sa lavare e che si trova a un certo punto a gestire la somministrazione di un farmaco. Il problema linguistico è enorme. Noi abbiamo fatto da traduttori a determinate persone che in casa aiutavano il paziente proprio su questo aspetto, perché c'è sempre un po' la tendenza da parte dei clinici a considerare il paziente in grado di poter capire esattamente qual è il percorso terapeutico. Noi lo diciamo sempre ai medici di essere chiari, di essere semplici. Una caregiver che non ha una padronanza completa della lingua italiana, e parliamo di milligrammi, mezza compressa, voi sapete benissimo che i farmaci non sono...
0: Certo, dosati.
1: Dosati, cioè, attenzione, quella è aderenza terapeutica.
0: Certo.
1: Quindi l'aiuto che viene dato anche dalle associazioni in questo caso va benissimo, però c'è una difficoltà di carattere linguistico.
0: E ne andrebbero formate anche queste.
1: Anche loro, certo. C'è una difficoltà di carattere operativo nel muoversi. Molte badanti vivono all'interno delle abitazioni, certo. Hanno difficoltà a doversi muovere all'interno di... Io vengo da Udine, una città tutto sommato piccolina con dei mezzi pubblici, però immaginate una badante che da Roma deve andare...
0: Noi abbiamo questo tipo di problemi anche con l'agilità dei servizi,
1: esatto.
0: Pubblici romani.
1: Consideriamo quindi una formazione in quel caso anche ad hoc, spiegando con calma tutto quello che succede, perché la non aderenza terapeutica o peggio ancora l'eventuale errata somministrazione di terapia, potete immaginare, salta tutto. Cosa torniamo a fare? Pronto soccorso, acuzie, problemi, quindi un problema che era tra virgolette risolto diventa
0: torna
1: un problema.
0: Torna di nuovo a essere gestito nella vecchia
1: nella
0: logica.
1: Sanità, dove è stato detto siamo a un cambio di paradigma dall'ospedalizzazione alla domiciliazione, che deve essere accentuata, domiciliazione, case di comunità, diciamo tutti gli strumenti che abbiamo. Dobbiamo evitare di intasare gli ospedali, perché se l'ospedale si intasa, o meglio, se io vado in ospedale in maniera impropria, tolgo il posto a uno che ne ha bisogno.
0: Certo. Grazie dottor Giuffrè, intanto saluto e ringrazio anche che ci hanno mandato un messaggio l'onorevole Francesco Ciancitto, sempre della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che sarebbe dovuto essere con noi, degli impegni dell'ultimo secondo non gli hanno permesso di esserci, però ci ha mandato un messaggio di supporto, incoraggiamento e vicinanza. Passo subito al professor Roberto Marasca, professore associato di ematologia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, proprio per tornare dall'esperienza di pazienti a quello della clinica e della ricerca e dell'avanzamento e del progresso terapeutico. Professore, possiamo dire quindi, secondo quello che abbiamo ascoltato financo e da quello che anche ha accennato il suo collega professor Breccia, che possiamo parlare nel paziente anziano oncoematologico di un ruolo assistenziale del caregiver, che non è soltanto una figura, abbiamo ascoltato, di supporto familiare, come diceva anche Giuffrè, è una figura che ha una grande responsabilità anche per quanto riguarda l'aderenza alla terapia e di fondo è un po' l'organizzatore della vita e della corretta aderenza terapeutica quotidiana. Di conseguenza migliora in tal senso anche la gestione stessa del percorso di cura e possiamo dire ci sono le possibilità anche di riduzione in tal senso di quello che è il carico improprio sul Servizio Sanitario Nazionale, ipotizzando questa formazione, informazione, supporto, come ha detto poco fa il dottor Giuffrè, di queste figure.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'introduzione della domanda. Io riassumerei questa domanda in poco dicendo perché parliamo ora del caregiver in ematologia? Perché ne parliamo ora in ematologia? In ematologia sì, c'è il problema certamente che la patologia oncoematologica, come qualunque patologia neoplastica, aumenta certamente nell'anziano come incidenza e quindi per il problema demografico aumenta l'incidenza delle malattie del sangue. Ma ci sono alcune malattie del sangue che sono specifiche dell'anziano, ad esempio le mielodisplasie, che sono l'antecamera delle leucemie mieloidi acute, che come ha parlato Massimo, e la leucemia linfatica cronica. Io sono più esperto di questo tipo di materia e la media di diagnosi, di età di diagnosi della leucemia linfatica cronica è 72 anni, e sono pazienti che per un po' di tempo possono non essere trattati ed osservati, ma che in genere hanno un trattamento intorno a 76-77 anni, quindi in età avanzata. Molto spesso abbiamo a che fare con grandi anziani, quindi prima cosa sì, nelle malattie del sangue ci sono malattie del sangue che sono tipiche dell'anziano, e la seconda cosa che è stata detta è che abbiamo una rivoluzione nel trattamento. Ancora nella leucemia linfatica cronica, fino a poco tempo fa, avevamo a disposizione per i pazienti anziani comorbidi un farmaco che era un chemioterapico dato per osso, quindi non era un problema di ospedalizzazione, ma era un problema di obiettivo terapeutico. L'obiettivo terapeutico era semplicemente un contenimento della malattia, una riduzione dei sintomi, delle masse, dei linfonodi, della milza, un miglioramento dell'anemia, ma che durava poco tempo. Ora abbiamo a disposizione farmaci a bersaglio molecolare. Sono farmaci molto attivi, sono farmaci che permettono risposte anche complete e utilizzabili anche in pazienti anziani, utilizzabili in pazienti anche comorbidi, anche in pazienti fragili. Quindi abbiamo la possibilità di avere un altro obiettivo terapeutico che prima non era permesso nell'anziano, e abbiamo la possibilità quindi di dover gestire al meglio questi trattamenti. E per questo il caregiver, che prima poteva essere poco più che un accompagnatore o un somministratore di compresse, per questo il caregiver diventa fondamentale. Quindi nel nostro flowchart terapeutico, di scelta terapeutica, c'è le caratteristiche cliniche del paziente, le sue caratteristiche anche biologiche, perché scegliamo anche su aspetti di geni mutati e non mutati, la sua comorbidità, ma questa non è una normalità, se è cardiopatico chiaramente devo stare attento a qualcosa, e la presenza o l'assenza di un caregiver. E direi, se è un caregiver buono o un caregiver cattivo, perché quante volte la moglie, dico la moglie, ha bisogno anche lei sostanzialmente, e si propone sostanzialmente, si vuole sostituire ad aiutare il paziente che ha bisogno di trattamento. Ora, sono trattamenti, potrebbero essere gli unici, anzi spesso è l'unico trattamento che farà il paziente, spesso una durata definita, della durata di un anno, sono terapie per bocca che quindi vengono fatte a domicilio. Quindi è chiaro che il caregiver è fondamentale in questa scelta, che noi ci possiamo ora permettere perché abbiamo questo tipo di farmaci. Quindi il caregiver serve per l'accesso in struttura. Alcune volte l'accesso in struttura può essere anche una volta al mese, una volta ogni 2 o 3 mesi. Ha bisogno di sapere come gestire il trattamento. Spesso sono pazienti che hanno tante medicine da prendere già in partenza, prima di iniziare un trattamento, e noi iniziamo il trattamento specifico, che peraltro sono farmaci chiaramente ad alto costo, e aggiungiamo farmaci di profilassi. E poi il problema delle complicanze. Spesso il paziente anziano, fragile, fa fatica a comprendere o a spiegare o a dire quello che ha, quello che prova, sottostima alcune volte, spesso pericolosamente, alcuni sintomi. Ho avuto un po' di febbre e casomai non se ne preoccupa più di tanto, o sovrastima sintomi che in realtà sono non importanti. Il caregiver se aiutato, come è stato detto, se istruito. Io credo che nel percorso del PDTA bisogna prevedere un passaggio sul caregiver di informazione e di informazione, capace di aiutare il caregiver a interpretare bene la situazione, non solo ti do le compresse, ok? Chiaramente un intervento precoce, ad esempio di un aspetto infettivo. I pazienti ematologici sono pazienti fragili da questo punto di vista, sono pazienti molto più fragili rispetto ai pazienti oncologici, sono pazienti che hanno un rischio infettivo importante e che, se affrontato rapidamente, può essere ancora una volta gestito a domicilio. È chiaro che il caregiver riduce l'impatto sul sistema sanitario, riduce quindi anche i costi, perché la degenza chiaramente è costosa, e migliora molto il benessere del paziente e quindi l'approccio alla cura che diventa possibile.
0: Grazie infinite, professor Marasca, anche per questa sua speculazione, che abbraccia sicuramente diverse direttrici, come ha avuto modo di farci comprendere. E il prossimo intervento vorrei articolarlo in chiusura di questa nostra tavola rotonda insieme agli altri due nostri parlamentari che sono qui con noi. Allora invito al podio l'onorevole Marianna Ricciardi, che è capogruppo del suo partito presso la 12ª Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle. Onorevole, noi sappiamo lei ha un duplice anche ruolo, perché è un medico. Fino adesso abbiamo parlato di chi è paziente, di chi è familiare, di chi è badante, di chi è caregiver. Abbiamo analizzato tanti e diversi aspetti, e di chi è invece il clinico, no? E quindi che è in prima linea soprattutto in questo aspetto. Poi c'è chi è come lei, un medico, ed è in questo momento presta il suo servizio alla politica. Ecco, alla luce della sua esperienza anche professionale, a suo avviso come possiamo verificare, sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso, in modo concreto, che questi accessi ai percorsi oncoematologici siano effettivi? Soprattutto anche gli strumenti al monitoraggio, al controllo, agli indicatori condivisi che possano davvero rendere più visibili le differenze territoriali nel nostro paese e permettere di intervenire dove l'accesso all'innovazione di fatto resta più fragile. Il nostro non è un paese ad eguale velocità, sappiamo. Grazie per essere con noi, come sempre.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito. Diciamo, sicuramente il focus principale su cui dovremmo incentrarci per quando parliamo dei pazienti oncoematologici, ma in generale quando si parla di accesso alle cure, è proprio la disuguaglianza territoriale. Cioè, per me non è accettabile che abbiamo di fatto 21 sistemi sanitari regionali differenti, e proprio nell'accesso alle cure non sempre c'è la possibilità di accedere in modo omogeneo. Questo è un punto su cui mi batto fin dal primo giorno, e mi piace anche pensare che tutti noi siamo consapevoli che sia il punto centrale su cui dobbiamo focalizzarci. Sicuramente la cosa che mi preoccupa di più, quando parliamo soprattutto di farmaci innovativi, parliamo di ricerca, è che ci sono degli sforzi enormi da parte dei nostri ricercatori, che però poi, nel momento in cui l'accesso alle cure non è omogeneo, nel momento in cui la scelta terapeutica è vincolata alla presenza o no di un caregiver che possa consentire di accedere a un determinato farmaco, chiaramente si va anche un po' a vanificare tutto quello che è lo sforzo della ricerca, perché è inevitabile che se riusciamo ad avere dei farmaci che ci consentono di spostare dall'ospedale al domicilio l'assunzione, però poi non si riesce a garantire un'adeguata aderenza terapeutica, a quel punto lo sforzo dei ricercatori è anche un po' vanificato. Quindi sicuramente su questo dovremo soffermarci. Per quanto riguarda il discorso del ruolo del caregiver, è un ruolo cruciale e fondamentale, però se noi abbiamo nel nostro paese circa 7 milioni di caregiver, ma i fondi che vengono messi a disposizione, penso per riconoscere anche da un punto di vista previdenziale e anche il riconoscimento di un supporto economico alle attività, nel policy brief che ho trovato veramente molto interessante, si parla anche di una spesa di 10.000 euro che ogni singolo caregiver deve sostenere. Quindi chiaramente se abbiamo 7 milioni di caregiver e 10.000 euro l'anno che devono essere sostenuti, è inevitabile che le risorse che deve mettere lo Stato per dare un supporto economico sono ingenti. Non mi aspetto che venga fatto tutto in un'unica volta, ma chiaramente questa deve essere una priorità. Altrimenti ne abbiamo parlato tutti in maniera anche molto condivisa, però poi quando si arriva alla prova dei fatti, chiaramente questo viene un po' a venir meno. Allora, sicuramente, diciamo, quello che, torno appunto alla domanda, gli indicatori che possono darci la misura di quanto ci sia una disuguaglianza nell'accesso alle cure, sicuramente devono tener conto anche, diciamo, quanti follow-up si presenta il paziente, se il paziente quindi riesce a garantire un'adeguata aderenza terapeutica. Questo sicuramente ci dobbiamo interrogare sul dato della mobilità sanitaria, ci dobbiamo interrogare anche su il tasso di abbandono e interruzione delle terapie. Questi indicatori ci devono comunque dare una misura da questo punto di vista. Allora, a proposito di questo, io nella Commissione Affari Sociali alla Camera ho fortemente promosso l'avvio di un'indagine conoscitiva che vada a indagare sui livelli essenziali di assistenza, in particolare sulle disuguaglianze nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza tra le diverse regioni. È un'indagine che stiamo portando avanti da diversi mesi con il supporto trasversale di tutte le forze politiche. Sono felice che appunto ci sia trattenuto anche il collega Girelli. L'obiettivo di questa indagine deve essere proprio quella di capire qual è il livello, lo stato dell'arte, darci delle informazioni chiare, perché secondo me le decisioni politiche vengono prese dopo l'adeguata conoscenza. Se abbiamo la conoscenza sul dato, sappiamo dove possiamo intervenire, e quindi sicuramente da questo punto di vista è fondamentale avere questo riferimento. E poi un'altra riflessione che voglio fare riguarda il fondo farmaci innovativi. Purtroppo nell'ultima legge di bilancio è stato tagliato circa 140 milioni. È una cosa che ci ha molto preoccupato. Allora abbiamo fatto una domanda esplicita e una richiesta al governo per chiedere come mai fosse stato tagliato questo fondo, e la risposta è stata che il fondo è incapiente, cioè ci sono dei fondi che non sono di fatto spesi. E allora mi sono chiesta come mai non vengono spese queste risorse. Purtroppo il problema è che non tutte le strutture sanitarie sono autorizzate ad accedere al fondo farmaci innovativi. Questo è un problema che riguarda soprattutto i farmaci antibiotici. Ci sono in particolare strutture private accreditate nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi pubbliche, che non hanno accesso a quei farmaci, soprattutto antibiotici, e quindi il paziente, se ha la sfortuna di essere ricoverato in una struttura che non ha accesso a quel fondo, non verrà trattato con i migliori farmaci a disposizione. Quindi io mi chiedo anche, visto che i fondi c'erano, facciamo in modo che tutte le strutture possano avere accesso al fondo farmaci innovativi e quindi dare ai pazienti tutte le opportunità terapeutiche. Quindi, e non tagliamo il fondo perché viene definito incapiente. Quindi sono ci sono una serie di interventi che, anche ascoltando i sanitari, ascoltando i pazienti, ascoltando le associazioni, noi sicuramente possiamo avere la misura e il polso della situazione, e quindi capire i migliori interventi correttivi per rendere anche più omogeneo l'accesso alle cure.
0: Grazie molte, onorevole Ricciardi. Un'attenzione su questa indagine conoscitiva sui LEA nelle diverse regioni, per comprendere attraverso i dati anche le possibilità di intervento sul territorio, e anche un occhio a quanto Teste raccontava dei fondi sui farmaci innovativi, in particolare gli antibiotici. L'onorevole Girelli è alla mia sinistra, ha il compito di chiudere questa nostra prima tavola rotonda attraverso la quale abbiamo sviscerato tutta una serie di temi particolarmente rilevanti da un punto di vista sociale, anche economico in quest'ultimo intervento, scientifico. E sicuramente con lui possiamo andare anche ad analizzare, caro onorevole, in linea anche con l'attività che la contraddistingue sui temi della prevenzione, della medicina di prossimità, della qualità dei percorsi di cura. Ecco, le chiedo innanzitutto in che maniera, quali indicazioni ne ha tratto, visto che ha il compito anche importante di chiudere questa nostra prima tavola rotonda, ma poi come si possa costruire questo percorso di cura che non si esaurisca solo nella terapia innovativa, ma che accompagni di fatto il paziente anziano con affetto da patologie, abbiamo detto, anche ematologiche, nel tempo, chiarendo responsabilità, raccordo tra centro specialistico, medicina generale. Ecco, abbiamo parlato poco della medicina generale in tutto questo. Servizi territoriali, assistenza domiciliare, sono tanti capisaldi importanti e tante direttrici che vanno seguite per giungere poi però a un obiettivo. E allora insieme a lei andiamo ad esaminare proprio questa importante, questo quacervo di stimoli, spunti, suggestioni, ma soprattutto interventi sul territorio che andrebbero fatti.
4: Ma innanzitutto, a mia volta, grazie per l'invito e grazie di aver anche, come sempre, messo attorno al tavolo i vari attori, perché noi abbiamo i clinici che, come sempre, ci raccontano quali sono le opportunità, le possibilità, che sono messe a disposizione. Abbiamo la realtà delle associazioni dei pazienti, che rappresentano i cittadini e le cittadine che sono in attesa di comprendere in fondo cosa capita loro e ascoltano, conoscono anche molto bene quali sono le possibilità e la politica, alla quale spetta il compito non tanto di fare una descrizione dello stato dell'arte o dei bisogni, perché soprattutto dirlo ai clinici e ai pazienti, ecco, è quasi impossibile, sono loro che lo raccontano noi, ma spetta il compito di riuscire a concretizzare tutto questo, perché in fondo continuiamo a vivere la contraddizione che le opportunità, le possibilità rischiano di essere molto sulla carta, anzi eticamente impegnative, e non trovano un'applicazione, perché il nostro compito è quello di riuscire a fare questo. E quando si parla, come in questo caso, di patologie anche particolarmente impattanti e anche soprattutto particolarmente presenti nella popolazione anziana, noi dobbiamo, a mio parere, uscire prima di tutto da una strana convinzione che abbiamo nel nostro paese, che il problema che viviamo come società è che diventiamo tutti più anziani. È una conquista, non è un problema. Dovrebbe essere una cosa che ci rende felici. Certo, poi dobbiamo capire come affrontare il tema. Io dico sempre, se c'è un problema vero nel nostro paese, che non facciamo figli, che quello è il problema su cui dovremmo capire il perché. Però questo implica una situazione dove spesso e volentieri noi ci troviamo nella situazione in cui queste persone anziane vivono una doppia dimensione. O hanno vicino persone a loro volte anziane, o meglio persone anziane che devono occuparsi di persone molto anziane, o vivono nella solitudine. Ed allora la risposta della politica deve tener conto dei due aspetti. Uno, quello che dicevo prima, mettere a disposizione le opportunità, le possibilità di cura a tutti e a tutte in maniera uguale e uniforme. Vale per superare i 21 modelli territoriali regionali, ma vale, io dico sempre, lo sai che venendo da una zona montana, vale anche la differenza che all'interno delle stesse regioni esiste tra città e aree interne, zone montane e aree periferiche, perché noi, sì, anche perché noi abbiamo a volte una concentrazione di opportunità di offerta e un deserto di offerte in altre zone. Quando si parla di anziani si parla oltretutto di persone che difficilmente vivono la mobilità sanitaria con la stessa diciamo facilità che possono avere altre fasce di età, e questo significa ovviamente saldare anche quel rapporto tra medicina territoriale e medicina specialistica e ospedaliera, che spesso e volentieri è e rimane un grosso problema. Anche adesso la discussione in atto sul ruolo dei medici in medicina generale, anche questa conflittualità, questa specie di scontro di ruolo, deve trovare un momento di cambiamento in cui si tratta di favorire un incontro tra ruoli per ottenere quello che è il vero obiettivo, a mio parere, della sanità del futuro, che si chiama prossimità, che significa non lasciare le persone sole, metterle in condizioni di sapere a chi rivolgersi, ma ancora di più avere un servizio nazionale che si prende in carico e accompagna la persona nel suo percorso di cura. E l'altro aspetto, proprio legato a questo fatto anche della solitudine e della nuova conformazione sociale, mette in gioco il fatto che accanto alla diagnosi puntuale, accanto alla prescrizione puntuale della terapia, ci deve essere chi accompagna la persona nel seguirla, chi si preoccupa che tutto questo non rimanga una semplice formalità burocratica, ma diventi un qualcosa che impatta sulla qualità della vita di queste persone. Ed allora ecco che entra in gioco tutto il risvolto sociale, altrettanto importante. Il ruolo che possono avere i comuni, intorno alle piccole comunità, con i loro servizi sociali, il ruolo del terzo settore, del volontariato, e il ruolo strategico del caregiver. Secondo me è stato detto molto bene, qualcosa di profondamente diverso rispetto alle figure delle badanti, figure dignitosissime che spesso sono l'unica risposta alla solitudine o fisica, perché non c'è un contesto familiare o perché il contesto familiare è lontano. Però anche per quanto riguarda il caregiver, noi dobbiamo uscire da una, secondo me, da un approccio che quasi sia una scelta dettata dal destino. Perché mi rendo conto, il contesto familiare, io stesso ho vissuto l'esperienza, non te lo toglie nessuno, perché quando è il tuo familiare, quando è il tuo genitore, il tuo nonno, quello che è una cosa che impatta emotivamente, ti rende protagonista, ma non può essere il destino delle vite delle persone. Spesso in maniera più pesante sulle donne, perché è vero, ormai che caregiver sono anche uomini, però le donne forse sono segnate un po' di più quasi da questo destino. Nelle aree poi interne, periferiche, culturalmente sembra che sia un fatto che ti capita, e dobbiamo intervenire innanzitutto per verificare sempre che sia una consapevolezza, una scelta accompagnata da un'adeguata formazione, accompagnata da un adeguato sostegno di natura psicologica, che spesso e volentieri, se non viene attuato, guardate, consegna chi fa il caregiver a vivere una situazione precaria dal punto di vista sanitario. Noi abbiamo certe situazioni dove il caregiver si preoccupa delle persone di cui si occupa e si preoccupa poco di se stesso dal punto di vista della tenuta e anche della tutela sanitaria, non dimentichiamoci questo. Significa riconoscerne il ruolo sociale. Perché se non ci fossero queste figure, cosa succederebbe come impatto di spesa sanitaria diretta in termini di ospedalizzazione, in termini di aggravamento delle situazioni sanitarie, in termini di ricadute quindi socio-economica più generale? E riconoscere significa non per titoli fare delle norme regionali, per carità, ma anche molto... molto, molto importanti dal punto di vista del messaggio. Anche noi in Lombardia, ero in consiglio regionale quando si è lavorato ed è stato approvato, significa avere una legge nazionale di riferimento che non è qualche pacca sulla spalla o dire sì sappiamo che ci siete, ma è prevedere risorse che mettono in condizione chi vive quella situazione di poterla affrontare con i sostegni e le tutele che dicevo prima, ma anche quei riconoscimenti di natura previdenziale. È il riconoscere socialmente un ruolo non banale del caregiver, che fa bene alla società tutta, non solo al singolo caso. E mi permetto anche di dire, in una società sempre più anziana, sempre più sola come quella in cui viviamo, forse anche se per scelta vuole essere fatta, il designare professioni future che possono accompagnare altre persone nel momento in cui, ahimè, viene meno il caro, la persona cara a cui ci si è dedicato. Ma tutto questo dal punto di vista normativo deve essere tradotto in qualche accelerazione. E se vogliamo avere dei riferimenti nazionali che valgono per tutti e per tutte le realtà territoriali, cominciamo con il superare il ragionamento che si fa a volte sull'autonomia differenziata in sanità. Perché io sento molto criticare anche giustamente la riforma del titolo quinto, che non è stata una grande idea, non voluta, credo. E abbiamo avuto anche applicazioni diverse nelle regioni, ma non è stata una grande idea, che però, accanto a essere criticata, viene accompagnata dalla volontà di accentuarla ulteriormente nel momento in cui si discute di autonomie differenziate. Allora dalle due l'una: se è un vulnus da superare, superiamolo, diciamolo con tranquillità. Se c'è un'autonomia da potenziare anche in sanità, è proprio quello dei livelli comunali, che hanno bisogno di risorse nel fare quel supporto di natura sociale che spesso è necessario, indispensabile anzi, per l'aspetto sanitario. E se c'è da fare un'altra scelta di investimento, dobbiamo capire che dobbiamo immettere più risorse, intendendole come vero investimento nel servizio, nel dare questo tipo di prestazioni. E va dal campo della ricerca al campo della creazione della rete, di messa a disposizione dei risultati della ricerca, eccetera, eccetera, quello che è stato detto, non lo sto a ripetere. Avendo anche da questo punto di vista due, secondo me, impostazioni. Il primo, che quando si parla di investimenti, forse l'investimento sulla qualità di vita delle persone è l'investimento più importante che una società dovrebbe darsi. L'unico vero investimento da cui partire. Ma se cinicamente vogliamo dare una lettura prettamente economica, sapere anche che non farlo ci costa di più che farlo. Certo, magari non nel bilancio dello Stato di fine anno, ma nel bilancio dello Stato dei prossimi anni, dove tutto quello che non viene investito ed evitato, passatemi il termine, presenta un conto anche molto, molto, molto salato. Ecco che allora, e chiudo, perché non chiudo, in realtà non voglio rubare il ruolo al senatore Liris, che è il promotore di questa, ecco, di questa tavola rotonda. Io credo che un po' l'avvertimento che dovremmo sempre sentire come decisori politici, che tutti questi momenti hanno un senso se si traducono in qualcosa di concreto. E io penso che la discussione in atto sul riassetto del servizio nazionale viva questi momenti di difficoltà tra leggi deleghe volute e non volute, rimandi, discussioni, non è questa la sede in cui se ne parla, però esistono anche strumenti più diretti, come per esempio la legge di bilancio che andremo a affrontare, ecco, quest'anno alla Camera, fra l'altro, quindi ci riguarda, guardo le stimatissime colleghe che sono intervenute oggi, sul quale possiamo fare anche un po' di lobby, secondo me.
0: Una convergenza,
4: perché probabilmente per quanto riguarda la sanità, più chiudo davvero, ci sarebbe davvero bisogno di creare quella bolla di pensiero, di consapevolezza, di volontà di cambiamento, e esca un po' dalla conflittualità della politica del quotidiano. Perché siamo di fronte a dei passaggi epocali, nel vero senso della parola, e guardate che in gioco c'è una cosa molto semplice: l'universalità del diritto alla cura. E noi rischiamo seriamente di avere sempre di più persone che sono consegnate alla loro solitudine, alla loro marginalità. E quando parliamo di anziani lo facciamo verso la parte più fragile della nostra società. E la conclusione è un peggioramento proprio dello Stato, persino della qualità della nostra democrazia. Ed è una responsabilità a cui non possiamo sfuggire, ed è tutta nostra. Perciò io credo che momenti come questi siano i momenti della chiamata responsabilità, e le associazioni, i clinici, ma anche chi fa giornalismo e comunicazione dovrebbe un po' tastarci il polso e anche starci sul fiato, sul collo, perché quando veniamo a dirvi tante belle parole in queste occasioni, poi dobbiamo essere conseguenti nel votare emendamenti, nel fissare stanziamenti, nel prendere decisioni che sono in linea con tutto questo. Altrimenti rischiamo di fare della facile, ecco, retorica che serve a poco. Grazie davvero per l'invito.
5: Grazie davvero onorevole Girelli. All'insegna del sano pragmatismo, questo intervento tra medicina e territorio, ospedale e territorio in apertura, un'accelerazione necessaria dal punto di vista normativa, passando per la riforma del titolo quinto, la riforma delle autonomie differenziate, le risorse da allocare in sanità e soprattutto l'importanza di quegli investimenti e di risorse in servizi, in prestazioni, all'insegna di quella consapevolezza, e io potrei dire con un termine anche musicale, un'armonizzazione in vista di questi passaggi epocali, come l'ha definito l'onorevole Girelli, per avere come obiettivo l'universalità dei processi di cura, una chiamata alla responsabilità che anche noi mediatori culturali cerchiamo di portare avanti. Vedete, chi vi parla anche nel corso di questi anni, sono 22 anni che facciamo questo lavoro, e negli ultimi tempi ha trovato veramente una serie di esperienze davvero commoventi e significative. Avete parlato di solitudine. Ecco, noi seguendo anche diverse società scientifiche, i congressi di società come per esempio l'Associazione Italiana di Psicogeriatria, ci siamo imbattuti proprio in situazioni laddove il concetto di solitudine, onorevole Girelli, che porta poi molto spesso anche a esiti fatali a volte, con il problema dei suicidi dei grandi anziani, degli anziani malati e non, ma anche degli stessi abbiamo detto assistenti, caregiver, che abbiamo detto assistenza psicologica, ne abbiamo parlato oggi. Ecco, qui siamo già oltre un traguardo che è veramente molto preoccupante, e abbiamo assistito a testimonianze e anche a dati certi che ci hanno preoccupato non poco, e quindi questo nostro incontro di oggi serve e deve servire soprattutto anche per voi decisori politici a avere poi il coraggio, la forza di prendere queste decisioni che hanno una ricaduta sull'intera nostra collettività, all'insegna di quello che poi è il nostro dettato costituzionale. Allora, noi intanto proseguiamo con la seconda tavola rotonda. Io ringrazio tutti i nostri relatori che hanno preso parte, li salutiamo con un applauso e Invito allora qui sul palco insieme a me la dottoressa Annalisa Arcari, il dottor Tommaso Caravita di Toritto, il dottor Davide Petruzzelli, il dottor Andrea Costa, che ho visto arrivare proprio poco fa, e il dottor Paolo Orsillo, con il quale apriamo subito questa nostra seconda parte di tavola rotonda. Ecco, adesso sistemiamo i nostri cavalieri in modo tale che anche chi ci vede intanto sia in registrato grazie al GR Parlamento sia in diretta possa ben orientarsi relativamente ai nostri cordiali e gentili relatori. Grazie infinite. Poi il senatore Liris dovrebbe tornare tra pochi minuti perché è in aula per l'attività istituzionale, ma tornerà naturalmente per le conclusioni. E allora siamo insieme a una importante panel, un'importante tavola rotonda dal titolo "Come adattare il Servizio Sanitario Nazionale alla nuova oncoematologia, PDTA, reti, integrazione, ospedale, territorio", in sostanza tutto quello che abbiamo detto però da un punto di vista tecnico. Apro subito, anche per ragioni di agenda, con il dottor Paolo Orsillo, che è responsabile dell'area organizzazione modelli sanitari territoriali, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS. Grazie per essere con noi, dottore. Con lei parto subito riprendendo un po' le fila e la connotazione di quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo parlato di presa in carico del ricovero ospedaliero verso percorsi ambulatoriali, territoriali, domiciliari, l'innovazione terapeutica. Ecco, le chiedo subito l'evoluzione delle terapie non comatologia. Abbiamo visto sta rendendo sempre più importante la continuità tra centro specialistico, territorio e domicilio, e soprattutto per i pazienti anziani e fragili con bisogni complessi. Allora le chiedo subito, dal punto di vista dell'integrazione anche ospedale-territorio, qui accennava anche l'onorevole Girelli, quali standard e quali condizioni organizzative nazionali possano servire anche per rendere questo modello più omogeneo e anche realmente operativo nei diversi contesti regionali? Abbiamo visto tante diverse realtà, una Italia a tante velocità, il suo punto di vista è estremamente prezioso. Grazie per essere con noi, prego.
6: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui a affrontare questa tematica. Dunque, lo strumento nazionale per affrontare questa Italia a tante velocità è senza dubbio il DM77, la riforma dell'assistenza territoriale. Il legislatore, quando ha concepito questa legge, ha avuto come obiettivo quello di prendere quelli che erano gli strumenti di assistenza territoriale di successo in alcuni contesti territoriali italiani e cercare di fare una sorta di minimo comune denominatore attraverso le regioni, in modo da garantire in tutto il paese che certe strutture, certe idee, certe organizzazioni venissero diffuse con degli standard minimi comuni dalla Valle d'Aosta alle Puglie e con tutto quello che era in mezzo. Sto parlando naturalmente delle case della comunità, centrali operative territoriali, ospedali della comunità e anche altri servizi. Adesso farò un piccolo focus su alcuni di questi, altrimenti rimango qua fino a cena e la cosa diventa un po' lunga. Allora, sicuramente uno degli strumenti, la centrale operativa territoriale per esempio, è uno strumento prezioso nel seguire il paziente negli spostamenti da un setting a un altro. Talvolta vi sarà capitato, specialmente chi di noi sta in sanità, di vedere come i pazienti a volte avessero difficoltà a orientarsi nel percorso da un setting all'altro, dall'ospedale per acuti all'attivazione dell'ADI, al passaggio in RSA, dal territorio verso l'ospedale e viceversa, come ci stavano dei colli di bottiglia in cui il paziente si perdeva. Ecco, la centrale operativa territoriale è una struttura che non è di libero accesso ai pazienti, è una struttura per i professionisti, che serve a loro per attivare un monitoraggio sui pazienti, che ne segue gli spostamenti da un contesto all'altro e verifica che i servizi vengano attivati in corrispondenza dei passaggi di setting, in modo che il paziente mantenga un focus su di lui e che non si trovi sospeso fra un servizio e un altro per 5, 10, 15 giorni, ma che sia seguito costantemente in maniera fluida e armonica, perché adesso il percorso dei pazienti non è come una volta che era ospedale per tempo indeterminato e poi a casa. Adesso abbiamo il momento in ospedale, il momento di riabilitazione, il momento di assistenza domiciliare. Un altro diciamo, nuovo giocatore all'interno del contesto territoriale è l'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità è una struttura relativamente nuova, in alcune regioni è partito già da 10 anni. È questa sorta di camera di compensazione fra l'ospedale per acuti e il domicilio, e i pazienti ci possono arrivare sia in uscita dall'ospedale per acuti sia in aggravamento dal domicilio. È un contesto a bassa intensità ma alta complessità, cioè pazienti complicati, troppo complessi per essere gestiti a domicilio ma a bassa intensità, quindi una struttura a gestione infermieristica con una partecipazione medica molto molto limitata, che serve appunto a seguire questi pazienti, a promuoverne l'indipendenza, ma anche altri ruoli, tra cui per esempio il training dei caregiver di cui abbiamo parlato fino adesso. È un contesto spesso che è perfetto per far sì che il caregiver diventi, si formi e diventi in grado di gestire il paziente nel suo successivo passaggio al domicilio. È proprio il luogo di lezione per questo momento, e anche per dare il tempo, diciamo, anche alla famiglia di organizzarsi e per poter prevedere e gestire il in successivo passaggio e ricovero e passaggio a domicilio. Le case della comunità, ne stiamo parlando tantissimo ultimamente, perché siamo un po' un momento clou del DM70, del PNRR, che è stato questo progetto europeo di finanziamenti che ha dato questa enorme spinta a questa riforma del territorio che si conclude adesso a, diciamo, fine giugno. La casa della comunità è ha una struttura con tanti servizi all'interno, non dobbiamo immaginare il vecchio poliambulatorio. La casa della comunità ha un'impostazione radicalmente diversa, ha un'impostazione di andare a intercettare il fabbisogno del territorio, andare a fare prevenzione, informazione, empowerment delle persone, stili di vita, promozione della salute. Deve fare tutta una serie di iniziative e di attività nei confronti di quello che è il suo bacino di riferimento, in una posizione completamente proattiva, totalmente diversa da quello che era con buona pace il vecchio poliambulatorio. E in questa rivoluzione logicamente le regioni stanno facendo un'enorme fatica a riuscire a raggiungere quelli che erano gli obiettivi convenuti dalla Commissione europea, ma ce la stanno facendo nonostante quella che è una crisi di personale molto grave che abbiamo, sia per i medici ma soprattutto per gli infermieri. E rispetto a questa credo che vada fatta una riflessione su quella che sia stata la programmazione fino adesso e come dobbiamo fare affinché la programmazione del futuro non incorra in quelli che sono stati gli errori di questo periodo, perché le risposte che a volte leggo sui giornali di prendere gli infermieri in Cile, in India o in altri posti esotici mi lasciano un po' freddino. Un'ultima nota sulla direzione ospedale territorio: Agenas sta portato in conferenza delle regioni un documento che riguarda proprio le linee di indirizzo dell'ospedale su integrazione ospedale territorio, che daranno una mano a inquadrare quello che è, diciamo, il nuovo territorio che si sta delineando attualmente, e in cui per esempio la casa della comunità diventa il territorio, diventano dei nuovi punti, nodi della rete, di quella che sono i percorsi attuali del paziente, mentre prima il territorio non aveva tutta questa considerazione, adesso riesce a essere un punto anche in sede di diagnosi che di erogazione di servizi all'interno dei percorsi, sempre logicamente controllati attraverso una supervisione dei team multidisciplinari degli ospedali per acuti. Con questo direi che vi ho dato, spero di aver dato un dipinto il panorama in maniera abbastanza.
0: Assolutamente, è stato anche molto legato all'attualità e anche a quelle che sono un po' le richieste, le attese, le aspettative del nostro pubblico, sia di addetti ai lavori sia di non addetti ai lavori, perché sappiamo bene è un dibattito che sta sicuramente appassionando chi più chi meno, ma certamente sta questa interlocuzione che sappiamo sulle case di comunità rappresenta un po' il fulcro di questa riforma del nostro servizio sanitario in questo momento. Grazie dottore Ruzzillo. Insieme col dottor Tommaso Caravita di Toritto, che è ricordo responsabile di ematologia dell'ASL RM1, ma qui è in rappresentanza della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della FIASO, quindi con lui, grazie per essere con noi dottore, vorrei analizzare quello che è il tema della sostenibilità organizzativa e il ruolo delle aziende sanitarie nei nuovi modelli proprio di presa in carico. Allora, questa innovazione terapeutica di cui stiamo trattando oggi, in relazione a questo tema, quali sono le principali leve gestionali per rendere questi nuovi modelli di presa in carico sostenibili, dottor Caravita, integrati, non interamente scaricati su ospedali e famiglie?
7: Buon pomeriggio a tutti e intanto grazie per la domanda. Vi porto i saluti del presidente Quintavalle e ringrazio per l'invito per contribuire a questa, a questo confronto, proprio in rappresentanza della prospettiva delle aziende sanitarie. Allora lo faccio però da un punto di vista anche da ematologo e quindi da chi è giornalmente poi dentro l'innovazione terapeutica. Ne abbiamo sentito parlare nella prima sessione di questa tavola rotonda e questo secondo me mi permette di avere un punto di vista particolare. Quindi l'idea è che non è sufficiente avere le nuove opzioni terapeutiche che sono in qualche maniera hanno radicalmente cambiato tutto, ma dobbiamo saperle utilizzare e dobbiamo costruire dei percorsi che siano realmente accessibili. Quindi, allora, dal punto di vista

0: fino adesso, e da qui nasce poi lo sviluppo. Quali sono le leve? Le leve, io direi che la prima è una leva di governance, quindi la capacità, abbiamo sentito parlare prima di PDTA. Ora, i PDTA devono essere realmente operativi. Se non sono realmente operativi, diciamo, non ci aiutano. Quindi bisogna definire in maniera seria, precisa, chi fa cosa e in quale setting, quindi con quali tempi, quali sono i criteri di invio, ne abbiamo sentito parlare proprio prima, e questo è ancora più importante nel paziente anziano, dove ci sono tutti poi degli effetti collaterali, che abbiamo discusso, quello finale della solitudine, quindi è un setting particolare. La seconda leva, secondo me fondamentale, è l'integrazione della rete. Quindi l'ospedale chiaramente rimane una figura centrale per la diagnosi, per, ne hanno parlato prima, l'acuzie, non c'è dubbio, e per la gestione delle tossicità complesse. Ma c'è un problema legato appunto alla cronicità, che si estrinseca soprattutto nel paziente anziano, e quindi dobbiamo necessariamente fare una creare le connessioni tra ospedale, adesso parlavamo di case della comunità che diventano uno snodo fondamentale, non per sostituire, stiamo parlando di ematologia, non per sostituire l'ematologo, ma per creare quelle interconnessioni assolutamente necessarie perché si possa prendere in carico completamente il paziente. Quindi le case della comunità devono essere collegate con il medico di medicina generale, con l'ospedale, in maniera efficiente. La terza leva è la sostenibilità organizzativa, e quindi quando parliamo di sostenibilità organizzativa oggi è centrato sul caregiver, ma il caregiver, quindi abbiamo visto, l'abbiamo sentito, è una figura fondamentale, ma non possiamo scaricare tutto sul caregiver. Al caregiver dobbiamo dare degli strumenti, dobbiamo saperlo coinvolgere, dobbiamo dare dei riferimenti chiari, dobbiamo quindi fare anche educazione, ne parlavamo prima, adesso non mi ricordo esattamente chi abbia detto come Geoffrey, come parlava del problema della lingua, quindi è evidente che ci sono delle problematiche importanti da affrontare giornalmente e riconoscere. Ora, io credo che poi un ulteriore elemento sia monitorare correttamente l'impatto di questi modelli di presa in carico integrata. Ne parlavo, credo, l'onorevole prima in qualche maniera, dove noi dobbiamo in questi PDTA operativi identificare quali siano gli indicatori per poter dire che il sistema è efficiente. Quindi questo è fondamentale. Quindi per concludere, l'innovazione terapeutica in oncoematologia rappresenta una opportunità enorme, ma è vera innovazione sistema soltanto se viene tradotta, e queste non sono parole ma è la verità, in prossimità, continuità e responsabilità organizzativa e presa in carico misurabile. Queste sono le leve, questi sono i punti che dobbiamo riuscire a rendere per gestire in maniera opportuna questa novità, questa innovazione terapeutica che abbiamo di fronte. Grazie
1: molte, dottor Caravita di Toritto. Allora, prossimità, continuità, responsabilità organizzativa e presa in carico misurabile, ha così concluso il dottor Caravita, attraverso anche una connessione stretta tra ospedale e case di comunità, all'insegna della sostenibilità organizzativa. Passo subito la parola alla dottoressa Annalisa Arcari, che è dirigente medico dell'unità operativa comunitaria.

0: Complessa Ematologia e Centro Trapianti, azienda USLE di Piacenza. Quindi ci trasferiamo anche qui al nord per parlare con lei come rendere effettivamente gestibile questo nuovo modello di presa in carico del paziente di cui stiamo trattando quest'oggi. Paziente che sappiamo può essere affetto da linfomi, da leucemie, trattati con terapie innovative, sappiamo, attraverso percorsi strutturati, figure di coordinamento dedicata. Allora, dottoressa Arcari, subito le chiedo quale potrebbe essere la figura più adatta, anche dal suo osservatorio privilegiato, adatta a garantire poi di fatto questo coordinamento, rendere quindi sostenibile il nuovo modello di presa in carico di cui stiamo tratteggiando i lineamenti.
1: Innanzitutto buonasera e grazie per l'invito, grazie per questo pomeriggio che per me è davvero arricchente. Sì, mi sta dando molti spunti di riflessione anche per quando tornerò al mio ambulatorio. E io vi porto il mio contributo come clinico che si occupa di linfomi, in particolare di linfomi dell'anziano. I linfomi sono tra le patologie onco-ematologiche più frequenti e circa un terzo dei pazienti al momento dell'esordio della malattia hanno più di 75 anni, quindi anche questo semplice dato epidemiologico fa capire immediatamente quanto sia importante il ruolo del caregiver di cui abbiamo sentito parlare ampiamente. E confermo anch'io, come gli altri colleghi che mi hanno preceduto, che anche in ambito di linfomi la presenza o meno di un caregiver affidabile è un elemento fondamentale per scegliere o meno una determinata terapia. Ma cosa possiamo fare, torno giustamente alla sua domanda, per far sì che il caregiver sia davvero affidabile, che sia un supporto al paziente durante tutto il suo percorso di terapia? Dobbiamo passare da un modello di gestione informale basato, passatemi il termine, sulla buona volontà del familiare, sui legami affettivi, a un modello più strutturato. Quindi il caregiver deve essere innanzitutto individuato correttamente, deve essere informato, deve essere educato, deve essere supportato. E questo non è assolutamente un lavoro banale, è un lavoro che richiede tempo, che richiede dedizione e che spesso il medico nell'attività frenetica del suo ambulatorio non riesce a fare. E qui ci viene in aiuto, mi riallaccio a quello che diceva prima il dottor Russillo, al ruolo fondamentale del personale infermieristico che collabora strettamente con noi anche su questo aspetto. Una figura che può essere davvero utile anche nella formazione del caregiver è per esempio l'infermiere case manager, una figura che rappresenta un vero trade union tra il paziente e la famiglia da un lato e l'equipe di cura dall'altro. Può rappresentare anche quel famoso legame tra il setting di cura ospedaliero e il setting di cura territoriale. È una figura che è presente in questo momento solo in alcune realtà aziendali, assolutamente non dappertutto, e che a parer mio in futuro andrà valorizzata e incentivata in maniera tale che il caregiver possa davvero svolgere il suo ruolo.
0: Ecco, lei facciamoglielo anche un applauso alla dottoressa Arcari, se no è rimasto strozzato, non c'è cosa peggiore. Lei dov'è che interverrebbe?
1: Beh, il problema alla base è spesso la carenza del personale infermieristico, ma la possibilità che il ruolo, un ruolo importante come quello dell'infermiere case manager possa essere riconosciuto e avere la sua importanza a livello della struttura organizzativa ospedaliera, ovviamente è un elemento, come dire, motivazionale anche per gli infermieri che accedono alla professione.
0: Sì,
1: è una figura assolutamente che deve avere una sua preparazione. Sottolineo che non è un ruolo banale, è un elemento importantissimo. Noi a Piacenza abbiamo la fortuna di avere un infermiere case manager e è importantissimo perché ci informa quotidianamente su quelle che sono le difficoltà del paziente, della famiglia, gli aspetti su cui possiamo eventualmente intervenire e ha necessità di una formazione specifica.
0: Grazie dottoressa. Torniamo allora in conclusione proprio dal punto di vista del paziente, insieme con Davide Petruzzelli, che è il presidente dell'associazione La Lampada di Aladino ETS, andiamo a vedere una volta delineate anche le prospettive di cura per i pazienti anziani o fragili, ma anche il passaggio all'accesso regolatorio, da quello regolatorio a quello reale, caro Presidente, da tutto ciò dipende anche la reale capacità del sistema di rendere sostenibile nella vita quotidiana il supporto ai caregiver. Allora le chiedo, anche a lei, forte della sua esperienza di un'associazione pazienti importanti come la Lampada di Aladino, dal punto di vista delle associazioni, cos'è che manca oggi, Presidente, perché l'accesso regolatorio alle terapie innovative si traduca in accesso reale, come abbiamo detto, per il paziente anziano, considerando quindi i bisogni clinici, psicologici, sociali, familiari e anche quelli logistici?
2: Grazie, grazie dell'invito. Cercherò, ho preso qualche appunto, perché in realtà poi quando sei verso la fine è difficile dire delle cose interessanti, no? Perché credo che abbiamo detto praticamente tutto. Vi voglio rubare 30 secondi, me lo sono letto ieri, io faccio parte di quel gruppo che ha partecipato alla stesura del Piano Oncologico Nazionale, che ve lo ricordo è datato 2023-2027, quindi in teoria starebbe per finire, ok? Dovremmo già essere al lavoro per iniziare quello nuovo. Vi leggo uno stralcio. I PDTA sono un importante strumento per valorizzare il ruolo del caregiver, facendo emergere i nessi funzionali della loro attività con gli altri elementi del sistema, e devono pertanto prevedere e valorizzare il contributo dei prestatori informali di assistenza all'efficacia delle cure. In questo contesto si pone altresì la questione della formazione dei caregiver funzionale, una preparazione mirata ad affrontare situazioni anche di emergenza. Questa cosa probabilmente l'abbiamo scritta nel 2022, quindi voglio dire, vedete un pochino come alla fine io credo che il nostro paese, che io amo profondamente, e il nostro sistema sanitario, che amo profondamente allo stesso modo, e che veramente ricordiamocelo perché non lo diciamo mai, comunque, malgrado tutti i problemi, riesce a curare bene, bene. Chi vi parla è un lungo vivente, è arrivato a una quinta linea 30 anni fa. Se sono ancora vivo vuol dire che qualcuno, oltre ai farmaci, mi ha curato pure bene. Quindi, detto tutto il bene, in realtà poi caschiamo sempre sul fatto che abbiamo dei documenti scritti molto bene, ma che poi non li implementiamo. Ok, parliamo di PDTA, adesso centriamo un attimo. Io sfido chiunque a dirmi che ha visto un PDTA scritto male. Impossibile. Il problema è come lo attuiamo, lo attuiamo nei territori. Appunti, qua e là, andiamo random e non andiamo sulle cose. Accesso regolatorio vita reale, quello che raccontiamo tutti i giorni. Io vengo sono un pendolare Milano-Roma, di base dovrei essere un milanese, e porto sempre un esempio molto semplice che rende un po' l'idea. Oggi parliamo di anziani, pensate a un signore, ma lo stesso vale per il Lazio, dove siamo, perché orograficamente non siamo poi così tanto differenti per questo tipo di problematiche. Pensate a un signore che sta in fondo a una valle e che per andare a fare una visita di follow-up della sua patologia oncoematologica deve prendere un'automobile, se guida l'automobile, avere il suo caregiver che se lo porta in giro, raggiungere il proprio ospedale, dove ho casa io in montagna, il primo ospedale raggiungibile, quello di Bergamo, e ci vogliono circa 55 minuti, arrivare lì, fare il suo prelievo, insomma, tutta sta roba qua ci costa un capitale, leva la qualità della vita, ma soprattutto ci va a ingolfare l'ospedale, che in questo momento per definizione deve essere liberato. Cioè, noi oggi continuiamo a parlare di cronicità, che era controintuitiva, cioè noi 10 anni fa non avremmo mai parlato di cronicità. Cancro, oggi parliamo di tumori del sangue, ma cancro uguale vita o morte. Sostanzialmente la cronicità è una bellissima parola che abbiamo introdotto adesso. La cronicità però io la devo, per definizione, la devo gestire sul territorio. Non posso gestire. Mi piace molto l'appunto, e lo faccio anch'io, dell'amico di Agenas, su questo documento che vi invito a leggere, lo trovate un po', è vero che non è ancora approvato in conferenza Stato-Regioni, ma voglio dire, non, speriamo, insomma, ci auguriamo che non si discosterà molto la versione finale approvata. Andate a leggere, sono tutte cose molto di buon senso. Lì vinceremo la battaglia. Se non applichiamo quella cosa lì, la battaglia la perdiamo, perché da un lato abbiamo ospedali che devono essere liberati da questa cronicità, perché grazie a Dio cresce sempre di più, e non avremo medici nuovi, non avremo infermieri nuovi, ce lo auguriamo tutti, ma sta roba qua avrà una ricaduta positiva tra 10-15 anni, non prima, se siamo bravi a programmare, cosa di cui qualche problema in passato lo abbiamo dimostrato. PDTA, l'abbiamo visto, era già scritto nel piano oncologico la questione PDTA, prestazione verso presa in carico, siamo bravissimi, io vengo dalla Lombardia, io definisco sempre, siamo un prestazionificio eccellente, credo anche, no? Perché la prestazione è sicuramente eccellente. Ma noi quando parliamo di cronicità e di anziani abbiamo bisogno della presa in carico. Queste persone vanno aiutate in quella che è la loro quotidianità, devono essere gestite il più possibile sul territorio. Il famoso signore che non ho concluso prima della Valle Bergamasca, che magari si fa il prelievo di follow up a casa sua, l'atto di telemedicina, perché tutti i giorni parliamo di atti impegnativi di telemedicina, in quel caso è una mail che la casa della comunità manda allo specialista che si libera uno slot di 10 minuti perché avrebbe dovuto comunque vederlo e che lascia il paziente a casa propria. Tutta sta roba qua ha un impatto, ha un riverbero positivo sulla sostenibilità del sistema. Ogni volta non lo pensiamo mai e siamo abituati per definizione in Italia a guardare i soldi che abbiamo nel portafoglio. Quanto costa? Me lo posso permettere? Invece oggi è emersa molto bene la questione dell'investimento, che è una cosa un pochino
0: formazione
2: diversa. Assolutamente. Chiudo con una battuta, potremmo parlare anche della rete nazionale dei tumori rari, che voglio dire è stata anche qui insomma definita in intesa Stato-Regione il documento di Agenas, non c'è ancora una regione, ricordiamoci che tutti i tumori del sangue sono, indipendentemente dall'incidenza, sono stati asseverati nella RNTR, che di fatto però è ancora al palo perché nessuna regione l'ha implementata, e pensate che dentro lì ci sono tutti i centri accreditati, non hub and spoke, perché lì abbiamo, li abbiamo chiamati in modo diverso, provider e user, però ci sono tutti i centri che possono in qualche modo abilitare, ci dovrebbe essere il punto di accesso, ci dovrebbe essere tutto ciò che rende più facile, no? Parlavamo di accesso, l'accesso nella vita reale non è quello regolatorio, abbiamo AIFA ci ha dato ok per questo farmaco, ma è l'accesso vero. Ultima di parte, rappresento le associazioni dei malati, c'è un'ultima novità, altro documento approvato in conferenza Stato-Regione il 18 dicembre, che si è chiuso finalmente l'iter di accreditamento dell'associazione dei pazienti, che nel mare magnum dell'associazione di volontariato sono un di cui, non dimentichiamocelo mai, cioè sono quelle organizzazioni che hanno nei consigli direttivi persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente la malattia, non sono le più belle o le più brave, ma portano il loro vissuto, quello che a me piace definire la scienza laica al servizio del sistema. Adesso finalmente sono usciti i criteri, quindi adesso le reti oncologiche ed ematologiche, a seconda di come è organizzata ogni regione, potranno, e qui c'è da fare un lavoro di sensibilizzazione ovviamente di tutti gli assessorati regionali, ma anche da parte delle associazioni dei pazienti, iniziare a lavorare. Quindi non, per definizione Agenas ha, nel documento che differenzia e descrive le attività dell'associazione, ha descritto come le associazioni dei pazienti sono indispensabili per la costruzione dei PDTA. Quindi torniamo ancora al PDTA con cui abbiamo aperto, è tutto molto chiaro, non credo che dobbiamo inventarci cose in più. Il documento che oggi presentiamo è un documento fantastico perché in tanti punti va a riprendere ciò e quindi rinforza ancora di più ciò che in tanti ambiti è stato definito. Dobbiamo calare a terra perché questo è il momento in cui i malati stanno cominciando a capire che il proprio futuro non è più così semplice, come semplice tra virgolette dal punto di vista organizzativo ovviamente, come quello che poteva essere in precedenza, e questa è la grande scommessa. Abbiamo un momento straordinario, sono arrivate risorse, abbiamo reimmaginato la prossimità della cura, abbiamo reimmaginato tutto, abbiamo i cassetti pieni di documenti, dobbiamo metterci tutti d'impegno a calarli a terra, quindi servono impegni politici inteso come finanziamenti che non sono, ripeto, costi, ma se le andiamo a guardare bene possono diventare investimenti, e sensibilizzazione un pochino da parte di tutti, perché alla fine non dobbiamo dare per scontato che questo patrimonio, chi vi parla è 30 anni che è vivo, sta roba un valore ce l'avrà, è il sistema sanitario pubblico che mi ha permesso di essere qua. Allora, non buttiamo via quello che c'è rimasto, non è più il sistema sanitario pubblico di prima, non buttiamo via quello che c'è rimasto, siamo tutti sensibili, oggi parliamo di anziani, anziano anche qui per definizione fa un percorso più difficoltoso del nostro, non solo come atto terapeutico ma proprio come accesso, e quindi dobbiamo un pochino impegnarci tutto, anche chiudo davvero, anche culturalmente, non sono solo gli aspetti organizzativi ma sono anche quelli culturali che sono ahimè i più faticosi poi da recepire e da fare propri.
0: Grazie Presidente Petruzzelli, a nome l'associazione La Lampada di Radino ETS, quindi l'esperienza dei pazienti in primo linea, dobbiamo dire, in tutto questo. Ringrazio anche il messaggio della senatrice Elena Zambito, che naturalmente è vicina a questa iniziativa, sarebbe dovuta essere anche lei con noi, però ci ha mandato un messaggio, e con il dottor Andrea Costa, già sottosegretario di Stato alla Salute e oggi consulente in strategie di attuazione del PNRR, Missione 6 Salute, Ministero della Salute. Andiamo a operare insieme le riflessioni conclusive, finali. Io lo ringrazio davvero molto perché è qui con noi con un compito anche importante. Caro dottor Costa, allora, oncoematologia oggi in, sotto i nostri riflettori, che abbiamo visto ha un'importante e rapida evoluzione in termini terapeutici, ma altrettanti anche a livello organizzativo, con una presa in carico e anche di responsabilità da parte di tutti noi relativamente agli attori che si muovono all'interno di questa galassia. Personalizzazione delle cure, abbiamo detto, percorsi che vengono rinnovati, e all'insegna di una qualità della vita, di una ricerca di una qualità di vita dei pazienti e di sostenibilità del sistema. Allora, subito con lei, relativamente proprio al focus di cui si occupa PNRR, alle battute finali, prossimità delle cure e sostenibilità dei nuovi percorsi assistenziali, le chiedo come si possano gli strumenti messi a disposizione della missione 6 del PNRR, quindi abbiamo parlato di case di comunità, COT, assistenza domiciliare e telemedicina, come questi strumenti possano essere orientati in modo più mirato ai bisogni del paziente anziano, in questo caso oncoematologico, in trattamento con le terapie innovative, e cosa possiamo quindi dire in conclusione di questa veramente maratona di due ore che abbiamo portato insieme. Grazie per essere con noi oggi.
3: Beh, grazie a voi per l'invito, grazie per l'opportunità. Credo che queste siano occasioni importanti per la politica, perché, lo ha detto chi mi ha preceduto, siamo di fronte ad una grande sfida e anche ad una grande opportunità: provare a ridisegnare insieme un nuovo sistema sanitario nazionale che non si prenda cura solo della malattia, ma che si prenda cura della persona. Può sembrare una banale differenza, in realtà in questa differenza c'è la presa in carico del paziente, la cura del cittadino. Allora credo che, lo dico raccogliendo anche l'invito e l'appello che ha fatto l'onorevole Cirielli, che ho ascoltato con grande attenzione, c'è bisogno anche di un grande senso di responsabilità, perché guardate che la pandemia ci ha insegnato tante cose, ma credo che è un insegnamento su tutti, cioè che le grandi sfide si affrontano se si fa squadra e se si creano le condizioni affinché ognuno si senta protagonista nel fornire un contributo, ma contestualmente responsabile, nella consapevolezza che ognuno di noi, quota a parte, in base al proprio ruolo, alla propria competenza, alla propria professionalità, ha una quota di responsabilità, e nessuno si può sottrarre a questa responsabilità, perché guardate che le risorse messe a disposizione dal PNRR sono una grande opportunità. Come sempre dico, il PNRR certamente non è la soluzione dei problemi, ma il PNRR è uno strumento che, se ben utilizzato, ci può aiutare a dare tutta una serie di risposte che sono emerse anche dal dibattito di oggi. Perché guardate che c'è un filo conduttore che lega tutte le criticità che sono state espresse in maniera chiara oggi, e cioè avere la consapevolezza innanzitutto che non possiamo affrontare le sfide di oggi con gli strumenti di ieri. Guardate che oggi la ricerca, la tecnologia ci dà delle opportunità straordinarie, e allora compito e responsabilità della politica è creare le condizioni affinché queste nuove opportunità siano veramente accessibili in maniera equa su tutto il nostro territorio nazionale. E sotto questo aspetto il PNRR può creare quell'infrastruttura che ci permette di eliminare quelle disomogeneità territoriali, soprattutto, come diceva il dottore che mi ha preceduto, quando parliamo di gestione delle cronicità. Guardate, non sfugge a nessuno che l'80% delle risorse che destiniamo al nostro Servizio Sanitario Nazionale se ne vanno per la gestione delle cronicità. Allora, questo deve indurci a una riflessione e deve farci comprendere che certamente c'è un problema di risorse, non lo voglio negare, ma c'è un problema anche di una nuova riorganizzazione, perché se non ci mettiamo in discussione ognuno di noi rischiamo di non creare quelle condizioni per cogliere le opportunità a cui facevo riferimento prima. Guarda, una grande sfida che abbiamo davanti a noi, ma io credo che dobbiamo affrontarla con entusiasmo, con energia, perché di una cosa dobbiamo essere certi, e lo voglio ribadire con forza: partiamo da un qualche cosa di straordinario che è ancora rappresentato dal nostro sistema sanitario nazionale, che seppur con tante criticità, ma ancora oggi ci è invidiato in gran parte del mondo e ancora oggi garantisce cure e servizi per i nostri cittadini. Allora dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte non a un malato terminale, ma a un malato che è curabile. E insieme, grazie anche a incontri come quelli di oggi, dove emergono sempre di più anche le grandi eccellenze, le grandi competenze che abbiamo nel nostro paese. Di questo, anche di questo, dobbiamo essere orgogliosi, degli uomini e donne del nostro personale del Servizio Sanitario Nazionale che ogni giorno operano nelle nostre strutture. Ecco, compito della politica è creare le condizioni affinché possano esprimere al meglio le proprie competenze, le proprie capacità. E allora andare a rafforzare la medicina del territorio, guardate che uno dei principi che è scritto tra gli obiettivi del PNRR è la casa come primo luogo di cura, e non è un principio banale o scontato. Significa mettere in atto tutta una serie di iniziative. Quando si parla di telemedicina, anche qui la scelta che abbiamo fatto di creare una piattaforma nazionale è una scelta precisa che va proprio nella direzione, cercando di cogliere due obiettivi: uno, quello di eliminare le disomogeneità territoriali, ma l'altro la consapevolezza, e qui lo sapete meglio voi di me, quanto è importante in medicina poter condividere i dati, perché questo ci permette di capire scenari futuri e farci trovare preparati ad affrontare eventuali scenari futuri. Ecco, oggi tutto questo è possibile. Guardate che anche tutto il tema che è stato affrontato sul fascicolo sanitario elettronico, abbiamo avuto tante difficoltà a trovare la mediazione col garante della privacy, però oggi milioni di dati vengono caricati in questo strumento, che anch'esso rappresenta uno strumento straordinario per la gestione anche delle cronicità. Allora, qualcuno ha parlato delle case di comunità, avranno un luogo fondamentale. Ovviamente sarà fondamentale anche il ruolo dei medici di medicina generale, che dobbiamo assolutamente coinvolgere nella consapevolezza che possono e devono rappresentare il primo filtro sul territorio. Allora le case della comunità, che daranno anche l'opportunità di tradurre plasticamente quel concetto tante volte enunciato di multidisciplinarietà. Ecco, lì abbiamo creato un luogo, abbiamo dei luoghi a disposizione dove questo può avvenire in maniera concreta. Ecco, queste sono tutte elementi e strumenti in più. Da soli risolveranno il problema? No. C'è bisogno, ripeto, che ognuno di noi, ma anche della responsabilità del cittadino, del paziente, perché c'è bisogno veramente, quando dico c'è bisogno del contributo e della responsabilità di tutti, lo dico a 360 gradi, ovviamente in primis dalla politica, perché poi, e non mi voglio sottrarre, spetta alla politica la responsabilità della scelta, ma credo che le scelte migliori sono quelle che arrivano a valle di confronti condivisi dove ognuno ha potuto portare il proprio contributo. Poi è chiaro, come diceva l'onorevole Cirelli, c'è bisogno di grande responsabilità, e l'augurio, ed è anche mio, è che la politica sui temi sanitari si sappia unire, perché, e lo dico soprattutto dopo gli anni drammatici della pandemia, io credo che i cittadini non comprenderebbero una continua contrapposizione su un tema della salute, e lo dico convinto che possa essere anche una grande opportunità per la politica per riallacciare un rapporto di fiducia e di credibilità. Allora, su questo c'è bisogno di uno sforzo da parte di tutti, nella consapevolezza che anche qui ognuno col proprio ruolo ha però il dovere e la responsabilità di provare a garantire quel diritto che è scritto nella nostra Costituzione. Allora io in conclusione dico che siamo in un momento particolarmente importante, decisivo, perché per quanto riguarda gli obiettivi del PNRR stiamo passando da il raggiungere obiettivi quantitativi a obiettivi qualitativi, e quindi abbiamo creato una rete, una infrastruttura. Ora tutto questo deve poter iniziare a erogare servizi, Io credo che ancora una volta dimostreremo di essere un grande paese, sapremo cogliere questa grande opportunità, e credo che dobbiamo guardare anche al futuro con fiducia e con positività, perché continuare anche a comunicare che il nostro sistema sanitario è sull'orlo del baratro non credo che facciamo bene, perché guardate quando poi si ingenera nell'opinione pubblica una convinzione che tutto non funziona, alla fine sembra che non funziona anche quello che funziona, e che credo, guardate che qui la politica faremmo un danno a tutti quegli operatori che ogni giorno invece dedicano il proprio tempo e la propria competenza per curare, per salvare vite umane. Allora dobbiamo partire da questi presupposti, da queste eccellenze, da queste capacità, nella consapevolezza che dobbiamo costruire ovviamente un percorso insieme, ma nella convinzione che questo percorso riusciremo a costruirlo. Poi certamente c'è anche un tema di risorse, le risorse devono essere sicuramente misurate correttamente. C'è un tema anche, e qui se ne è parlato tanto, di HTA, cioè di non considerare la terapia solamente un costo, ma capire che se io curo una persona, magari quella persona non mi si ospedalizza, mi evita un ricovero improprio, magari continuo a lavorare, quindi alla fine le ricadute positive anche economiche sono di gran lunga superiori rispetto a quella che è la spesa nel garantire ovviamente la terapia. Su questo abbiamo avviato un percorso, c'è ancora tanta strada da fare, ma credo che sia un concetto che se riusciremo a tradurlo cambierà radicalmente, no? Allora solamente così riusciremo a concretizzare quel concetto che diciamo nei 2x3, che tutto quello che si destina alla salute non è una spesa ma un investimento. Ecco, per tradurre questo concretamente dobbiamo fare quel pezzo di strada in più, e cioè creare le condizioni. Ovviamente ci vogliono evidenze scientifiche, ci vogliono tutto quello che serve per dimostrare e garantire che una cura è efficace, ma ovviamente il capovolgere, il considerare ciò che si destina alla salute un investimento e non una spesa, credo che rappresenti una grande sfida, una grande opportunità. Concludo una riflessione che riguarda il tema delle risorse, ma secondo me è importante, perché in un'Europa dove si parla giustamente e correttamente di difesa, guardate che anche l'autonomia sanitaria e farmacologica è uno strumento di difesa. E allora qui una battaglia politica comune per far sì che almeno le spese destinate alla prevenzione escano dal patto di stabilità, si risolverebbero tanti problemi e tante sarebbero le risorse da mettere a disposizione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Questa è una di quelle battaglie che forse può vedere impegnata la politica tutta in maniera trasversale. Come vedete tanti sono i temi, ringrazio anche le associazioni dei pazienti, perché guardate che il loro contributo è un contributo prezioso, perché il contributo di chi ogni giorno tocca con mano quelle che sono le reali criticità e i reali problemi ti permettono di riflettere più in profondità e di cogliere al meglio quelle che sono ovviamente le esigenze. Quindi ringrazio ancora per l'invito, ripeto, una grande opportunità di ascolto, e rinnovo ovviamente per quanto di competenza la mia disponibilità a proseguire percorsi di dialogo e di confronto con chi lo riterrà opportuno. Grazie.
0: Grazie, grazie molto al dottor Costa, con un monito importante: autonomia sanitaria come sistema di difesa, ma anche con un certo senso di orgoglio nel rivendicare quello che è la ricchezza del nostro Servizio Sanitario Nazionale, un richiamo anche al senso di responsabilità attraverso senso di responsabilità comune, condiviso, nuovi strumenti terapeutici e tecnologici, i compiti della politica che è destinata ad assolvere, e quindi soprattutto un richiamo all'equità nell'accesso alle terapie e alle cure per eliminare, o meglio gestire sicuramente meglio, quelle disomogeneità territoriali. Come avete avuto modo di comprendere voi stessi, e lo dico anche a tutti coloro che sono all'ascolto, perché questo nostro convegno viene ripreso da Radio Rai, e quindi ci rivolgiamo anche alle migliaia di persone che ci possono ascoltare via radio e attraverso il canale pubblico. Questa nostra giornata è stata la giornata in cui è stato presentato questo policy paper, che avete compreso come sia frutto di un dialogo di cui abbiamo dato prova anche quest'oggi sviluppato attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare e soprattutto integrato, con la partecipazione di importanti relatori, clinici e soprattutto contributi istituzionali. Ancora vedo qui in sala l'onorevole Girelli, l'onorevole Malavasi, l'onorevole Ricciardi e tutti coloro che si sono succeduti quest'oggi, con la senatrice Murelli e il senatore Liris, che ha inteso proprio promuovere questa iniziativa per sottolineare l'importanza, come abbiamo visto, dei percorsi di cura e il ruolo del caregiver, in particolare proprio i caregiver, attraverso la voce stessa dell'associazionismo, dei pazienti e in particolare l'associazione di coloro che sono sul campo tutti i giorni perché affetti da patologie onco-ematologiche, e naturalmente le ricadute anche sulle famiglie e sugli stessi caregiver, a cui abbiamo destinato una grande attenzione non solo oggi, ma che deve essere condivisa e che deve essere anche un asset per il futuro. È stata un'interlocuzione sicuramente importante per assimilare e cercare anche di comprendere meglio quelli che sono gli snodi di un percorso a cura di cura del paziente onco-ematologico. In particolare abbiamo visto un paziente anziano, over 65 milioni nel nostro paese, l'abbiamo visto con particolare attenzione a quella che è il percorso, a volte critico, nell'assistenza terapeutica, e quindi anche in quell'aderenza alla terapia. Abbiamo visto con l'attenzione che deve essere precipua e deve essere certosina da parte dello stesso caregiver, che deve essere formato, informato e ha un ruolo di grande responsabilità. E i contributi, come avete visto, sono stati per quello che ci riguarda particolarmente vivaci, interessanti, e questo documento presentato del policy paper ha proprio un obiettivo preciso, quello di mettere a disposizione di tutti i decisori politici, di tutti gli stakeholder coinvolti, un quadro che possiamo dire sia strutturato, il più possibile utile, con analisi, dati, proposte, soprattutto e in merito alle principali profili di attenzione emersi in questo gruppo di lavoro. Io, per questa giornata che incredibilmente andiamo a concludere in perfetto orario, ringrazio davvero molto gli organizzatori, tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, in particolare Cattaneo e Zanetto e Pomposo in Partner per l'organizzazione. Questa iniziativa è stata resa possibile con il contributo non condizionato di ABV Italia, e ringrazio i colleghi della stampa, tutti i parlamentari, i clinici e naturalmente tutti coloro che sono stati presenti per questa iniziativa, che avrà sicuramente un prosieguo nel prossimo imminente futuro, perché anche se siamo nell'ultimo anno di legislatura, questo non ci impedisce di portare avanti naturalmente un lavoro che è, come avete visto, armonizzato, ricco di tante voci e soprattutto di voci che vanno al di là dell'appartenenza politica, perché su questi temi non c'è davvero nessun altro obiettivo che raggiungere il canestro, e quindi raggiungere sicuramente quello che è il nostro obiettivo nel rispetto del dettato costituzionale. Da Daniel Della Seta l'invito naturalmente a continuare a seguirci. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro e arrivederci qui al Senato con altre iniziative. Grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Le 19.30 e una manciata di secondi. Nei giorni scorsi, nella sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli, si è svolto il convegno Identità digitale, social e tutela dei minori, con, tra gli altri, l'intervento del segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari. Dunque, buon ascolto.
6: Buongiorno a tutti e a tutti. Nel ringraziare tutti voi per la presenza, per aver accettato il nostro invito, ovviamente agli oratori che si alterneranno in presenza e da remoto, a partire dal professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, all'assessore regionale al welfare, terzo settore, politiche per l'infanzia e scuola della regione Emilia-Romagna, Conti, alla collega deputata Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, alla collega senatrice Simona Malpezzi, al dottor Emilio Puccio, segretario generale dell'Intergruppo sui diritti di minori, al collega deputato europeo Brandeo Benifei, che dell'Intergruppo invece è il vice presidente. Devo scusare invece la dottoressa Romano, direttrice della Polizia Postale per la sicurezza e cibernetica, per un impegno improvviso dell'ultima ora, però si è comunque dichiarata disponibile a continuare il confronto anche nella collaborazione che già si è avviata. Innanzitutto non siamo qui per demonizzare la tecnologia, sarebbe un errore. Il digitale è conoscenza, relazione, creatività, accesso all'informazione, partecipazione, ma proprio perché è diventato parte integrante della crescita dei nostri ragazzi dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda politica, educativa e civile. Possiamo lasciare che l'ambiente digitale in cui vivono i minori sia progettato principalmente per catturarne l'attenzione, profilare i comportamenti e massimizzare il tempo di permanenza? Ovviamente la risposta è no. Questa domanda assume oggi però una rilevanza ancora maggiore se consideriamo che gran parte delle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente dai nostri ragazzi non sono europee. Secondo il rapporto Draghi e la relazione sul decennio digitale 2025, l'Unione Europea dipende da fornitori esteri per circa l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzate nel continente. Questo significa che una parte rilevante delle regole che influenzano la vita di adulti e lo fanno dentro ambienti digitali dove algoritmi, notifiche, autoplay, scroll infiniti, sistemi di ricompensa e profilazione sono pensati per trattenere l'utente il più a lungo possibile. Ma un minore non è un utente come gli altri. Un minore è una persona in formazione, ha una vulnerabilità diversa, una capacità critica ancora in costruzione, una fragilità emotiva che può essere amplificata da contenuti violenti, sessualizzati, discriminatori, da modelli realistici del corpo, da deepfake, da cyberbullismo, da sfide pericolose, da messaggi che promuovono autolesionismo, disturbi alimentari o su uso di sostanze. Una fragilità che si concretizza già con l'ansia da disconnessione da smartphone o con la scorciatoia del sesso appreso nel web per 3 ragazzi adolescenti su 10, con buona pace della legge oscurantista del ministro Valditara. E oggi c'è un elemento in più ed è l'intelligenza artificiale e anche su questo terreno l'Europa sconta un ritardo significativo. 9 delle 10 principali aziende tecnologiche mondiali che investono in intelligenza artificiale e calcolo quantistico hanno sede negli Stati Uniti o in Cina, mentre nessuna si trova nell'Unione Europea. È una realtà che rende ancora più urgente costruire regole efficaci per proteggere i minori dagli effetti distorsivi di tecnologie sempre più potenti e pervasive. I contenuti sintetici rendono sempre più difficile distinguere il vero dal manipolato, aumentano i rischi di abuso, ricatto, disinformazione e pressione psicologica. Per un adulto è già complesso orientarsi, per un ragazzo può essere devastante. Per questo la proposta di legge che presentiamo, che ovviamente non è la sola, si affianca ad altre, come quella della collega Malpezzi ed altri, che vuole provare però a dare un contributo per introdurre un cambio di paradigma dalla tutela formale alla tutela effettiva, dalla responsabilità lasciata alle famiglie alla responsabilità posta in capo a chi progetta, gestisce e monetizza le piattaforme. Il principio guida è chiaro: protezione dei minori by design. La sicurezza non deve essere un'opzione aggiuntiva, deve essere integrata nell'architettura stessa dei servizi digitali. E la proposta si muove lungo 8 direttrici fondamentali. La prima è l'introduzione di un limite di età digitale reale. Si prevede il divieto di accesso ai social network e alle piattaforme interattive per i minori di 16 anni, con una deroga rigorosa tra i 14 e i 16 anni. Non è una scelta ideologica. È una misura di protezione in una fase delicatissima dello sviluppo psicologico, emotivo e relazionale. La seconda direttrice è il superamento dell'autodichiarazione. Non sarà più sufficiente dichiarare di avere una certa età o cliccare una casella. Le piattaforme dovranno adottare sistemi effettivi, affidabili e non facilmente aggirabili di verifica dell'età nel rispetto della privacy e del principio di minimizzazione dei dati. La proposta vieta l'uso di identificazione biometrica o riconoscimento facciale per queste finalità. Proteggere i minori non significa creare nuovi rischi per i loro dati personali. La terza direttrice riguarda l'account minorile dedicato. Per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni l'accesso potrà avvenire solo con consenso genitoriale qualificato, con un account speciale strutturalmente diverso da quello ordinario, un account con controllo parentale effettivo, limiti non disattivabili dal minore, divieto di profilazione commerciale e possibilità per i genitori di intervenire realmente. La quarta è lo stop alle funzionalità addictive by design. Autoplay, gli scroll infiniti, le notifiche push non essenziali, i sistemi di streak, i premi variabili sono meccanismi costruiti per alimentare compulsività. Non possiamo fingere che siano neutri. Per gli account minorili devono essere disattivati per impostazione predefinita e in modo non eludibile. La quinta direttiva

0: L'attrice riguarda gli algoritmi e la profilazione. Oggi il modello economico di molte piattaforme vive sulla capacità di prevedere, orientare e sfruttare l'attenzione. Non stiamo parlando di fenomeni marginali. Tra i grandi operatori cloud statunitensi controllano il 65% del mercato cloud europeo, mentre il principale operatore europeo rappresenta solo il 2% del mercato dell'Unione. Questa concentrazione di potere tecnologico significa anche concentrazione della capacità di raccogliere dati, definire algoritmi e determinare le logiche di funzionamento degli ambienti digitali frequentati dai minori. Ma quando l'attenzione è quella di un minore, la questione non è solo commerciale, ma è educativa, sanitaria e democratica. Per questo proponiamo di vietare la profilazione a fini commerciali o di engagement per i minori. La sesta direttrice interviene sulle meccaniche assimilabili al gioco d'azzardo, questione di cui mi sono occupato e continuo ad occuparmi. I loot box, cioè le casse premio, i premi casuali, le ricompense aleatorie, la pressione temporale, la monetizzazione predatoria non sono dettagli tecnici, sono leve psicologiche e quando sono rivolte ai minori diventano un problema pubblico e la proposta ne vieta l'accesso ai minori e colpisce anche la promozione diretta o indiretta delle piattaforme. La settima direttrice è la responsabilità. Le piattaforme devono rispondere concretamente delle violazioni. Non bastano codici etici, dichiarazioni di principio o promesse volontarie. Servono audit, controlli, ordini di adeguamento e sanzioni reali. Come ha proposto il premier Sanchez in Spagna, fino al 6% del fatturato annuo mondiale della piattaforma. E nei casi più gravi deve essere possibile sospendere funzionalità o servizi sul territorio nazionale. L'ottava direttrice è educativa. Questa legge non è solo di divieti, prevede campagne permanenti nelle scuole, il coinvolgimento delle famiglie, dei servizi, la promozione di consapevolezza critica sull'uso degli strumenti digitali e degli algoritmi, come tante realtà, regioni, comuni stanno già cominciando a fare, perché la protezione normativa è necessaria ma non basta senza cultura, educazione e prevenzione. Il punto politico è questo: non possiamo continuare a chiedere ai ragazzi di difendersi da soli in ambienti progettati da adulti, regolati da logiche economiche globali e ottimizzati per catturare attenzione. Dobbiamo spostare il baricentro della responsabilità, non dai genitori allo Stato, non dallo Stato alle piattaforme, ma dentro un'alleanza nuova in cui famiglie, scuole, istituzioni, autorità indipendenti, operatori digitali si assumono ciascuno la propria fetta di responsabilità. Questa proposta si inserisce pienamente anche nel quadro europeo. Il Digital Service Act, il GDPR, la tutela dei minori online, il principio di protezione per impostazione predefinita, ma prova a rendere quei principi concreti nel contesto nazionale. So bene che così si toccano interessi economici enormi e so bene che ci sarà chi parlerà di libertà limitata, come è già successo, anche con altre proposte, di paternalismo, di difficoltà tecniche. Ma la libertà di un minore non coincide con l'essere lasciato solo davanti a sistemi che lo profilano, lo spingono, lo trattengono e monetizzano la sua fragilità. La libertà vera è crescere in un ambiente sicuro, trasparente e proporzionato alla propria età. E qui voglio aggiungere un punto che considero decisivo, cioè la coerenza dei messaggi che il sistema paese trasmette ai giovani. E non possiamo dire di volerli proteggere online e poi normalizzare il gioco d'azzardo nello sport, nella pubblicità, nelle sponsorizzazioni, persino nei contesti che dovrebbero educare a inclusione, rispetto, disciplina, salute e comunità. Lo sport deve indicare ai ragazzi una strada di crescita, non una scorciatoia verso la dipendenza, come il gaming disorder già riconosciuto come patologia dall'OMS. Questa proposta di legge quindi non riguarda solo i social network, riguarda anche un'idea di infanzia e adolescenza che vogliamo costruire e proteggere. Riguarda il diritto dei minori a non essere trasformati in target commerciali permanenti, riguarda il dovere della politica di non arrivare sempre dopo. Dopo il danno, dopo l'abuso, dopo la dipendenza, dopo la tragedia. Concludo con un auspicio. Su questi temi dovremmo uscire dagli schemi ordinari da maggioranza e opposizioni politiche. Ma purtroppo è difficile, come le colleghe sanno bene. La tutela dei minori non può essere una bandiera di parte, ma è una responsabilità collettiva. Possiamo discutere gli strumenti, migliorare i testi, ascoltare gli esperti, le famiglie, gli educatori, le autorità, gli operatori, ma non possiamo più rinviare la scelta di fondo. La tutela dei minori e la sovranità digitale sono oggi due facce della stessa medaglia. L'Unione Europea ha affermato che infrastrutture digitali, intelligenza artificiale, cloud, dati e piattaforme costituiscono una questione di sicurezza economica e di autonomia strategica. E se vogliamo quindi davvero proteggere i nostri ragazzi, dobbiamo pretendere che le tecnologie che influenzano la loro crescita siano governate da regole trasparenti, democratiche e coerenti con i valori europei. I nostri figli stanno crescendo dentro un ambiente digitale che non è neutro, ma è progettato. E allora la domanda è semplice: vogliamo che sia progettato solo per il profitto o anche per la loro protezione, la protezione della loro salute e della loro libertà? Io credo che il compito della politica quindi sia dare una risposta chiara, e con questa legge proviamo a dare un contributo assieme ad altri a costruire questa risposta. Grazie. Bene, visto che ci sono tempi, diciamo, diversi anche rispetto agli oratori, che ovviamente ringrazio tutti per la disponibilità, darei la parola al professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, con il quale ho avuto anche il piacere di condividere il lavoro di costruzione di questa proposta.
1: Ringrazio Noia Vaccari. E devo dire anche apprezzo il suo intervento oggi. Quello che ritengo importante è che noi stiamo, diciamo, affrontando un tema con un grande ritardo, nel senso che noi vediamo costantemente, questo come Telefono Azzurro, dalle nostre piattaforme il numero di ragazzi, bambini e adolescenti che vive una situazione di gravissimo disagio. E le risposte che noi oggi stiamo dando sono sicuramente sufficienti. Allora, questo ci porta a dire che dobbiamo fare velocemente un passo avanti, perché il dibattito in Parlamento su questo tema è un dibattito che è rimasto marginale, pur avendo delle proposte di legge anche importanti. Però oggi assolutamente credo che con questa proposta dobbiamo sicuramente arrivare entro tempi ragionevoli ad una legge che sia operativa. Un elemento che ritengo critico è quello, da una parte, di avere un'Europa che sta correndo velocemente in questa direzione. Io ero a Copenaghen alla conferenza organizzata dal Presidente von der Leyen con il governo danese, ma anche con la presenza di tutta la Commissione europea. E devo dire, lì sono emerse tutta una serie di strategie molto importanti, e con un tema che va inserito anche, secondo me, nel dibattito italiano, con la presenza dei ragazzi stessi. Cioè, oggi i giovani sono le persone più adatte a darci indicazioni su come costruire questo ecosistema digitale in cui vivere un'esperienza che sia un'esperienza di vita, di crescita, evitando quelle trappole che purtroppo oggi il sistema digitale propone loro. E questo vuol dire anche costruire un sistema educativo che va in questa direzione, perché i modelli preventivi che vengono utilizzati oggi sono prevalentemente su tematiche particolari che esistono e che vanno considerate, ma il grande tema è l'uso dello strumento digitale, di cui parlava prima Noia Vaccari. Cioè, oggi i ragazzi in questo contesto hanno un processo cognitivo, emotivo e sociale di cambiamento anche del loro processo di sviluppo, che va considerato particolarmente complesso e talvolta con grandi rischi e grandi danni. Allora io credo che l'intelligenza artificiale ha amplificato, velocizzato questo processo in termini assolutamente significativi. Quello che io ho visto fino adesso e invece una serie di iniziative tendenzialmente non utili a dare una risposta di sistema, ad esempio i parental control. La legge Caivano, che doveva essere quella che doveva in qualche modo evitare l'accesso dei bambini a siti pornografici, in realtà non è oggi in nessun modo funzionale. Se voi guardate i siti pornografici, che basta di nuovo ancora l'autocertificazione per poter accedere. Quindi i bambini hanno accesso a questo materiale. Con tutto questo che questo comporta, così come abbiamo delle idee di risolvere i problemi che spesso sono non poi praticabili. Io credo che quello che è importante è costruire un sistema che possa essere realmente funzionale allo sviluppo dei ragazzi stessi. Un elemento che ritengo importante è quello del tema degli algoritmi che è stato citato prima. La qualità oggi di certi prodotti digitali è assolutamente avanzata. Io come telefonatore partecipo a degli incontri di lavoro internazionali e noi vediamo anche quelli che sono i prodotti che le grandi aziende stanno mettendo sul mercato, e devo dire sono dei prodotti estremamente funzionali ad attrarre i consumatori, ma di fronte al tema dei bambini loro continuano a parlare di età, e ma la verifica dell'età oggi è una sfida non facilmente affrontabile, perché in sostanza loro dicono noi non ci occupiamo di bambini, ma in realtà i bambini rappresentano i fornitori di dati più ricchi e più stimolanti per loro. Quindi chiaramente quei dati sono accessibili per loro, lavorano su quei dati, profilano quei dati in modo estremamente avanzato su piattaforme che non sono che non sono in Europa, sono negli Stati Uniti, e ovviamente in cui c'è una tutela di queste aziende particolarmente ampia, tanto che anche certi processi legislativi che devono essere già sviluppati sono fermati di fronte alle pressioni delle aziende e anche di alcuni governi d'oltreoceano. Io credo che il tema della verifica dell'età è oggi affrontabile, perché ci sono strumenti da una parte di identificazione del bambino come utente che permetterebbe di bloccare l'accesso a certi strumenti, dall'altra parte l'app che l'Europa ha proposto pochi giorni fa è uno strumento che, se implementato, potrebbe essere uno strumento adottabile, però va ovviamente poi dopo reso concretamente operativo. Quindi io credo che dobbiamo su questo versante essere assolutamente determinati, e vorrei per concludere segnalare un problema. Quando c'è stata un dibattito in Parlamento e De Brando, Benifei e anche Emilio Puccio sanno bene di questo tema, c'era il tema del blocco del materiale pedopornografico nella rete. Quando c'è questo materiale viene identificato, può essere bloccato dalle piattaforme, e questo è sulla base di un regolamento che l'Europa si era data, regolamento che poi è stato, doveva essere modificato, non lo è stato per motivi anche di politici, perché una fortissima lobby, che è quella del mondo della privacy, sosteneva il pericolo del chat control. Fatto sta che nel nostro Parlamento europeo c'è stata una divisione politica che ha fatto sì che oggi quel regolamento, quella transitorio, non è stato più sostenuto. Quindi in questo momento il materiale XAM, quindi il materiale pedopornografico, è liberamente fruibile, salvo che quattro aziende e qualcuno in modo non formale hanno deciso di continuare questo controllo, ma sulla base dei loro criteri e sulla base delle loro volontà. E questo non è accettabile, perché avere bambini che sono vittime di abusi sessuali nella rete, che possono essere quindi oggetto di mercato, è sicuramente inaccettabile. Questo per dire che noi dobbiamo far sì che le leggi che noi andiamo oggi a studiare e a proporre devono essere poi delle leggi applicabili, e ci deve essere la volontà di trasformare questo impegno.
0: Grazie al professor Caffo per il suo contributo. Prima di dare la parola alla collega senatrice Simona Malpezzi, che è anche vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, volevo salutare e ringraziare della presenza il collega Marco Furfaro e i funzionari del

modo è stata costruita questa proposta e il grande approfondimento rispetto al tema. Due anni fa abbiamo incominciato un viaggio dentro la bicamerale infanzia e adolescenza a fronte di un allarme che noi sentivamo in maniera particolare, noi membri di questa commissione, perché a fronte di audizioni su indagini conoscitive e sul disagio dei minori ci rendevamo conto che ci arrivavano dei dati per cui aumentavano le forme di autolesionismo, le forme di tentativo di suicidio, l'accesso ai pronto soccorsi per tentativi proprio di autolesione. E pensavamo, due anni e mezzo fa, che tutto questo fosse una sorta di long covid, fossero gli effetti di quello che era stato un periodo molto buio per la maggior parte dei nostri bambini e dei nostri adolescenti, che aveva tolto loro il contatto sociale. Ma andando indietro con i dati e lavorando anche con colleghi di altri paesi, ci siamo resi conto di due cose: che la fotografia era identica ovunque e che soprattutto c'era un inizio e una data ben precisa per cui questi numeri aumentavano e crescevano esponenzialmente. E la data era quella del 2010, che è l'anno in cui il telefono cellulare si trasforma in maniera diffusa in smartphone, e che quindi consente, con l'utilizzo della telecamera, la presenza del qui e ora, con il fatto di avere la connessione sempre a portata di mano, cambiando il quadro della realtà, e che incideva a questo punto sulla percezione della realtà. A questo punto abbiamo deciso di provare, in maniera bipartisan stranamente, ma ce l'abbiamo fatta, di provare a incominciare a sollecitare il tema attraverso un disegno di legge che non aveva nessuna ambizione di essere risolutivo, perché ci eravamo resi conto che ci trovavamo di fronte ad una serie di problemi e di forze molto difficili da sconfiggere, ma un obiettivo ce lo siamo posti, quello di incominciare a parlarne, anche, Stefano, perché l'hai detto bene, sapendo di andare incontro a posizioni molto negative nei confronti di questo disegno di legge, da chi ci diceva che eravamo liberticidi, a chi ci diceva che eravamo luddisti perché volevamo creare degli analfabeti digitali. Niente di tutto ciò. Per noi era necessario porre un alert. Houston, abbiamo un problema, e questo problema è che tutti in buona fede, a partire dai genitori, abbiamo pensato che questi strumenti potessero aiutare i nostri figli, ma nello stesso tempo non ci siamo resi conto che mancava un approccio critico all'utilizzo di questi strumenti e che quel mondo era molto più grande di tutti noi. Io penso che il disegno di legge, che è fermo al Senato, sono stati presentati tutti gli emendamenti, c'è l'accordo su tutto, mancano i pareri del governo, quindi non c'è l'opposizione di nessuno se non la lentezza del governo, possa dare questo contributo. Ma abbiamo bisogno delle voci di tutti, e penso che la tua voce, Stefano, come quella dei colleghi che lo hanno sottoscritto, serva proprio a questo e sia importante per questo, perché ci aiuta a costruire, chiamiamolo così, un patto digitale comune. Ci dice: c'è un problema, c'è una proposta di soluzione che, se non altro, segna un alert, e c'è un tessuto legislativo di legislatori che ci sta dicendo: abbiamo bisogno di questa cosa. E per questo aggiungiamo a quella proposta una serie di altre proposte, sapendo appunto che nulla è risolutivo, ma che serve partire. E serve partire perché c'è un punto: noi possiamo creare la legge migliore del mondo, ma c'è un tema che non sappiamo come affrontare, che è quello dei genitori, che oscillano tra l'essere spaventati e l'essere inconsapevoli. E oltre all'educazione, appunto, che la scuola già prevede, poi Valditara ci spiegherà come in quelle 33 ore di educazione civica in cui ha messo dentro di tutto, c'è l'educazione digitale e c'è pure l'educazione sesso-affettiva. Cioè, in 33 ore all'anno in cui viene chiesto di fare tutto lo scibile. Ma al netto di questo, noi abbiamo una sfida ancora più grande, che è quella con i genitori, perché abbiamo una schiera, una platea di genitori inconsapevoli che sottopongono lo schermo a bambini anche sotto i 36 mesi.
complici le piante.

0: piattaforme che quando sono venuti da noi hanno iniziato a dire: ma noi creiamo prodotti che sono adatti per i bambini. Sì, peccato che sono talmente veloci che li spingete a scrollare e quindi diminuite la concentrazione e quindi ci create quei problemi che i nostri adolescenti a scuola stanno già manifestando. Io vengo dalla scuola e quando insegnavo, quindi sono rimasta in classe fino al 2013, mi dicevano: no lezione frontale, quindi giusto, iniziamo una didattica innovativa, la concentrazione dello studente dopo 20 minuti cala e quindi bisognava inventarsi di tutto. Oggi cala dopo gli 11, perché non c'è più l'abitudine ad ascoltare un intervento, per i motivi che ci siamo detti prima. Il qui e ora non c'è più, perché io, anche se sono in classe e mi hanno tolto la possibilità di utilizzare il telefono perché c'è il divieto, dall'altra parte nessuno ha fatto nulla per la mia testa per riuscire a concentrarsi su una cosa, e noi su questo abbiamo bisogno. Quindi un lavoro serio sulle famiglie, bisogna spiegarglielo. E l'altro punto importante, e il professore lo citava prima, è l'importanza del coinvolgimento, ma lo dicevi anche tu Stefano, dei giovani. Qualche mese fa in Senato ho ospitato, quindi non ho avuto nessun merito se non quello di ospitare un master della Cattolica in IPM, quindi in social media advanced, sono ragazzi che lavoreranno in quell'ambito, che si sono inventati lo Scroll of Sunday. Hanno inventato una 3 giorni di disintossicazione dai social. Cioè loro hanno detto: noi siamo grandi, ci abbiamo 21, 22, 23 anni, ci siamo resi conto che facciamo fatica a fermarci allo scrolling, eppure quello sarà il nostro ambito di lavoro. Bene, cosa vogliamo fare? Vogliamo insegnare ai nostri coetanei che possiamo scegliere noi quanto starci lì sopra, e quindi hanno inventato questo percorso di 3 giorni di disintossicazione fino ad arrivare ad una domenica in cui i social non sono stati toccati, quindi non è stato fatto nessun tipo di scrolling. Allora, si può fare, non dobbiamo aver paura, sappiamo che è difficile, ma il lavoro iniziato al Senato, i contributi che stanno aiutando a fare davvero massa critica, perché Stefano, quello che tu hai detto oggi io spero possa avere risonanza, perché hai toccato tutti gli aspetti e tutte le direttrici. Noi lo sappiamo che c'è la difficoltà della privacy, lo sappiamo che c'è la difficoltà del riconoscimento dell'identità digitale, sappiamo tutte queste cose, quelle che tu hai messo in evidenza, perché tutti ci dicono è difficilissimo, ma mai incominciamo, mai iniziamo a mettere uno stop a quel problema. Io vi dico che da educatrice che pensa che non servano i divieti perché devi affrontare i percorsi educando, io sono arrivata alla conclusione di dire che persino la legge che ho firmato è lì al Senato è troppo poco. Io sarei addirittura per vietare l'uso completo. Sono per un divieto assoluto, ma non perché io pensi che non ci debbano arrivare lì, ma perché penso che se tu non fai un accompagnamento, non accompagni educativamente all'uso consapevole, non ce la fai. E per accompagnarli consapevolmente devi dire: stop, c'è un problema, abbiamo un problema, e poi poco per volta lì ci ritorneremo, perché altrimenti il pericolo continuerà a crescere. Ce lo stanno dicendo i paesi europei che si stanno, e non solo europei, paesi a livello mondiale che stanno provando a inventarsi soluzioni. L'Australia, che però non è efficace, guardate, si stanno scontrando con altri tipi di problemi. Ma possiamo condannare l'Australia perché ci ha provato? No, bisognerà trovare un sistema comune, ma il tema c'è. È grande come una casa, è l'elefante nella stanza, e fortunatamente oggi c'è una coscienza diversa per volerlo affrontare.
1: Bene, allora dobbiamo rivoluzionare un po' la scaletta, perché la Isabella Conti, che è l'assessore regionale, è ancora in aula a rispondere a delle interrogazioni in assemblea legislativa regionale. Chiedo se il dottor Puccio è collegato, lo vedo collegato, c'è Samuele Oppedisano che credo sia un suo riferimento, se no è arrivata, per cui diamo volentieri la parola alla collega Irene Manzi.
2: Grazie Stefano, devo dire grazie anche per l'opportunità di affrontare insieme a persone con cui capita spesso di confrontarci, tra l'altro di lavorare anche sui temi dell'educazione, dell'istruzione, delle generazioni anche più giovani, questo tema. Io ho letto, appunto, oltre ad averla sottoscritta con attenzione, la proposta di legge. Devo dire che quello che colpisce, quello che è importante, è proprio il fatto di voler tenere insieme, giustamente, nel lavoro su questo tema, quello che è l'approccio della sicurezza, della regolamentazione dell'accesso ai social media e ovviamente ai supporti digitali, con quello che è un tema importante di educazione, prevenzione e istruzione, proprio perché le due strategie, a mio avviso, devono tenersi insieme inevitabilmente e giustamente, sia rispetto ai più giovani, che sono molto consapevoli, devo dire, ma rispetto ai quali penso anch'io vadano sempre più coinvolti in quello che è un dibattito che molto spesso nella comunicazione esterna, che non va sempre in profondità, si riduce solo a un vietare sì, vietare no. Magari fosse così facile in realtà risolverla solo con un sistema manicheo e binario, è molto più complessa. E devo dire che quelle premesse che nella proposta di legge sono indicate davvero sono un manifesto, mi verrebbe da dire, programmatico, che ricalca, in vista di questa mattinata sono andata a rileggermi il manifesto di Telefono Azzurro che era stato diffuso lo scorso anno, che davvero riepiloga e riassume quelle che sono le intenzioni di questa legge, che tiene insieme un dibattito appunto largo, il tema della regolamentazione, il fatto che ci sia tra l'altro un dibattito in questo momento molto, molto ricco. L'UNICEF ha certificato che ci sono circa 40 paesi che in questo momento a livello mondiale si stanno interrogando e stanno cercando di mettere in campo delle soluzioni rispetto a quello che è un tema urgente e forte, anche perché i dati che Simona stessa ricordava rispetto appunto a fenomeni di disagio che i più giovani vivono, di cyberbullismo per esempio, di uso non corretto ovviamente di accesso a materiale pornografico, in questo caso appunto dei dispositivi digitali, ci danno e ci mettono in evidenza. Questo l'intento appunto alla base di questa proposta è quello proprio di valorizzare e di difendere quello che è il diritto e la centralità, mi verrebbe da dire, del bambino e delle generazioni più giovani, e intorno a quello cercare di costruire una strategia che deve fondarsi fortemente su un accordo e su un lavoro complessivo tra istituzioni, che devono ovviamente dettare le regole, con le piattaforme, che devono essere costrette, diciamo che non vengono a patti appunto fissata la regola, diciamo che per loro il problema appunto fissata in astratto sembrerebbe il problema in qualche modo sembra risolto e sembra superato, così non è ovviamente, perché c'è la necessità di vigilare, di trovare anche le forme più efficaci per far sì che quelle che sono le tematiche relative da un lato alla tutela della privacy ovviamente del minore, dall'altro all'identificazione dell'età anagrafica dello stesso siano rispettate. Poi un tema fondamentale appunto di alleanza con la scuola, con le famiglie, con la generazione adulta. Una delle cose che più mi ha stupito rispetto a un fatto di cronaca, anche su cui appunto ho riflettuto spesso, un fatto di cronaca recente che si è verificato una decina di giorni fa in Sicilia con un bambino di 11 anni che si è mascherato per andare a scuola e tentare di aggredire il proprio insegnante, è stata l'intervista che è stata fatta al nonno di quel bambino, quindi una persona molto adulta. Il bambino viveva una situazione anche familiare complessa e quindi passava molto tempo con il nonno, e il nonno diceva: ma io vedevo che era sempre connesso, era sempre collegato, però io non lo capisco, che appartengo ad una generazione ovviamente molto più grande, quello che effettivamente c'era lì. Ecco che il tema dell'educazione in questo caso caso anche delle generazioni più adulte, a quelli che sono di consapevolezza, proprio perché anche le famiglie, penso che di fronte a un mondo che è difficile da governare, che è in continuo, veloce e rapida trasformazione e mutamento, hanno bisogno di un supporto educativo. C'è un lavoro, anch'io mi chiedo, nelle 30 ormai l'educazione civica è diventata un po' la panacea di tutti i mali, mi verrebbe da dire, a cui si ricorre di fronte alla impossibilità di intervenire in altro modo, ma quello che è importante appunto è stringerla davvero un'alleanza tra scuola, famiglia e istituzioni, proprio per non lasciare sole anche le famiglie, che lo sono e che ci si trovano molto spesso, lo sono anche gli insegnanti, che hanno bisogno di un, che già fanno un grande lavoro, non voglio ovviamente colpevolizzarli, ma hanno bisogno spesso anche di un supporto in questo senso ulteriore all'uso, alla conoscenza anche dei linguaggi associati a questi strumenti, proprio perché non prevalga solo la paura e quindi la necessità di alzare le mani e dire non sono in grado di comprendere o di capire, ma si sia in realtà motivati ad andare avanti. Tra l'altro proprio pochi giorni fa la Commissione Settima, di cui faccio parte, ha deciso di avviare, su proposta della vicepresidente della Commissione, Giorgia Latini, una ulteriore, se ne sono fatte, ma è sempre importante se serve a favorire un'alleanza trasversale tra forze politiche, proprio perché in questo momento il grande assente su questo tema, visto anche le proposte di legge che anche trasversalmente sono state sottoscritte alla Camera e al Senato, sembra essere proprio l'esecutivo, che annuncia faremo anche di fronte alle sollecitazioni che provengono dalle istituzioni europee, ed è fondamentale che finalmente anche una risposta uniforme a livello europeo si provi a mettere in atto, proprio perché ovviamente la legislazione dei singoli stati non è sufficiente per la globalità del fenomeno di cui stiamo parlando. Appunto, verrà avviata un'indagine conoscitiva, vi cito proprio il titolo, sull'impatto delle nuove tecnologie, in questo caso solo nella scuola, ma il tema è molto ampio e quindi è declinabile ovviamente con le audizioni nel migliore dei modi. Ed è una occasione, secondo me, una opportunità molto importante, anche perché l'indagine, anche per fattori cronologici legati alla legislatura, dovrà chiudersi entro il dicembre del 2026 con delle conclusioni. Ecco, io mi auguro che quelle conclusioni possano coincidere in questo senso, forse siano superate, se vogliamo, dall'approvazione finalmente di una disposizione normativa che è profondamente necessaria proprio per affrontare quei temi che questa proposta di legge evidenzia. La tutela, le cito, la tutela dello sviluppo psicofisico dei minori, la prevenzione dei fenomeni di dipendenza, la protezione, il rafforzamento della responsabilità dei gestori, che sono un po' i grandi convitati di pietra a volte nel dibattito, e la promozione soprattutto della consapevolezza, in questo caso, dei minori e degli adulti. Del resto il documento Magnifica Humanitas di Papa Leone di pochi giorni fa ci richiama una profonda riflessione anche su quello che è il valore della relazione, della dignità. Dignità è una delle parole che ricorre più frequentemente all'interno di quel testo, e di responsabilità anche rispetto all'uso delle tecnologie digitali. E penso che sia un monito molto, molto autorevole e riduttivo ovviamente dirlo dal mio punto di vista, ma un monito forte che ci arriva, proprio perché la distinzione tra la connessione, che è solo tecnica, e la relazione, che invece è profondamente umana in questo caso, e proprio su quella profonda umanità penso che dovremmo lavorare, riflettere e sollecitare, soprattutto continuare a farlo, e questa proposta di legge è un ulteriore elemento sia per applicare quelle che sono le disposizioni europee già vigenti e che sono state già emanate, penso anche in tema di intelligenza artificiale, essendo Gibrando tra l'altro siamo appunto con una persona con cui confrontarci direttamente proprio su questo, ma sia rispetto ai passi in più che debbono essere fatti, e se si riuscirà davvero senza timidezza, perché poi c'è un tema di timidezza insomma paura nel voler prendere posizione e regolamentarlo, però ad adottare insieme questa strategia complessiva e multilivello, mi viene da dire, che è necessaria e indispensabile, forse avremmo fatto un grande favore e un grande lavoro come legislatura, anche superando i reciproci egoismi e le reciproche difficoltà.
1: Grazie anche a Irene per il contributo. E ora tocca all'assessore regionale Isabella Conti, se si appalesa, si fa vedere. Vedevo un'immagine che non era lei, però. Saluto la collega Sara Ferrari, cofirmataria della legge, la ringrazio della presenza.
0: No, sì, tanto per non rimanere in silenzio, esiste anche una petizione che è stata lanciata dallo psicoterapeuta Pellai e dal pedagogista Daniele Novara, proprio addirittura loro sono arrivati a dire vietiamoli al di sotto dei 16 anni e a fronte di tantissimi incontri hanno dato spiegazioni scientifiche. Chiaramente loro ti dicono vanno vietati per il semplice motivo che se tu non poni un divieto in questo paese il genitore non capisce. Loro vanno giù in maniera molto tranciante, fanno sempre l'esempio del fumo, della legge Sirchia, della cintura di sicurezza e del casco. Io che ho 53 anni sono andata in motorino senza casco un sacco di volte, non avevo la cintura di sicurezza e dall'altra parte, vabbè, stavamo nei posti, nei locali dove dicevi a tua madre, ma no, non ho fumato, fumava il mio amico e poi se tu fumavi non se ne accorgeva nessuno perché tanto lo respiravi. È vero che quando viene messo un divieto, poi magari arrivi a educare, perché poi per noi l'educazione rimane sempre importante. Ce l'ho fatta,
1: abbiamo Emilio Puccio che è arrivato e che ringrazio, che è segretario generale dell'intergruppo sui diritti dei minori al Parlamento europeo, a cui cedo volentieri la parola per un suo contributo.
3: Buongiorno a tutti, grazie onorevole Vaccari, vi ringrazio, scusate anche che non sono presente fisicamente, ma mi trovo in questo momento in Polonia per un evento al Senato polacco anche con l'organizzazione, la IPU, l'Organizzazione Interparliamentary Union. No, vi ringrazio tantissimo per questa iniziativa, ringrazio tantissimo l'onorevole Vaccari, devo dire che sono molto contento che in Italia finalmente la discussione si sia anche incentrata molto sulla protezione dei minori online. A livello europeo, devo dire, con una punta anche di orgoglio, a livello europeo abbiamo diversi strumenti legislativi che effettivamente collocano l'Unione Europea all'avanguardia a livello mondiale. Ci sono stati appunto diversi interventi legislativi, quale il Digital Services Act, ma c'è stato anche l'AI Act. So che più tardi appunto anche l'onorevole Brando Benifei, che è anche vicepresidente dell'intergruppo sui diritti dei minori, avrà la possibilità di parlare proprio del regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui lui stesso è stato relatore. E c'è stata anche da ultimo, in realtà, due diversi strumenti legislativi volti a regolamentare il fenomeno degli abusi sessuali e l'esploitazione sessuale in rete, per l'appunto. Ripeto, si tratta di una cornice legislativa assolutamente solida e una delle più forti al mondo, assieme, devo dire, anche al Regno Unito. Quello che è interessante, devo dire, nella discussione odierna è che sì, effettivamente si sta discutendo tantissimo relativamente a potenziali social media ban, anche se in inglese trovo che ci sia un'espressione molto più interessante che quella del social media delay, non tanto quindi appunto incentrandosi sulla parte della proibizione come tale, quanto invece più, molto, diciamo, su un'ottica un poco più positiva, a evidenziare il ritardo, no, dell'accesso ai minori da parte dei minori nei confronti delle piattaforme digitali. C'è da dire che al di là, diciamo, della discussione, che capisco appunto che possa essere incentrata su un eventuale divieto o no, quello che è importante sottolineare è quello su cui anche la Commissione europea di fatto adesso si sta muovendo, è su un'analisi quasi, diciamo, se mi consentite anche un attimo il parallelismo un poco con quel settore della medicina, l'industria farmaceutica, quello di guardare un poco a una sorta di diagnostico, non una diagnosi di quello che sta accadendo all'interno del mondo digitale per quanto riguarda i minori e quelle che sono le eventuali vulnerazioni dei loro diritti fondamentali. Ecco, a livello di Commissione europea per adesso si è istituito da poco una commissione di persone esperte, si chiama appunto Committee of Experts, che ha l'obiettivo di consigliare direttamente la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen su quello che potrebbe essere, diciamo, la soluzione tanto legislativa ma anche quanto di politiche pubbliche per meglio proteggere i minori online. La cosa interessante di questo gruppo di persone esperte trovo che sia il fatto che raggiunge, diciamo, racchiude al suo interno diversi esperti di diverse discipline. Qui ci sono neuroscienziati, ci sono psichiatri infantili, neuropsichiatri, ma anche appunto persone che hanno operato nel settore del terzo settore, come appunto nelle organizzazioni non governative. Quello che è interessante adesso, è che penso che poi volevo appunto anche fornire il mio contributo, è che si sta, diciamo, guardando la possibilità da parte della Commissione Europea di procedere all'elaborazione di un testo legislativo che però si focalizzi esclusivamente, non tanto solamente alla protezione dei minori in rete, ma anche quanto a quello che in inglese si chiama empowerment. Se voi anzi mi potete suggerire una parola in italiano che possa, diciamo, anche spiegare il termine empowerment, vi ringrazio, perché non sono mai riuscito a trovare una traduzione che possa essere, che possa spiegare bene il concetto di empowerment. Forse non so, non saprei. Comunque, quello che è interessante è che appunto si è ovviamente visto, numerosi esperti l'hanno sottolineato, come lo stesso modello di negozio di queste piattaforme digitali, che è incentrato esclusivamente a ovviamente estrarre quanti più dati personali possibili da parte degli utenti, inclusi appunto gli utenti minori, per poi appunto procedere a una vera e propria profilazione a livello commerciale, ha avuto delle ripercussioni molto negative sulla parte della salute mentale dei minori, ma anche delle ripercussioni negative anche proprio allo sviluppo cerebrale. Se pensiamo appunto che il cervello si sviluppa fino all'età di 25 anni, vediamo appunto come questo disegno specifico di queste piattaforme possa avere appunto un impatto molto negativo, quasi nefasto, devo dire, proprio anche sullo sviluppo cerebrale dei minori. E allora quello che si sta adesso cercando di identificare è quello di procedere all'elaborazione di, attraverso appunto questa diagnosi, no, di quelle che sono le cosiddette features and functionalities, quali sono appunto le specificità di come sono appunto disegnate le piattaforme, quali sono, perché la discussione dovrebbe essere incentrata esclusivamente su qual è l'applicazione che dobbiamo regolare, qual è il servizio specifico, qual è la compagnia specifica, la piattaforma specifica, perché chiaramente l'evoluzione tecnologica andrà sempre più veloce rispetto appunto a quello che è il processo legislativo. Quindi l'approccio europeo, che trovo che sia molto molto interessante, è stato quello appunto di innanzitutto avere un approccio cosiddetto tecnologico neutrale, cioè nel senso, noi attraverso la legislazione, tanto con la legge sui servizi digitali, se voi vedete, in nessun articolo si parla di tecnologie specifiche. Si tratta di una legislazione che si limita a enunciare obblighi cosiddetti di risultato, cioè l'obbligo è principalmente tutte le piattaforme digitali devono procedere a un'analisi del rischio. Nel momento in cui una piattaforma digitale o un fornitore di servizi di comunicazione elettronica vuole immettere nel mercato, parliamo del mercato unico europeo, un prodotto o un servizio, deve assicurarsi che questo prodotto e questo servizio, che può essere effettivamente utilizzato dai minori, sia appunto sicuro, diciamo, per disegno, cosiddetto per default, no? O per difetto. È chiaro che adesso, se ci riferiamo alle piattaforme, ai social media, siamo già in ritardo, perché ecco, diciamo, il disegno è stato già fatto, purtroppo siamo andati già in ritardo e abbiamo appunto consentito che ci fossero poi queste distorsioni sociali che stiamo appunto vedendo adesso. Però nell'analisi, nella valutazione che si sta facendo a livello di Commissione Europea, è quello di appunto invece non tanto appunto guardare alla piattaforma specifica, ma guardare a quelli che sono gli elementi proprio che caratterizzano queste funzioni, quali sono appunto le funzioni specifiche. Ed è chiaro che, ovviamente, anche perché non possiamo generalizzare, non tutte le piattaforme, così come non tutti i servizi specifici, presentano lo stesso profilo di rischio. È chiaro che, per esempio, una piattaforma che consente la comunicazione tra utenti, verosimilmente tra un utente, un adulto e un bambino, è chiaro che questo, per esempio i servizi di messaggistica istantanea, è chiaro che questi presentano un profilo di rischio molto più elevato. E questo quindi ci consentirebbe, nel parallelismo che volevo fare poc'anzi sulla medicina e il settore farmaceutico, di guardare al mondo tecnologico al fine di identificare quelli che, ad esempio, nel settore farmaceutico si chiamano gli ingredienti attivi, no? I principi attivi dei farmaci. Non importa quale sia la casa farmaceutica che produce il farmaco, il paracetamolo per esempio, però il paracetamolo può essere classificato come tale, deve avere un certo tipo di caratteristica, una certa composizione specifica dal punto di vista chimico. Ecco, questo parallelismo lo voglio fare perché a livello di Unione Europea stiamo cercando di identificare quelli che sono i principi attivi e dare una sorta di ricetta, una formula specifica a queste aziende affinché appunto loro possano rispettare questa composizione specifica perché possa appunto poi proteggere i minori. Perché e poi è anche lì, perché un social media ban, diciamo, non necessariamente magari produrrebbe i risultati sperati, no? In realtà quello che è interessante è che appunto ci siano delle servizi specifici, cioè delle funzioni specifiche che presentano un alto profilo di rischio, che queste debbano essere completamente proibite. Faccio un esempio, ci stiamo avendo appunto a fine di individuare un divieto specifico a qualsiasi tipo di advertisement o profilazione specifica che sia diretta ai minori. Questo è impossibile, non si deve fare, i minori non possono essere considerati come dei consumatori al pari degli adulti. Non si può procedere appunto a una profilazione specifica per fini commerciali di quelli che sono appunto i dati personali dei minori. Ecco, tutte queste pratiche devono essere completamente bandite, ecco, saranno bandite in Unione Europea, probabilmente questo appunto è anche la raccomandazione che sarà inclusa dalla commissione di persone esperte che appunto sono in questo momento redigendo le linee guida per l'Unione Europea. Quindi infine però volevo precisare un'altra cosa, quando noi parliamo di protezione dei minori online, no, è importante che appunto andiamo a una diagnostica specifica che individui appunto queste caratteristiche specifiche che sono appunto poi, diciamo, che operano a livello orizzontale in tutte le piattaforme, e ripeto, è qui appunto la metafora dei principi attivi, però è importante anche pensare che ci sono certi tipi di contenuti online, illegali, che ovviamente per il loro profilo di severità, anche nel caso per esempio della produzione di materiale pedopornografico, no, cosiddetto XAM, e questo, il materiale pedopornografico ovviamente ci obbliga a fare delle riflessioni diverse rispetto alle riflessioni che facciamo alle componenti per esempio addittive, no, delle social media platform. E quindi nel caso per esempio della produzione di materiale pedopornografico, noi come Unione Europea abbiamo appunto, il legislatore europeo ha deciso di procedere all'elaborazione di un progetto di legge specifico di tipo settoriale che funge da lex specialis rispetto al Digital Services Act. E questo perché, ripeto, perché effettivamente trattandosi di un contenuto online illegale, per definizione, è illegale anche secondo il codice penale italiano, la produzione, la disseminazione e il consumo di materiale pedopornografico, in realtà anche il mero possesso. Ecco, quindi questo ci obbliga ovviamente ad effettuare delle riflessioni diverse. E questo progetto di legge, che purtroppo ancora non è stato approvato, è stato già pubblicato nel 2022 a livello europeo, consentirebbe, una volta approvato, introdurrebbe degli obblighi specifici nei confronti di queste società fornitrici di comunicazione elettronica, li obbligherebbe a identificare questo materiale pornografico, pedopornografico nel loro network, nelle loro reti, non solo ulteriore, di segnalare questo materiale pedopornografico alle autorità. In realtà verrà creata un'agenzia europea ex novo che si chiama il Centro Europeo per la Protezione dei Minori Online, e a sua volta appunto poi questo materiale, una volta che viene effettivamente confermato come materiale pedopornografico da parte di questo Centro Europeo, ci sarà un obbligo ulteriore di eliminare e rimuovere questo materiale illecito. Ecco, è chiaro che ci sono state ovviamente delle critiche molto forti rispetto a questo progetto di legge, perché chiaramente la maggior parte del materiale pedopornografico viene di fatto condiviso, diciamoci la verità, attraverso i servizi di messaggistica istantanea, no? Facebook Messenger piuttosto che WhatsApp o Instagram. E quindi è chiaro che chiaramente questo tipo di tecnologia che le aziende devono utilizzare per l'identificazione di questo materiale pornografico gli consente chiaramente di effettivamente scansionare i servizi di messaggistica istantanea. Ora, ci tengo a precisare che comunque questi strumenti tecnologici non sono in grado di leggere il contenuto delle conversazioni. È un software specifico che si chiama PhotoDNA che è solo in grado di identificare l'immagine, un'immagine che peraltro è stata un'immagine già classificata come tale da parte appunto di, c'è un database vero e proprio che viene redatto dalla National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti. Ecco, Ecco, appunto, semplicemente mi avvio alla conclusione per dire che quando guardiamo la protezione dei minori online, dobbiamo guardare la protezione dei minori online a livello a 360 gradi e quindi non, a mio avviso, che è appunto quello che è stato anche di parte l'approccio europeo, non a, diciamo, farci magari coinvolgere da parte appunto più strettamente emotiva e magari appunto pensare a un ban to cure, ma piuttosto appunto, come dicevo poc'anzi, a identificare delle pratiche specifiche che devono essere effettivamente bandite e all'individuazione di quelle che sono appunto cosiddette features and functionalities che presentano un maggiore profilo di rischio per progetti nei confronti dei minori, sia dal punto di vista appunto della salute mentale, quindi la componente addittiva, ma anche, come nel caso appunto più estremo, di contenuto illecito il cui mero possesso costituisce una tipificazione, un tipo di reato tipificato in quasi tutti gli ordinamenti, non quasi, in tutti gli ordinamenti degli stati membri dell'Unione Europea. Quindi diciamo che un invito ovviamente a, nel momento in cui si procede alla formulazione di qualsiasi progetto di legge, di cercare che questi progetti di legge possano essere quanto più basati sui dati scientifici e sui dati. Ecco, e qui per fortuna oggigiorno in Unione Europea possiamo appunto contare su diversi dati scientifici, diverse organizzazioni non governative che operano nel settore del terzo settore, hanno appunto compilato tantissimi dati e così anche consultare appunto i medici e gli esperti rispetto appunto a quelle che sono le ripercussioni sulla salute mentale. E ritengo che appunto l'Unione Europea abbia avviato un percorso fantastico e che anche come cornice legislativa ce lo invita a tutto il mondo. Il Brasile l'anno scorso ad agosto ha approvato una legge, la cosiddetta ECA Digital, basandosi esclusivamente sulla legge dei servizi digitali dell'Unione Europea. Adesso diverse giurisdizioni, diversi ordinamenti giuridici anche in altre parti del mondo stanno guardando molto da vicino quello che è l'approccio europeo, perché è davvero, adesso concludo, quello che, se vedete, magari potete anche leggere una nota di orgoglio nella mia voce, quello che è veramente interessante è che per la prima volta l'Unione Europea ha in un certo senso ha imposto un cambio epocale, perché il cosiddetto onere della prova e la responsabilità non è più nella confronti dell'utente, cioè non sono io utente che devo dimostrare che i miei diritti fondamentali sono stati violati e quindi l'onere della prova non è sull'utente, ma l'onere della prova è quindi la responsabilità sociale di impresa, è una vera e propria responsabilità anche penale, è a carico dell'azienda che appunto non ha fatto tutto per evitare, non ha messo in atto tutti gli obblighi specifici per evitare che i servizi e i prodotti specifici che sta immettendo nel mercato non siano appunto sicuri per il consumo da parte dei minori. Se volete, è quello che succede anche in tutti i settori di tutte le altre industrie. Nel settore agroalimentare, per esempio, se tu, un'impresa agroalimentare, vuoi mettere un prodotto nel mercato e venderlo in un supermercato, sei obbligato innanzitutto a informare al consumatore su quelli che sono gli ingredienti che stai utilizzando. Sei obbligato a introdurre la data di scadenza, per esempio. Cioè, vorrei che si appunto pensasse al mondo digitale esattamente appunto come il mondo reale. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e sono molto contento di poter lavorare insieme e vi ringrazio tantissimo Nere Vaccari anche per la sua leadership e la sua competenza rispetto a questa materia. Grazie mille.
1: Grazie al dottor Puccio. E ora ci ha raggiunto, dopo l'aula, l'assessora regionale Isabella Conti, che ringrazio per la disponibilità e l'abbiamo strappata ai doveri assembleari. A te la parola.
4: Grazie infinite, grazie mille, grazie a voi per questo invito. Scusatemi tanto, ma questa mattina abbiamo avuto un'aula, è ancora in corso, frizzantina. Però ci tenevo molto, e vi ringrazio per avermi coinvolta in questa mattinata, ci tenevo molto a intanto essere presente in un momento così importante, perché quando ci sono delle proposte di legge che tracciano confini ma anche prospettive, soprattutto su un tema così determinante per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma anche di noi stessi, Io penso, insomma, che siano situazioni imperdibili, occasioni imperdibili di confronto, di scambio e soprattutto di evoluzione collettiva e condivisa. Allora, io porto rapidamente l'esperienza della Regione Emilia-Romagna, perché noi l'anno scorso abbiamo convocato gli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza con titolo Oltre gli Schermi, proprio perché abbiamo cominciato a vedere dei dati allarmanti sulle neuropsichiatrie infantili da Piacenza Rimini. Nel 2024 abbiamo avuto 68.000 accessi in neuropsichiatria infantile su una popolazione under 18 di 660.000 ragazzi, cioè più del 10% dei nostri under 18 in Emilia-Romagna hanno avuto almeno un accesso in neuropsichiatria infantile. Ed è evidente che l'accesso in neuropsichiatria rappresenta una punta di un iceberg, di un disagio, di un malessere che i nostri preadolescenti e adolescenti ci stanno manifestando con grande, grande forza. Noi vediamo un incremento del più 485% negli ultimi 10 anni di disturbi del comportamento alimentare, con una precocizzazione continua. Abbiamo bambine nella nostra regione di 8 anni ricoverate con sondino nasogastrico per anoressia nervosa, e la correlazione con l'utilizzo di social network è, ahi noi, fortissima. E abbiamo più 285% di disturbi legati all'ansia nei nostri preadolescenti e adolescenti, e più 170% di ragazzini che commettono atti autolesivi, che vanno da ferite autoinflitte fino a tentativi suicidari. Ora, voi capite che questo nel 2024, ci stanno arrivando adesso formalizzati i dati del 2025 che sono ancora peggiori rispetto al 2024. Cioè, noi non possiamo ignorare questo malessere che si sta diffondendo tra i nostri adolescenti e preadolescenti, per i quali sicuramente è multifattoriale. Questo malessere è sicuramente dovuto a tante condizioni di contesto, ma i social network hanno una, e anche l'accesso precoce ai device digitali hanno un impatto con una correlazione che non possiamo più fare finta di non vedere. Per questo penso che questo progetto, questa legge sia così urgente, così fondamentale. Primariamente, chiaramente, per il divieto fino ai 16 anni di accesso ai social network, ma con la previsione di regole estremamente più stringenti e cautelanti tra eventualmente i 14 e i 16 anni di accesso ai social. Un elemento, prima sentivo l'intervento di chi mi ha preceduto, estremamente competente, anche il tema della verifica obbligatoria dell'età diventa importantissima. Mi permetto di dire, non soltanto sui social network, ma anche sui siti di gioco online e anche sui siti di pornografia online, perché oggi noi vediamo anche delle risultanze estremamente preoccupanti per gli effetti, per esempio, di accesso di undicenni, dodicenni su siti di pornografia online. Allora, noi ci stiamo battendo per l'educazione sessuoaffettiva nelle scuole. Dobbiamo sapere che il rischio è che 100 ore di educazione sessuoaffettiva nelle scuole vengano spazzate via da 2 ore su siti di pornografia online, in cui si vedono continue immagini di donne in condizioni degradate e degradanti, e una desensibilizzazione dei giovanissimi, dei preadolescenti, che evidentemente poi nella vita quotidiana di tutti i giorni non sono più in grado di comprendere e anche di sovrapporre affettività a intimità, ma anche di banalmente riconoscere diritti delle proprie coetanee, il valore della persona. Insomma, anche su questo noi ci dobbiamo interrogare molto e moltissimo. Sui social network, soprattutto sui più piccoli, avviene oggi una profilazione vergognosa. Cioè, sui social network agisce il mercato nella sua versione più liberista, neoliberista, più aggressiva possibile, e i nostri figli diventano dei target perfetti del mercato. Dai 9 ai 12 anni vengono profilati come dei consumatori di tutti gli effetti, e l'algoritmo lavora per renderli estremamente dipendenti, per fare in modo che questa attitudine gli permanga anche nell'età adulta. E quindi è bene che noi ci troviamo a discutere di questi temi, ed è bene, è urgente, quanto mai necessario, avere una legge che con grande forza e anche grande competenza intervenga su ciò che oggi rischia di essere un problema enorme per i nostri bambini e ragazzi. E Lo dico anche perché questa legge ha un elemento ulteriore molto importante, che è quello della protezione dai contenuti dannosi. Jonathan Hyde ha fatto un esperimento qualche settimana fa, scritto a Instagram dichiarando di avere 13 anni e ha messo mi piace e like e cuoricini soltanto su immagini di animali, gattini e cose di questo tipo tenere. E su 10 contenuti che l'algoritmo gli proponeva, 3 riguardavano animali, cuccioli e gattini, 7 riguardavano ragazzine che intervenivano consapevolmente sul proprio, cioè consapevolmente, coscientemente sul proprio corpo per raggiungere livelli di magrezza inaudita. E quindi questo, il fatto che l'algoritmo proponga e presenti contenuti tarati proprio sui minori, proprio sugli elementi che sono maggiormente sensibili per i più giovani, rappresenta un danno che noi dobbiamo chiamare con il suo nome e dobbiamo affrontare con grande determinazione. La limitazione degli algoritmi e conseguentemente l'individuazione di un'età certa sono elementi fondamentali non più rinviabili, e peraltro sono anche convinta che quanto prevede la legge, cioè di sanzioni che raggiungono fino al 6% del fatturato mondiale in caso in cui le big tech non rispettino i limiti di età e non trovino strumenti adeguati per valutare e verificare l'età dei minori che accedono, sia un altro elemento fondamentale. Ora però vi voglio dire una cosa rapidissima. Noi dobbiamo essere molto coscienti del fatto che questi strumenti e queste misure, che con grande ormai consapevolezza la politica in particolare, insomma, in questo disegno di legge, ma sta cercando di porre, a volte timidamente come in questo caso invece coraggiosamente sta cercando di mettere in atto, si scontra con una questione geopolitica a livello globale. Cioè noi non possiamo ignorare l'elefante nella stanza. Cioè quando gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump fanno un avviso all'Inghilterra dicendo guardate che la vostra misura crea della vostra proposta di misura crea dei danni all'economia americana, è del tutto evidente che c'è un tema geopolitico anche di tenuta di equilibri. Vorrei dire pure legati alla pace, ok? Quindi credo che su questo vada fatta una grande riflessione e vada utilizzato soprattutto dal punto di vista europeo, quindi la nostra legge fondamentale a livello nazionale e la sensibilizzazione dell'utenza fondamentale a livello nazionale. Abbiamo bisogno di una grande sponda europea che ci tuteli e che tuteli tutta la comunità europea, tutta l'Unione Europea in questo senso, consapevoli del fatto che ci sono delle dinamiche oramai economiche così impattanti che dobbiamo essere pronti e non possiamo ignorarle. Dico un'ultima cosa. A volte vedo una certa politica, un pezzo della politica nostra, tiepida su questi temi, troppo tiepida, e è troppo tiepida perché utilizza questi strumenti in modo massiccio per finalità politiche evidentemente, e abbiamo bisogno, se vogliamo davvero tutelare i nostri bambini e ragazzi e bambine e ragazze, noi abbiamo bisogno di fare un salto quantico in merito a quali strumenti vogliamo davvero utilizzare e riteniamo davvero importanti per divulgare anche valutazioni politiche e considerazioni politiche. Andrebbe fatto un grande lavoro anche sugli adulti che oggi possono decidere e che spesso procrastinano decisioni di questo tipo perché il tema è estremamente sensibile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista politico. Chiudo dicendovi che cosa però la Regione Emilia-Romagna ha provato a mettere in campo, perché tutto quello che stiamo facendo, non potendo aggredire, diciamo così, in modo frontale il tema, lo dico dal punto di vista regionale, per fortuna esistono proposte di legge come questa. Quello che noi abbiamo fatto è quello di cercare di creare il più possibile competenza e consapevolezza nella collettività. Allora, la Regione Emilia-Romagna, al termine degli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza dello scorso anno, ha investito 3 milioni nella formazione di pediatri di libera scelta, nella formazione di educatori e educatrici dei nidi, educatori e educatrici dei centri per le famiglie e di tutti i bibliotecari di libri per ragazzi, perché possano essere perfettamente formati sia sui rischi dell'esposizione precoce ai device digitali, sia sui rischi legati ai social network, e conseguentemente possano parlare con competenza alle famiglie per metterli in guardia e dare tutti gli strumenti alle famiglie per essere informate e per fare delle scelte consapevoli. Con il presidente De Pascale, un'anticipazione della nostra campagna informativa emiliano-romagnola, che arriverà a

0: tutti i genitori, tutti i pediatri, tutti i comuni, le realtà sportive, tutte le associazioni terzo settore che si occupano di ragazzi e di educazione di ragazze e ragazzi, e a tutti i genitori, per sensibilizzarli senza colpevolizzarli, in cui però individuiamo le alternative. Perché, come sapete bene, non possiamo limitarci a dire non usate gli smartphone e riducete il tempo degli smartphone, non fate andare sui social network i vostri figli, possibilmente andateci poco anche voi perché fa male anche a voi, ma dobbiamo trovare delle alternative. Tra le alternative, quelle che abbiamo già messo in campo sono per esempio le domeniche detox, una domenica al mese di detox digitale con il coinvolgimento di tutti i comuni su attività all'aria aperta per consentire alle bambine, ai bambini, ai ragazzi e ragazzi, ma anche a noi adulti, di stare del tempo senza essere connessi e riscoprire la bellezza di una relazione profonda, del rapporto con la natura, dello stare dentro contesti di esseri umani in carne e ossa. E poi abbiamo promosso e sostenuto patti digitali tra scuole, genitori e ragazzi, soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado, per fare, e anche su alcune primarie, per fare in modo che i genitori possano fare massa critica insieme quando sono così consapevoli e consci dei rischi dell'esposizione precoce ai device digitali dei loro bambini e bambine, e che quindi possano creare una comunità che poi possa dare strumenti anche a chi magari oggi non è consapevole, creare una grande comunità che condivida questi aspetti. Ultimo ma non ultimo, Scuole Aperte è un progetto che, in cui la Regione ha messo 3 milioni dall'anno scorso. Abbiamo tutte le scuole secondarie di primo grado, cioè tutte le scuole medie, aperte a pomeriggio con attività gratuite, ma ludico-ricreative, culturali, storia del cinema, storia della musica, radio, sport, per permettere a quella fascia di età 11-13 anni, in cui i ragazzini sono sufficientemente grandi per stare a casa da soli, ma non per investire in modo saggio il proprio tempo libero, che a volte rimane tempo vuoto se trascorso sul gioco online, sui device digitali e sui social network, per fare in modo che potessero avere anche loro, così come gli adulti con le domeniche detox, anche loro degli spazi pomeridiani di contenuto, di relazione profonda. Grazie per questa legge, bisogna fare una grande battaglia, c'è una battaglia culturale, ma teniamo ben presente che abbiamo a che fare con temi geopolitici ed economici molto forti, su cui bisogna essere estremamente corazzati. Senza l'Europa facciamo una bella fatica. Il fatto che l'Europa stia mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, ovviamente per il mio approccio, come dire, interventista, sempre con tempi faticosi, ma occorre farlo. E quindi grazie davvero a tutti quelli che sono intervenuti anche prima di me, e grazie soprattutto per aver messo a terra una proposta così coraggiosa.
1: Grazie Isabella, anche per tutte le cose che stai e state facendo su questi temi e non solo in regione. Bene, per l'ultimo intervento lo ringrazio perché è saltato da un convegno all'altro, il collega Brando Benifei, che è vicepresidente dell'intergruppo sui diritti dei minori al Parlamento Europeo.
2: Grazie Stefano e grazie a tutti gli intervenienti. Saluto, vedo in video Irene Manzi e Ernesto Caffo e ovviamente anche Isabella che abbiamo appena ascoltato, Emilio Puccio e anche ovviamente le persone in sala. Ma io sarò molto breve perché tante cose sono già state dette. Condivido intanto che ogni azione su cui stiamo lavorando a livello europeo, l'app per la verifica dell'età sicura, la discussione sulla possibilità di un divieto. Io ho incontrato la ministra del digitale francese che sta lavorando a questa proposta sul fronte di un paese tra i più avanti nell'elaborare anche nell'iter parlamentare, nel voto proprio, una proposta su un ban dei social. Condivido, come veniva detto prima anche dal nostro segretario dell'intergruppo Emilio Puccio, che queste sono misure che non possono essere considerate come la soluzione a tutti i mali, tra virgolette. Cioè, se noi vietiamo ma poi non lavoriamo per la formazione, non lavoriamo perché il design delle piattaforme cambi, si creino, diciamo, anche incentivi a diciamo, contrastare pratiche abusive, credo che non facciamo tutto. Quindi sì, io sono favorevole al divieto, ai limiti d'età, ma dobbiamo affiancarlo anche ad altre misure. Vi faccio un esempio, io sono

0: stato, come sapete, è il motivo per cui, scuso per il ritardo, ero collegato con il convegno che si sta svolgendo al Partito Democratico Nazionale con il premio Nobel Parisi sull'intelligenza artificiale, sul CERN dell'intelligenza artificiale. Io sono il relatore della legge europea dell'AI, l'AI Act, sto seguendo l'implementazione, presiedo il gruppo di lavoro per la sua implementazione, ma ho anche, diciamo, preso parte a quel aggiustamento di cui qualcuno di voi ha sicuramente sentito parlare, l'omnibus digitale, che ha aggiornato alcuni aspetti delle norme digitali, ha toccato, seppure in modo, devo dirvi, non così incisivo, anche l'AI Act. Ma una delle cose che siamo riusciti a inserire tramite questa procedura legislativa, poiché si è riaperto in qualche modo il file legislativo, è un divieto secco dei sistemi di nudificazione non consensuale. Questo è molto importante proprio per i minori, perché oggi abbiamo visto, c'è stato un grande scandalo per esempio con Grok AI, ma riguarda anche altri sistemi che fanno questo tipo di azione di nudificazione non consensuale, creando, diciamo, un grave danno per i minori, ovviamente non solo i minori, ma particolarmente aggravante, diciamo, nel caso dei minori. Abbiamo avuto casi in Italia anche veramente incredibili, piccoli comuni dove abbiamo avuto, perché c'è stato come un processo imitativo, anche un po' senza rendersi conto della gravità di quello che facevano, per 100 casi di questo tipo. Quindi sono, io ne ho parlato anche in aula al Parlamento europeo, perché non deve sembrare che è qualcosa di lontano, è qualcosa che può accadere subito e che richiede invece appunto azioni sia educative sia anche repressive di limitazione, come siamo riusciti a fare con questa scelta. Perché la verità è che le grandi piattaforme, vale per i social, vale per l'AI, bisogna dialogarci, bisogna lavorarci insieme, chi è qui lo sa, lo fa, ma c'è un limite a quello che si può affidare alla buona volontà. Servono normative, servono limiti, l'etica è fondamentale, ma servono anche dei limiti legali, per cui se non si fanno certe azioni ci sono delle sanzioni. Con il professor Caffo eravamo a Copenaghen qualche settimana fa in un convegno internazionale a cui hanno partecipato, c'era Pedro Sanchez collegato, c'era la ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton, c'era il procuratore che ha incriminato Trump su diverse cose negli Stati Uniti, e c'erano legislatori anche dal Messico, da altri paesi del mondo, dall'Australia. Lo dico perché questo dibattito, lo testimoniano questi appuntamenti, ma anche lo diceva prima Emilio Puccio, per esempio, rispetto al Brasile, alla legge che sta prendendo di fatto le mosse dal Digital Services Act europeo, il mondo sta discutendo di tutto questo e spesso prende a esempio discussioni e scelte anche che stiamo facendo in Europa. Quindi credo sia importante andare avanti in questo lavoro, sapendo che, e chiudo su questo, è ciò di cui parlavo nell'altro incontro e di cui stiamo parlando qui a Bruxelles, perché la scorsa settimana è stato presentato il pacchetto per la sovranità digitale dell'Unione Europea. Tutto quello di cui parliamo è importante con la formazione, con l'educazione, con le regole, ma poi abbiamo bisogno anche di una forza europea, e quindi infrastrutture digitali, cloud, strumenti, diciamo, come la produzione dei chip, perché dipendere dagli altri, pensate al tema anche dei pagamenti, l'euro digitale che finalmente sta andando avanti, essere dipendenti in questo caso soprattutto da realtà americane, ma non solo, significa metterci in minore possibilità poi di decidere per noi cosa vogliamo, cosa riteniamo giusto e cosa vogliamo limitare. Quindi l'azione per ridurre le dipendenze tecnologiche, la sovranità digitale, che è un tema più largo ovviamente di quello di cui parliamo oggi, però è un elemento della costruzione anche di regole e di scelte che tutelano i minori. Sono questioni che stanno insieme, non le possiamo scindere. Quindi questo era l'ultimo come dire, messaggio che volevo lasciare. Grazie e buon lavoro, e grazie davvero Stefano per l'impegno insieme a tutte e tutti quelli che sono intervenuti. Mi sembra di avere visto, forse non voglio sbagliare, ma di schiena mi sembra che ci sia Marco Furfaro, ma non so se è lui, ma mi sembra essere lui.
1: È lui
0: che sui temi soprattutto dei social media sta facendo e ha fatto e continua a fare un lavoro molto molto importante proprio sull'argomento che dicevo, cioè quello della sovranità e del controllo, in questo caso anche sulle ingerenze democratiche. Come dicevo, le questioni stanno veramente molto insieme, quindi è importante lavorarci. Il Partito Democratico deve essere

0: diciamo, continuare assieme questa battaglia, come diceva l'assessora regionale, abbiamo davanti un percorso difficile, complicato, però diciamo, se tutti ci mettiamo un pezzo della nostra determinazione, volontà, capacità e nei ruoli che ognuno ricopre, provando a coinvolgere quante più soggetti possibili anche nei prossimi mesi, a partire dal lavoro che dentro alla commissione bicamerale prima Simona ci descriveva, insomma, il percorso che ormai sta giungendo a conclusione, almeno comincerebbe intanto a muoversi qualche primo passo nella direzione giusta e, come ci ricordava il professor Caffo, sicuramente abbiamo la necessità di parlarne sempre di più e di costruire attorno a questi temi una maggiore consapevolezza negli adulti innanzitutto, nelle comunità educanti e quindi ovviamente la scuola innanzitutto, ma anche le famiglie, le associazioni dei familiari, dei genitori, eccetera, che hanno sicuramente, possono avere un ruolo molto importante. E poi nelle istituzioni abbiamo sentito come è possibile, anche in assenza diciamo di una normativa che supporta e può dare una mano, dalle parole dell'assessore regionale, promuovere politiche attive su questi temi di grande prospettiva, che guardano al futuro, che cercano comunque di mettere nelle condizioni soprattutto i minori di essere maggiormente tutelati e messi nelle condizioni di crescere in condizioni migliori e soprattutto non condizionati soltanto dagli smartphone. Quindi davvero grazie a tutti per il contributo, produrremo lavoro di sintesi di questa mattinata perché possa essere messo a disposizione della discussione e del confronto che necessariamente proseguirà di tutti coloro che vorranno assieme a noi dare una mano. Grazie a tutti.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 21:10 secondi, buonasera da Massimo Giacomini. La settimana parlamentare si è chiusa con le interpellanze urgenti alla Camera. Si è discusso del ruolo dell'ISPRA che negli ultimi anni ha ricevuto il 30% in meno delle risorse per operare. Interpellanze anche per sensibilizzare sull'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. Camera e Senato riprenderanno i lavori la prossima settimana. A Montecitorio si ripartirà lunedì dalle 12:30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama, dunque il Senato, prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi, il fondatore e direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. Ma andiamo alle crisi internazionali che sono stati fra i temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano. La premier poi sui social ha attaccato l'opposizione. Sentiamo Federica Ionta.
2: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. La Corea, si sottolinea, è il primo mercato asiatico per l'export italiano pro capite. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier.
1: Il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni, mentre il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità. Sentiamo Filippo Amisano.
3: Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità, liste d'attesa ridotte con l'80% delle visite in tempi giusti. Lega le prese con la riorganizzazione del partito. No alla doppia Lega, ma Zaia può dare un contributo, assicurano fonti del Carroccio. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no fermo a nuove tasse. Il governatore azzurro del Piemonte, Alberto Cirio.
4: Forza Italia è nata per togliere le tasse, non per inventarne di nuove. E poi la patrimoniale va a colpire i risparmi delle persone, delle famiglie e delle aziende su cui hanno già pagato una volta la propria tassazione allo Stato.
3: Maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Da Verdi Sinistra l'affondo, Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice, anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità.
5: I partiti purtroppo intendono il comparto della sanità come uno spazio per piazzare persone fedeli e chiedono la fidelizzazione e alimentare il consenso.
1: Coesione, fondi europei, PNRR e gli ETS, cioè il Sistema Europeo di Scambio delle Emissioni, sono al centro dell'incontro tra Roberta Metsola e Raffaele Fitto in Puglia. L'inviato a Manduria è Lucio Bondì.
6: Confido in una soluzione condivisa. Raffaele Fitto sulla modifica degli ETS parla di clima costruttivo. La partita, fa intendere il vicepresidente della commissione, rimane aperta. Come si è rivelata aperta, ricorda quella sul PNRR. Dicevano che non si poteva cambiare, oggi siamo tra i paesi che hanno gestito meglio i fondi. Altro obiettivo raggiunto, la flessibilità contro il caro energia e la possibilità di utilizzare i fondi di coesione. Non un obbligo, puntualizza Fitto.
7: Nessuno vuole toccare i soldi della coesione, chi lo vuol fare lo fa. Chi non lo vuole fare non lo fa. Io ho inviato una lettera a 27 ministri a tutte le regioni europee e la polemica c'è stata solo in Italia.
6: Sono favorevole alla proposta di Giorgia Meloni, un unico rappresentante europeo per l'Ucraina, conclude. L'idea ha il sostegno anche di Roberta Metsola, che sull'integrazione dei paesi balcanici spiega.
8: Possiamo finalmente muoverci, perché l'allargamento non è una cosa di beneficenza, ma una scelta strategica.
6: L'ultima domanda alla Presidente del Parlamento Europeo: è possibile una marcia indietro sulla Brexit? Riavvicinarsi al Regno Unito è una necessità, risponde. Farlo tornare un sogno.
1: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra sempre più vicino, forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Seyed Araghchi in un tweet scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. E i mercati finanziari festeggiano le prospettive di accordo tra Washington e Teheran. Piazza Affari ha chiuso in rialzo di quasi il 2%, trascinando tutte le borse europee. A sostenere gli acquisti è il calo del petrolio, tornato attorno agli $87 al barile, con l'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente. E i Paesi membri dell'Unione Europea hanno concordato di aprire il primo ciclo di negoziati sull'adesione di Ucraina e Moldavia il 15 giugno prossimo, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Alessandro Andreani. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. L'augurio di una buona serata da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Dal 1973 ad oggi ha pubblicato circa 40 dischi, tra LP da studio, album dal vivo e raccolte. Ha inciso più di 500 canzoni, è nato a Roma e si chiama Renato Fiacchini. Ma lui è tutti gli zeri del mondo. Zero si scrive più facilmente e si pronuncia meglio, tanto vuol dire la stessa cosa. Zero, l'infinito, l'eterno, l'essere e il nulla, il passato che esiste solo nella nostra memoria, il presente che si distrugge nell'attimo stesso in cui si realizza, il futuro che non è ancora. Zero, l'infinitamente grande e piccolo, l'universo e l'atomo. E poi zero come Renato Zero, l'artista che è partito dai teatri off di Roma è divenuto poi una grande star della canzone, una delle icone pop della musica italiana. Ha attraversato tante stagioni, sempre in trasformazioni, nei panni del clown, del funambolo, del grande interprete, e ha continuato a raccontare il suo mondo, le sue paure, la sua identità, la sua personalissima strada. Una strada che non si può certo riassumere. Negli anni 60 lo si incontrava al Piper, ma lo si trovava anche tra il pubblico rumoroso e festante del radiofonico Bandiera Gialla di Arbore e Boncompagni. La sua passione per lo spettacolo lo ha poi lanciato nel musical, nel cabaret, nella danza e infine nella musica. La svolta arrivò con l'approdo in RCA. Quando nel 1973 uscì il disco d'esordio No Mamma No, probabilmente Renato Zero non immaginava il grande successo che 4 anni dopo lo avrebbe travolto con il singolo Mi Vendo e l'album Zero Fobia. Sarà proprio quest'ultimo LP, seguito da Zero Land e da Ero Zero, a fare di lui uno degli artisti più amati e acclamati in Italia. Il resto è storia. Tra successi, ripiegamenti e nuovi successi sono passati più di 40 anni e Renato è ancora lì. Il successo non l'ho mai cercato, è arrivato perché un giorno la mia strada ha incrociato quella del pubblico. Quando sono partito ero zero e sapevo che ovunque fossi arrivato sarei sempre stato zero, cioè sempre me stesso.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa, e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena, e poi si rasserena.

Senti il rumore girandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta e piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti.

0: Sua testa senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nella nottata tempo asciutto, ma con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e lungo le coste del basso Adriatico. Cielo limpido sul resto del territorio. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste, e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

veramente viaggio in prima classe. Manchi veramente, lei mi sente dalle casse. Se le manco io sono diverso dalle masse. Vogliamo via da qua dalle persone false. Io sono solo innamorato della libertà. Contro il grano dico tutto quello che mi va. Porto tutta la famiglia.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria. Da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è come.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Oh, ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare l'ora del gioco.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Dimmi tutto, il presente, il passato e anche gli amori tuoi, quel che cerchi.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai

0: quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.
1: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: ...1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.